This is a journey into sound.

Le 6:05 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini, dalle frequenze di Radio Popolare in diretta dallo studio 2, una mattina che si preannuncia già calda come ormai tutti questi giorni, queste settimane, 25-26 gradi già alle 5 del mattino, direi che insomma è un buon andare, anzi un male andare. Come ogni mattina in cui vi trovate con qualcuno di noi ad ascoltare musica, notizie e chiaramente anche i vostri interventi che potete mandare al 331-6214013. Lunedì 13 luglio, tra un po' vedremo anche cosa raccontano le prime pagine dei giornali di oggi, poi ascolterete la rassegna stampa e il mattino insieme a Chiara Manetti, che questa settimana è lei di conduzione, insomma questi giorni l'avete sentita anche settimana scorsa, e poi la programmazione di Radio Popolare, che è uguale a quella della scorsa settimana. Questa insomma è la seconda settimana di palinsesto estivo che passiamo insieme a voi che siete ancora qui o magari invece ci state ascoltando da altre zone, che naturalmente ci potete raccontare e descrivere. Abbiamo aperto con Le storie che non conosco di Samuele Bersani, cantata insieme a Pacifico, e forse avete sentito anche la voce di Francesco Guccini, che in questa canzone è presente. Noi ci salutiamo, cioè ci salutiamo nel senso ci diamo il buongiorno così con Agerrò.

La voce di Al Jarreau, Morning, alle 6 e 11 minuti sulle frequenze di Radio Popolare che tra poco alle 6 e 30 ci sarà, andrà in onda il GR delle notizie al mattino, dando così un'occhiata sulle prime pagine dei giornali. Naturalmente tutti aprono con la foto di Sinner, su Repubblica Sinner fa l'impresa bis a Wimbledon, il ritorno del re, l'eccezione che ti aspetti, scrive Angelo Carotenuto, e il pezzo interno sulla lunga vita a re Jannik, Wimbledon in corona il ragazzo dai capelli rossi e secondo successo consecutivo sull'erba di Wimbledon. Non so se avete visto ieri la finale, che è stata veramente faticosa e sudata fino alla fine del quarto set, vinto insomma con un altalenarsi contro l'avversario tedesco Zverev. Ancora Sinner, lui il re a Wimbledon, scrive il Corriere della Sera. Jannik il campione, il sole si è abbassato ed è stato più facile, naturalmente fa riferimento alle ultime volte in cui per il caldo non è stato bene, sembra senza limite, chissà dove arriverà. Questo è il commento di Adriano Panatta sul Corriere della Sera, che naturalmente si concentra, non so se avete sentito ieri anche la cronaca, la telecronaca della partita di Paolo Bertolucci, che se, devo dire che è molto molto molto vicino. A un certo punto ha detto: sei un orgoglio per l'Italia, insomma grande grande amore per Sinner. Stavo cercando perché volevo leggere due righe da Panatta, poi naturalmente se voi volete raccontare come avete vissuto questa finale, se l'avete vista o se no, o se non vi interessate, non lo so, raccontate se avete seguito, se state seguendo un po' queste giornate sportive. Tra l'altro su Repubblica poi si parla anche dell'incontro Argentina-Inghilterra, neanche lì, poi andrò a leggervi un pezzo di Pablo Mauret, autore tra l'altro di un libro molto bello che si chiama La Nigna de Oro, edito da Selleri, lo abbiamo intervistato qualche settimana scorsa, insomma una decina di giorni fa, proprio da queste frequenze. Lui collabora con Repubblica e scrive ogni tanto cose legate all'Argentina. Vi dicevo l'editoriale nelle pagine sportive di Adriano Panatta, che commenta: quasi scandalosi i suoi margini di miglioramento, sembra senza limiti, non so dove, fino a dove potrà arrivare. Carlitos è il mio Godot, dice, io lo aspetto, convinto sinceramente che solo con i due di nuovo in coppa, Sinner da una parte e Alcaraz dall'altra, sempre che il suo infortunio non si dimostri troppo serio, ma mi auguro davvero di no. Il tennis sarà di nuovo un confronto aperto, il duello che tutti desiderano. Ora non lo è e non potrebbe esserlo. Vincendo il suo secondo Wimbledon, Sinner ha dimostrato di essere troppo forte per tutti. Ha respinto Zverev, che nel frattempo ha vinto Parigi, si è portato al secondo posto della classifica ed è la decima sconfitta consecutiva che somministra al tedesco. Lo sport, non solo il tennis, ha bisogno di confronti aspri per risultare più attraente che mai. Eppure Zverev in realtà l'ha affrontato nel migliore dei modi. Gli faccio i complimenti. Si vede che la vittoria a Parigi gli ha restituito quella fiducia che troppe sconfitte impreviste avevano dissolto. E Zverev è un signor giocatore, con i suoi colpi basi più che robusti, quel servizio che alla lunga si fa sempre sentire. Così Adriano Panatta oggi su Corriere della Sera, che commenta ieri la vittoria di Sinner e la partita, appunto la finale di ieri pomeriggio a Wimbledon. Chiaramente anche la stampa: Lord Sinner, a distanza di 12 mesi Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, supera in 4 set il tedesco Alexander Zverev e conquista il quinto slam della sua carriera. E poi dal domani battuto Zverev in 4 set, il ritorno di Sinner, Wimbledon è ancora casa sua. Ecco, questa è così la prima lettura delle prime pagine dedicate a Sinner, poi naturalmente guarderemo anche il resto. Buon saluto Maria Teresa, che però vedo che arriva con un messaggio di ieri sera, c'è qualcosa che non quadra, ecco qua. Buongiorno Matteo, che alle 6.05 scrive al 331 62 14013, e buongiorno anche Tiziana, che è bello iniziare con Barbara, sì già caldo, 25 gradi a Città Studi, questa settimana sì, apriremo insieme.
Quindi Tiziana, se ti svegli alle 6 tutti i giorni, se ti svegli presto, ci possiamo sentire. Vado con una canzone che dà molto il senso dell'estate, due voci femminili, Elisa e l'attrice Matilda De Angelis con La Litoranea, una canzone di 2 o 3 anni fa. Comunque, se volete dire la vostra su Sinner potete farlo, al 331 621 4013.

Matilda De Angelis insieme ad Elisa, La lite oranea, canzone veramente molto molto molto estiva, molto che dà molto l'idea delle vacanze per chi in questo momento si trova fuori. Ripeto, potete scriverlo 331 62 14013 se state ascoltando fuori dal bacino lombardo e insomma al confine con la Lombardia, dove Radio Popolare si prende con i 107.6, oppure se state ascoltando in streaming attraverso ho tirato sulla penna, per quello mi sono allontanata dal microfono, era caduta. Dicevo, se ascoltate in streaming da qualche parte, che insomma, se non siete a Milano, se siete altrove, potete scrivermelo. Spesso arrivano messaggi di ascoltatori che si trovano in altre zone, non solo dell'Italia, ma anche veramente del mondo, perché diciamo fuso orario, anche se per esempio in altri luoghi non è l'alba, non è la mattina prestissimo, il pomeriggio, la sera, e quindi arrivano messaggi da lì. Ne avevo detto che davo qualche notizia, insomma, dalle prime pagine dei giornali, dalla Repubblica. Oggi su Repubblica c'è un editoriale, o forse più una lettera di commiato, di Mario Orfeo, direttore, ormai ex direttore di Repubblica, una storia unica di giornale. E le aree condizionate e il calore che fanno questi scherzi. E inizia così, dice: è stato per me un onore e un privilegio dirigere Repubblica, il giornale in cui sono cresciuto professionalmente, con l'esempio prima del fondatore Eugenio Scalfari e poi del suo successore Ezio Mauro. L'ho fatto con passione e spirito di servizio verso quella comunità di lettori che si è formata negli anni intorno a un'idea nuova e rivoluzionaria del giornalismo, una voce unica nel panorama dell'editoria, un punto di riferimento per più generazioni e classi sociali. È un lungo addio, come direbbe Chandler, che continua anche a pagina 12, quindi insomma sono tante parole, tanto scritto per salutare i lettori e le lettrici di Repubblica. Poi nelle pagine culturali Andrea Pennacchi scrive di Woodhouse, l'elogio dello scrittore, insomma, inglese comico, e dello humor british. Andrea Pennacchi, l'attore, gli dedica un articolo in cui evidentemente, forse magari non palesemente, riconosce quanto ha dato a chi fa comicità oggi, non solo in Italia, evidentemente. Gli inglesi lo fanno meglio, lo humor. Inizia così il suo articolo, Andrea Pennacchi, il Poiana per intenderci. Gli inglesi lo facevano meglio, odio ammetterlo, ma gli inglesi lo humor, con la U, lo maneggiavano meglio di noi. È una di quelle cose che semplicemente sembrava venirgli naturale, come recitare bene o scottarsi orrendamente al sole. Anche noi ce la caviamo, eh. Io ad esempio mi scotto orrendamente ancora oggi, e qualche attore buono lo possiamo schierare anche noi, ma solo humor ci sovrastavano. Sì, noi avevamo qualche campione, qualche capitano di ventura come Manzoni, prima che la provvidenza lo schiacciasse, o Flaiano e Benny, certo, ma loro avevano legioni di umoristi. Noi eravamo bravi a far ridere, ma colpi di battocchio, l'arma di Arlecchino, loro tiravano di scherma. Parlo al passato perché scrivo di un passato idealizzato e letterario, quanto quello di Woodhouse e Tolkien, con qualche apertura sulla realtà appena accennata, e perché il presente è confuso e delirante al punto da non permettere nemmeno di giocare con gli stereotipi. Ma non è sempre stato così, forse? Non è stato sempre il best of times, il worst of times? Forse a cambiare non è il tempo, ma la nostra capacità di trovare dei racconti o dei modi di raccontare su cui essere tutti d'accordo o in disaccordo. Ma lascio questa riflessione a qualcuno più bravo di noi. E Pennacchi tutto questo poi lo fa anche per raccontare di un libro che si chiama Un mattino di gioia, tradotto da Beatrice Mazzini e in uscita il 14 luglio da Sellerio, in cui viene ripreso un testo appunto di Woodhouse che Andrea Pennacchi ha letto e commentato. Questo per quanto riguarda Repubblica. Ritornando alla prima pagina, naturalmente questo lo trovate su tutti i giornali, si parla di nuovo di Hormuz, battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli USA smentiscono e Lagarde va a Washington. Anche sul Corriere, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica, Trump sono malati, certo che vabbè, hanno rinunciato a tutto, raid degli Stati Uniti e di Teheran che attacca i paesi del Golfo. E poi anche La Stampa in primissima pagina, diciamo che certo si condivide la vittoria di Sinner, però insomma in più carattere più grande. Il Medio Oriente in fiamme, a Hormuz torna la guerra, missili su una
porta container, il Pentagono risponde, l'Iran lo stretto è chiuso, Trump nega, colpite le basi americane nella regione e i negoziati adesso sono appesi a un filo. L'analisi di Gabriele Segre, droni e hacker perché i conflitti non aspettano l'Occidente e anche su naturalmente il domani USA e Iran dialogano con le bombe, ricomincia la battaglia di Hormuz, in Ucraina è guerra di missili ma la svolta dei Patriot è ancora lontana. Gli Stati Uniti attaccano, Teheran risponde, colpita una nave nello stretto che torna a essere chiuso e poi gli effetti sull'economia mondiale che sono già evidenti, poco petrolio mentre aumenta l'inflazione. Questo appunto sulle prime pagine di alcuni giornali, non li ho letti tutti, poi il resto lo ascolterete nella rassegna stampa più tardi. Ancora un brano, poi ci sono le notizie di Popolare Network, noi ritorniamo subito dopo. Adesso recupero la canzone che avevo preparato, poi qua vanno da sole, partono, si muovono come le nuvole. Va bene, andiamo con questa che dura un po' meno del tempo che ci divide con le notizie di Popolare Network. Volevo metterne una che fosse un pochino più lunga per avere la possibilità di arrivare diretti. Vediamo con questa dovrebbe starci.

0: E alle 6:28 minuti con Neffa ci avviciniamo alle notizie di Popolare Network delle 6:30. Noi torniamo in onda dopo, poi staremo insieme fino alle 7:30. Leggerò i vostri messaggi, ci sono partenze. Saluto Patrizia che è in viaggio da Moneglia, sta arrivando verso Milano per lavorare. Beh, giustamente meglio partire lunedì mattina per evitare il super traffico della domenica. E anche a Luca da Genova che ci sta ascoltando. Da Genova, quindi insomma stanno arrivando le vostre dichiarazioni di ascolto da fuori Milano. Tra pochissimo torniamo, ora alle notizie. Ciao.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Popolare Network.

0: 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo attacco contro l'Iran. Attorno alle 23 ora italiana, raid aerei hanno colpito l'area di Hormuz per la quarta notte in una settimana. Si contano almeno un morto e 4 feriti, secondo fonti locali. Il Pentagono sostiene che quella di Washington è la risposta ai bombardamenti iraniani su navi commerciali. Teheran sostiene che gli Stati Uniti non abbiano rispettato gli accordi sul transito marittimo e hanno chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie hanno risposto all'attacco americano lanciando raid aerei contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain, Omar, Qatar e Kuwait. Nei paesi del Golfo l'allerta aereo è ancora in corso, non è chiaro il bilancio degli attacchi.
1: E quella in corso tra Stati Uniti ed Iran è l'escalation militare più intensa dalla firma del memorandum dello scorso 17 giugno. I mediatori di Qatar, Oman e Pakistan hanno ribadito anche ieri che il dialogo tra le parti resta aperto, ma per ora i tentativi diplomatici di riportare le delegazioni al tavolo sono falliti. Questa mattina il prezzo del petrolio sui mercati è tornato a salire. Al momento il Brent si attesta sopra il 3,6%.
0: A Bangkok, capitale della Thailandia, un incendio divampato ieri sera in un bar in una periferia ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 risultano ancora in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime e si indaga per determinare le cause del rogo.
1: Nelle Filippine continua a salire il numero di vittime causate dal tifone Bavi, una ventina finora i morti, decine di persone risultano ancora disperse. La maggior parte dei decessi è legata a frane e annegamenti che hanno colpito oltre 500.000 di persone in tutto il paese. Prima di arrivare nelle Filippine, il tifone Bavi ha colpito la Cina, dove oltre 2 milioni di persone sono ancora evacuate per ragioni di sicurezza.
0: Legge elettorale al rush finale oggi, tra sospetti e tensioni nella maggioranza. Alle 13 alla Camera scade il termine per la presentazione degli emendamenti al testo, ma nella destra c'è ancora un tema su cui non si riesce a trovare un accordo, quello delle preferenze. Fratelli d'Italia le vorrebbe e Meloni, dopo averle annunciate, non può più fare marcia indietro. Contrari invece Forza Italia e Lega. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso. Nervitesi dunque, si proverà a trattare ancora fino all'ultimo, anche perché sulle preferenze il rischio è quello di andare in aula al voto segreto, un voto che potrebbe affossare la legge.
1: Il tennis, Jannik Sinner sempre più numero uno, il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta in 4 set il tedesco Alexander Zverev dopo aver perso il primo set. Con questo successo sono 5 gli slam, i tornei più importanti al mondo, conquistati da Sinner.
0: Infine il tempo per la giornata di oggi. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa sarà tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. 6.33 è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
4: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20.30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
3: Istitutoconfucio.unimi.it.
5: E rieccoci tornati alle 6.36 minuti. Buongiorno a chi avesse puntato la sveglia alle 6.30 e quindi so che molti si svegliano direttamente col giornale radio, chi con la musica, e quindi per ora smetto di parlare e vi lascio qualche minuto con Noemi.

Noemi alle 6:38 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, oggi con voi Barbara Sorrentini fino alle 7:30, poi naturalmente in mezzo ci sono le informazioni della nostra radio qui da Via Olleale numero 5 con il nuovo murale che racconta i 50 anni di storia di Radio Popolare. Con nessuno, nel mio paese nessuno è straniero, quindi se vi capiterà una delle prossime volte, in una prossima occasione in cui si può venire qui a Radio Popolare, la vedrete con una grande parete pittata di giallo e questa scritta, oltre ai segni identificativi dei nostri murales che abbiamo anche in cortile. Dal Corriere della Sera si parla, abbiamo aperto, no, questa puntata, avete commentato anche voi del fatto che anche dove vi trovate, insomma, fa caldo. Prima scriveva qualcuno che da Trenno si sentiva già il calore questa mattina, per strada sì, alle 5:30, insomma, più o meno venendo qui già c'era da tenere i finestrini aperti, l'aria condizionata no, che magari era eccessivo, però tutto aperto. Stiamo entrando nella terza ondata di caldo, sarà una settimana a 40 gradi in quasi tutta Italia. Ci sono dei record, lo avete sentito anche nel giornale radio in Sardegna, le zone rosse sono le, insomma, non solo le regioni notoriamente più calde, ma anche in punti un po' più inaspettati. I rifugi climatici, l'alimentazione, come difendersi, c'è un articolo oggi, una sorta di vademecum sul Corriere della Sera con i consigli degli esperti su dove andare al fresco, se fresco c'è, montagna ancora, almeno fino a ieri, nella zona dolomitica, nelle regioni delle Dolomiti, faceva ancora fresco, insomma si poteva stare, però già durante la giornata la temperatura arrivava comunque a picchi molto alti. Già 27 gradi, teoricamente montagna è molto alto, ovviamente rispetto a Milano, alle città in cui si arriva ai 35, 36 e, come detto, anche ai 40, la differenza si sente, però c'è ancora sempre qualcuno che dice che il cambiamento climatico non esiste, vabbè, che non so, io poi certa gente dove viva non si sa. 331-6214013, per scrivere da dove ci state ascoltando, dove vi trovate. A questo punto, se vi va, potete anche raccontare se siete in luoghi un po' più freschi o se nu nei luoghi notoriamente freschi non fa poi così fresco. Sulla stampa di oggi c'è un'intervista a Emma Nolde. Sto bene nei panni della perdente, la vittoria è bella se non la cerchi. Chi è Emma Nolde? È una cantautrice che ha appena vinto la targa a Tenco per la miglior canzone. In questa intervista commenta anche il fatto che magari verrà invitata a Sanremo. Poi c'è sempre un po' questo, no? La targa a Tenco che è la canzone d'autore versus Sanremo, che è la canzone da pop, però sappiamo benissimo che non è disdegnata. Pensiamo a Bruno Risas, che ultimamente è molto più frequente e comunque anche lui arriva dalla canzone d'autore. Però ascoltiamoci Quello che deve essere sarà di Emma Nolde, la canzone che ha vinto la Targa Tenco.

Ed era Emma Nolde, che tra l'altro è stata anche qui a Radio Popolare come, insomma, con un mini live, è stata ascoltata diverse volte, ne ha parlato Pardo in Mashup, nelle sue speciali dedicati alle cantanti, alle donne, alle musiciste donne. E poi ho trovato un mini live l'11 novembre 2024, ancora sul sito di Radio Popolare, per cui se volete andare ad ascoltarla, sapere qualcosa di più di questa cantante, insomma, lo potete fare ascoltando Radio Popolare. Sono le 6 e 47 minuti. Un buongiorno a chi si fosse svegliato adesso. Io ogni tot do un nuovo buongiorno proprio perché è il momento in cui le sveglie cambiano. Paolo mi scrive: ti ascolto da Predazzo. Ora siamo a 20 gradi. Predazzo è a 1018 metri. Guarda, sai che ci sono passata proprio ieri da Predazzo, tornando da Canazei. Sono passata proprio di lì, ho visto i trampolini, che poi Predazzo adesso non è solo famosa per i trampolini, però fanno un certo effetto da vedere. E poi però dice Paolo che nel pomeriggio si arriverà a 32 gradi, cambiamenti climatici evidenti su tutto il pianeta. Buona giornata amici, buona giornata a te Paolo, e goditi comunque per adesso questi 20 gradi. Sì, in effetti anche io ero in quella zona, come stavo dicendo, e però insomma si stava bene, se poi salendo su e andando un po' più alto, un po' più in vetta, in effetti c'era anche da mettersi, da coprirsi. E la sera, però, la cosa bella è che si andava in giro con il golfino, con il pile, con la giacchettina, e questo ancora, forse, però, se dici che arrivate ai 32 di pomeriggio, sì, in effetti, nella parte bassa, scendendo anche ieri, vedevo che si alzava la temperatura. Il trucco forse è andare su, ma è così, insomma, purtroppo. Come dici tu, i cambiamenti climatici sono evidenti su tutto il pianeta. Vi state preparando per Patti Smith, per il concerto di Patti Smith? So che la situazione dei biglietti non è proprio rosea in questo momento. L'avete trovato? Siete riusciti a recuperarlo? Poi magari più avanti ne verranno emessi altri, o comunque più sotto, rispetto al 29 luglio, che sarà al Castello Sforzesco di Milano, un po' per celebrare il cinquantennale di Radio Popolare, questo traguardo importante per la più grande e storica radio indipendente italiana. Ormai forse si può dire così tranquillamente, senza temere di essere smentiti. Quindi sono un compleanno, un regalo che Radio Popolare fa a chi ci ascolta da così tanto tempo, e quindi di fatto è un regalo, insomma, con dei biglietti che non vengono gestiti da noi, ricordiamolo, perché in molti ci state scrivendo se si trovano i biglietti. I biglietti hanno una gestione esterna di Mail Ticket, che naturalmente hanno i tempi che hanno, però potrebbe essere che qualcosa salti fuori ancora. Comunque intanto ce l'ascoltiamo, perché fa sempre piacere ascoltare la voce di questa donna cantante, militante, attivista, che non so se la seguite anche sui social, su Instagram, se ha sempre ogni giorno pubblica qualcosa legato a quello che sta succedendo a Gaza, a quello che sta succedendo nel mondo. Insomma, è una di quelle cantautrici che non si vergognano a prendere posizione e si rendono conto che dal loro punto di vista è importante dire qualcosa.

Patti Smith con Frederick, quindi il 29 luglio al Castello Sforzesco per Estate del Castello, al Castello 2026, ospitata insomma su richiesta di Radio Popolare che l'ha invitata qui per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare e ovviamente anche da parte di chi l'ascolta. Non so se state seguendo, così adesso stavo sfogliando il Corriere, ma ne parlano tutti i giornali naturalmente, del taglio dei fondi europei alla Biennale dopo che è stato aperto nonostante le proteste e la chiusura negli anni precedenti del padiglione russo alla Biennale di Venezia. Questi tagli sono stati decisi insomma abbastanza all'unanimità. La Lega si sta opponendo a questa decisione, a questa, poi adesso bisogna vedere come andrà a finire, però insomma naturalmente è molto contrastata, però di fatto tutta la questione del padiglione della Russia, poi noi l'abbiamo seguita fin dall'inizio, insomma non andava fatta, e quindi di fatto la risposta è abbastanza unanime dal resto dell'Europa. C'è poco da inquietarsi, perché di fatto appunto una decisione unanime, insomma, come vi dicevo. C'è anche un racconto, un luogo, un delitto su Corriere della Sera. Andrea Galli scrive di Lia Zenari, l'ascesa di Lia Zenari e le ombre su Turatello, l'ex compagna del boss uccisa in auto a Milano. La data forse non fu casuale, era il 16 gennaio 1978, quel giorno Eros, il loro bambino, compiva 6 anni, e c'è il racconto di questa storia, il ritratto di questa donna sul Corriere di oggi. Parlavamo appunto del concerto di Patti Smith, sarà accompagnata da Marta Del Grande, o meglio sarà introdotta insomma come supporter. Ci sarà la giovane cantautrice Marta Del Grande, e lei è nota anche a livello internazionale, canta in inglese prevalentemente. Visto che stiamo parlando di clima, ci ascoltiamo Antarctica.

0: Fino all'ultima nota Marta Del Grandi, che accompagnerà, o meglio introdurrà, Patti Smith al concerto che si terrà a Milano il 29 di luglio al Castello Sforzesco per i 50 anni di Radio Popolare, ospite all'interno dell'estate al Castello 2026, un'estate ricca che vedrà anche molto cinema tra l'altro. Comunque vi ricordo che per i biglietti c'è Mail Ticket, che sta andando abbastanza a rilento, per cui bisogna provarci e riprovarci. Purtroppo noi non siamo in grado di sbloccare la situazione, perché ovviamente un concerto così grosso cioè non è il nostro mestiere gestire concerti da un punto di vista economico, diciamo, di biglietti. Già organizzarlo è stato complicatissimo, ma è importante, quindi vi prego, insomma, cercate di capire la situazione. È questa. Le notizie in breve di Popolare Network, noi torniamo tra 5 minuti.
1: Siamo buoni, siamo diversi. 80 Voglia di Libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Cay. Okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro Brico.
4: Brico Cay, okay, più vicino a te.
5: La Consulta Cultura Tempo Libero del Comune di Osnago presenta Piovono Polpette Feste, da 17 al 19 luglio, 3 giorni di musica, pace e polpette anche vegetariane. Live con Jukebox Umani, Meatballs, L'Ospicio Smariaccio e DJ Sofficino. Spazio Bibliogiochi dalle 18, cucina dalle 19, live dalle 21. Piovono Polpette Feste, Bosco Urbano via Matteotti, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
6: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
7: Popolare Network.
8: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico cresce l'escalation, gli Stati Uniti hanno bombardato il sud dell'Iran per la quarta notte in una settimana. Teheran risponde con missili e droni sui paesi della regione. Sono gli attacchi più intensi dall'accordo dello scorso 17 giugno, il controllo dello stretto di Hormuz resta il nodo al centro del conflitto, il petrolio intanto è in rialzo di oltre il 3,5%. Droni ucraini colpiscono la regione di Mosca, ci sono 3 vittime e 5 feriti. Nel sud della Russia ha colpito anche un deposito di petrolio, l'esplosione ha generato un incendio. A Parigi intanto oggi si riuniscono i volenterosi con Macron e Zelensky e anche la presidente della Commissione von der Leyen. Legge elettorale al photo finish, tra sospetti e tensioni, alle 13 scade il termine per presentare gli emendamenti, ma nella destra l'accordo sulle preferenze ancora non c'è. Meloni le vorrebbe, gli alleati no, il rischio è quello del voto segreto che potrebbe affossare il provvedimento.

0: L'Italia ci sarà al convegno degli Stati Uniti sul presunto terrorismo rosso. Il governo invierà un sottosegretario, sarebbe stata Meloni stessa a deciderlo. La conferma che, al di là dello strappo con Trump, con la Casa Bianca resta la condivisione ideologica. L'Europa nella morsa del caldo estremo ed è allarme incendi. In Francia brucia la foresta di Fontainebleau vicino Parigi. In fumo già 800 ettari di bosco. In Italia arriva la terza ondata di calore, la fase più intensa a metà settimana con picchi anche di 42 gradi. Sinner ancora una volta re di Londra, il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev. Sono 5 ora i successi negli slam per Jannik, sempre più numero 1 al mondo. 7-2 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network alle 7.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
3: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20.30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
2: Istitutoconfucio.unimi.it.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dall'8 al 19 luglio in Piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.
6: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Mercoledì 15 luglio. Jasons e Selton in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
7: Angelique Jo torna a Milano col suo nuovo Hope Tour.
3: Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
7: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.

E alle 7:08 minuti un buongiorno da Barbara Sorrentini. Siamo insomma dalle 6, siamo insieme su queste frequenze, ma non è detto che chi ha messo la sveglia adesso si sia svegliato prima, quindi buongiorno, naturalmente buongiorno. Abbiamo aperto questa terza parte, ormai terza e ultima parte di questa apertura musicale, di parole, anche tante parole di questa mattina. Abbiamo aperto con gli Smith, stavo dicendo, la canzone è Panic, perché stamattina, cioè oggi sul Corriere della Sera parla, insomma, cioè vengono riportate alcune dichiarazioni di Johnny Marr, che insieme a Paul Morrissey appunto aveva fondato e portato avanti gli Smith, l'ex chitarrista Johnny Marr è in tour in Italia e dice: ho venduto i miei strumenti all'asta, che meritano di essere suonati anche da altri, ma è nostalgico, ma che brani incredibili. Lui stesso ammette che la loro musica, insomma, ha lasciato un segno, nonostante con Morrissey non abbia più tanti rapporti. Saluto Renata che ci scrive al 331 6214013. Concerto di Patti Smith, sì, lo so, state scrivendo, è tutto esaurito. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno a te, anche Alejandra. Sì, insomma, si dice rammaricata perché i biglietti non si trovano più, però questo non toglie che ci fa piacere lo stesso ascoltarla, anzi a maggior ragione. Sempre sul Corriere della Sera, nella pagina a fianco a quella degli Smith, c'è un pezzo di Renato Franco: supereroi in crisi. Negli anni 10 sembrava impossibile immaginare Hollywood senza il genere. Dopo il flop di Supergirl, in Italia solo 1 milione di incassi, il filone è in caduta libera. Costi eccessivi, storie per iniziati, pochi volti noti, resistono solo i classici come Spider-Man. Storie per iniziati, sì, interessante, perché di fatto una cosa che frena un po' dall'andare a vedere questi film, se non si è della generazione che li ha seguiti fin dall'inizio, c'è un po' questo, la sensazione di essersi persi qualcosa prima, ormai quasi impossibile da recuperare. Vuoi il tempo, vuoi la selezione che poi bisogna fare, sia quando si va al cinema sia quando si sceglie di vedere qualcosa, e probabilmente questo ha allontanato il pubblico. E poi c'è da dire una cosa, che ormai le generazioni dalla Gen Z in giù è più difficile andare al cinema, è più difficile incontrare ragazzi e ragazze giovani al cinema, a meno che non si vada nei festival, perché per esempio nei festival, penso a Pesaro, che fa e dà tantissimo per i giovanissimi, ce ne sono molti, ma sono tutti un po' già del settore, che frequentano scuole di cinema o comunque con un interesse che già li porta in quella direzione. Però per il resto è più difficile, tutto si trova ormai in streaming, anche a pagamento. Nel giro di poco tempo i film si possono vedere pagando dai 2 ai 4 euro, e quindi posso capire che questo demotivi chi non è abituato ad andare al cinema. Peccato però, perché i film visti al cinema sono e saranno sempre un'altra cosa, anche se si tratta di film da supereroi o un po' dei grandi colossal. Giovedì uscirà Odissea di Christopher Nolan, se ne sta già parlando moltissimo, ovviamente ne parleremo noi anche in Chassis d'estate, nella prossima puntata di sabato prossimo. Ci sarà l'anteprima stampa questa settimana a Melzo, Cinema Arcadia. Il film è girato con macchine da prese IMAX, quindi per forza bisogna andarlo a vedere in una situazione che rispetti il tipo di ripresa, il tipo di supporto su cui è stata fatta, insomma. E quindi vedremo, staremo a vedere.

Ella no estuya, in realtà in Argentina sarebbe Ella no estuya, poi loro giustamente lo cantano lo spagnolo, e Nicki Nicole, una cantautrice rapper argentina, e lei non è tua, è il titolo di questa canzone in italiano. Alle 7:16 minuti Radio Popolare con voi ancora per poco, quasi 10 minuti con voi. E vi stavo dicendo, Nicki Nicole è una rapper argentina e questo testo, insomma, diciamo che un testo femminista. Lei non ho, quando sono con te, io non sono tua, non ho capi, ed evidentemente un testo ancora molto universale, visto quello che succede intorno a noi. Tra l'altro lei è decisamente giovane, appunto Gen Z a tutti gli effetti, ed è stata legata sentimentalmente per un periodo, insomma, breve, nel 2020, l'anno scorso, con Lamine Yamal, il calciatore spagnolo, di cui ovviamente in questi giorni si parla molto perché ha giocato contro il Belgio qualche sera fa e adesso è in semifinale. A proposito di semifinali, ve lo dicevo questa mattina alle 6, ma adesso lo prendo e me ne leggo un pezzetto. Pablo Moret, scrittore argentino, recentemente uscito la sua Niña de Oro, edito da Sellerio, e sul sito di Radio Popolare trovate anche l'intervista che gli ho fatto qualche settimana fa. Lui ogni tanto collabora su Repubblica e scrive, parla della partita che ci sarà tra qualche giorno contro l'Inghilterra. Malvinas e Mano de Dios, fra Argentina e Inghilterra la partita non è mai finita. Tra l'altro, se il tema vi interessa, ne abbiamo parlato dal Festival di Cannes, del film The Match, un documentario che racconta proprio di quella storica partita del 22 giugno 1986, praticamente a giorni dalla guerra tra Inghilterra e Argentina per le Malvinas, o per gli inglesi Falkland. Però vi leggo cosa ha scritto Pablo Moret su Repubblica, pagina 28, a proposito di questa sfida che ci sarà tra qualche giorno. Alla conferenza stampa di sabato sera, dopo la partita che la nazionale argentina ha vinto contro la Svizzera, un giornalista ha posto una domanda riguardo l'imminente semifinale contro l'Inghilterra, che ha visibilmente infastidito l'allenatore dell'Albiceleste. Come immagini che vivrete tu e i tuoi giocatori questa partita, e che messaggio vuoi inviare a tutti noi argentini che aspettiamo ansiosamente? A quel punto Lionel Scaloni lo ha interrotto, quasi parafrasando quella frase che si attribuisce falsamente a Freud: a volte un sigaro è solo un sigaro, e ha detto: è una partita di calcio, ecco il messaggio, è una partita di calcio, punto. Ci sono due tipi di argentini, scrive Moret, quelli che saranno fieri della risposta dell'eroe eponimo della scaloneta, perché lo troveranno realistica, onesta e civile, e quelli che ne saranno dispiaciuti perché la considerano una dichiarazione ingenua, apolitica e per quello vigliacca. Maradona non avrebbe mai risposto una cosa del genere. Una partita contro l'Inghilterra rappresenta non solo tutte le partite precedenti, alcune veramente epiche, ma anche la guerra della Malvinas Falkland 1982, le fallite invasioni inglesi di Buenos Aires 1806-1807 e 400 anni di colonialismo britannico. Per Scaloni tutto questo non c'entra nulla con quello che succederà mercoledì pomeriggio ad Atlanta, Georgia. Se quel primo gol di Maradona contro gli inglesi nell'86 fu la mano di Dio, il pragmatismo di Scaloni dimostra che nell'era del realismo neoliberista non c'è un posto né per la metafora né per il simbolo. Una partita è una partita, è il mantra di una squadra il cui destino si gioca sui data center dei siti di scommesse sportive, scrive uno sociologo peronista che insegna in una nota università degli Stati Uniti. La verità, come accade spesso, benché non si possa mai afferrare, si trova a metà strada. Sarebbe davvero ingenuo negare il peso psicologico, addirittura simbolico, su una partita di questo genere. La rivalità calcistica tra l'Argentina e l'Inghilterra ha una lunga storia che precede da decenni quell'agone indimenticabile di 40 anni fa nello stadio Azteca. Ovviamente il pezzo di Pablo Moret va avanti, ancora un paio di colonne che però non vi leggo perché siamo quasi verso la fine di questa trasmissione di apertura di Radio Popolare, che poi andrà avanti con il palinsesto estivo. Ci ascoltiamo ancora un po' di musica. Comunque Pablo Moret, appunto, di questo scrive, come vi dicevo, all'interno di Repubblica, con un'altra voce femminile. L'abbiamo ascoltata qua tante in questa trasmissione, adesso quella di Ricky Lee Jones.

La voce di Ricky Lee Jones sulle frequenze di Radio Popolare alle 7:24 minuti, ancora il tempo forse per uno al massimo due brani e anche per leggere qualche vostro messaggio al 331-6214013. Come Caterina che scrive: appena alzata, grazie, appena alzata sto dando cibo al mio pelosetto. Vabbè, ho capito, come fate a chiamare i vostri animali il mio pelosetto? Tra l'altro leggevo proprio stamattina che ai pelosetti, soprattutto quando escono di casa per far fronte al caldo, bisogna mettere la crema solare. Tu, Caterina, metti la crema solare al tuo pelosetto? Qualcuno lo fa? Abbiamo veramente pochissimi minuti per rispondere a questa domanda, io non lo sapevo che... Ma anche i gatti, non solo i cani, perché se vanno sul balcone, se vanno in un giardino, se escono, bisogna mettergli la crema solare con la protezione. Grazie a te comunque, Caterina. Stay.

7:26 minuti, Jackson Brown, Stay. Caterina, prima non ho letto il tuo messaggio, mi sono fermata al cibo che stavi dando al tuo cane o gatto, insomma, al tuo peloso, e stavi danzando con gioia a questo ritmo che mi riporta indietro di secoli. Grazie, e grazie a te naturalmente. Stavi parlando ovviamente di Ricky Lee Jones con Chuck Is In Love, anche Stay porta indietro di abbastanza secoli. E invece rispetto alla domanda sulla crema solare, no, ma giuro che Luca che mi scrive, bisogna mettere la crema solare sui capelli? No, in realtà degli oli per non rovinarli al sole, però detto questo, era una delle quel vademecum di cui parlavo, adesso non mi ricordo più esattamente se è la primissima parte o nella seconda, che sul Corriere della Sera c'è questo vademecum per sfuggire al caldo, c'era un capitolo dedicato a cani e gatti con la crema solare. E siamo arrivati in chiusura alle 7:26 minuti, la linea alle notizie di Popolare Network e poi Summertime con Chiara Manetti. Caterina che dice che risveglio, questo è un bis favoloso, sono in fase gioiosamente nostalgica, niente crema al mio micio perché con queste temperature non esce nemmeno sul balcone se non al mattino presto quando l'aria è fresca. Ciao, e con questo saluto di gatto di Caterina. Ci salutiamo, noi ci ritroviamo domani mattina alle 6 sempre su queste frequenze.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Popolare Network.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
5: Nel Golfo Persico cresce l'escalation, gli Stati Uniti bombardano il sud dell'Iran per la quarta notte in una settimana. Teheran risponde con missili e droni sui paesi della regione. Sono gli attacchi più intensi dall'accordo dello scorso 17 giugno. Il controllo dello stretto di Hormuz resta il nodo al centro del conflitto, il prezzo del petrolio intanto è in rialzo. Droni ucraini colpiscono la regione di Mosca, ci sono 3 vittime e 5 feriti. Nel sud della Russia ha colpito anche un deposito di petrolio, l'esplosione ha generato un incendio. A Parigi oggi si riuniscono i volenterosi. Legge elettorale al photo finish, tra sospetti e tensioni alle 13 scade il termine per gli emendamenti, ma nella destra l'accordo sulle preferenze ancora non c'è. Meloni le vorrebbe, gli alleati no. Il rischio è quello ora del voto segreto che potrebbe affossare il provvedimento. E opposizioni contro la presenza italiana al vertice degli Stati Uniti contro gli antifascisti. Il governo invierà a Washington un sottosegretario, sarebbe stata Meloni stessa a deciderlo. La conferma che, al di là dello strappo con Trump, con la Casa Bianca resta forte la condivisione ideologica. L'Europa nella morsa del caldo estremo e allarme incendi. In Francia brucia la foresta di Fontainebleau vicino a Parigi. In Italia arriva la terza ondata di calore, la fase più intensa a metà settimana, con picchi anche di 42 gradi. Sinner, ancora una volta re di Londra, il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta il tedesco Zverev. Sono 5 ora i successi negli slam per gli Yannick, sempre più numero uno al mondo. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Nel Golfo Persico non si arresta l'escalation militare. Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo attacco contro l'Iran, accusandolo di bombardare le navi commerciali in transito da Hormuz. Teheran ha risposto allargando ancora di più il proprio raggio d'azione, ha lanciato raid aerei contro basi statunitensi in almeno 5 paesi della regione. Vediamo allora gli ultimi dettagli con Farian Sabai.
6: Per la seconda giornata consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato ancora l'Iran, in particolare il sud e l'ovest del paese, l'isola di Kashmir e Bandar Abbas, ma anche la provincia del Khuzestan, ricca di petrolio al confine con l'Iraq. Ci sono morti e feriti. L'obiettivo dei bombardamenti americani è togliere ai Pasdaran il controllo dello stretto di Hormuz e impedire loro di attaccare i mercantili di passaggio. Da parte sua Teheran afferma di avere colpito le basi militari nel Golfo Persico utilizzate da Washington in Giordania, Bahrain e Kuwait. Nel fine settimana sono così riprese le ostilità e l'Iran ha annunciato di avere nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz. Di conseguenza stamattina il prezzo del greggio è a rialzo, il Brent è salito del 4% e ha superato i $79 a barile. La diplomazia iraniana condanna con fermezza i bombardamenti americani e accusa Washington di avere reso vani tutti gli sforzi negoziali degli ultimi mesi per ristabilire la pace nella regione. Per Popolare Network, Farian Sabai.
5: E quella in corso tra Stati Uniti e Iran è l'escalation militare più intensa dalla firma del memorandum dello scorso 17 giugno. I mediatori di Qatar, Oman e Pakistan hanno ribadito anche ieri che il dialogo tra le parti resta aperto, ma per ora i tentativi diplomatici di riportare le delegazioni al tavolo sono falliti. Dalla Casa Bianca continuano ad arrivare dichiarazioni contrastanti. Nelle ultime ore Trump ha accusato Teheran di non rispettare gli impegni sottoscritti per poi assicurare che invece un accordo è vicino. Il servizio da New York.
7: Le ostilità tra Stati Uniti e Iran riprendono quota mentre la tregua raggiunta poche settimane fa appare sempre più fragile. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani, la seconda nel giro di poche ore, con l'obiettivo dichiarato di impedire a Teheran di colpire le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, proprio mentre erano in corso i raid, l'Iran avrebbe lanciato un missile e un drone contro le navi che tentavano il transito, entrambi intercettati. Washington sostiene di voler garantire la libertà di navigazione, Teheran invece continua a rivendicare il controllo delle acque dello stretto e considera quel passaggio leva negoziale nei colloqui in corso con gli Stati Uniti. L'escalation di queste ore è iniziata dopo l'attacco iraniano di sabato contro una nave porta container battente bandiera cipriota, il primo rivendicato apertamente dagli Ayatollah dopo settimane di accuse americane. Da allora bombardamenti e rappresaglie. Donald Trump, intervistato da NBC, ha rivendicato che gli Stati Uniti abbiano, parole sue, bombardato pesantemente l'Iran e promesso che il passaggio delle navi continua. Sullo sfondo restano i negoziati con Washington che sostiene che un accordo sia vicino, una corsa contro il tempo per tenere aperto con le forze uno stretto che prima della guerra era già aperto, dopo che la guerra, che doveva durare pochi giorni e ormai si è trascinata per settimane, ha decapitato Khamenei Senior per fare spazio a Khamenei Junior. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
5: Adesso il conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca ha denunciato che nella regione della capitale droni ucraini hanno colpito infrastrutture civili, si contano almeno 3 morti e 5 feriti. Le difese aeree del Cremlino hanno affermato di aver intercettato oltre 80 ordigni ucraini su tutto il territorio russo. Kiev rivendica intanto di aver colpito nel sud del paese un deposito di petrolio. L'esplosione ha generato un grande incendio. Gli attacchi ucraini arrivano a poche ore dal nuovo incontro dei paesi bollenterosi che si riuniscono oggi in Francia. A Parigi sono attesi il presidente ucraino Zelensky e anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La politica, la legge elettorale al rush finale oggi tra sospetti e tensioni nella maggioranza. Alle 13 alla Camera scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti al testo, ma nella destra l'accordo sulle preferenze ancora non c'è. Fratelli d'Italia le vorrebbe e Meloni, dopo averle annunciate, non può più fare marcia indietro. Contrari invece Forza Italia e Lega. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso e dunque nella maggioranza i nervi sono tesi, si tratterà ad oltranza anche perché sulle preferenze il rischio è quello di andare in aula con il voto segreto che potrebbe affossare la legge. Da Roma, Anna Bredice.
8: Al momento un accordo sulle preferenze nella maggioranza ancora non c'è e questo è indicativo del fatto che Meloni non è più capace di essere la leader che impone il suo volere sugli alleati, soprattutto quando si tratta di una legge con cui si decide il modo in cui si vota, e questa per Meloni sembra essere stata cucita per sé. Ancora questa mattina si incontreranno nei partiti di maggioranza per evitare le sorprese e i danni nell'aula, e cioè che Fratelli d'Italia e il partito di Lupi, i due che vogliono le preferenze, presentino in aula un emendamento e con il voto segreto, basta che 20 deputati lo chiedano, si rischi l'incidente, un risultato che mandi all'aria tutto. La soluzione di un capolista bloccato e la scelta sugli altri candidati è quella più probabile, ma al momento non c'è nessuna certezza. Oggi scadono i termini per gli emendamenti in aula e quindi altro tempo non c'è. La settimana prevede voti a raffica e tempi contingentati. L'opposizione si prepara a protestare dentro e fuori l'aula. Martedì sera Maggi ha organizzato un sit-in davanti a Montecitorio. Le posizioni sono unite sul no alla legge elettorale elettorale, un'unità che serve a mettere in ombra invece le insidie nel percorso del campo largo, date soprattutto dalle differenze sulla questione delle armi e il giudizio sulla Russia. I 5 Stelle hanno ridimensionato un contrasto tra Conte e Schlein su questo, ma nello stesso tempo tengono il punto sul no alle armi all'Ucraina e dopo la piazza di Napoli dovranno decidere se annullare il secondo appuntamento o rinviarlo di qualche giorno, facendolo a Roma nei giorni dell'approvazione della legge elettorale. Linea allo studio.
5: Le opposizioni contro la partecipazione dell'Italia al vertice internazionale organizzato dagli Stati Uniti per affrontare quella che, secondo la Casa Bianca, è una delle più gravi minacce globali, il terrorismo di estrema sinistra. Nonostante i dubbi iniziali, il governo italiano alla fine invierà un sottosegretario al convegno. A decidere sarebbe stata Giorgia Meloni in persona. La conferma che, al di là dello strappo con Trump, con la Casa Bianca resta forte la condivisione ideologica. Nicola Fratoianni, leader di AVS, intervistato da Luigi Ambrosio.
9: È l'ennesimo segno di una subalternità conclamata del nostro paese agli Stati Uniti di Donald Trump e alla sua rete, quella MAGA che convoca in America gli alleati per un convegno contro gli antifascisti in nome della lotta al terrorismo. Mi pare del tutto inaccettabile che l'Italia si presenti, seppur nella forma diciamo meno evidente, del sottosegretario, e ripeto, un segno di grave subalternità.
10: Questa decisione arriva dopo quello che sembrava un allontanamento di Meloni da Trump, in realtà.
9: Ma in realtà, io l'ho sempre detto, siamo stati di fronte a un allontanamento di facciata legato diciamo alla superficie, ma sulla sostanza delle questioni, dalla spesa militare all'acquisto di gas liquido, questo allontanamento non c'è mai stato e questa scelta lo conferma.
10: Può essere la pressione di Vannacci da destra che induce a queste scelte il governo italiano?
9: Mi pare che queste scelte siano in linea con il posizionamento che il governo ha avuto fin dall'inizio della legislatura. Quanto alla pressione di Vannacci, se possibile tende a schiacciare ancora più a destra il governo, anche se non è molto semplice farlo.
5: Sull'Europa non si allenta la morsa del caldo estremo. Questa settimana in arrivo una nuova ondata di temperature sopra le medie. In Italia la fase più intensa della terza ondata di calore sarà tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. E tra i paesi più in difficoltà c'è la Francia, alle prese anche con l'allarme incendi. Nella notte è scoppiato un imponente rogo a sud di Parigi, già in fumo 800 ettari di bosco. Il servizio.
11: Più di un terzo della Francia di nuovo sotto la canicola, 37 province su 100 in allarme rosso, per la terza volta in meno di 2 mesi, una ripetizione per non dire una perseveranza che accentua, amplifica, accumula gli effetti e le conseguenze sui corpi, con i pronto soccorsi strapieni, sull'ecosistema, con la siccità e l'ipermortalità negli allevamenti o ancora i fiumi o i torrenti in secca e surriscaldati, e infine sulle infrastrutture, tra treni annullati e reattori nucleari, una decina sugli oltre 50, rallentati o sospesi per precauzione a causa delle difficoltà di raffreddamento dovute appunto alle temperature eccessive dell'acqua dei fiumi. Ma la conseguenza più visibile e devastante delle canicole a ripetizione sono gli incendi, con più di 70 province in allerta per rischio elevato, decine quando non centinaia di focolai quotidiani e numerosi incendi di grandi dimensioni da diversi giorni in tutto il sud del paese, ma non solo. Questa mattina sono ancora più di una ventina gli incendi attivi in tutta la Francia. Il più problematico a sud di Parigi ha incenerito in qualche ora più di 400 ettari della foresta di Fontainebleau, bloccando il traffico ferroviario sulla più importante linea nord-sud, da Parigi a Lione, e l'autostrada A6 nei due sensi, arteria stradale principale del paese sullo stesso asse nord-sud. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
5: E nelle Filippine continua a salire il numero di vittime causate dal tifone Babi, una ventina i morti, ma decine di persone risultano ancora disperse. La maggior parte dei decessi è legata a frane e annegamenti che hanno colpito oltre 500.000 di persone in tutto il paese. Prima di arrivare nelle Filippine, il tifone Babi ha colpito la Cina, dove oltre 2 milioni di persone sono state evacuate per ragioni di sicurezza. A Milano oggi il sindaco Beppe Sala riferirà in consiglio comunale sul caso Finalter. La procura ha aperto un'inchiesta sulla società di consulenza di cui il sindaco è socio al 20%, mentre l'80% appartiene a una società della moglie e della figlia di Pietro Galli, l'ex collaboratore di Sala a Expo ed ex consigliere d'amministrazione di ATM. I magistrati hanno effettuato nei giorni scorsi vari accertamenti, vogliono capire la natura di alcune consulenze per circa 2 milioni
12: milioni di euro affidate a Finalter dalla società Engineering, che negli anni ha ottenuto commesse anche da Palazzo Marino. Centrodestra all'attacco, accusa la maggioranza di non aver detto nulla finora sulla vicenda. Tre persone sono state fermate per l'omicidio di Youssef Rahma Abdelaziz, il 19enne ucciso due notti fa a Crema. Si tratterebbe di giovani tra i 23 e i 25 anni, almeno uno dei quali sembra sia stato riconosciuto da un testimone. A Crema sono stati diversi gli episodi di violenze che hanno coinvolto giovani stranieri negli ultimi mesi. Ad aprile un altro 20enne egiziano è stato ucciso in quella che forse è stata una spedizione punitiva per il furto di una collanina. Poche settimane fa una rissa tra gruppi di spaccio rivali, a cui pare avesse preso parte anche Abdelaziz, ucciso la notte scorsa, aveva costretto in casa per ore i residenti di un complesso dell'Aler. Il presidente della comunità islamica di Crema, Hamid Tahriri.
13: Il nostro centro ha le mani legate, anche se vogliamo, sta facendo tutto quello che possiamo, stiamo sforzando, siamo da 30 anni stiamo insegnando ad aiutare i giovani, ad aiutare ad avere i rapporti sempre aperti, per fare questi compiti, sport, lettura e tutto quant'altro, incontri. Noi facciamo quello che possiamo. È ovvio che detto questo, i ragazzi difficili ci sono sempre stati. Il problema c'è, serve la cura, bisogna riconoscere la malattia, e bisogna anche trovare una cura, perché la violenza è incontrollata e uno pensa di fare ciò che vuole, perché tanto la legge lo protegge, tanto i carabinieri non gli fa niente, la polizia non gli fa niente, se non si riprendono, se non si ricurano, se non se si lasciano così, le situazioni può solamente peggiorare, se non può uno curarsi da solo, se un malato non riconosce la malattia si fa curare. È ovvio che bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, anche perché hanno fatto una minaccia anche all'ordine pubblico. Due settimane fa quei stessi ragazzi, la vittima e anche altri due, hanno tenuto in ostaggio un intero quartiere.
12: Yannick Sinner ancora una volta re di Londra. Il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev. Sono 5 ora i successi negli Slam, i tornei più importanti del circuito, per Yannick, che è sempre numero uno della classifica. Luca Parena.
14: Più di un tennista italiano che vince Wimbledon una volta, c'è solo un tennista italiano che vince Wimbledon più volte. Yannick Sinner si è confermato campione del più antico e prestigioso torneo del mondo al termine di una finale che ha smentito, ancora, il luogo comune che lo vorrebbe giocatore robot, vincente senza esitazioni, senza dubbi, né timori. Le prime 2 ore di partita contro Alexander Zverev hanno mostrato un Sinner spesso sorpreso, a tratti in difficoltà di fronte al servizio e al dritto dell'avversario, un colpo per Zverev mai così preciso e incisivo come ieri. Ciò che è stato veramente incrollabile in Sinner è stata la sua capacità di prendersi un rischio quando il momento lo richiedeva, è stata la sua fiducia nella preparazione e nel lavoro di squadra che gli hanno permesso di arrivare fin dove è arrivato. Una fiducia che negli ultimi mesi non ha vacillato quando Carlos Alcaraz, ora fermo per un grave infortunio al polso, gli aveva sottratto il primato di giocatore numero uno al mondo. Non ha vacillato nemmeno dopo la sconfitta di gennaio all'Australian Open, né dopo il malore che lo aveva bloccato all'ultimo Roland Garros. Dare la sensazione di non temere mai il fallimento è una delle qualità migliori di Yannick Sinner, una di quelle che gli ha permesso di vincere sull'erba di Wimbledon una volta, due volte, e di sognare che il conteggio continui.
12: E con questo servizio era tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafiero, in redazione con Sara Milanese. Le notizie tornano alle 8.30. Buon ascolto e buona giornata.
15: Popolare Network.
16: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
17: Ma quanto pesa la bolletta?
18: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
17: Ma è leggerissima!
18: offerta più leggera. Il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Sinergas più vicino a te. Puoi trovarlo su sinergas.it.

Buongiorno a tutte e tutti da Chiara Manetti, questo è Summertime e siete su Radio Popolare. Sono le 7:48 di lunedì 13 luglio 2026, inizia una nuova settimana insieme a me in questo spazio in cui vi accompagno fino alle 10 tra informazione, approfondimenti e le vostre telefonate. Oggi entreremo nel dettaglio della riforma della legge elettorale che domani approda alla Camera per la discussione generale. Nella seconda parte daremo voce alla campagna lanciata da Oxfam sulla crisi umanitaria a Gaza e nei territori occupati in Cisgiordania, poi un focus sui cambiamenti climatici e sulle conseguenze del riscaldamento dei mari con delle specie marine abbastanza spaventose che risalgono dagli abissi o cambiano corrente. E infine la parte dedicata a voi che siete all'ascolto, il nostro microfono aperto. Oggi parte dalla questione della penuria dei centri estivi e degli spazi in cui portare i bambini quando siete al lavoro e di una risorsa assolutamente necessaria e chi non ce l'ha fa molta fatica a sostituirli, i nonni e le nonne. Ma come sempre apriamo questa prima ora andando a vedere le prime pagine dei quotidiani che trovate stamattina in edicola. Partiamo da Repubblica che titola «Battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli Stati Uniti smentiscono la guardia Washington, lo stretto di Hormuz è riaperto, anzi no». Dopo la pioggia di missili sull'Iran, Teheran sostiene che sia chiuso fino a nuovo ordine, mentre Trump dice che rotte di transito libero sono accessibili e che Teheran non controlla lo stretto. Visita di Lagarde a Washington. Vi cito anche insomma un pezzo che c'è all'interno di Repubblica a pagina 4. Fabio Tonacci scrive «Fuoco sulle navi e missili in Iran, Teheran chiude Hormuz, Trump nega». Lo controllo io, Fabio Tonacci scrive, lo stretto di Hormuz è riaperto, anzi no, nella confusione in cui è precipitato di nuovo il Medio Oriente con Stati Uniti e Iran che per il terzo giorno consecutivo si scambiano attacchi missilistici incrociati, non si capisce neppure ciò che sta accadendo nell'imbuto di mare dove, prima della guerra, transitava un quinto delle spedizioni mondiali di petrolio e di gas liquefatto. Teheran sostiene che sia chiuso fino a nuovo ordine, mentre Trump e il comando combattente unificato delle forze armate degli Stati Uniti dicono l'opposto, ossia che rotte di transito libero sono accessibili e che Teheran non controlla lo stretto. Nel dubbio, le petroliere rimangono all'ancora. Poi a pagina 5 c'è un pezzo di Gianluca Di Feo che si intitola «La prova di forza di Mojtaba e la risposta degli sceicchi, il golfo di nuovo in fiamme». Gianluca Di Feo scrive «Il dominio di Hormuz è solo uno strumento, ma l'obiettivo strategico dell'Iran è molto più ambizioso, imporre con le armi il ruolo di potenza regionale sull'intero Golfo. Non solo i Pasdaran vogliono far capire che, nonostante i bombardamenti statunitensi, hanno mantenuto la capacità di colpire ovunque, ma soprattutto che Donald Trump non intende entrare in guerra per proteggere le monarchie sunnite. La nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei, che dopo il funerale del padre avrebbe deciso di sostenere la linea dura. Secondo questa lettura, la prova della svolta verrebbe dagli attacchi iraniani delle scorse ore, che hanno preso di mira tutti i paesi del Golfo, inclusi quelli più vicini a Teheran. Non sono stati colpiti soltanto Kuwait, Bahrain e Emirati, che oltre alle squadriglie degli US Air Force ospitano i lanciamissili ATACMS, scusate, queste cose sono un po' difficili da leggere, utilizzati dal Pentagono nelle ultime ritorsioni, ma anche il Qatar e l'Oman. Sono finiti sotto il tiro il mediatore dei colloqui più recenti e il partner riluttante con cui l'Iran vorrebbe gestire lo Stato. In base su questo tema vi segnalo anche un pezzo di Guido Olimpio all'interno del Corriere che titola «Bombe su Hormuz», in prima pagina «Bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica, Trump sono malati, hanno rinunciato a tutto». Guido Olimpio a pagina 2 parla, non è vero scusate, non è a pagina 2, è a pagina 4 perché il Corriere in realtà dedica pagina 2 e 3 al caldo, ma ci torneremo tra poco.
A pagina 4 invece Guido Limpio scrive: ora il regime attacca bersagli più ampi, la linea dura dettata dai Pasdaran. L'Iran non si discosta dalla strategia iniziata con il conflitto, non teme di prendere l'iniziativa, reagisce con azioni sempre più ampie, almeno 4 i punti da sottolineare. Teheran, per ribadire l'autorità su Hormuz, ha sparato su petroliere di paesi arabi della regione, lo ha fatto sapendo che avrebbe innescato i raid statunitensi e suscitato proteste diplomatiche. Alla prima ondata di attacchi gli Stati Uniti hanno replicato prendendo di mira non solo Kuwait e Bahrain, come sentivamo prima, bersagli consueti e scontati, ma anche il Qatar, stato mediatore, e la Giordania. E insomma, Olimpio poi ci parla della cronaca delle scorse ore. Anche il Domani dedica la prima pagina a Hormuz. Stati Uniti e Iran dialogano con le bombe, ricomincia la battaglia di Hormuz. Gli Stati Uniti attaccano, Teheran risponde, colpita una nave nello stretto che torna a essere chiuso, gli effetti sull'economia mondiale sono già evidenti, poco petrolio mentre aumenta l'inflazione. A questo punto tornerei su Repubblica perché vorrei parlarvi invece di un altro tema, il tema dei volenterosi, che viene affrontato a pagina 14 di Repubblica. Il pezzo di Anaïs Ginori da Parigi si intitola A Parigi la sfilata dei volenterosi, Macron, siamo con l'Ucraina. Il leader all'ultimo 14 luglio del suo mandato con un vertice alleato, esercitazioni con i partner e scudo antimissile. Emmanuel Macron ha costruito il suo ultimo 14 luglio all'Eliseo intorno all'Ucraina e al risveglio strategico europeo, titolo della tradizionale parata militare che domani si aprirà con due caccia franco-ucraini in volo sopra Parigi e Volodymyr Zelensky nella tribuna presidenziale, insieme ad altri leader stranieri, tra cui il presidente Sergio Mattarella. Già oggi, però, il vertice dei volenterosi deve dare il segno di un nuovo salto di qualità nel sostegno a Kiev, in una fase che l'Eliseo definisce di riconvergenza con gli Stati Uniti, con il prestito europeo da 90 miliardi, l'impegno da 70 miliardi della NATO, i pacchetti bilaterali che continueranno a essere presentati a Washington, e Washington che ha aperto alle licenze per la produzione dei Patriot. Per questa nuova riunione dei volenterosi, a cui per l'Italia parteciperà il ministro degli esteri Tajani, i paesi attorno al tavolo degli Invalides saranno 37, con due nuovi ingressi nella coalizione, Moldova e Macedonia del Nord. Il dossier più urgente resta la difesa antiaerea. Da qui mi sposterei sulla Stampa, che oggi titola: a Hormuz torna la guerra, missili su un portacontainer. Il Pentagono risponde, l'Iran lo stretto è chiuso, Trump nega, colpite le basi americane nella regione, i negoziati adesso sono appesi a un filo. Ma passo alla Stampa, perché parlavamo appunto dei volenterosi. C'è un'intervista che viene citata nella spalla della prima pagina, un'intervista a Gentiloni da parte di Francesca Schianchi, che si intitola Meloni e Schlein frenino l'asse degli anti-Kiev. Il vertice dei volenterosi in programma oggi a Parigi è un passo che viene citata nella spalla della prima pagina, un'intervista a Gentiloni da parte di Francesca Schianchi, che si intitola Meloni e Schlein frenino l'asse degli anti-Kiev. Il vertice dei volenterosi in programma oggi a Parigi è un passo avanti nella costruzione della difesa europea.

scettici sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Insomma, l'intervista a Paolo Gentiloni è a pagina 10 della Stampa. Insomma, vi invito a leggerla per capire un po' che cosa sta succedendo su questo fronte. Oggi i giornali parlano anche moltissimo del tema caldo e anche degli incendi, perché a pagina 14 della Stampa c'è un articolo che si intitola "Emergenza incendi, la beffa dei fondi spariti, prevenzione impossibile, l'Italia è un paese forestale, eppure negli ultimi anni le leggi di bilancio dello Stato hanno stanziato solo 5 milioni di euro all'anno a favore di boschi e foreste che ogni anno vengono devastati dagli incendi", segnala l'Unione delle Comunità Montane in un report appena presentato. Insomma, un articolo molto interessante che fa capire quanti soldi servirebbero effettivamente per fronteggiare queste catastrofi. Andiamo avanti sul tema caldo e incendi e insomma catastrofi legate alle alte temperature, perché sul Corriere della Sera c'è una bella pagina, anzi pagina 2, pagina 3, quelle del primo piano, dedicate proprio al caldo. A pagina 2: una settimana a 40 gradi, zone rosse, tutele sul lavoro, il picco di questa ondata fra mercoledì e giovedì, in Sardegna punte di 43 gradi e a Firenze i rider scioperano. A pagina 3 c'è una sorta di mappa che vi potrebbe guidare rispetto alle azioni da intraprendere, insomma, per cercare di uscire indenni da questa estate rovente, scrive il Corriere. Quindi una parte legata all'alimentazione, alla salute, cosa fare contro le notti tropicali, a pagina 3 del Corriere della Sera. Mi sembrava interessante citare un articolo, sempre rispetto a questo tema, a pagina 12 del Domani, scritto da Chiara Sgreccia, che si intitola "Una scuola a prova di crisi climatica, più che condizionatori serve un piano. Alcuni bambini hanno vomitato per il caldo e li abbiamo dovuti rimandare a casa. Mi chiedo se debba scapparci il morto. Oppure, oggi a scuola c'era da morire, la mensa era un forno, c'erano bambini completamente fradici, uno è anche svenuto e ancora. Stamani abbiamo iniziato gli orali della maturità alle 8 in un'aula già rovente. Alle 11 si andava a fuoco, alle 13:30 al quinto colloquio eravamo praticamente essiccati". Queste sono alcune delle decine di testimonianze che Teachers for Future, il collettivo di insegnanti che si è formato con il primo sciopero globale per il clima, ha ricevuto dalle scuole di tutto il paese quando le ha contattate per conoscere la temperatura delle aule, con l'obiettivo di redigere una mappa che mettesse nero su bianco l'emergenza caldo. Poi insomma l'articolo continua spiegando quali sono le situazioni nelle varie regioni italiane. Poi scrive Chiara Sgreccia: "Non bastano i condizionatori, la crisi climatica non è il futuro ma una realtà che già incide sulla vita quotidiana di milioni di insegnanti e studenti. Le ondate di caldo sono sempre più intense, mentre molti edifici non garantiscono condizioni adeguate all'apprendimento, in tante scuole si raggiungono temperature che compromettono la concentrazione", spiega Monica Capo, portavoce di Teachers for Future. E poi scrive: "In edifici poco efficienti rischiano di diventare una soluzione costosa ad alto consumo, i condizionatori, bisogna intervenire sulle strutture, migliorarne la capacità di mantenere temperature confortevoli in modo naturale", dice Capo, che pensa che più alberi nei cortili e nelle aree che circondano le scuole, giardini didattici, tetti verdi, pareti vegetali e una migliore coibentazione siano interventi utili a rendere gli spazi più vivibili. Poi vi volevo citare un pezzo su Repubblica legato invece a un altro tema, il sì dell'Italia, pagina 9 di Repubblica, "Contro gli antifa, un segnale di Meloni a Donald, Tajani voleva mandare a Washington un solo funzionario, l'opposizione missione indecorosa per fare un favore ai MAGA", scrive Lorenzo De Cicco da Roma. "Sarà il sottosegretario leghista all'interno Nicola Molteni a recarsi a Washington per partecipare al controverso vertice trampiano contro la presunta rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, convocato il 16 luglio dal segretario di Stato Marco Rubio, scelta maturata sull'asse Palazzo Chigi-Farnesina dopo ore tribolate".
sottosegretario di un ministero che ha la competenza

0: specifica sulla materia del summit, l'antiterrorismo, una mossa che si può spiegare così, scrive Lorenzo De Cicco. Da un lato, spedendo un politico, si può provare a ricucire con Donald Trump dopo gli screzi in mondovisione degli ultimi mesi. La stessa Meloni, anche di recente, ha parlato di alcune affinità che restano con i rappresentanti della Galassia Maga. Sul piano domestico è un tentativo per non scoprirsi a destra dove incalza Roberto Vannacci. Dall'altro lato, il fatto che la scelta sia ricaduta sul sottosegretario del Ministero dell'Interno può spingere la tesi che il vertice sia tecnico e non politico. Insomma, dice Repubblica, si discuterà di antiterrorismo, niente di più. Vi volevo citare anche ovviamente il tema di oggi legato alla politica, lo trovate sul Fatto Quotidiano che titola Riarmo Schlein, critica Conte, lui follia, dirò sempre di no, insomma gli screzi all'interno del cosiddetto campo largo. E poi volevo citarvi anche il fatto che molti giornali ovviamente aprono con la vittoria di Sinner a Wimbledon. E per adesso ci dobbiamo lasciare, ma torniamo tra pochissimo dopo il blocco pubblicitario con il fatto del giorno. A tra poco.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Buongiorno di nuovo da Chiara Manetti, siete su Radio Popolare, questa è Summer Time. Apriamo la mattinata di questo lunedì 13 luglio guardando a Montecitorio, perché domani, martedì 14 luglio, riprende l'iter in aula alla Camera per la riforma della legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis, che ha già incassato il via libera della Commissione Affari Costituzionali. Il testo base prevede un impianto proporzionale ma con un fortissimo premio di maggioranza per chi raggiunge il 42%. Se nessuno tocca quella soglia si passa a un proporzionale puro e i nodi politici, comunque sia dentro la maggioranza che tra le opposizioni, restano tutti aperti a partire dal ritorno delle preferenze e del mantenimento delle liste bloccate. Stamattina non ho fatto in tempo a leggervi un pezzo su Repubblica, pagina 16, che si intitola Preferenze, non c'è accordo. Fratelli d'Italia presenta l'emendamento, Lupi lo firma, Salvini e Forza Italia no, nuovi nervi tesi sulla legge elettorale, i voti segreti mettono alla prova la tenuta della maggioranza, i leader riuniscono i gruppi. Insomma, per capire che cosa c'è davvero dentro questo testo, siamo in collegamento con la nostra prima ospite, Lisa Di Giuseppe, giornalista del Domani. Buongiorno Lisa.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, partiamo dal cuore di questa riforma. La maggioranza la presenta come una garanzia di governabilità, ma le opposizioni parlano di questo premio di maggioranza enorme che rischia di blindare il Parlamento. Ecco, Lisa, ti chiedo qual è il vero obiettivo di questo impianto e perché si parla di un testo, diciamo, ritagliato sulle esigenze del centrodestra.
1: Ma più che esigenze del centrodestra, io arriverei proprio a parlare di esigenze di Fratelli d'Italia, perché l'ultima versione di questo premio di maggioranza che citavi tu è un premio addirittura proporzionale, quindi significa che sarebbe ripartito in maniera progressiva sui partiti della maggioranza vincente, cioè della coalizione che poi vince le elezioni. Quindi alla fine la parte del leone andrebbe evidentemente a Fratelli d'Italia. È chiaramente un monito, diciamo, ai due partner di maggioranza minori, quindi a Forza Italia e a Lega, però è chiaramente questo testo un modo per blindare le elezioni dell'anno prossimo. Fratelli d'Italia vuole essere riconfermata e punta al 3-0.
0: Ecco, tra l'altro, a proposito di Fratelli d'Italia e della destra, Fratelli d'Italia appunto insiste per queste preferenze, Lega e Forza Italia frenano per mantenere questi listini bloccati. Da fuori sembra un po' che si siano costruiti una legge elettorale su misura, ma come dire, abbiano preso male le misure, perché questo boom dei sondaggi di Vannacci ha scompaginato tutto, rendendo quel 42% un po' un miraggio. Tu che cosa ne pensi? Cioè, non è che se a questo punto, se non trovano l'accordo sulle preferenze, alla destra conviene far saltare la legge in aula e tenersi la legge elettorale che c'è attualmente?
1: L'impressione in questo momento è proprio questa, cioè noi stiamo arrivando al photo finish e questo dimostra anche un po' la superficialità, se vuoi, del modo in cui è stata trattata questa vicenda, perché appunto il centrodestra ha cercato di costruirsi un po' questo panorama in cui si blindava verso le prossime elezioni. Vannacci ha un po' scompaginato le carte. A questo punto noi siamo in una situazione in cui deve essere trovato un accordo sulle preferenze che non è stato trovato nei mesi addietro e non era contenuto, dicono Forza Italia e Lega, nell'accordo originario. È un po' un paradosso e a questo punto soprattutto c'è anche questo tema delle preferenze che li ha un po' incastrati, perché Giorgia Meloni si è esposta troppo per fare un passo indietro a questo punto. Salvini e Tajani, pur ribadendo in ogni occasione che loro sono stati eletti con le preferenze e quindi sono sereni, hanno dei grandissimi problemi all'interno dei loro partiti e non possono permettersi a questo punto di rischiare sui numeri. Chi invece approfitterebbe delle preferenze è chiaramente il generale Vannacci, che da solo, dal nulla, è riuscito a prenderne addirittura 500.000 alle ultime elezioni europee. Quindi, insomma, si trovano un po' in un cul-de-sac. Io credo che a questo punto Giorgia Meloni abbia tentato un po' il tutto per tutto. Fratelli d'Italia, come dicevi tu all'inizio, oggi presenta questo emendamento. C'è ancora una possibilità che due partner minori convergano sull'idea delle preferenze, che poi sono preferenze a metà, diciamolo, anche perché se no non è chiaro perché i capilista restano bloccati e alla fine si porti a casa questa soluzione intermedia. L'alternativa, come dicevi te, appunto, è che finisca in un nulla di fatto e ci si resti con la legge di prima, andando però incontro al rischio di un pareggio, vista anche la presenza di Vannacci.
0: Ecco, ma questo, cioè, ci potrebbe essere un compromesso, diciamo, tra appunto queste forze della destra. Se non venisse trovato un compromesso, il rischio è di andare incontro a una crisi di governo anche?
1: Secondo me a questo punto sì, perché comunque gli animi sono molto molto surriscaldati. Salvini evidentemente è in una situazione di grave difficoltà. Da un lato c'è Vannacci che preme da fuori e dentro al partito lui non ha più il controllo. C'è Zaia che da mesi chiede una riorganizzazione della Lega in un modello più localistico. Forza Italia pure non gode di ottima salute. Vannacci in ogni occasione che ha, attacca direttamente la famiglia Berlusconi, scavalcando di fatto un segretario che non è mai stato saldissimo nel suo ruolo. A questo punto, anche con una distanza, diciamo, molto, molto ristretta, molto corta, rispetto anche alla data, all'ultima data che sappiamo aver indicato Giorgia Meloni per le elezioni, che poi è aprile 2027, secondo me il rischio di un'accelerazione dei tempi diventa molto, molto concreto.
0: Tra l'altro, c'è anche un nodo politico un po' più profondo che va oltre la Camera, perché le opposizioni accusano Giorgia Meloni di voler cambiare questa legge elettorale e accelerarla, come dicevi tu, per garantirsi una maggioranza assoluta e blindare il Parlamento in vista della fine del mandato di Mattarella, che sarà nel 2029. Secondo te, quanto pesa la vicinanza della scadenza del Presidente della Repubblica su questa accelerazione e quali potrebbero essere le conseguenze sul Quirinale se passasse questo Bignami bis?
1: Sarebbero molto molto gravi. Giorgia Meloni ce l'ha bene in mente, ce l'ha detto anche pubblicamente in un'intervista, che il suo traguardo a questo punto non siano più le elezioni o soltanto le elezioni del 27, è ormai chiaro. Insomma, lei si vede o vede un suo strettissimo emissario al Quirinale e vuole portare a casa tutto. Insomma, vuole un uomo della destra al Quirinale con tutte le conseguenze del caso, quindi anche appunto il rischio che sia una persona che forse con una costituzione antifascista non ha poi tante tante cose in comune. Quindi è un piano a lunghissimo termine, senz'altro, e con un Parlamento blindato che appunto, come dicevamo prima, con questo premio di maggioranza proporzionale, premi verosimilmente Fratelli d'Italia, ragazzi, è un bel rischio, eh.
0: E senti, abbiamo parlato appunto della destra, ma di fronte a questa maggioranza che accelera e che ha i numeri per approvare questa riforma, le opposizioni che cosa possono fare concretamente in aula?
1: Allora, le opposizioni hanno già promesso una lotta abbastanza dura e abbastanza unita, che come sappiamo, diciamo, per il campo largo non è una banalità, viste anche le ultime vicende legate alla piazza di Napoli.
0: Certo.
1: Ci si muove su due binari. Da un lato ci sarà verosimilmente l'ostruzionismo in Parlamento, con appunto tutte le tecniche del caso, allungare i tempi, cercare di intervenire in qualche modo. Anche qui, tra l'altro, mi permetto un appunto, ancora una volta la destra non ha voluto sedersi al tavolo con nessuno, insomma è andata dritta per la sua strada, come fu per loro, lo chiamavano metodo Nordio per la riforma della giustizia. Quindi ci sarà un piano parlamentare sicuramente, ma c'è anche un piano di piazza. Già stasera c'è Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, che ha indetto una veglia per la notte della democrazia. Quindi ci si riunirà con la gran parte dei leader di opposizione fuori da Montecitorio, in qualche modo per protestare anche contro le modalità di questa riforma. Si parlava addirittura nelle ore scorse di una piazza da indire proprio per il giorno dell'approvazione che appunto come dicevi te, visti i numeri in Parlamento della destra, può arrivare abbastanza senza problemi. Certo, nel concreto la destra in questi anni non ha dato esattamente segno di recepire le proteste di qualsiasi tipo, sia in Parlamento sia fuori.
0: Benissimo, grazie Elisa Di Giuseppe, giornalista del Domani, per essere stata con noi questa mattina. Grazie,
1: Grazie a voi.
0: buon lavoro e alla prossima. E adesso noi passiamo, rimaniamo sempre sul tema. Elisa Di Giuseppe, giornalista del Domani, giustamente citava la protesta di Riccardo Maggi, che insomma, il segretario di Più Europa, per rilanciare anche mediaticamente il no al Melonellum, ha lanciato questo appuntamento a partire dalle ore 18 e per tutta la notte, una veglia in piazza Montecitorio per la notte della democrazia. Un fiore bianco sarà il simbolo di questa veglia, un'iniziativa che ovviamente non piace al vicepresidente della Camera, il meloniano Fabio Rampelli. Questi saltimbanchi si svegliano e lanciano addirittura un presidio davanti a Montecitorio dopo aver approvato leggi elettorali sartoriali, perfino con il voto di fiducia, hanno nostalgia delle macerie. Questo era un estratto dell'articolo di spalla, pagina 2 del Fatto Quotidiano.

0: Noi adesso, come vi dicevo, rimaniamo sul tema perché lo scontro sulla legge elettorale si incrocia con le strategie dell'opposizione e con il destino del cosiddetto campo largo, e per capire come risponde il Partito Democratico allo scenario di cui abbiamo appena parlato e se c'è il rischio di frammentarsi in aula, siamo in collegamento con il senatore Alessandro Alfieri, responsabile delle riforme del PD. Buongiorno senatore.
1: Eccoci, bentrovati.
0: Senatore Alfieri, il passaggio alla Camera di questa settimana non la vedrà votare direttamente, ovviamente, ma il Partito Democratico si sta preparando alla battaglia parlamentare?
1: Sì, diciamo che la stiamo già facendo e la stiamo facendo già da un po' in commissione, ma anche con iniziative nel paese per denunciare questa che è l'ennesima forzatura dopo il referendum con la separazione delle magistrature, dove hanno già risposto i cittadini italiani, e soprattutto con la battaglia sull'autonomia differenziata, dove ha risposto la Consulta. Ma da questo punto di vista non si rassegnano i leghisti, vogliono andare avanti, e proprio questa settimana, insieme alla legge elettorale, qui c'è lo scambio, diciamo, tra Lega e Fratelli d'Italia, ci saranno i voti sulle preintese dell'autonomia differenziata in cambio del voto dei leghisti a una legge elettorale che inserisce premi molto molto alti e che avvicinano ai quorum di garanzia del Presidente della Repubblica. Una coalizione che prende un voto in più si prende 70 deputati in più e 35 senatori in più, insomma, un'ennesima forzatura su cui noi daremo battaglia fino in fondo.
0: Ecco, appunto, voi rispetto proprio a questo premio dite che la destra sta accelerando perché ha capito che con il vecchio Rosatellum perderebbe le elezioni. Con questa riforma la destra pensava di garantirsi questo premio di maggioranza, ma con Vannacci così alto nei sondaggi forse il rischio è di non arrivare a questo 42%, che è appunto la soglia per ricevere questo premio di maggioranza. Secondo lei si alleeranno?
1: Ma vedi, è proprio sbagliata l'impostazione, cioè non si può pensare di costruire le regole del gioco democratico, del confronto democratico, che devono essere comunque fatte insieme, perlomeno ci deve essere un dialogo, un confronto, poi è chiaro che scegli alla fine la maggioranza, e non lo puoi fare solo perché pensi di poter vincere con un sistema o con l'altro. Quindi il tema di Vannacci è un tema secondario, il tema è di come si fanno le riforme in Italia, andare avanti a forzature non serve assolutamente a niente, e qui è in gioco, insomma, la qualità della nostra democrazia se si ragiona così. Poi quello che vorrà fare la destra, se si vorrà riprendere Vannacci, rischia di perdere la faccia, perché Vannacci ne sta dicendo di ogni contro il centrodestra, se poi per la paura di perdere riapre a un signore che si alza una mattina o una sera, va in televisione e dice che i gay in Italia sono tutelati perché possono guidare o andare a curarsi in ospedale, o dice che non c'è il reato di femminicidio, beh, auguri. Poi dopo saranno le elettrici e gli elettori a giudicare se quel centrodestra è un centrodestra coerente.
0: E nel caso, senatore, il Partito Democratico fin dove allargherebbe invece la coalizione per arrivare al 42%?
1: A tutti coloro che vogliono costruire un'alternativa a questa destra che appunto gioca con le istituzioni, forza le regole, ha una politica regressiva sul tema dei salari, delle tasse, ha fatto saltare il principio di progressività sulla sanità, sta smantellando quel poco di pubblico che dovrebbe essere invece difeso. E io penso che queste siano le battaglie da fare, più che pensare alle sigle. Io sono affezionato all'idea dei comitati dell'Ulivo. Allora molti giovani si affacciarono proprio perché era una coalizione in cui non dovevi dire di essere del PDS o del Partito Popolare o di altre sigle, ti riconoscevi perché lì costruivi un'alternativa, tutti potevano partecipare, dire la loro, portare proposte, contributi, e oggi noi abbiamo bisogno di parlare a tante persone che magari non si riconoscono in un singolo partito, ma vogliono costruire un'alternativa rispetto alla destra di Meloni.
0: Ecco, a proposito di opposizioni, è slittata questa grande manifestazione unitaria del Campo Largo che era prevista per il 15 luglio, però non è ancora stata fissata una nuova data. Lei sa qualcosa di più?
1: Noi questa settimana, davvero una settimana densa di impegni. Noi nell'ora che era stata prevista inizialmente, ma non sapevamo ancora il calendario, la manifestazione a Padova, saremo impegnati proprio nel voto degli emendamenti alla Camera, e al Senato saremo impegnati nel voto sulle preintese dell'autonomia differenziata. Quindi è evidente che dovremo essere tutti compatti in aula per dare battaglia, e poi ci saranno le possibilità di riprogrammare quell'iniziativa, anche perché non escludo che noi si debba poi portare la battaglia sulla legge elettorale anche fuori dalle aule parlamentari, per dimostrare che sono tante le persone che non ci stanno a queste continue forzature della destra.
0: Rispetto invece al tema del Quirinale, voi dite che Meloni vuole questa legge per blindare le Camere e prendersi anche, insomma, il colle alla scadenza del mandato di Mattarella nel 2029, però se la maggioranza va dritta e approva la riforma, la destra quei numeri rischia di averli sul serio. Quindi il Partito Democratico e le altre opposizioni hanno una contromossa istituzionale, oppure c'è il rischio reale che vi troviate, diciamo, spettatori davanti a un cambio degli equilibri sul colle?
1: La cosa migliore è vincere le elezioni, quindi fare tutto bene, costruire l'alternativa, individuare pochi punti chiari di programma sulla difesa della sanità pubblica, dell'accesso all'istruzione, di come noi interveniamo sui salari che sono tra i più bassi d'Europa. Se parliamo di questi temi, diciamo che gli italiani e le italiane ci capiscono maggiormente, e non ci sarà problema di affrontare la questione del Presidente della Repubblica. Dopodiché non è una denuncia nostra, mi sembra che sia un'ossessione della destra, perché la stessa Meloni ne ha parlato più volte di avere un esponente di destra al Quirinale, il Presidente del Senato che parla di tutto con un linguaggio, diciamo, fuori dal linguaggio istituzionale, addirittura discute se lui è adatto o non è adatto a ricoprire la figura del Presidente della Repubblica. Diciamo, ci vorrebbe più prudenza della seconda carica dello Stato. Quindi, mi sembra abbastanza evidente il loro progetto, ma la cosa migliore per poterlo in qualche modo contrastare è fare bene noi le cose e costruire un progetto che possa essere compreso dalle cittadine e cittadini italiani sui temi concreti, e provando a farlo come l'abbiamo fatto sul referendum, appunto stando molto larghi, con comitati in cui le persone potevano venire, appunto a prescindere dall'appartenenza partitica, perché abbiamo colto comunque un bisogno, e le persone che sono venute hanno capito che si rischiava di giocare con la qualità della nostra democrazia.
0: Alessandro Alfieri, senatore e responsabile delle riforme del PD, grazie per essere stato con noi questa mattina. Buon
1: Grazie a voi.
0: lavoro. E adesso passiamo a questa canzone. Questi sono i Negrita con Ho imparato a sognare.

0: E questi erano i Negrita con Ho imparato a sognare. Abbiamo parlato nella prima parte di Summertime qui su Radio Popolare di legge elettorale con i nostri ospiti. Siamo partiti con la giornalista del Domani Lisa Di Giuseppe che ci ha fatto un'analisi di questa legge elettorale e insomma delle possibili conseguenze anche in vista della scadenza nel 2029 di Sergio Mattarella, del nostro Presidente della Repubblica, e poi abbiamo parlato con il senatore Alessandro Alfieri, responsabile riforme del Partito Democratico. Io tra poco lascio la linea alle notizie delle 8:30, noi ci risentiamo subito dopo e parliamo di Palestina con una campagna che arriva dall'Oxfam e che chiede che l'Italia, insomma, prenda una posizione sull'impunità di Israele e ci racconteranno anche della situazione a Gaza e in Cisgiordania. Adesso io passo la linea alle notizie e noi ci risentiamo subito dopo.
1: Popolare Network.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico sono ancora in corso gli attacchi iraniani sui paesi della regione. In Bahrain si sono appena riattivate le sirene di allarme, mentre Teheran afferma di aver distrutto 2 lanciatori di missile HIMARS e magazzini di armi in Kuwait. L'Iran ha attaccato basi statunitensi anche in Qatar, Oman e Giordania. I raid sono la risposta ai bombardamenti che nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato attorno allo stretto di Hormuz, provocando almeno una vittima e 4 feriti. Immediata anche la reazione dei mercati, i prezzi del petrolio sono tornati a salire con il Brent che ha superato i $79 al barile.
1: Nuovi attacchi russi con droni hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Zaporizhia e Odessa, provocando feriti e danni a infrastrutture civili. Le autorità stanno verificando l'eventuale presenza di vittime. Mosca intanto ha denunciato che nella regione della capitale droni ucraini hanno colpito infrastrutture civili e si contano almeno 3 morti e 5 feriti. Le difese aeree del Cremlino affermano di aver intercettato oltre 80 ordigni ucraini su tutto il territorio russo.
0: Borse asiatiche ancora agitate sull'intelligenza artificiale, l'indice sudcoreano Kospi ha registrato un crollo di oltre l'8% dopo la nuova ondata di vendite sui titoli tech, costringendo la borsa della Corea del Sud a sospendere per 20 minuti le contrattazioni. A pesare sono i timori relativi all'eccessiva crescita degli investimenti nell'AI, che ora potrebbero vedere una correzione, ma anche le tensioni nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran.
1: La Cina ha rinnovato oggi l'allerta arancione per le forti piogge e quella blu per il tifone Bavi, il nono del 2026. In tutto il paese oltre 2 milioni di persone sono state evacuate negli ultimi giorni per ragioni di sicurezza. Il tifone è arrivato anche nelle Filippine, dove ha già causato una ventina di vittime e ci sono anche diversi dispersi.
0: A Bangkok, capitale della Thailandia, un incendio divampato ieri sera in un bar in periferia ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 risultano ancora in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo.
1: È morto a 78 anni l'attore Sam Neill, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, nel 2023 aveva rivelato di essere malato, un cancro al sangue. Tra i suoi film più importanti, Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia.
0: Infine il tempo per le prossime ore. In arrivo in Italia la terza ondata di calore sul paese, con temperature in aumento soprattutto al centro-sud. Un picco che verrà raggiunto con la fase più intensa a metà settimana, potrebbero essere raggiunti fino a 40 gradi soprattutto nelle aree centrali della Sardegna. 8.33 minuti, è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
2: Popolare Network. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Siamo di nuovo su Summertime, sono le 8:36 del mattino. Come vi anticipavo prima delle notizie del giornale radio, voltiamo pagina e andiamo in Palestina, dove la catastrofe umanitaria continua a consumarsi nel silenzio della diplomazia internazionale. Dal cessate il fuoco dello scorso ottobre ad oggi ci sono state 1000 vittime e, mentre vi parlo, la popolazione è ancora sta vivendo ancora una gravissima situazione sanitaria. Oxfam ha lanciato una nuova campagna dal titolo Palestina, tutti i diritti riservati, un richiamo un po' provocatorio alla formula del copyright per denunciare come al popolo palestinese invece i diritti, questi diritti inalienabili, vengano sistematicamente negati. La campagna avanza 3 precise richieste al governo italiano. Noi ne parliamo con Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia. Buongiorno Paolo e benvenuto.
1: Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
0: Paolo Pezzati, la vostra prima richiesta riguarda questo stop immediato al blocco degli aiuti a Gaza. Quindi le chiedo qual è la situazione in questo momento nella striscia e voi con che difficoltà vi scontrate quando agite in quei territori?
1: La situazione nella striscia permane grave, estremamente grave, perché la popolazione di Gaza in questo momento è confinata in una zona che più o meno è il 35% dell'area originaria della striscia, quindi in più è esposta a continui attacchi aerei. E l'affollamento, il sovraffollamento, diciamo, è diventata la nuova dimensione quotidiana. In questo chiaramente si innestano tutta una serie di situazioni gravi, come un'emergenza di carattere sanitario e epidemiologico, e quindi le malattie trasmissibili sono diffuse, e si registrano in questo momento ad esempio 18.000 casi di varicella, ci sono infestazioni di batteri della pelle, ci sono pazienti cronici a rischio, ad esempio ci sono 350.000 persone con malattie croniche che subiscono interruzioni nelle cure per carenza di farmaci, e proprio mentre stiamo parlando 700 pazienti in dialisi sono a rischio per mancanza di materiali e di generatori che possano far funzionare i macchinari. In generale continuano gli ostacoli agli aiuti, cioè le operazioni di soccorso sono gravemente intralciate dalle restrizioni israeliane. Come ho detto, c'è una forte carenza di carburante e in più ci sono problemi di carattere logistico. Banalmente i mezzi per gli aiuti o i mezzi per garantire lo smaltimento di rifiuti hanno bisogno di manutenzione, non ci sono abbastanza gomme di ricambio per i camion o per gli automezzi, insomma tutta una serie di difficoltà, e in più non entrano materiali di ricambio. Quindi ecco, la situazione permane estremamente chiara e anche quelle che sono state in passato presentate con le fanfare come possibili soluzioni alla situazione umanitaria a Gaza si sono rivelate fallimentari. Sto parlando appunto dell'applicazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza 2803 che si è concretizzata col Board of Peace.
0: Certo, infatti, tra l'altro voi criticate anche il ruolo dell'Italia in questo Board of Peace.
1: Beh, è veramente di difficile comprensione, cioè non si capisce quali siano le motivazioni che stanno convincendo o convincono il governo italiano a permanere in questo organismo che sta mostrando tutta la sua inconsistenza e incapacità di perseguire gli obiettivi che invece la risoluzione del Consiglio di sicurezza aveva affidato. Le persone continuano a morire, Gli aiuti non arrivano, la popolazione sfollata vive in situazioni di progressivo sfollamento con l'occupazione militare israeliana che sta aumentando, addirittura l'obiettivo è arrivare, se non è già stato raggiunto nelle ultime ore, al 70% di occupazione militare. Ecco, nulla è risolto, la situazione è estremamente grave. L'Italia si è, come dire, ritagliata un ruolo che tra l'altro neanche è compreso nello statuto di questo organismo, veramente pare di difficile comprensione la permanenza nel Board of Peace.
0: Lei ha parlato anche dei territori occupati, quindi la vostra campagna non si riferisce solo alla striscia di Gaza, ma anche alla Cisgiordania, per esempio, e quindi appunto all'occupazione illegale dei territori da parte di Israele. Avete sostenuto una proposta di legge per vietare il commercio italiano con gli insediamenti coloniali israeliani illegittimi. Ci spiega come proponete di attuare questa proposta e perché colpire economicamente quel mercato è un passo concreto verso la fine dell'occupazione?
1: Guardi, proprio oggi dovrebbe tenersi il Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri dell'Unione Europea. E sul tavolo della discussione ci sono possibili opzioni per limitare l'importazione di merci provenienti dagli insediamenti israeliani illegali. Ecco, noi, società civile italiana, all'interno di un movimento europeo, diciamo che queste misure sono inefficaci e illegali. Spiego perché. Inefficaci perché comunque qualsiasi limitazione, qualsiasi aumento delle politiche tariffarie verrebbe riassorbito dalla politica dei sovvenzionamenti del governo israeliano e soprattutto non danno seguito a quanto chiesto dalla Corte Internazionale di Giustizia oramai 2 anni fa, perché è stato chiesto il 19 luglio del 2024 nel suo parere consultivo, di interrompere, far cessare tutte le attività che mantengano o sostengano l'occupazione illegale israeliana nel territorio palestinese. Quindi quello che noi chiediamo è che il commercio con gli insediamenti israeliani illegali, compresi i servizi e gli investimenti, vengano vietati. Allora, la nostra prima idea è che questo avvenga in ambito europeo attraverso l'applicazione di un articolo che è il 207 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, cioè quello che diciamo regola la politica commerciale dell'Unione Europea, ma nel frattempo, qualora non si trovi la maggioranza qualificata, noi chiediamo, cioè necessaria per approvare queste misure, di cambiare anche le leggi italiane, introducendo il divieto e mettendo l'onere della prova rispetto all'origine del prodotto a carico degli importatori. Questo disegno di legge è stato presentato dai principali partiti dell'opposizione a seguito di un lavoro congiunto di scrittura con la nostra organizzazione e le altre membre della campagna Stop Commercio con gli insediamenti. Vedremo che succede.
0: E senta, Pezzati, l'ultimo punto, diciamo, della vostra campagna, chiede lo stop all'impunità di Israele. Ecco, su questo fronte l'Italia al momento come si sta muovendo e come potrebbe muoversi se solo lo volesse?
1: Ma diciamo molto male, molto male. Guardi, quello che è successo negli ultimi 2 anni e mezzo, ovvero quando gli organismi internazionali hanno iniziato a muovere i primi passi, io parlo a livello giurisdizionale, quindi la Corte di Giustizia internazionale, la Corte Penale internazionale. Beh, credo che a un politico responsabile avrebbero dovuto iniziare a tremare i polsi per le scelte le scelte importanti che si sarebbero dovute compiere per essere conseguenti a quanto queste corti hanno chiesto. E quindi l'Italia purtroppo non ha agito né con tempismo né dando messaggi di voler rendere esecutive ed effettive le decisioni delle corti. Quindi da questo punto di vista l'Italia è tra le peggiori in Europa, applica di solito una politica, chiamiamola così, di miglioramento prossimale, però in una logica dove il dialogo, il mantenimento del dialogo si trasforma in impunità con gli israeliani e quindi purtroppo è una retroguardia l'Italia, è un elemento anche nei consessi internazionali di freno rispetto a tutta una serie di decisioni che potrebbero essere prese. Non è stata mai chiara fino in fondo, non sono stati pubblicati elenchi delle armi e dell'interscambio di armi con Israele né alla fine cosa è stato esportato in Israele a partire dall'8 di ottobre del 2023 e altrettanta poca chiarezza esiste riguardo a ciò che noi compriamo da Israele, ad esempio. Rispetto alle politiche commerciali, l'Italia mantiene un atteggiamento di freno o sempre di posizioni di mediazioni al ribasso. Riguardo alle responsabilità internazionali individuali dei singoli membri del governo, beh, insomma, molte volte i voli di Stato israeliani hanno attraversato i nostri cieli e non è successo niente. Insomma, diciamo che in generale c'è molto da migliorare, ci sarebbe da cambiare completamente rotta e questo può avvenire solamente continuando una mobilitazione che parta dalla società civile, che chieda banalmente il rispetto della legalità, perché qua non attiene a una scelta politica di una parte o dall'altra, ma qua si cerca di mantenere il sistema efficace e che non venga spazzato via dal punto di vista legale solamente dalla forza, dalla legge del più forte. Quindi ecco perché la nostra campagna, no? Alla fine noi, il nostro allarme nasce che mettendo tutto insieme, quello che succede in Cisgiordania, compresa la violenza dei coloni, compresi i continui demolizioni, gli sfollamenti della popolazione, quello che succede a Gaza, eccetera, eccetera, è stato possibile perché nessuno è stato mai chiamato a rispondere. E siamo arrivati adesso al punto che i capisaldi dei diritti sono stati violati. E il rischio principale è che l'autodeterminazione del popolo palestinese non possa più compiersi, da come la situazione è compromessa.
0: Certo, e insomma un modo per iniziare a farsi sentire proprio firmando la petizione che c'è sul vostro sito alla campagna Palestina, tutti i diritti riservati che ricordavamo oggi. Paolo Pezzati, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ricordiamo che appunto sul sito di Oxfam Italia potete leggere questa campagna. Radio Popolare, tra l'altro, aderisce a questa campagna lanciata da Oxfam Italia. Questa è Diaspora di Tara.

0: questa era la cantante italo-palestinese Tara con Diaspora. E adesso dalla crisi umanitaria passiamo a quella climatica, a due fronti che sono sempre più interconnessi. Oggi parliamo dei nostri mari perché i dati scientifici continuano a registrare record termici preoccupanti e le acque del Mediterraneo in particolare si stanno riscaldando a velocità doppia rispetto alla media globale, e questo ha delle conseguenze pesantissime sulla flora e sulla fauna marina. E per capire come si possa intervenire, come gli organismi internazionali stiano provando a rispondere a questa crisi di cui vediamo gli effetti ormai tutti i giorni, abbiamo in collegamento Grammenos Mastroianni, ex diplomatico ed esperto di politiche climatiche, già segretario generale aggiunto dell'Unione per il Mediterraneo. Buongiorno.
1: Buongiorno, però non sono un ex diplomatico, lo sono ancora.
0: E allora un diplomatico a tutti gli effetti, mi scusi.
1: Sì.
0: Ha fatto benissimo a correggermi. Allora, senta, partiamo dal Mediterraneo. Appunto, questo surriscaldamento non è più un'ipotesi del futuro, ma una realtà con cui, dicevo, facciamo i conti ogni estate. Qual è la situazione attuale e quali sono le soluzioni e le strategie di adattamento più urgenti che dovremmo adottare per contenere la perdita di biodiversità e anche questo collasso degli ecosistemi marini?
1: Beh, buongiorno. Anzitutto non è che sia proprio una novità, sono una decina d'anni che Copernico certifica che il Mediterraneo è il mare che si scalda più velocemente di tutti. Oltretutto questo avviene nella seconda regione al mondo, che è quella mediterranea, per velocità di riscaldamento. Sì, certo, questo pone un problema di transizione della fauna e della flora, che succede anche su terra, siccome le fasce climatiche si stanno spostando verso nord, tutto quanto le segue in termini di vita, ma il problema non è solo di fauna, c'è un grossissimo problema anche per noi umani. Col fatto che è il mare che si riscalda più velocemente di tutti, è anche quello che si innalza più velocemente di tutti. Diciamo, si prevede oltre un metro entro la fine del secolo e tutti quanti capiscono che è pericoloso, ma sembra una data che non ci appartiene come rischio che ci mobilita. Però, ad esempio, sono previsti ulteriori 20 centimetri, ce ne sono già stati parecchi, di innalzamento entro una diecina d'anni, massimo una quindicina d'anni, e a visualizzare 20 centimetri non fa tanto paura. Perché? Perché la gente immagina un problema di acqua che copre le terre, magari minaccia delle città costiere particolarmente fragili o dei siti archeologici come Delos, Venezia o Alessandria, ma il problema non è quello, è che è acqua salata che si insinua nelle piane costiere, dove si situa più del 40% della sicurezza alimentare della regione. Ora, i nostri antenati romani dicevano che se si voleva sottomettere qualcuno bisogna vincerlo in battaglia, in guerra, ma se non se ne voleva mai più sentir parlare bisognava spargere sale sui loro campi. Questa è acqua salata che si insinua nelle falde ma anche nelle terre e sterilizza le piane costiere, con dei punti particolarmente fragili che sono i delta dei fiumi. I nostri amici del Delta del Po già lo sanno benissimo, ci sono un sacco di problemi, lo sanno nel Delta del Rodano, ma abbiamo un punto particolarmente fragile che è il Delta del Nilo. Ulteriori 20 centimetri di innalzamento del Mediterraneo significa salinizzare il Delta del Nilo, ovvero mandare in tilt la sicurezza alimentare di un paese che ha più di 100 milioni di abitanti e ha già delle sue fragilità. Non serve uno scienziato missilistico per capire il potenziale destabilizzante di una cosa del genere. E questo dà un po' più ampiamente l'idea della portata del problema. Passando alle soluzioni, dobbiamo fare una scelta che in realtà dovremmo fare da tutte le parti. Dobbiamo fare anche nelle città, per esempio. Noi abbiamo una tentazione, che è quella di surrogare. Passando alle soluzioni, dobbiamo fare una scelta che in realtà dovremmo fare da tutte le parti, dobbiamo fare anche nelle città, per esempio. Noi abbiamo una tentazione, che è quella di surrogare la natura quando ci sembra che non funzioni o quando

0: Se noi decidiamo, ad esempio, che l'innalzamento lo contrastiamo soltanto con delle grosse muraglie, che si può fare, però in realtà mettiamo in moto due cose che sono le cause fondamentali di tutto il problema. Intanto rispondiamo a un problema creato dalle emissioni con una soluzione che ne crea ancora e molte di più. Ma poi soprattutto il cambiamento climatico non è frutto dello sviluppo, non è che noi abbiamo distrutto la natura perché ci siamo sviluppati. La distruggiamo perché ci siamo sviluppati in maniera ingiusta. Siccome ci sono pochi ricchissimi e molti poveri, entrambi i gruppi sono costretti ad aggredire la natura. Ma sarebbe un discorso troppo lungo. Ma qual è la differenza fra la gigantesca diga e invece chiedere alla natura che torni al suo posto, aiutarla a tornare al suo posto? Le isole, che hanno un problema simile al nostro, che però si è sviluppato prima, ci hanno riflettuto. A un certo punto hanno detto: dighe, noi no. Noi vogliamo le mangrovie, che invece di emettere assorbono, invece di distruggere ecosistemi, li ricreano, costano molto meno come manutenzione, fanno ripartire il sistema. Ecco, quello che dovremmo fare di fronte a un mare che si innalza così tanto, di fronte a un mare che è sconvolto in tutti i suoi meccanismi, è chiedere a Madre Natura di tornare a darci i suoi servizi. E anche aiutarla a farlo, e non è troppo difficile. Vantaggio: mentre la muraglia la può fare soltanto un grande conglomerato economico che concentra sia le spese che i ricavi, questi sistemi di rivitalizzazione della natura, che si chiamano nature-based approaches, invece sono essenzialmente democratici. Devono essere effettuati in maniera estensiva dalle comunità. E non è soltanto il sacrificio, sono operazioni economiche che portano anche dei buoni risultati e quindi aiutano a redistribuire il reddito, che è una delle forme più fondamentali per contrastare il cambiamento climatico.
1: Mastro Ieni Gramenos, io le chiedo ancora una cosa. Noi come arriviamo alla prossima COP mondiale, guardando a tutto quello che lei mi ha appena citato? Se riesce a stare in 1 minuto e mezzo, insomma, riusciamo a non tagliarla.
0: Diciamo che a forza di tentativi ed errori, forse ci stiamo arrivando gradualmente con un po' più di realismo. Si è capito che non è solo il settore energetico che deve essere eletto grande colpevole, che deve fare questo e quest'altro, ma che tutti i settori, foreste, urbanismo, eccetera, devono mettersi assieme per rispondere a un problema globale. E poi quello che è successo a Santa Marta è stato un campanello d'allarme. Ora basta tutta questa serie di, come dire, di discussioni che poi erano utili ma un po' fini a se stessi, dobbiamo arrivare a un risultato concreto. Come? Capendo che non è una perdita, sono gigantesche opportunità di sviluppo economico che per loro natura sono più diffuse e democratiche, quindi ci abbiamo tutti e solo da guadagnarci.
1: Benissimo, grazie mille per essere stato con noi questa mattina. La ringrazio, le auguro una buona giornata. Alla prossima.
0: Grazie a voi altrettanto.
1: Questo era Mastro Ieni Grammenos, diplomatico ed esperto di politiche climatiche, già segretario generale aggiunto dell'Unione per il Mediterraneo. Tra l'altro ci ha citato anche il Delta del Po e vi segnalo un articolo su Repubblica, pagina 21, che parla proprio dell'agonia per la siccità, muoiono tonnellate di cozze e vongole, insomma, il forte contrasto termico tra le acque fredde e quelle circostanti crea una bassa pressione, risucchia aria calda dal Nord Africa, questo provoca ondate di calore precoci, intense e prolungate sull'Europa occidentale. Adesso abbiamo un breve blocco pubblicitario e poi torniamo su Summertime.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su McDonald's.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su Fineco Bank.

0: tante situazioni, ne ho trovata una splendida la settimana scorsa.
1: Raccontaci un po'.
0: Beh, in Val Casies, che è una valle in Alto Adige, tra l'altro a due passi dal lago di Braies, che è invece quanto di più over turistico ci sia. Lì invece non c'è nessuno e ci sono delle situazioni perfette per chi va con un bambino, per esempio in un maso c'è proprio la possibilità con i bambini, appena arrivi alla bambina o al bambino fanno adottare una gallina, sarà la bambina ad andare a pigliare l'uovo, ti insegnano a fare il formaggio.
1: Ma voglio andarci anche io.
0: Ti insegnano a fare il formaggio, a raccogliere le erbe. Ecco, ci sono ancora tante situazioni accettabili che se uno vuole farsi appunto qualche giorno con la nipotina, così le insegna anche a camminare. Ho anche imparato un trucco che svelo agli ascoltatori.
1: Attenzione.
0: Perché in una camminata per andare a un rifugio, insomma, diciamo, media me erano circa 5 ore di cammino, ho incontrato una mamma con 3 bambini di 4, 6 e 8 anni, 5 ore di cammino.
1: Cavolo, complimenti.
0: Ho attaccato bottone e non era italiana, vabbè, era tedesca, e mi ha detto che c'è un trucco. Il trucco è parlare in continuazione con i bambini.
1: Distrarli.
0: Che così non pensano alla fatica. Però fateli camminare, i vostri nipotini, e portateli in montagna e fateli camminare parlandogli.
1: Certo.
0: Parlate.
1: Fino allo sfinimento. Claudio, leggo insieme a te un messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore che scrive: buongiorno, noi siamo genitori di 2 bambini, uno 4 anni e uno 7 mesi, il più piccolo non va ancora al nido e lavoriamo entrambi, di 4 nonni solo uno è in pensione, per fortuna ci sono i centri estivi che però costano 150 euro a settimana, che più o meno,
0: sì, più o meno è quello che dicevo,
1: era quello
0: io.
1: Che dicevi tu, l'unica soluzione che vediamo sarebbe che lo Stato, chi di dovere, assumesse il personale necessario a garantire i turni durante il periodo estivo negli asili comunali. Certo, anche questo è un tema, perché ovviamente
0: questo è un,
1: se rimangono realtà, chiusi
0: In particolare poi per la fascia anagrafica che faceva, a cui faceva riferimento questa ascoltatrice, cioè se parliamo di un bambino di pochi mesi, se anche è allattato si può.
1: Sì, certo, dipende dall'età comunque.
0: Dipende dall'età, ecco.
1: Ma Claudio, tua figlia per esempio ha provato appunto a, cioè si è scontrata appunto con questa realtà dei centri estivi, degli spazi, insomma, quando tu magari non sei disponibile, lei come, insomma, risolve?
0: Ma diciamo, fortunatamente lei lavora a casa, nel senso che fa un lavoro che fa la social media manager, per cui lavora a casa, oppure quando andiamo noi, io o mia moglie, a tenere la bambina, va a lavorare in un bar, lì sotto casa, eccetera. Per cui rispetto a chi deve andare a timbrare il cartellino in ufficio o in fabbrica è già una situazione privilegiata. Perché c'è questa elasticità, questa possibilità di poter giocare sulla gestione del tuo tempo, perché se no, se effettivamente fosse anche da parte mia un impegno, cioè costante e fisso, diciamo, il bello di fare il nonno è che appunto non sei il genitore, ti becchi tutti i lati positivi, cioè ci giochi, le insegni le canzoni, gli insegni i giochi e fai vedere che tu sei più forte di suo padre, ma su certe cose,
1: esempi casuali ovviamente,
0: ma no, certo, non so, nella musica, indovinare le canzoni, no? Su queste cose qua, eccetera, però poi dopo la palla, il gioco, le cose più pesanti toccano ai genitori, quindi il ruolo del nonno dal mio punto di vista, come lo vedo io, è molto facile. Una volta che accetti le regole d'ingaggio, che sono quelle che dicevo prima, ci sono solo lati positivi.
1: Senti Claudio, ti tengo ancora un po' con me. C'è un ascoltatore in linea. Pronto, buongiorno, chi sei?
2: Pronto, sono io?
1: Sì, sei tu, ciao.

0: Oh, ciao, eccomi, nonno Roberto.
1: Roberto. Io,
0: due nipoti, 9 e 5 anni, e senza essere l'amica tedesca di Claudio, volevo confermare la teoria, e cioè quella del parlare ininterrottamente durante le camminate.
1: Ah, ecco.
0: Montanaro di origine, da sempre, io con i miei genitori quando ero piccolo io, adesso che sono nonno, ma il problema però, caro Claudio, è che i bambini resistono, è il nonno che dopo un po' va in crisi.
2: Vabbè.
0: 5 ore a parlare, il bambino ce la fa e arriva sul trullero, sei tu che dopo 4 ore non ce la fai più e il problema si pone.
1: Devi pregarlo di smettere.
2: Vabbè, porta una borraccia con l'acqua, che così ogni tanto...
0: No, l'alternativa è averne due di nipoti, in realtà volevo aggiungere questo, infatti la mamma con tre secondo me ha centrato l'obiettivo, e cioè quando ne hai uno è un dramma perché o parli tu o parli tu, già con due la cosa si sdoppia.
2: Vabbè, certo, perché ci pensa anche il fratellino a parlare.
1: Si parlano tra loro.
0: Esatto, ci stanno queste cose qua, quindi grande ricetta, grande soluzione, e il sottoscritto tra due giorni piglia e parte, va a fare il nonno di Heidi in una baita in montagna, quindi...
1: Ah, vedi, comunque ottimo. Sei più tipo da montagna che da mare, per esempio.
0: Assolutamente, non c'è mia moglie con me, non c'è la nonna, che è il contrario, ma posso dirlo, quindi, tutta la vita.
1: Benissimo, allora grazie mille per averci raccontato la tua esperienza, Roberto, ciao, alla prossima.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Beh sì, la montagna offre la possibilità di fare attività motoria con il nipotino, che fa bene anche al nonno. E quindi esatto. Paghi uno e prendi due.
1: È gratis. Sì, volevo leggervi anche un messaggio che ci arriva da come SMS al 3316214013. Nipotini d'estate con i nonni, poca TV e ogni settimana un film proposto da ognuno di loro più due proposti dei nonni. Poi si fa altro, scrive Anna, un po' come dicevi tu, insomma.
2: Ma sì,
1: vedere qualcosa ogni tanto.
2: Sì, ogni tanto. Se la regola è quella, chiaramente il telefono no, la televisione no. Però ripeto, se ti fanno tenere il nipote che c'è la partita di Champions, cioè un pezzettino.
1: Siete lì davanti, insomma.
2: Anche loro cercano il conflitto a questo punto.
1: Va bene, Claudio Gostoni, io ti ringrazio per essere stato con noi e, insomma, per averci raccontato un po' della tua esperienza da nonno.
2: Figurati.
1: Grazie, ciao, Claudio. Ciao.

0: Questa era Immaginario di Colapesce e Mace. Siamo nello spazio del microfono aperto di Summertime. Io sono Chiara Manetti e questa è Radio Popolare. Parlavamo insomma di nonni e di come si gestiscono i nipotini, insomma, in questa stagione di caldo e di tra l'altro giorni e settimane in cui gli asili magari sono chiusi o essendo privati hanno dei costi proibitivi e gli spazi, i cosiddetti rifugi climatici, sono sempre più centri commerciali e insomma spazi al chiuso per prendere un po' di fresco, ma magari insomma si preferirebbe andare fuori, portare i nipotini altrove, come ci raccontava poco fa il nostro Claudio Agostoni. Mi arriva un messaggio da Vale che mi scrive: io comunista atea, mai messo piede in oratorio da bambina con mamma casalinga, ringrazio per l'esistenza degli oratori anche se mi cistano di più del centro estivo comunale a cui accedo random per l'altalenante situazione lavorativa del padre. Vale, dai 7 anni, ricordo nidia infanzia senza condizionata in queste settimane. E poi mi arriva un messaggio anche da Elisa che scrive: ma è assurdo che una mamma debba lasciare da sola o da solo un bambino di 7 mesi perché siamo in una condizione di economia senza lo Stato che ti dà quel minimo per poter crescere tuo figlio nelle fasi più importanti della sua vita. Hai ragione, Elisa. E se volete, se siete d'accordo con Elisa, se volete raccontarmi un po' le vostre esperienze di nonni, chiamatemi allo 0233 001 001, oppure sms e whatsapp al 331 62 14013, o mail a diretta @popolarenetwork.it. Comunque io questa domanda non la rivolgo solo ai nonni e alle nonne all'ascolto, che possono appunto raccontarmi gioie e dolori, diciamo, del occuparsi dei propri nipotini quando i genitori non riescono ad avere altri appoggi per occuparsi dei loro figli. E ai genitori, appunto, io chiedo: ma come vi state dividendo? Chi non ha la fortuna di avere i nonni, per esempio, in salute oppure vicini, perché magari si tratta di famiglie che sono di genitori fuori sede, ecco, come state sopravvivendo a questa estate? Mi raccomando, ditemelo allo 0233 001 001, oppure sms whatsapp al 331 62 14013, e a diretta @popolarenetwork.it. Adesso io lascio la linea alle notizie del giornale radio delle 9:30, ma noi torniamo tra poco e mi raccomando, raccontatevi le vostre esperienze qui su Radio Popolare a Summertime. Grazie, ciao!
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle 1000 cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Popolare Network.

0: 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: L'Iran continuerà a rispondere agli attacchi degli Stati Uniti, lo dichiara Teheran in un comunicato appena diffuso, nel quale rivendica anche gli ultimi raid contro le basi americane nei paesi della regione. Il Pentagono ha confermato i bombardamenti sull'Iran, secondo fonti locali ci sono almeno una vittima e 4 feriti, è stato il 4º attacco statunitense sul paese dell'ultima settimana. Intanto il prezzo del petrolio è tornato a salire, il Brent ha superato i $79 al barile, la borsa di Seoul chiude in rosso, meno 9%, stanno aprendo in ribasso anche i mercati europei.
0: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco nel Golfo Persico non regge. L'Unione Europea sostiene che la libertà di navigazione deve essere mantenuta senza pedaggi per il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha detto l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, a Bruxelles, a margine del Consiglio Affari Esteri, nell'ambito del quale si terrà oggi un pranzo di lavoro con i paesi del Golfo sulla sicurezza della regione.
1: A Bologna un uomo di 82 anni ha ucciso la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. L'uomo avrebbe esploso 2 colpi di pistola contro la donna mentre era a letto prima di rivolgere l'arma contro se stesso. Gli investigatori stanno ricostruendo l'accaduto. Tra le ipotesi, quella che a spingere l'uomo al gesto sia stata una grave malattia della moglie.
0: A Palermo sono state arrestate 22 persone, sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre del 2025 fino a pochi giorni fa sono stati commessi nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. A 9 indagati si contestano i reati di estorsione, tentata estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
1: È morto l'attore Sam Neill, noto al grande pubblico per il film di Steven Spielberg Jurassic Park, nel quale ha interpretato il ruolo da protagonista del paleontologo Alan Grant. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, Neill aveva 78 anni, nel 2023 aveva rivelato di essere malato e di avere un cancro al sangue. Tra i suoi film più importanti, Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano, L'uomo bicentenario e Il seme della follia.
0: Fine il tempo per le prossime ore. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa sarà tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. 9.33 minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 10.30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro

0: Sono le 9:35, questa è Summer Time, siete sulle frequenze di Radio Popolare. Siamo nello spazio del microfono aperto, quello dedicato ad ascoltare le vostre voci, le vostre esperienze. Vi chiedo di chiamarmi allo 02 33 001 001 e parlarmi un po' del tema di oggi, che sono i nonni e le nonne che si occupano dei nipotini e delle nipotine che i genitori, insomma, non riescono a far andare all'asilo perché magari gli asili sono chiusi, oppure hanno dei costi proibitivi se si tratta di asili privati, oppure perché i centri estivi sono chiusi, per esempio. Mi sono arrivati molti messaggi da voi all'ascolto, ma insomma, se mi chiamate parliamo un po' e ci scambiamo un po' di opinioni anche tra generazioni diverse su questo tema. Mara mi scrive: ciao Chiara, viva i nonni, noi di quattro ne abbiamo purtroppo uno solo che ci aiuta nel momento del bisogno, quasi mai per momenti di svago o condivisione di tempo con i nipoti. Come mi organizzo? Per fortuna lavoro in smart working, ci aiutiamo tra noi fratelli e per fortuna nel paesino in cui vivo io l'oratorio è aperto quasi tutta l'estate, agosto a parte. Chi ha i nonni che aiutano e spesso fanno l'altro genitore sono davvero super fortunati, lo dico da mamma lavoratrice e separata con due figli. Grazie per averci scritto, Mara, per averci raccontato la tua esperienza al 331 6214013, e potete anche scrivermi una mail a diretta a @popolarenetwork.it oppure chiamarmi, ed è meglio perché così almeno ascolto le vostre voci, le vostre esperienze e riflessioni allo 02 33 001 001. Qualcuno ha sentito la mia richiesta e l'ha accolta. Ciao, chi sei?
1: Ciao, sono Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
1: Sì, esattamente, ho sentito la tua richiesta, sono in tangenziale in coda e ho pensato, ma facciamoci due.
0: grazie mille.
1: Ci mancherebbe.
0: Allora, raccontami un po'.
1: Sì, allora, nel mio caso siamo dovuti ricorrere a un centro estivo, perché lavoriamo entrambi, c'è una nonna in zona che ci dà sicuramente una mano, però vista l'età, la salute, eccetera, non possiamo chiederle uno sforzo particolarmente pesante, quindi usiamo il campo estivo fino alle 4:30, 5, poi lo portiamo dalla nonna un'oretta o due e poi finisce il nostro turno di lavoro e quindi ci pensiamo noi. Però purtroppo diciamo che non ci sono molte alternative, perché o hai i nonni o devi tirare fuori i soldi.
0: Quindi, ecco, ma non per farmi i fatti tuoi, ma certo, quanti soldi spendete per questo centro estivo?
1: Guarda, più o meno la media su Milano e Interland è tra i 180 e i 200 a settimana, più o meno, che non è poco.
0: Ovviamente. Che non è affatto poco, no?
1: Non è poco per niente, però l'alternativa non c'è. Perché se, tempo fa avevamo usato anche una babysitter, però anche la babysitter comunque la paghi a ore, giustamente. Quindi finché si tratta di un impegno di 3-4 ore al giorno, ancora ci può stare. Ma se devi chiedere lo sforzo di stare tutto il giorno con tuo figlio, diventa anche quella la spesa anche più elevata. Quindi,
0: certo, e voi non avete la possibilità di lavorare da casa?
1: Io lavoro da casa, ma il problema è che mio figlio è piccolo, c'ha 4 anni, cioè io devo stargli dietro. Ogni tanto riesco a lavorare con lui, ma non sempre. L'alternativa sarebbe comunque quella di provare a tenerlo attaccato al televisore o a dispositivi elettronici. A quest'età proprio non mi va. Cioè,
0: certo.
1: Piuttosto facciamo uno sforzo economico, ma lo mandiamo con dei suoi coetanei a giocare un po' e lui sta meglio e noi siamo più liberi. Lavorare da casa funziona assolutamente, però infatti con suo fratello questo problema non c'è, il fratello ha 11 anni e quindi noi non ha nessun bisogno di campi estivi, sta a casa, gli facciamo fare compiti e altre cose e con lui va bene, ma con fratello piccolo è impossibile.
0: Ma ti faccio una domanda, tu da piccolo andavi al centro estivo per esempio?
1: No, non andavo al centro estivo perché mia mamma era casalinga e ogni tanto mi mandavano a qualche colonia estiva, una o due settimane.
0: Proprio lontano da casa.
1: Sì, un po' lontano da casa, così sì, andavano in ferie anche loro, in qualche modo non avevano mai tra le balle. Però sì, a parte una o due settimane, non facevano proprio campistini, neanche ne ricordo alcuni, tra l'altro.
0: Va bene, grazie mille Alessandro per avermi chiamata e aver accolto la mia richiesta, grazie. Ciao, buona giornata. Abbiamo qualcun altro in linea, pronto? Ciao, sei tu, devi abbassare la radio. Tu che finisci col 936. Pronto? Sei tu, eh? Pronto? No, niente. Non riusciamo a sentire il numero che finisce con 936. Pronto? Niente, ho fatto ancora un tentativo, ma purtroppo non si sente. Prova a richiamarmi. Allora, io intanto passo ai messaggi, ma comunque appunto vi chiedo di chiamarmi allo 0233 001 001 per raccontarmi un po' se siete nonni e nonne, oppure se siete dei genitori, come state vivendo un po' quest'estate in vista delle chiusure, anche dei centri estivi, che insomma poi ad agosto non ci saranno, a meno che non siate fortunati come Mara, che ci raccontava che appunto in un paesino piccolo come quello in cui vive lei l'oratorio è aperto quasi tutta l'estate, agosto comunque a parte, per cui questo problema di agosto, questo dover tenere i bambini, insomma è qualcosa che si porta soprattutto nel mese di agosto, ma non solo. Allora leggo il messaggio di Maurizio. Ciao, sono Maurizio, rimasto vedovo a 51 anni con un bambino di 9 mesi. È stata veramente dura, anche perché una nonna è in Umbria, l'altra non se ne può occupare perché è anziana. Mi ha aiutato una mia ex, una babysitter, che ha preso a cuore la mia situazione. Adesso è mia figlia, ha quasi 10 anni, continua ad aiutarmi la babysitter e fortunatamente, incrociando le dita, l'anno prossimo andrò in pensione. Maurizio, grazie per aver condiviso questa storia, questa tua esperienza, perché insomma fa capire anche che possono succedere a volte delle cose nella vita che ti costringono, insomma, a confrontarti con una realtà del genere, e quindi insomma bisogna essere sempre un po' preparati. Un altro messaggio: figlia separata, vitto e alloggio con asilo pagato tutto dai nonni, il padre deve 300 euro che non versa. Insomma, queste sono delle situazioni personali, ma mi raccomando continuate a raccontarmele. Vale mi scrive: ciao, noi abitiamo in un contesto contadino, i nonni ci sono solo d'estate, ma con un forfè orario quando sta un po' bene a loro, giustamente, perché insomma bisogna anche stare alle necessità delle persone a cui si lasciano i bambini e le bambine, insomma i nipotini. Vale ci scrive: tre bimbi piccoli, zero aiuti istituzionali e quindi il centro estivo secondo le nostre disponibilità economiche, quindi poco, costa 165 euro la settimana. E il comune l'anno scorso aveva organizzato un centro estivo a 35 euro la settimana, super, vista l'alta partecipazione l'anno scorso, quest'anno il costo è maggiorato di 100 euro per un totale di 135 euro la settimana. Insomma, non poco, giustamente Vale ci scrive: è impossibile fare tutto. Invece Andrea ci scrive: noi coppia con due figlie, 3-6 anni alla materna o scuola dell'infanzia, per fortuna il centro estivo si tiene nella scuola pagando ancora poco, per fortuna. Non abbiamo nonni che possano aiutarci, è una società ferma agli anni 60 basata sul fatto che ci siano i nonni o uno dei due genitori non lavori, se no paghi se puoi permetterlo. No, aria condizionata perché il comune di Milano ha preferito metterla nei loro uffici. Insomma, questa è la situazione che ci raccontate in tanti, e tra l'altro io ho sotto mano i dati del nuovo monitoraggio dell'osservatorio EURES ad hoc, che ci dicono che la tariffa media nazionale per un centro estivo a tempo pieno è salita a 179 euro a settimana per bambino, con un aumento del 27% negli ultimi 3 anni. A Milano, insomma, in questo scenario, Milano si conferma la città più cara d'Italia, e qui una settimana costa in media 233 euro. E quindi significa che per coprire i 2 mesi estivi con un solo figlio, per qualcuno che per esempio non ha la fortuna, la possibilità di avere dei nonni a cui lasciare i propri figli, servono più di 1.850 euro, che superano i 3.500 euro se i figli sono due, dato che tra l'altro quasi la metà delle strutture, secondo questo studio, non fa sconti per i fratelli. Tutto questo trasforma i genitori in acrobati, costretti a inventarsi incastri impossibili o a ricorrere a babysitter condivise, perché le alternative pubbliche, come dicevamo, i centri parrocchiali spesso non coprono tutte le fasce d'età o comunque finiscono verso la metà di luglio, fine luglio. E così, quando i costi sono insostenibili, l'intera situazione si scarica su una rete parentale che è sempre più affaticata, in particolare sui nonni e le nonne. Allora, stamattina appunto vogliamo sentire le vostre storie allo 02 33 001 001. Chiamatemi o mandatemi un SMS o WhatsApp al 331 62 14 031 o diretta @popolarenetwork.it.

0: E questa era Immensità di Andrea Laszlo De Simone. Sono le 9:50 e siamo nello spazio del microfono aperto di Summer Time, la trasmissione di informazione estiva della mattina qui su Radio Popolare. Io sono Chiara Manetti e vi sto chiedendo un po' di raccontarmi come state vivendo questa estate voi nonni e nonne che vi occupate dei vostri nipoti, perché magari i vostri figli non riescono a mandarli ai centri estivi che o costano troppo, magari sono già chiusi, oppure gli asili per esempio sono chiusi o anche questi costano troppo. Se parliamo di asili privati c'è una chiamata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Ciao, non so se sono io.
0: Sì, sei tu, ciao, come ciao. Ti chiami?
1: Ciao, guarda, sono Claudio da Novara, ho appena mandato un messaggio.
0: Ah, ciao Claudio, sì. Ciao. Ci raccontavi insomma una bella iniziativa che fate a Novara.
1: Sì, guarda, noi io sono presidente del circolo fratellante di Novara, un circolo Arci che abbiamo preso insomma da 5 anni circa, siamo dentro. Uh-huh. E da 4 anni questa sarà la quarta estate. Considerando che siamo poi volontari e volontari, quindi abbiamo dovuto anche cercare di fare attività compatibili poi con i nostri lavori. Comunque è il quarto anno che facciamo questo centro estivo che copre grosso modo agosto fondamentalmente, perché proprio come il tema della tua trasmissione, poi il periodo che è più scoperto,
0: certo,
1: e quello che non è coperto è coperto da attività private che sono comprensibilmente, giustamente direi, anche hanno dei costi e chiedono anche certi, insomma, detta proprio spiccia, se hai soldi le cose le trovi, ecco, questo è un po' la sintesi, se non le hai ti arrangi, questo è un po' il problema grande. E ti direi anche ti arrangi sia perché capisco bene, io non ho figli, però insomma non è che mi sia ignota. Mm-hmm. È difficile trovare il come riuscire a conciliare lavoro con i figli, e poi dall'altra parte anche dare delle attività che non siano, adesso 40 anni fa la televisione, oggi sarà, non so, i video su YouTube, quello che è, però insomma qualche cosa di stimolante effettivamente,
0: certo,
1: per bambini e bambine, ecco, anche perché poi anche qua inutile girarci attorno, c'è il discorso di classe, emerge per forza, perché già da quell'età, se ha 5-6 anni hai la possibilità di accedere ad attività stimolanti, la vita prende già un altro indirizzo, e se non ce l'hai, insomma, delle porte forse si chiudono prima o comunque non si aprono, non lo so. E quindi niente, noi facciamo questa cosa cercando di tenere appunto una quota familiare molto contenuta, uh-huh, nei nostri limiti, è suggerita, e chi non può, e l'idea è anche chi può mettere qualcosina in più, in modo che appunto chi non può può mettere di meno, addirittura non mettere se non riesce.
0: È una bellissima iniziativa. Insomma, chi è all'ascolto da Novara sappia che c'è questo spazio sociale Arci Fratellanza che insomma vi può aiutare, vi può venire in aiuto.
1: Sì, di contattarci. Insomma, adesso ovviamente i posti sono, per la prima settimana di agosto sono ormai molto esauriti, però mettiamo in coda piuttosto. Uh-huh. Però siamo ancora poi l'ultima settimana di luglio, la seconda di agosto e poi è la prima di settembre, quindi andiamo a coprire. Di solito facevamo uno stacco una settimana sola ad agosto, quest'anno purtroppo non ce l'abbiamo fatta.
0: Certo.
1: Perché noi abbiamo bisogno di fiatare un attimo.
0: Giustamente. Grazie Claudio per averci chiamato. Grazie.
1: Buona giornata.

0: Io vi ringrazio tantissimo per avermi chiamata questa mattina, per avermi scritto, insomma, le vostre esperienze rispetto a questo tema dell'estate, dei nipoti da lasciare ai nonni, chi può e chi non può, invece, insomma, si deve scontrare con la realtà dei centri estivi cari e dei nidi che magari non hanno posto o sono anch'essi con prezzi proibitivi. Io però adesso vi introduco una rubrica di cui vi avevo parlato già lunedì scorso a Summer Time, ed è la nostra rubrica Ti consiglio un posto, in cui vi facciamo viaggiare un po' con uno dei nostri collaboratori dall'estero. E lo scorso lunedì Giulio Maria Piantadosi ci aveva portato a Madrid. Oggi invece ci spostiamo un po' e andiamo a Berlino dal nostro collaboratore Alessandro Ricci. Ciao Alessandro.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Allora, quali sono i tre posti che consigli o che consiglieresti agli ascoltatori e alle ascoltatrici che hanno in programma magari di andare a Berlino o magari sono già lì oppure decideranno di andarci dopo questa puntata, dopo questa rubrica?
1: Allora, io inizierei da uno dei miei posti preferiti. Non è un posto sconosciuto, si tratta di Tempelhofer Feld, ossia il vecchio aeroporto di Berlino, quello famoso per il ponte aereo, che ormai è diventato un parco, quindi è un aeroporto dove non atterrano più gli aerei, ma è diventato un parco dove si può fare di tutto, ossia c'è sicuramente il tramonto più bello di Berlino. Soprattutto a Berlino d'estate le giornate durano molto, quindi ci si può godere la giornata nel parco, il tramonto, si può bere una birra tranquillamente nel parco e ci sono milioni di attività. Ci sono i berlinesi che fanno sport, quelli che vanno sui rollerblade, quelli che portano i bambini, chi gioca a calcio, chi va con l'aquilone. Non è un posto sconosciuto, ma secondo me molto autentico. Si trova nella zona sud-ovest della città e nella zona intorno al parco c'è un quartiere molto carino che si chiama Schillerkiez. È pieno di ristoranti, bar, piccoli pub. È un posto molto interessante. D'estate si riempie veramente di persone.
0: Che bello, mi hai fatto venire voglia di andare lì.
1: È molto bello, è molto bello, devo dire, uno dei miei posti preferiti, anche nel caso qualcuno decidesse di andare d'inverno con la neve, è veramente magico come posto.
0: E poi un altro posto da consigliarci?
1: Un altro posto da consigliare, questo è per visitare, è Teufelsberg. Teufelsberg è praticamente una collina artificiale che venne costruita con le macerie della Seconda Guerra Mondiale e sopra c'è una vecchia stazione di ascolto americana durante la Guerra Fredda, della NSA. E oggi è diventata un centro di street art, e quindi è molto bella da visitare, si vede sia la vecchia stazione di ascolto dell'NSA, sia diverse opere di street art, inoltre essendo leggermente rialzata in una città che è quasi completamente piatta, c'è una bellissima vista su Berlino. Si trova verso la zona dell'Olympiastadion e c'è da fare una bella camminata per raggiungerla, ma vale veramente la pena.
0: Bellissimo, Berlino dall'alto, insomma.
1: Che è una cosa molto difficile da vedere, almeno non si salga sulla torre della televisione, ma quella, insomma, tutti la conoscono. E come terzo posto c'è il Landwehrkanal, in particolare la zona di Admiralbrücke, è un praticamente nel canale che attraversa la città, in particolare nel quartiere di Kreuzberg. D'estate si ritrovano migliaia di persone. Admiralbrücke è solo uno dei ponti che attraversa questo canale, e è possibile trovare, oltre a diversi locali e persone e ristorantini, e molte persone che si fermano lì anche qui a guardare il tramonto, a passare la giornata bevendo una birra. La birra chiaramente è la bevanda tedesca,
0: certo.
1: Ma inoltre in questo canale alcuni berlinesi portano dei gommoncini gonfiabili, spesso a remi, spesso con il motore elettrico, e passano le calde giornate d'estate oziando o lì o sui pratini che costeggiano il canale.
0: Beh, insomma, ascoltatori e ascoltatrici, adesso avete un sacco di cose da fare a Berlino, grazie al nostro Alessandro Ricci, che saluto. Grazie Alessandro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie. Questo era Alessandro Ricci, il nostro collaboratore da Berlino per la nostra rubrica Ti consiglio un posto. Ci ha raccontato, insomma, quali sono i posti di Berlino che potreste voler visitare adesso che sapete dove sono, insomma. Per oggi Summer Time finisce qui. Buona giornata a tutte e a tutti. Con me, Chiara Manetti, ci risentiamo domani mattina alle 7:45. Ma ora c'è la lunga estate cult con Ira Rubini. Io intanto vi auguro un buon ascolto. Ciao!

0: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

0: Ascoltatrici, ascoltatori, insomma, io mi sono innamorata della sigla che Monica Paes, Guajiru di Toco, che Monica Paes ha scelto per La lunga estate cult, che affronta la sua seconda settimana, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, che sarà molto popolare, tra l'altro in termini anche di contenuti, molto varia, fino alle 12.30 con voi, cioè fino alle notizie delle 12.30, con tante pagine, spazi diversi. Chi ci ha ascoltato la settimana scorsa un pochino già lo sa. Vi ricordo che ci potete scrivere e i vostri contributi in moltissimi degli spazi sono stati già la settimana scorsa fondamentali. 331-6214013, WhatsApp, Telegram o un SMS diretta a chiocciola popolarenetwork.it. se invece volete scriverci una mail durante questa puntata. Naturalmente io vi posso raccontare tante cose differenti, come faranno anche i nostri ospiti che poi ci raggiungeranno. Ci sarà lo spazio dedicato a Patti Smith, ci sarà un nuovo spazio che inauguriamo questa settimana. La settimana scorsa avevamo i podcast degli studenti della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, che vi abbiamo mandato per la prima volta in onda in originale. Questa volta invece vorremmo riproporvi alcune delle nostre interviste e conversazioni più interessanti di tutta la redazione culturale. È anche un'occasione, insomma, per tornare su alcuni argomenti che avevamo affrontato con anticipo. C'è lo spazio 1976, come l'abbiamo ribattezzato, dedicato all'anno in cui Radio Popolare iniziò le sue trasmissioni, e poi c'è tutta la prima parte di Cult, quella fino alle 11 circa, che sarà divisa dal GR breve, che invece dedichiamo alla nostra attualità culturale. E allora, ringraziando il nostro primo ospite per la pazienza, io lo saluto perché, insomma, è un grande amico di Radio Popolare, lo abbiamo avuto tante volte ospite, abbiamo seguito il suo lavoro in tutte le sue forme, perché sono tante, perché oltre ad essere, insomma, un grande artista, un interprete straordinario, i suoi progetti, anche e soprattutto quando coinvolgono molti dei giovani con cui lavora, sono sempre stati di nostro grande interesse. Stavolta però si tratta di un lavoro specifico, con un obiettivo specifico. E allora intanto salutiamo, auguriamo buona estate a Giovanni Falzone. Ciao Giovanni.
1: Ciao Ira, ciao, buongiorno a tutte le persone in ascolto, e mi preme subito dire tanti auguri a questa bellissima radio per i 50 anni.
0: Eh sì, insomma,
1: mi sembra doveroso.
0: Adesso 50 anni capitano una volta sola, e quindi noi passiamo il tempo, come dire, a celebrarli, perché, insomma, poi bisognerà in qualche maniera ritornare sobri, però nel frattempo stanno venendo in mente a tutti noi tante cose che sono successe in questi 50 anni. Una parte di questi 50 anni, tu sei ancora piuttosto giovane, quindi diciamo che non hai visto l'inizio né sentito l'inizio di Radio Popolare, ma insomma, una parte di questo percorso tu l'hai seguito, sei sempre stato con noi, no?
1: A voglia, con grande interesse. Io 50 anni, ahimè, li ho festeggiati 2 anni fa. E ovviamente anch'io ho dedicato una bella attenzione a questo compleanno importante, perché ho fatto ben 4 o 5, diciamo, feste. Tant'è vero che il 51 non l'ho festeggiato, devo recuperare, diciamo, le tante volte che ho impiegato poi festeggiamenti e energie per i 50, per dire che è veramente importante, un compleanno importante, e anche il vostro lo è, perché, insomma, sono tanti anni che vi seguo e tanti anni che sento che la radio, che si occupa veramente, una radio che si occupa di tante tematiche importanti, culturali, sociali, insomma, lunga vita veramente a Radio Popolare.
0: Ti ringrazio, ti ringraziamo tutti quanti, insomma, in attesa di averti nuovamente ospite anche con un tuo lavoro, quando ci sarà l'occasione, insomma, e quando potrai, vorrai, perché come sempre io Giovanni Falzone l'ho incontrato mi ricordo una volta che l'ho incontrato su un autobus che portava dall'aeroporto, mi pare, di Edimburgo fino al Festival del Jazz di Edimburgo. E quando dici non me l'aspettavo, perché tu hai girato mezzo mondo, insomma, con il tuo lavoro, no?
1: Sì, la musica mi ha portato quasi, insomma, per tutto il mondo. Mi manca solo l'Australia, non so perché non è mai capitato, spero capiti.
0: Sì.
1: Poi per il resto sono stato veramente ovunque, in alcuni posti più volte, e quindi devo dire che mi ha voluto bene la musica, perché oltre a farmi avere questo rapporto intimo con il mio strumento, di conseguenza con la musica e di conseguenza con chi ha seguito i miei lavori, quindi si entra in una sfera, insomma, privilegiata, diciamo, chiamiamola così. È chiaro che è bello, perché ti fa conoscere anche altre culture, ti porta a viaggiare, ti porta a fare incontri, insomma la musica è veramente un fatto speciale, che quando ci capita nella vita, sia, vabbè, se capita ovviamente come è capitato a me, da, come dire, che la passione diventa un lavoro, quindi diventa la parte determinante della propria esistenza, è ovvio che è un grande privilegio. Ma avere anche la sensibilità, dico sempre anche ai miei studenti, di studiarla a prescindere, come valore aggiunto che la musica può apportare nelle nostre vite, non è una cosa, diciamo, da sottovalutare, anche se poi magari la vita ci porta a fare un altro lavoro, e anche per chi ne usufruisce a livello di pubblico, perché anche il pubblico ovviamente non sa quanto sia veramente importante per noi, perché noi esistiamo perché esiste un pubblico che ci vuole bene, che ci ascolta, che ci segue, che ci fa capire che quello che facciamo è importante, quindi ci sprona in qualche modo a continuare a farlo. Sono tante piccole, diciamo, tessere che si devono incastrare alla grande, per far sì che uno possa veramente esercitare la professione da musicista, ma in maniera autentica, non soltanto pensando alla musica come un fatto di business, di guadagno, diciamo, sfrenato, perché si assecondano le mode, quindi ci si snatura, si seguono determinate mode, quindi non, cioè, si tralascia la propria parte, diciamo, artistica per seguire ciò che va di moda. Io invece tutto questo, veramente, per quello che mi sento privilegiato, perché io mi muovo in un ambito dove tutto questo non mi riguarda, eppure quest'anno ho festeggiato i miei primi 32 anni da musicista, e quindi quello che voglio dire, forse con questa un po' lunga premessa, è che ai ragazzi di non scoraggiarsi, di non cercare di appartenere, di salire tutti sullo stesso carro, perché alla fine la musica, quando ci si dedica con grande autenticità e impegno, la si può fare e può diventare anche il proprio lavoro, senza scendere, diciamo, necessariamente a questo tipo di compromessi.
0: Assolutamente. Allora, noi naturalmente ci associamo a tutto quello che Giovanni Falzone, che tra l'altro appunto è un docente molto amato, lo dico perché l'ho visto, e questa premessa era importante, perché in realtà noi oggi introduciamo, ma poi avremo occasione anche di ascoltare meglio, un lavoro che tu hai recentemente realizzato in occasione di un importante anniversario, giusto?
1: Sì, ho realizzato un tributo speciale a Miles Davis, sotto, diciamo, stimolo dell'amico Paolo Fresu, nel senso che l'anno scorso di questo periodo mi ha contattato per chiedermi se avessi avuto voglia di pensare a qualcosa per l'edizione dell'anno 21, che sarebbe quella di quest'anno in corso, del 26, perché sarebbe stata dedicata tutta a Miles Davis. Ho detto: Paolo, guarda, grazie intanto per l'invito, dico, sinceramente non avevo pensato a un tributo specifico a Miles per questa, diciamo, per questo anniversario importante, perché sono sicuro che lo faranno in tanti, però insomma, visto il tuo sollecito, così l'invito a partecipare a Time in Jazz lì a Berchida, lo storico festival che dirige Paolo da tanti anni, ho detto: ci faccio una riflessione molto volentieri sopra, se mi viene un'idea di cercare in qualche modo di fare un tributo a questo gigante del jazz alla mia maniera, senza cadere, diciamo, nella dannosa e pericolosissima trappola dell'imitazione o dell'emulazione, così dico: volentieri ti richiamo e insomma accetterò l'invito con piacere. Come io in passato avevo fatto dei lavori in questa direzione dedicati a Ornette Coleman, a Charlie Parker, a Hendrix, Paolo ovviamente dall'alto della sua lunga esperienza e sensibilità aveva capito che insomma l'avrei potuto fare alla mia maniera. E a me, devo dire la verità, ha lusingato il fatto che Paolo, Davisiano, diciamo, per eccellenza, abbia pensato a me come un musicista per portare un progetto, diciamo, nel suo festival, alternativo a quello che è l'idea del progetto dedicato, cioè del tributo dedicato mediamente a Benza. Abbia pensato a me come un musicista, per portare un progetto, diciamo, nel suo festival, alternativo a quello che è l'idea del progetto dedicato, cioè del tributo dedicato mediamente a Miles Davis. Questa cosa mi ha stimolato tantissimo.

0: postio partendo da cellule tematiche devisiane. Quindi ne è venuta fuori una suite senza soluzione di continuità, così che ha tutta una sorta di un piccolo viaggio, diciamo, che va dagli anni 50 all'ultimo Davis, e talmente, diciamo, poi ci ha soddisfatti sia a me che a Paolo, che Paolo, avendo pure l'etichetta, la Took Music, e alla fine è venuto fuori il fatto che me l'avrebbe prodotto volentieri. E siamo entrati in studio e, da che non dovevo fare un tributo a Davis, alla fine ne ho fatto uno che mi soddisfa molto, per chiudere, diciamo, il discorso. E in più con Paolo, che ha anche deciso di produrre l'album. Quindi devo dire che per una cosa che non era prevista è andata fin troppo bene.
1: Vabbè, insomma, allora noi ti ringraziamo tantissimo, e ci sarà occasione di ascoltare la suite, in qualche situazione dal vivo, oppure per il momento.
0: Sì, stiamo facendo diversi concerti, abbiamo fatto anche il Blue Note a Milano, che è stata veramente una serata bellissima. Siamo stati l'altro ieri a Pisa Jazz, adesso ci aspetta Ancona Jazz il 29 di luglio, per gli amici magari che saranno da quelle parti. Poi qui in zona nostra saremo all'Ecco il 2 di agosto. Poi appunto l'11 sarò lì a Time in Jazz, a Bird Kid, poi l'Aquila, insomma ce ne abbiamo diversi. Chi è interessato basta, insomma, che mi può seguire sui miei canali social, sia Instagram che Facebook, che normalmente tengo aggiornato, diciamo, il calendario dei concerti.
1: Benissimo, allora grazie, grazie a Giovanni Falzone, insomma, per le cose che ci ha raccontato e anche per questo suo ultimo lavoro. A risentirci, Giovanni, ciao.
0: Grazie a voi, un grande abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao. E allora, noi fra poco continuiamo in questa prima parte di Caltestate, continueremo con un importante appuntamento che riguarda sempre la musica.

0: Nella Suite for Miles, di cui abbiamo parlato un attimo fa, tutta dedicata a Miles Davis nell'anno del suo centenario, come ci ha raccontato su ispirazione di Paolo Fresu, e soprattutto con un approccio che appunto non è quello mimetico, bensì quello appunto del tributo originale. Veniamo a parlare di una manifestazione importante per l'estate italiana. Siamo arrivati alla 46esima edizione di Opera Estate Festival. È cominciata a metà giugno e durerà fino a metà settembre a Bassano del Grappa, in tutti, ma non soltanto, perché anche nei teatri, nei paesaggi, nei luoghi d'arte della pedemontana veneta. Sono oltre 100 spettacoli di danza, teatro, musica e circo contemporaneo, 55 spazi teatrali e non teatrali, con oltre 650 artisti che vengono da 15 paesi. Insomma, Opera Estate va avanti da tanto tempo, appunto da 46 anni, quasi come Radio Popolare che va avanti da 50, insomma questo è l'anno in cui ne parliamo spesso, dei nostri 50 anni, come è giusto fare. Parliamo invece dei 46 anni di Opera Estate con Michele Mele, a cui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Bentrovata Ira, bentrovati tutti.
0: Allora, dunque, voi siete già in full action, come si dice, da appunto metà giugno, perché è una delle manifestazioni più lunghe, no, dell'estate italiana, Opera Estate.
1: Sì, si dipana diciamo su tutto il periodo estivo. Abbiamo cominciato con degli eventi inaugurali, come una parata con la compagnia Regno Ménage, poi ci sono stati dei fuochi d'artificio sul ponte di Bassano con l'orchestra di Padova e del Veneto, e adesso ci addentriamo nel fitto del programma, come hai descritto.
0: Bene, allora, dato che appunto il festival è già in corso, i luoghi sono tanti ovviamente, perché nel tempo si è diffuso in, come si diceva, in diversi spazi anche non teatrali, da cosa vogliamo cominciare? Vogliamo dare un piccolo vademecum per questa settimana?
1: No, grazie mille Ira. Allora, questa settimana diciamo che la programmazione di teatro e di danza si ispira a quella della musica, perché lavoriamo sui repertori, lavoriamo su degli spettacoli che non sono delle prime nazionali, che non sono dei debutti, ma sono degli spettacoli che ci tenevo tantissimo il pubblico potesse ammirare, diciamo anche con anni di distanza dal loro debutto. Parliamo di Autoritratto di Davide Mia, che sarà con noi il 16 luglio, e poi parliamo di Fon di Daniele Albanese, che è uno spettacolo addirittura del 2017, e quindi siamo pronti a vedere cosa succederà a questi corpi in scena, che sono Giulio Petrucci, Marta Ciappina e lo stesso Daniele, a distanza di 10 anni dalla creazione, no, di questa coreografia.
0: Certo.
1: Come questi corpi potranno abitarla. E ti dicevo, è una suggestione che ci arriva comunque dalla musica, cioè dal dialogo che c'è appunto nel nostro programma tra i vari linguaggi, perché è molto più, come dire, consono nella musica molto spesso ragionare sui repertori, spesso il teatro e la danza invece cerca più la novità. Siamo sempre, diciamo, come dire, calati un po' in un clima iperproduttivo, invece abbiamo pensato che il nostro pubblico potesse, diciamo,
0: ecco, questo è un punto importante. Michele, ti interrompo brevemente, scusami. Sei in un posto dove c'è tanto vento?
1: No,
0: sembrava.
1: Mi stavo sventagliando, adesso non lo posso.
0: Ah, ecco, vedi, c'era del vento, per quanto insomma artificialmente prodotto, no, perché rientrava un po' nel microfono, ma
1: figurati,
0: assolutamente. No, dicevo, è importante questo discorso degli spettacoli cosiddetti di repertorio, delle compagnie, degli artisti, perché in realtà, guardando un po' come funzionano altre realtà istituzionali di spettacolo dal vivo, sto pensando a quelle tedesche oppure di altri paesi, gli spettacoli che sono già andati in scena e hanno avuto esito vengono spesso ripresi. Da noi è più complicato, giusto?
1: È più complicato, sì, diciamo che sarebbe bene se nelle programmazioni del teatro ci fosse un po' più di festival, nelle programmazioni dei festival un po' più di teatro, cioè mischiare un po' le carte rispetto ai pubblici che abbiamo di fronte, perché molto spesso, sai, nelle grandi città magari appunto i grandi festival giustamente devono, come dire, proporre delle novità, però molto spesso poi nelle stagioni dei teatri non troviamo dei progetti particolarmente, come dire, nuovi o particolarmente anche rispetto ai linguaggi più sfidanti. Quindi quello che stiamo cercando di fare noi appunto è un po' di mischiare le carte, come ci piace dal primo anno, e poi anche cercare di dare appunto delle attenzioni un po' più specifiche. Quest'anno ad esempio faremo due piccole personali nel nostro programma, una dedicata a Zappalà, che è una compagnia di danza di Catania che non era mai stata a Bassano, e quindi portano due progetti tutti e due legati alla musica in scena. E quindi il primo è una collaborazione con la band Munekaido, e quindi è Brothers to Brothers, che è appunto un dialogo tra due vulcani, Fuji e Etna. E poi invece avremo un altro lavoro in anteprima, che è una collaborazione con Ramin Barami, quindi sempre con la musica in scena, però questa volta diciamo con Bach e il pianoforte. Mentre invece il 23 e il 24 di luglio, e ti aspettiamo Ira, ti aspettiamo veramente, a Castelfranco Veneto presenteremo il debutto della nuova creazione di Anagor, che si chiama Povero Diavolo, e sarà seguita il giorno dopo invece dal Polittico dell'Infamia, appunto una produzione nata in Germania che riusciamo a presentare anche in Italia con Anagor, e quindi il 24 invece a Bassano del Grappa, quindi due giorni in compagnia della compagnia veneta, ecco.
0: Eh sì, aspettavamo da tempo questo lavoro degli Anagor, e questo è già molto su quello che accade a luglio. Ci sono però tantissime, guarda, abbiamo ancora due minuti prima delle notizie delle 10:30, e ti chiedo, Michele, a questo punto di fare qualcosa che strappa il cuore a qualunque direttore artistico, cioè di dare qualche dritta sugli imperdibili al pubblico che ci sta ascoltando e che decide di venire a Bassano e dintorni per opera estate.
1: Va bene, ci proverò. Allora, il 29 luglio, in collaborazione con Bolzano Danza, presentiamo Jelaine Parolin di Resistir de Revolution, che è uno spettacolo coprodotto dal Teatro Nazionale di Bruxelles. È un artista, Jelaine, che stiamo imparando a conoscere in Italia anche grazie al lavoro che abbiamo fatto nel Bassano, imperdibile assolutamente, come Enrico Iagnello col suo progetto Isidoro, prima un libro, adesso uno spettacolo con la regia di Pomirò. Poi ci sarà un debutto di Stivalaccio Teatro, c'è l'orchestra di Padova e del Veneto con una cavalleria rusticana, e poi avremo l'anteprima l'11 di agosto di MK, ma invito diciamo il pubblico di Radio Popolare a attenzionare particolarmente il nostro programma B-Motion, cioè il programma dedicato ai linguaggi del contemporaneo, un festival nel festival dal 21 di agosto al 30, dove si intensificano gli appuntamenti, avremo 4-5 spettacoli al giorno, e quest'anno presentiamo un primo weekend tutto dedicato alla creazione veneta, con Silvia Costa, Sara Sguotti, Rosellini, Mauro Martinuzzi e tanti altri artisti di questa regione che ci aiuteranno a fare un po' il punto su quella che è la creazione contemporanea in Veneto. E poi nell'altra settimana abbiamo due focus, uno dedicato alla scena svizzera e uno dedicato alla scena lituana, due scene molto, molto diverse tra di loro che ci piaceva diciamo mettere in dialogo nel programma di quest'anno, e tre giornate finali che noi chiamiamo sempre B-Network, che sono delle giornate professionali dove appunto ci raggiungeranno giornalisti e programmatori un po' da tutta Europa, e cercheremo di fare il punto invece su delle questioni legate all'accessibilità nella scena contemporanea performativa, grazie al lavoro di Thomas Sauert, di Chiara Bersani, al nostro progetto Denswell quest'anno dedicato a Tumbleweed. E appunto io invito più che altro a visitare il nostro sito operestate.it, dove come dire, l'articolazione di questo programma cerchiamo di semplificarla per farvi creare il vostro percorso, insomma quello che sentite più consono. È un territorio da scoprire, ci sono tantissimi concerti su Monte Grappa, ci sono tantissimi concerti anche in contesti non teatrali, come dicevi tu giustamente, sia la mattina che il pomeriggio, durante i fine settimana. Insomma, vi aspettiamo a Bassano del Grappa, aspettiamo Ira e tutti quanti i radioascoltatori di Radio Popolare, senz'altro.
0: Grazie Michele Mele, Opera Estate Festival edizione 46 fino a settembre, tutto quanto sul sito e sui social. A risentirci, buon festival, ciao, ciao, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: E allora noi adesso, come dicevamo, diamo spazio alle notizie brevi.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Popolare Network.
6: Le 10.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni assunti, abbandoneremo il memorandum d'intesa. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano dopo l'attacco lanciato nella notte sul paese dagli Stati Uniti, a cui Teheran ha poi risposto con raid aerei sulle basi americane nei paesi della regione. Nonostante l'escalation militare, finora il dialogo tra le due parti è rimasto aperto. Ora le minacce iraniane rischiano però di far saltare ogni relazione diplomatica.
7: E che il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran non regga lo ha riconosciuto anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, a Bruxelles, a margine del Consiglio Affari Esteri, nell'ambito del quale si terrà un pranzo di lavoro con i paesi del Golfo proprio sulla sicurezza della regione. I lavori del Consiglio si concentreranno anzitutto sulla guerra in Ucraina, con il sostegno a Kiev all'indomani del vertice NATO di Ankara. Nel pomeriggio molti dei ministri, a partire da quello italiano Tajani, si sposteranno poi a Parigi per partecipare al vertice della coalizione dei volenterosi per rafforzare la difesa aerea europea contro le minacce missilistiche russe.
6: In Turchia è in corso una maxi operazione per arrestare quasi 1000 presunti membri della rete di seguaci del predicatore islamico Fethullah Gulen, ritenuto da Ankara responsabile del tentato colpo di Stato di 10 anni fa, di cui ricorre tra 2 giorni l'anniversario. Durante la notte del 15 luglio 2016 un gruppo di soldati bloccò uno dei ponti sul Bosforo a Istanbul mentre F-16 volavano a bassa quota su Ankara. Vennero bombardati alcuni edifici istituzionali mentre un gruppo di golpisti entrò nella TV di Stato e costrinse a leggere un comunicato in cui veniva dichiarato che le forze armate avevano preso il potere. Erdogan poi invitò la popolazione a scendere in strada, seguirono scontri per tutta la notte, morirono circa 250 persone fino al fallimento del tentato golpe. Gulen, che all'epoca viveva in Pennsylvania, negò sempre ogni coinvolgimento e non fu mai estradato, morì negli Stati Uniti nel 2024.
7: La legge elettorale dovrebbe essere depositato a breve, l'emendamento sulle preferenze a firma di Fratelli d'Italia e Noi Moderati. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati e preferenze. L'emendamento al momento, in attesa di ulteriori trattative, non sarebbe stato sottoscritto da Forza Italia e Lega, che sono contrari alle preferenze. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso. Senza un accordo il rischio è che l'emendamento possa essere votato in aula con lo scrutinio segreto che potrebbe affossare la legge.
6: A Bologna un uomo di 82 anni ha ucciso la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. L'uomo ha esploso 2 colpi di pistola contro la donna mentre era a letto prima di rivolgere l'arma contro se stesso. Gli investigatori stanno ricostruendo l'accaduto. Tra le ipotesi, quella che a spingere l'uomo al gesto sia stata una grave malattia della moglie.
7: A Palermo sono state arrestate 22 persone, sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 fino a pochi giorni fa sono stati commessi nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo. A 9 indagati si contestano i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
6: È morto l'attore Sam Neill, noto al grande pubblico per il film di Steven Spielberg Jurassic Park, nel quale ha interpretato il ruolo da protagonista del paleontologo Alan Grant, neozelandese di nascita, irlandese d'adozione. Neil aveva 78 anni, nel 2023 aveva rivelato di essere malato di un cancro al sangue. Tra i suoi film più importanti, Caccia, Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Ed è tutto per questa edizione del GR, la prossima alle 12.30, buon ascolto.
5: Popolare Network. alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.

0: Bentornate, bentornati, questa è sempre la lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12:30. E continuiamo a parlare di musica con una delle più significative manifestazioni, così come il caso di quella che abbiamo appena lasciato, ma ci spostiamo da un'altra parte d'Italia, nella Valle d'Itria, ormai insomma, conosciutissima, popolarissima, anche grazie da 52 edizioni al Festival della Valle d'Itria di Martina Franca, una delle più significative, come dicevo un attimo fa, manifestazioni estive dedicate all'opera, alla musica vocale. Se non sbaglio è stata anche la prima manifestazione di questo tipo a essere fondata nel Mezzogiorno, e ha un pubblico di non solo di appassionati ma di grandissimi esperti. Dunque da domani, dal 14 luglio fino al 2 agosto, a Martina Franca parte questa 52esima edizione che ha un tema, ma noi ce lo facciamo raccontare anche quest'anno dalla direttrice artistica, che è la celebre compositrice Silvia Colasanti, e la ringraziamo per essere con noi anche quest'anno. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie a voi dello spazio.
0: Dicevamo il tema.
1: Sì, come lo scorso anno mi piace pensare che il festival sia legato da un filo, tutte le opere, i concerti e la musica che si propone, e l'anno scorso eravamo sul tema della guerra e della pace, quest'anno siamo sul tema del Mediterraneo. Mediterraneo è un tema che apre a tante declinazioni. Per i musicisti naturalmente il Mediterraneo è lo scenario dei miti, e quindi ci saranno tanti miti messi in musica, ma è anche il punto, il luogo dove si incontrano delle culture diverse, e per me, per noi nel Festival della Valle d'Itria, il Mediterraneo deve essere sempre il mare dell'accoglienza. E tutte queste tematiche e tante altre si declineranno nei diversi concerti, opere naturalmente, che da qui a 15 giorni, domani inauguriamo il festival, anzi più di 15 giorni perché arriveremo fino al 2 agosto, animeranno tutte le serate a Martina Franca, ma anche in qualche luogo qui vicino.
0: Beh, mi sembra un messaggio importante, del resto insomma molto vero e molto radicato, soprattutto nella infinità di scambi culturali che il Mediterraneo rappresenta. Con cosa inaugurate?
1: Noi inaugureremo domani sera con un dittico, due opere brevi, Pulcinella, balletto con canto di Stravinsky, accostato alla favola di Orfeo di Alfredo Casella, quindi due autori del Novecento storico, italiano, europeo, che sono messi a confronto nel loro sguardo, l'uno su Pulcinella e sulle maschere archetipiche del Mediterraneo, l'altro su un mito fondante della nostra civiltà e anche della musica, due sguardi neoclassici, nel senso che guarderanno, tutti e due gli autori hanno guardato al passato per raccontare il presente e anche una visione del futuro.
0: Allora, seguiremo... ci sono diverse direttrici, infatti fra un attimo appunto raccontiamo anche altre parti di questo programma, come sempre estremamente interessante. Ci sono diverse direttrici con cui si potrebbe scandirlo: quella dei protagonisti, cioè dei grandi musicisti che parteciperanno al festival, quella degli autori e dei compositori, oppure anche quella di alcuni temi trasversali. Vado allo spazio dei vostri approfondimenti prima di ritornare al programma, chiamiamolo più ufficiale, degli appuntamenti dal vivo musicali, perché questo è uno spazio dove affronterete due o tre argomenti importanti, no? Forse vale la pena di citarlo.
1: Abbiamo tanti approfondimenti, abbiamo un convegno sul tema del mito e del Mediterraneo, appunto.
0: Esatto, era quello che dicevo, riscoprire l'antico nel Novecento, sì. Che è un tema diciamo anche molto originale.
1: Molto e soprattutto perché mi piace fare una riflessione su cos'è il linguaggio ogni anno e quindi quest'anno, al di là di questa inaugurazione ovviamente simbolica anche da questo punto di vista, autori del neoclassicismo che comunque hanno avuto un dialogo importante con la storia nella loro poetica, nella loro estetica, sono presenti anche in tanti concerti cameristici e sinfonici e appunto abbiamo deciso di dedicare il convegno che tradizionalmente si fa all'interno del Festival della Valle d'Itria proprio a questo tema, cioè a quanto l'autore, il compositore che si pone diciamo il tema della ricerca, che nell'arte è un tema voglio dire principale, e quanto questa ricerca debba vivere di sperimentazione e quanto questa ricerca debba vivere di rapporto con la propria storia, di rispetto della propria storia. È un tema diciamo artistico, musicale, ma direi forse più ampio, il rapporto con la memoria credo che sia un tema su cui insomma puntare l'attenzione in generale, e mi sembra che solo da lì si possa ripartire anche per guardare avanti.
0: Certamente, c'è anche una nuova produzione, no? Come sempre, vogliamo parlarne?
1: Sì, noi in realtà abbiamo gli spettacoli, diciamo, strettamente sono tutte delle nuove produzioni,
0: certo,
1: del festival, esatto. Però questa capisco cosa si riferisce.
0: Vennero da ogni dove, sì.
1: Esatto, esattamente. Questa ha ragione a definirla diversa dalle altre, perché le altre sono opere che mettiamo in scena e questa nasce proprio qui, anche come testo e come accostamenti, perché abbiamo Marco Baliani a cui ho chiesto di pensare un testo, una drammaturgia che lui porterà in scena, Vennero da ogni dove, Nardar cantando Umanità in cammino, quindi un testo che dall'Eneide ai nostri giorni ci racconti il viaggio per mare, un viaggio fatto di avventure, di speranze, anche di destini drammatici. E, con lui ci sarà Vincenzo Capezzuto e il suo gruppo musicale a raccontarci anche qui una storia musicale del Mediterraneo che va dal 600 ai nostri giorni, tra canti antichi, tra lavori barocchi e musiche di culture altre, sì.
0: Tornando oltre ovviamente all'apertura che ha più di una data tra l'altro, no? C'è più di una replica, come è giusto che sia per permettere al pubblico insomma anche di scoprire le novità, ci sono due titoli di cui dobbiamo per forza parlare, parliamo della Carmen ovviamente e di Il schiavo di sua moglie,
1: ci sono che non è un errore ma è così.
0: No di Provenzale
1: lo dico per il pubblico. Sì, sono due titoli, gli altri due titoli diciamo operistici, quindi questa Carmen, diretta dal nostro direttore musicale Fabio Luisi, che è una Carmen particolare perché abbiamo voluto portare in scena
0: prima versione.
1: Esatto, come da obiettivi di questo festival, la Carmen scritta e diciamo con le modifiche che aveva apportato Bizet prima che poi altri dopo la sua morte mettessero le mani su quest'opera, quindi c'è un lavoro anche di al solito qui di filologia che si fa musicale e di riflessione anche, no? Su quello che è il percorso compositivo degli autori, come gli autori si relazionano poi alla commissione, a quello che viene richiesto, e noi lo faremo in questo modo, tra l'altro con una prima esecuzione in tempi moderni in forma scenica mondiale, perché non è mai stata portata in scena, è stata fatta solo in forma di concerto in Europa.
0: Eh sì, ed è come sempre, insomma, andare a Martina Franca significa non solo imparare a conoscere titoli che raramente insomma si sentono, ma anche imparare a conoscere versioni di titoli più celebri. Dicevamo di Il schiavo di sua moglie di Francesco Provenzale, questa è l'occasione per scoprirlo o riscoprirlo.
1: Sì, perché è di nuovo una prima esecuzione in tempi moderni di questo che è stato il grande maestro della scuola napoletana del 600, e anche questo fa parte diciamo della tradizione della storia di questo festival, lavorare sui compositori di scuola napoletana e pugliese, e allora ho chiesto a Tony Florio, che da 40 anni dedica il suo lavoro anche a questo e quindi sono veramente onorata di averlo qui con noi, porterà appunto quest'opera Il schiavo di sua moglie di Francesco Provenzale sul mito delle Amazzoni, realizzata tra l'altro con i nostri artisti dell'Accademia del Bel Canto Rodolfo Celletti in un meraviglioso cortile barocco, che è uno dei tanti luoghi magici in cui prendono forma i suoni di questo festival.
0: Stavo proprio guardando i luoghi magici, un po' li conosco, insomma, perché credo di essere stata la prima volta al Festival di Marsina Franca quando avevo 14 anni, cioè all'età della pietra, proprio, cioè erano le prime, c'era una gran quantità di giovani che seguivano, insomma, il repertorio e le nuove produzioni, e quello fu un festival importante per molti di noi che viaggiavano con lo zaino e la tenda per andare a seguire i festival anche e non soltanto di musica pop, insomma, andavamo anche,
1: certo.
0: Quindi ricordo bene Martina Franca, e il festival giustamente valorizza luoghi come quelli dove si svolgono gli appuntamenti di Mediterraneo in musica, no? Che sono Chiostri e Masserie, sì. Per cui anche il repertorio e le proposte musicali tengono conto di questo fatto, no? Ci saranno le Tarantelle del Rimorso, il Concerto del Mediterraneo, un Notturno Adriatico, poi c'è Danilo Squitieri col suo violoncello, insomma, cose da non perdere anche per il luogo dove si svolgono. Ci sono ovviamente molti concerti importanti e poi ci sono i concerti del Sorbetto. Trovo che sia uno dei titoli migliori che siano mai stati dati a una sezione di un festival, no?
1: Sì, i concerti del Sorbetto, che infatti sono alle 18 con Sorbetto Finale, sono dallo scorso anno, ho voluto farne degli approfondimenti, per questo prima mi riferivo a districare questo termine, perché anche lì, attraverso la musica, attraverso anche le parole degli interpreti, andremo ad approfondire i diversi autori delle opere, no? Quindi abbiamo l'altro Stravinsky, l'altro Bizet, l'altro Casella, cioè cosa succedeva in determinati periodi storici legati a certi autori, e quindi sono delle occasioni di emozione, come al solito, ma anche di cultura, di riflessione, di conoscenza.
0: Bene, allora noi vi invitiamo ad andare sul sito festivaldellavalleditria.it. Ricordatevi che a questo festival davvero è suggerito prenotare. Moltissimi di coloro che sono all'ascolto con la Puglia e con la Valle d'Itria hanno già magari un rapporto di grande affetto. Ringrazio Silvia Colasanti per averci illustrato e commentato, insomma, questo programma della 52esima edizione. Davvero grazie e buon festival.
1: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Grazie.
0: A sentirci. E allora, salutando Silvia Colasanti, che oltre che direttrice artistica del Festival della Valle d'Itria è anche una grande compositrice contemporanea, che ci rende orgogliosi anche perché, insomma, il mondo della musica colta per le compositrici è ancora un mondo che le vede in minoranza, quindi noi la salutiamo e la ringraziamo anche per questo. E adesso, visto che si parlava di sorbetti, di cene e così via, metto uno degli stacchi a cui sono più affezionata, rispondendo in realtà a Stefano, che ci chiedeva qual era l'altro brano con cui abbiamo aperto questa seconda parte di Cult. Erano i Bahama Soul Club con Mango. Stefano, grazie dell'ascolto, questa però invece la riconoscete credo tutti.

0: Oh, Tiziana, l'hai riconosciuta? Metti una sera a cena di Morricone? Che meraviglia!
1: Che bella!
0: Meraviglia, sì, devo dire, proprio una delle migliori. Succedeva di tutto in quel film, tra l'altro, insomma, adesso poi non è il caso di parlarne adesso, perché adesso dobbiamo parlare di Cortona on the Move, questo.
1: Sì, esatto, dobbiamo parlare di fotografia. Tra l'altro questo festival è giunto alla 16ª edizione a Cortona, questo borgo meraviglioso, e il titolo, il tema, insomma, di questa edizione è Beautiful Country, il bel paese. È diretto da Renata Ferri, è la prima edizione che è curata da Renata Ferri, che sappiamo essere una bravissima foto editor, che ha, diciamo, ha messo insieme ben 33 mostre e tra l'altro, appunto, molto interessante, perché non si tratta solo di paesaggio, è una cosa più profonda, come ci ha spiegato lei stessa parlando di questo tema che ha scelto.
2: Era la mia prima edizione e mi sembrava giusto dedicarla all'Italia, perché è un paese poco...
1: Il bel paese.
2: Sì, molto, molto, molto cartolina, ma in realtà poco indagato, secondo me, o comunque con poca visibilità, un po' più critica, un po' più profonda. E quindi il titolo è anche un po' un titolo ironico, perché è vero che è il bel paese, ma all'interno nasconde molte fratture, insomma, nemmeno troppo celate. Quindi l'edizione è un inno sicuramente anche al paesaggio italiano da una parte, ma porta alla luce tutte le crepe che il paesaggio, che il nostro habitat ha, vive e soffre.
1: Senti, sono 33, ho visto, mostre. Come hai scelto queste fotografe e fotografi?
2: Beh, innanzitutto la cosa che mi sembrava interessante era restituire visibilità a dei lavori molto importanti che sono stati fatti nel nostro paese e che non sono mai stati esposti, per esempio il caso di Campagna Romana di Joel Stenfeld, considerato universalmente il maestro del colore americano, e che negli anni 90 viene in Italia e lavora a lungo su Roma, la periferia romana. Lavoro meraviglioso, un lavoro molto monumentale, diciamo, in cui lui mette in contrapposizione le vestigia della Roma imperiale con la città che emerge dall'urbanizzazione degli anni 70 soprattutto, quindi è una città nuova, selvaggia e violenta che fagocita la città monumentale e meravigliosa. Un lavoro importante, mai stato esposto. Un altro lavoro a cui tenevo molto, che volevo in un festival, credo non sia mai stato, è il lavoro di Candida Hofer, tedesca, sì, e allieva di Becker, che in Italia ha fatto chiese, musei, biblioteche, insomma è molto celebre ovviamente, ma soprattutto ha fatto queste opere monumentali che di bellissimo formato e di perfezione tecnica straordinaria. Quindi partendo da questi due maestri poi ho cominciato a costruire un po' lo scheletro di quello che è Beautiful Country, che sì, sono 33 mostre che raccontano l'Italia contemporanea, si allontanano, poi sono un po' di lavori, diciamo, d'epoca, e all'interno di questi ci sono anche, proprio sui lavori d'epoca, diciamo del passato, dei dialoghi con la contemporaneità.
1: Sì.
2: È il caso di...
1: sì, è il caso di, perché qui ho visto anche Gabriele Basilico, Antonio Biasucci.
2: Esatto, esatto. Il caso Basilico, per esempio, portiamo in mostra le sue prime foto, il primo Basilico prima di essere Basilico, e sono le periferie milanesi all'inizio degli anni 70 che dialogano con le periferie, le stesse periferie fotografate da Angelo Leonardo adesso, che è un fotografo, un reporter che fa delle fotografie molto sporche, ed è una periferia umanizzata, cioè sì, tutto quello di cui si parla, no? Le periferie, le bandiere italiane, quindi con tutti,
1: quindi si
2: i
1: vede l'evoluzione di queste zone.
2: Esatto, sì, si vedono i nuovi abitanti soprattutto, che sono immigrati di terza generazione, uh-huh, quindi questi gruppi, quelli che vengono maldestamente chiamati maranza, anche un termine veramente improprio e pieno di razzismo a mio avviso, quindi invece no, sono i nuovi abitanti di quelle periferie che sono emerse in quegli anni e che Gabriele ha fotografato magistralmente. Un altro dialogo molto interessante è fra Federico Patellani, che nel 49 va al seguito di Roberto Rossellini a Stromboli per documentare, sì, il set del film, e oggi il lavoro di un'artista italiana che vive in Francia, Chiara Indelicato, che a Stromboli, dove vive, ha dedicato un lavoro molto molto poetico proprio sull'isola oggi, un'isola di natura, di fragilità, di ecosistema compromesso, in pericolo, cioè tutto un altro lavoro, ma in realtà tu stai guardando la stessa isola a distanza di 70 anni.
1: Certo.
2: Questi dialoghi io l'ho trovati molto sentimentali e quindi ci ho creduto molto.
1: Senti, poi ho visto, non so se è una mostra o una sezione dedicata a Paparazzi.
2: Paparazzi è una mostra che ho tratto da un libro di Einaudi, uscito quest'anno, curato da Francesco Piccolo, lo scrittore, sceneggiatore, che raccoglie delle immagini e fa dei racconti di quei momenti, di quelle storie, e quindi ho fatto una selezione di 24 immagini che sono proprio la storia dei Paparazzi, in un allestimento open air nel parco di Cortona, quindi saranno dei light box in mezzo a questo parco, dove puoi vedere la storia, le foto dei Paparazzi, una stagione abbastanza mitica della fotografia italiana, con queste piccole, lunghe, anzi piccole ma grandi didascalie che raccontano quei momenti, quindi l'inseguimento di Walter Chiari, Sofia Loren, sì, Ava Gardner, eccetera eccetera.
1: Sono delle immagini storiche, immagino. E poi invece il progetto di Aaron Schumann, che ho visto realizzato in 4 anni di lavoro, un'Italia tanto nella mente quanto nel mondo.
2: Aaron Schumann è un critico, un saggista, un docente,
1: scrittore,
2: un fotografo. Sì, ed è veramente, lui segue insomma un po' il viaggio di Goethe, e è un'Italia romanticissima che lui costruisce per dettagli, per somma di dettagli, di immagini, con questa sacralità, questa religiosità diciamo italiana che emerge da tutte le parti, molto molto molto, sì, proprio una ricalca un po' il viaggio di Goethe, quindi è un attraversamento del paese lento, durato 4 anni a tappe, in cui fa un puzzle proprio di piccoli dettagli che danno proprio una specie di affresco culturale più che geografico, perché è molto, cioè si passa dai confessionali agli ulivi, ecco, per dire, quindi c'è, non c'è un paesaggio esteso, ma ci sono dei paesaggi intimi.
0: Eccoci.
1: Un minuto per dire che comincerà questo festival il 16 di luglio, quindi giovedì, una giornata speciale, perché noi faremo anche la visita guidata al labirinto qui a Milano per i nostri abbonati. Vabbè, poi da giovedì fino a novembre potete andare a Cortona a vedere Beautiful Country, questa edizione del Cortona on the Move 2026, diretta da Renata Ferri.
0: Bellissimo, Cortona poi è bellissima, quindi sì. Grazie a Tiziana Ricci, ci risentiamo mercoledì sicuramente. Ciao Tiziana.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Un po' di pubblicità, torniamo fra pochissimo.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.

L'avevamo già ascoltata, ma mi fa sempre piacere ritornare a Zombie di Fela Kuti, perché questa versione invece era della Mahmood Band, la band insomma, che ha portato per tanti anni a Milano e tuttora lo fa a Milano e anche in altri luoghi d'Italia. L'afrobeat e soprattutto la musica di Fela Kuti in versioni sempre molto interessanti, e quindi un saluto va ad Andrea Gasperoni che l'ha fondata e a tutti i suoi componenti. Quindi è uno zombie o zombie più correttamente eseguito da un gruppo che possiamo definire storico nel panorama musicale milanese. Perché? Perché l'abbiamo ascoltata e ce la teniamo in sottofondo perché siamo sbarcati nel nostro spazio 1976, dedicato come tutti i giorni all'anno in cui Radio Popolare iniziò le sue trasmissioni. E allora questa volta mi piacerebbe molto leggervi, come faccio sempre, un incipit che ci porta ancora una volta da tutt'altra parte rispetto a quelli che abbiamo letto la settimana scorsa. Allora, la signorina Jane Marple sedeva vicino alla finestra che dava sul giardino, una volta fonte d'orgoglio per lei, ma adesso non lo era più. Ora, guardando fuori dalla finestra, la signorina Marple prendeva un'espressione triste. Già da parecchio tempo il dottore le aveva proibito di occuparsi attivamente di giardinaggio. Credo che anche il pubblico più distratto di qualunque trasmissione, non solo di questa, sentendo Jane Marple, non possa che ricordare il celebre personaggio, fra i molti, inventato da Agatha Christie. Tuttavia, questo era l'incipit di Addio Miss Marple. Il titolo originale era Sleeping Murder, Miss Marple's Last Case, cioè omicidio dormiente, l'ultimo caso di Miss Marple. È un romanzo che Agatha Christie, la famosa giallista, romanziera, ma anche personaggio, abbiamo poi scoperto da film, biografie, libri che l'hanno riguardata e che sono spesso apparsi nei decenni più recenti, che era un personaggio anche con tanti misteri, non soltanto nei libri ma anche nella vita, e che fu pubblicato postumo nell'ottobre 1976, ecco perché lo leggiamo nel nostro spazio 1976, pochi mesi dopo la morte dell'autrice, non fu in realtà l'ultimo in ordine di realizzazione di scrittura. La storia, come molte di quelle di Miss Marple, è ambientata nel 1944, e in questo caso la investigatrice, la signora Agé, dal grande intuito e dall'apparenza innocua, aiuta una coppia giovane a ritrovare e a risalire a degli eventi del passato della moglie e a non lasciare impunito un omicidio, appunto sleeping murder. In realtà ci sono dei dettagli della scrittura di questo romanzo interessante, perché Agatha Christie, per esempio, ne realizzò una bozza durante il Blitz tedesco del 1940 in Gran Bretagna. Comunque, in sostanza, per riassumervi un po' la trama, senza ovviamente svelarvi dei particolari importanti, la bella e giovane Gwenda Reid arriva dalla Nuova Zelanda, una delle ex colonie britanniche e tuttora parte del Commonwealth, dopo essersi sposata da poco con un giovane britannico, e cerca una casa in attesa che il marito, che ancora è trattenuto in Nuova Zelanda per lavoro, la raggiunga. Arriva a Plymouth, in Cornovaglia, inizia a girare il sud della Gran Bretagna e arriva a Dilmouth, dove si innamora di una casa che si chiama Hillside, che è in vendita. La visita, la compra, e da questo momento cominciano strane coincidenze, tanto che si pensa anche al paranormale.
perché Gwenda sembra conoscere la casa, ne intuisce anche alcune caratteristiche che appartengono al passato, come una porta di comunicazione segreta oppure tanti dettagli. Insomma, alla fine torna a Londra spaventata e si trova ospite di Raymond e John West, che sono i nipoti di Miss Marple, e quindi Miss Marple viene a sapere della storia di Gwenda in questa maniera. E poi a un certo punto, durante uno spettacolo teatrale, anche per questo che questo romanzo a me diverte molto, si rappresenta la duchessa di Amalfi di John Webster, uno dei, dei classici del teatro britannico. Gwenda sente una battuta: copritele il volto, gli occhi abbacinati, è morta giovane. Scappa dal teatro terrorizzata. Più tardi parlerà con Miss Marple e dirà che ha la sensazione di avere già sentito quella frase. Insomma, questi fenomeni però a Miss Marple non convincono. Forse la ragazza ricorda un fatto che riguarda la sua infanzia, e quindi con questo taglio quasi psicanalistico, anzi senza quasi, il libro prosegue con Miss Marple che risale progressivamente appunto a quello che adesso definiremo un cold case, e che Agatha Christie ha intelligentemente definito sleeping murder. Insomma, ci sarà poi, come sempre, una trama estremamente complessa, straordinaria, come tutte quelle di Agatha Christie, che si dipana e rivela tutta una serie, in questo caso veramente, di scheletri nell'armadio, fra appunto ricordi e passati che attraversano addirittura i mari. Insomma, se non avete mai letto Addio Miss Marple, ce n'è una versione molto bella che è uscita nel 2018 nei Gialli Mondadori. E poi ci sono anche alcune raccolte che la comprendono, se volete leggervi anche altre cose di Agatha Christie. Romanzo appunto postumo, uscito nel 1976, e tra l'altro appunto è un romanzo che riprende una tradizione di alcuni giallisti, quella appunto di indagare su delitti commessi anni prima. Se pensiamo poi a molte serie televisive che hanno seguito questa tradizione, cioè quella dei cold cases, è chiaro che insomma il filone è molto fertile. Ve ne fu anche un adattamento per la televisione, non per il cinema, dal titolo Addio Miss Marple, diretto nel 1987 da John Davis, con la celebre Joan Hickson nei panni di Miss Marple. Fu una delle interpreti più famose di Miss Marple. La più recente però trasposizione di questo romanzo televisivo fu del 2005, con Geraldine McEwan nel ruolo di Miss Marple e la direzione di Edward Hall. Dunque, abbiamo parlato di Addio Miss Marple, romanzo uscito nel 1976 postumo di Agatha Christie, e allora rimaniamo nel 2000, nel 1976, anche se siamo nel 2026, con un altro brano straordinario, iconico, tanto quanto Agatha Christie.

Bohemian Rhapsody, i Queen, non credo di dover aggiungere altro, poi insomma sappiamo che nel 1976 o li si amava o li si odiava, però mi sembrava un brano che comunque ha fatto epoca, dato che di questo parliamo nel nostro spazio 1976, dedicato, ve lo ricordo ancora, all'anno in cui Radio Popolare cominciò le proprie trasmissioni. E come sto facendo da più di una settimana, vado cercando in molti degli miei archivi personali, ma anche in archivi altrui, e quindi se avete dei suggerimenti di testate, riviste, pubblicazioni, fanzine, volete mandarmi delle fotografie di qualche cosa che avete magari di qualche copertina, lo potete fare come sempre tenendo presente la mail cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Io sono approdata su una rivista che potremmo definire piuttosto, diciamo, non esageratamente orientata da un punto di vista politico, come è il caso invece di moltissime pubblicazioni, anche testate indipendenti del periodo degli anni 70 in generale, ma del 76, ovvero Ciao 2001, che aveva come sottotitolo 7 giorni giovani. Questo già, insomma, denota la sua, come dire, la sua vocazione, che adesso definiremo mainstream. Però la musica e i servizi che ci sono dentro a molti dei numeri del 1976 sono comunque servizi che un pubblico giovanissimo, già talvolta alle medie, nemmeno appunto negli anni del liceo, leggeva imparando tante cose. Ricordiamoci che

non c'erano i social e che la televisione offriva pochissima musica dal vivo, spesso e volentieri molto datata. E allora, anzi proprio fu in quegli anni che cominciarono a nascere delle trasmissioni musicali, perché allora c'era solo la Rai, in cui qualche volta capitavano anche degli interpreti significativi, ma di questo parleremo in un altro spazio, 1976. Guardo alcune delle copertine di Ciao 2001 e vedo che ce n'è una appunto del 76 che addirittura crea un inserto speciale Hi-Fi. 1966-1976, cioè chi è rimasto dal 66 e ancora insomma fa a grande risonanza di pubblico anche nel 76, e c'è un Rod Stewart molto glam, molto truccato, molto tutto vestito con una camicia, diciamo una casacca tutta dorata, con le maniche a sbuffo un po' elisabettiane. E poi vado avanti e vedo Crosby, Stills, Nash durante un concerto sulla copertina. Nell'interno ci sono Lucio Dalla, i Beach Boys, c'è un confronto fra due grandi attori, Brando e Nicholson. Insomma, una copertina anche questa abbastanza interessante. E poi invece ci sono anche copertine in cui si vedono gruppi che avrebbero avuto una risonanza poi anche negli anni 80, e c'è Patti Smith, ci sono i Kiss, i Leaders, a quei tempi ancora si metteva la S, che è giusto in inglese, ma sapete che in italiano insomma molte parole si scandiscono al singolare anche quando si usano al plurale. Leaders del nuovo rock USA, qui siamo proprio nel luglio, il 18 di luglio del 1976, la copertina è proprio di un concerto dei Kiss. C'è Joni Mitchell, per esempio, con un approfondimento, c'è una bella fotografia di Joni Mitchell, e anche qui siamo sempre nel 1976. C'è una copertina invece sul numero 37 in cui oltre a vedere Paul McCartney, diciamo, sullo sfondo, che in quell'anno proprio comincia a lavorare con i suoi Wings, c'è uno speciale dedicato a Rock Oltre la Cortina di Ferro. Ancora Led Zeppelin, King Crimson, Chick Corea, in un inserto che è l'inserto Hi-Fi, così si chiamava appunto l'inserto in questione. Ve ne cito ancora un'altra, il vecchio volto dei Rolling Stones, un approfondimento nelle pagine interne con un poster, perché Ciao 2001 aveva la caratteristica appunto di fornire sempre dei poster che poi finivano sui muri delle camerette, e il poster di questo numero del 76 è dei Pink Floyd. David Bowie moltissimo, naturalmente, Casey and the Sunshine Band, la disco music, poi gli Eagles, Springsteen naturalmente, che in quegli anni cominciava ad affermarsi parecchio, e Neil Young. E poi ancora uno speciale sempre di quell'anno dedicato ai Led Zeppelin, con Best Band Ever, come disse qualcuno, articoli d'epoca e foto e inediti, tutte le canzoni con i testi che allora venivano appunto riportati in modo che si potesse rintracciarli quando uno ascoltava il vinile, Zep on Zep, la storia raccontata in prima persona da Jimmy Page, Robert Plant e poi da Jones e Bonham, e c'è una bella fotografia di qualche anno prima del 76 dove le Zeppelin sono seduti su una macchina d'epoca, per l'appunto. Tutto questo su Ciao 2001, ma la vera chicca, ne stavo parlando prima in redazione, sono le pubblicità, come al solito. I settimanali portavano tantissima pubblicità, qualunque fosse, tranne proprio quelli indipendenti, qualunque fosse la loro natura. In questo caso sulla l'ultima pagina di un numero di Ciao 2001 di quegli anni c'è Adriano Panatta con dei jeans a zampa appoggiato al logo dei jeans Panatta. Ebbene sì, Panatta allora al culmine della sua popolarità
aveva avviato, diciamo, era diventato testimonial di un marchio di jeans che portava il suo nome, i Panatta Jeans, i jeans con, virgolette, stoffa, la stoffa del campione. Trovo che sia, cioè, vi assicuro, adesso prendo una cornice, la metto in cornice perché fa veramente sorridere. E, ecco, allora, con questi estratti, sempre disordinati, spettinati, dalla stampa del 1976, in questo caso da Ciao 2001, io tenderei a farvi ascoltare un altro brano del 1976. Questa volta però vorrei cambiare genere e prendere anche qualche cosa che non sia poi così famoso. Dato che appunto dicevamo in quell'epoca comincia l'idea, insomma, di ballare in discoteca, questa era certamente una delle tracce che forse ricorderete tutti.

Sono i Miracles, che erano già noti da parecchi anni, fondati nel 65 da Smokey Robinson. Infatti si chiamavano Smokey Robinson and the Miracles, una classica band di Detroit. Un pochino lo si riconosce, anche se nel 76 avevano una formazione diversa. Smokey Robinson non ne faceva più parte, prodotti ovviamente dalla Motown, con questa Love Machine che appunto aveva la caratteristica di essere molto tight, molto, come dire, stretta come ritmo, come modalità musicale, anche come tipo, come modo di ballarla sostanzialmente. Il testo è divertente perché appunto I'm just a love machine and I won't work for nobody but you. Yeah baby, I'm just a love machine, a hugging, kissing, find. Insomma, sono una macchina dell'amore, sottotesto del sesso, e non lavorerò per nessuno se non per te. Quindi Detroit, che come molti di voi forse ricorderanno, era una città eminentemente industriale, dove i neri lavoravano quasi tutti nelle grandi fabbriche automobilistiche. Questo è una metafora, se volete, meno leggera di quello che potrebbe sembrare. Questo brano conclude il nostro spazio 1976 di quest'oggi. Adesso c'è un breve spazio pubblicitario e poi torniamo con un'altra parte della lunga estate calda.

0: Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Bentornate e bentornati, siamo sempre alla lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle 12.30, le notizie delle 12.30. Inauguriamo adesso un nuovo spazio che la settimana scorsa era dedicato ai podcast originali degli studenti e delle studentesse dei corsi di scrittura per lo spettacolo e regia della Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, perché invece in questo spazio ci piacerebbe farvi riascoltare alcune delle conversazioni più interessanti che nel recente passato la trasmissione culturale Cult vi ha proposto. Quindi tutta la redazione culturale, tutti coloro che appunto le hanno realizzate parteciperanno a questo spazio. E allora, dato che abbiamo tanto parlato dell'ultimo premio Strega andato a Michele Mari per i Convitati di Pietra, con annessa discussione su cui io stessa mi sono espressa più di una volta su un contesto più generale che ha un po' accompagnato questo premio, che ormai ha, insomma, la sua età, cioè i suoi 80 anni. L'anno scorso il premio lo vinse Andrea Baiani con L'Anniversario, edito da Feltrinelli. Noi lo avevamo intervistato qualche mese prima dello Strega, del premio Strega, ed era stata una conversazione che, insomma, c'era sembrata interessante, e così ci ha confermato anche Andrea Baiani, insomma, che aveva avuto piacere di farla con noi in studio, e allora ve la facciamo riascoltare, vi facciamo ascoltare proprio quell'occasione. Era nel febbraio del 2025 a Cult. L'ultima volta che ho visto mia madre mi ha accompagnato alla porta di casa per salutarmi, dopodiché ha aspettato di vedermi sparire nell'imbuto delle scale prima di chiuderla. Mia madre non è mai stata da gesti di commiato, principalmente perché era sopraffatta da una forma di timidezza molto prossima alla negazione di sé, il che, nel concreto, le rendeva impossibile ogni retorica. In nessun modo avrebbe potuto trasformare in una messa in scena, sia pure temporanea, ciò che lei stessa considerava tanto marginale. Per questa stessa ragione, credo, non si riconosceva il diritto di certificare l'inizio o la fine di nulla. Era alle spalle di mio padre quando la porta si apriva, ed era alle spalle di mio padre quando, al termine di ogni mia visita, il battente li inghiottiva dentro casa. Che gioia quando si legge un incipit di un bel libro e la musica, che in questo caso è Paul Weller con Nothing, che mi sembrava adatto, insomma, alla circostanza, arriva alla, come dire, alla parentesi musicale in cui non si canta, perché questo è veramente un inizio che già dice tutto, come accade nei romanzi molto densi, molto intensi, molto sentiti, come è questo. L'anniversario di Andrea Baiani, uscito per i narratori Feltrinelli, è in presentazione quest'oggi a Milano nel corso di un lungo calendario di presentazioni che porterà Andrea Baiani in giro per l'Italia. Vi ricordiamo, se lo conoscete, che lui vive negli Stati Uniti. L'anniversario, dicevo, quest'oggi sarà presentato alle 18.30 al Teatro Franco Parenti. Lì lui ovviamente ne parlerà più a lungo che da noi, ma noi siamo già molto molto contenti di averlo in studio. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, io sono molto contento di essere qui.
0: Allora, ci siamo sentiti altre volte, una volta leggendaria in cui c'era stata quella enorme nevicata negli Stati Uniti e stavi praticamente spalando la neve per un tuo bellissimo libro anche lì, legato alla memoria delle case, dei luoghi, in cui appunto forse qualcosa di questo libro già si intuiva, no?
1: Era peraltro il, mi ricordo questa cosa della, è ancora un po' leggendaria da noi, questo winter storm del 2021, che finimmo a vivere per 3 giorni dentro il mio studio in un'università, perché in Texas, anche se ci sono 2 gradi sotto zero, poi salta tutto, eravamo rimasti senza elettricità, senza riscaldamento. Insomma, a proposito di case, un posto così, in realtà poco casa come uno studio universitario, era diventato in 3 giorni il posto più accogliente per essere casa.
0: In questo caso la casa, l'abitazione, la casa di famiglia non è un luogo accogliente, è un luogo dove si è costretti a stare durante l'infanzia, durante l'adolescenza, per un lungo periodo della vita. So che Emmanuel Carrère ha già commentato e sottolineato la calma con cui il nostro protagonista descrive quella che di fatto è una galera, è una prigione, ma soprattutto la descrive in un modo in cui finalmente credo moltissimi possano fare una missione, che anche le loro famiglie sono un po' così. È una bestemmia in Italia parlare male della famiglia tuttora, no? Anche se così tanti filosofi, così tanti scrittori, così tanti talenti del cinema e anche scrittrici e registe, insomma, per cui uomini e donne senza distinzione ne hanno parlato. Hanno parlato di come la famiglia spesso sia non solo una prigione, ma sia un meccanismo di relazioni tossiche, di coazione a ripetere.
1: È interessante questa cosa che dicevi a proposito del parlar male della famiglia. Mi aggancio un attimo a quello che dicevi del tono calmo, no? Chi racconta questa storia, il narratore, parla da una distanza, no? Si intitola L'anniversario perché in qualche maniera fa una cosa scandalosa, no?
0: Decennale, sì, di un gesto.
1: Celebra, normalmente l'anniversario uno dice è una cosa, come dire, celebro i 10 anni di matrimonio, celebro il compleanno, no? Gli anniversari. Invece chi racconta questa storia celebra il momento in cui ha chiuso la porta e quindi ha deciso per un distacco definitivo dalla propria famiglia d'origine. E quindi quello è la distanza, e quello è il distacco, e quello è la calma di cui tu dicevi. E lì sì, ci leghiamo alla questione del parlar male, no? Perché la faccenda, secondo me, più che il parlar male, è la questione del... è il tabù, c'è un profondo tabù, no? Che della famiglia si può parlare male, perché si può parlare male, appunto, voglio dire, ad Anna Karenina indietro
0: alle sorelle Materassi,
1: a Medea, eccetera, eccetera, la tragedia greca, ma non si può mettere in discussione il sistema, cioè, e questo è il grosso tabù, e quindi fondamentalmente la storia e questa distanza è, come dire, esiste culturalmente ed è data la possibilità di considerare che le relazioni, i legami amicali, lavorativi, matrimoniali possano essere rotti nel caso siano abusanti, violenti, eccetera, eccetera. Addirittura c'è la legge che li difende, c'è il divorzio, no, cose per cui abbiamo combattuto, viene considerato legittimo. Ma quando c'è di mezzo il sangue, se il legame, pur in presenza di un eventuale, perché per fortuna al di là di quello che diceva Tolstoi è pieno di famiglie felici, ma se il legame tossico, abusante o semplicemente non gradito alla persona che lo vive è dentro una famiglia, subentra questo strano arcaico elemento del sangue che invece non rende leggibile, rende scandaloso l'idea di fare con una calma, che è la calma a cui dicevi, il dire no grazie e rivendicarlo come un diritto.
0: Sì, è vero, non c'è niente che lo tuteli se non appunto delle forme di assistenza sociale nei casi più gravi, ma soltanto quando si tratta di minori, per esempio, cioè non c'è un modo per cui si può divorziare dalla propria famiglia da adulti facendosi tutelare da qualcuno.
1: E non solo, voglio dire, poi io vivo in un paese, anche in un paese come gli Stati Uniti, in cui la cultura è completamente differente, anche la gestione delle famiglie, ma voglio dire, anche queste cose tipo il cambiamento dei cognomi, no? Che in Italia esiste solo in presenza di qualcosa di infamante che succede, è come se questa cosa non venisse considerata al pari di altre relazioni ed altri legami, ma qualcosa che, essendoci il sangue di mezzo ed essendoci la famiglia, siamo anche
0: un paese,
1: non è mettibile in discussione.
0: Molto vero, molto vero. Io per parlare male intendevo quello che fanno le persone nella vita comune, non tanto nei romanzi, dove evidentemente il livello è anche un pochino più profondo. Dico che però è complicato anche nella locuzione quotidiana, insomma, prendersela con mamma e papà. In questo caso c'è una mamma che è centrale, è un perno intorno a cui il disagio ruota, perché apparentemente, come dire, non attiva nel creare questo disagio, lo legittima, lo in qualche maniera lo sostiene anche per mantenere una sua qualche identità agli occhi del marito, e di conseguenza determina l'assoluta staticità che in una famiglia è una delle cose che produce più sofferenza.
1: Sì, una staticità o appunto uno stallo, no? Quando l'aereo va in stallo normalmente precipita. E la questione lì della madre, della figura femminile che sollevi è fondamentale, perché questo è un libro in qualche maniera che racconta una storia di una sopraffazione maschile, no? Quella del marito. Una sopraffazione maschile che è personale, nel senso è un singolo uomo che lo fa, ma che in qualche maniera si appoggia in maniera quasi, si appoggia quasi per legge a un'istituzione patriarcale, no? Che in qualche modo legittima la gestione del potere in una maniera inaccettabilmente aggressiva, o che, come dire, e può implicare anche l'aggressività, e a raccontare questa storia è un figlio maschio, no? È un figlio maschio che in qualche maniera, prima di tutto, dice la cosa che bisogna fare, che vuole fare, è rifiutare l'eredità, cioè opporre un maschile differente. Si può rifiutare l'eredità del modello patriarcale maschile. E la seconda cosa, in presenza di questo elemento femminile, così in qualche maniera misterioso, fantasmatico, e complice, non lo so, di sicuro dentro un sistema, perché la famiglia è un sistema che non può essere compreso all'esterno, no? E questa è la ragione per cui tanti romanzi sono stati scritti su, e tante opere d'arte, proprio un sistema incomprensibile tiene dentro una complessità enorme. E in qualche maniera il figlio decide di raccontare la storia della madre per restituire a questa presenza che tendeva all'invisibilità e all'autoannullamento funzionale, alla sopravvivenza, alla, non lo so, restituirle il centro della scena, e quindi in qualche maniera scrivere la storia della madre.
0: Inevitabilmente il libro è pieno di accadimenti, di ricordi, di conversazioni evocate, anche se si parla poco, ovviamente, dati i presupposti che Andrea Baiani ci ha appena raccontato. Almeno non si parla di quello di cui si dovrebbe parlare, che è di nuovo qualcosa che echeggia grandi scrittori e scrittrici del passato, il non detto. Non detto anche attraverso gli strumenti della tecnologia, che vengono comunque visti, addirittura i suoni sono in qualche modo disturbanti per questo capofamiglia che si asserraglia con la sua famiglia dentro casa, ed ecco che i luoghi diventano nuovamente importanti. Penso che per te nella tua scrittura siano assolutamente inscindibili sempre da quello che accade alle persone. Il telefono, per esempio.
1: Il telefono è interessante, perché quando si scrive una storia poi ci sono dei protagonisti che a un certo punto si prendono la scena e che, a dispetto di chi, di qualsiasi idea pregressa o di appunto preso, si prendono la scena e non necessariamente sono umani, no? Appunto, quando ho scritto il libro delle case c'era questa evidenza di quanto le case avessero una vita propria. E scrivendo l'anniversario, a un certo punto saltava fuori continuamente questo telefono, che non salta fuori soltanto nella vita familiare, salta fuori, cioè, questa figura anche di terapeuta che a un certo punto compare, che ha al centro un metodo telefonico. E c'è questo elemento del telefono come unica possibilità, in qualche maniera, di bucare la chiusura stagna, appunto. Tu parlavi di asserragliarsi, no? Ed è in qualche modo l'unica maniera che ha il mondo esterno di raggiungere quel posto, e naturalmente diventa un pericolo, no? Se il sistema costruito dal maschio è quello di tenere tutti quanti chiusi dentro casa, beh, il telefono è il rischio maggiore. È, come dire, anche un sistema carcerario, no? Per cui
0: le telefonate sono
1: contingentate, la connessione con l'esterno è sorvegliata. E quindi per me era interessante, appunto, avere questo protagonista, che era proprio il piccolo tunnel che porta verso l'esterno, e che poi, quando uno legge la storia, immagino, poi io l'ho scritta e quindi sono il primo lettore, ma degli altri lettori e delle altre lettrici ancora non so molto, in fondo ripone nel telefono una grande speranza, ed è, come dire, un'arma che dall'inizio del libro viene, compare e poi a un certo punto viene usata.
0: Diventa fondamentale. Mi allontano un attimo da questa figura femminile così importante, proprio perché così apparentemente dimessa, insomma, sottomessa, anche se ovviamente lo è sottomessa, ma lo è con una complicità che forse potrebbe rompere e decide di non rompere, o forse non può. Non è soltanto una vittima, insomma, questa madre è anche una carnefice, come spesso accade in rapporti di questo tipo. Vengo invece alla figura paterna, no? Che ovviamente rappresenta quello da cui bisogna scappare, è il demiurgo iniziale di tutta questa situazione, da cui si scappa e dopo 10 anni se ne celebra appunto il distacco. Ci lasci immaginare nel libro che tipo di influenze psicologiche, a sua volta familiari, perpetratrici di un certo modo di essere, così presente in alcune società occidentali, non soltanto di altro tipo, dove magari sono ancora più evidenti, lo hanno portato ad essere questo tipo di padre, questo tipo di pater familias, no?
1: È quello che in qualche maniera cominciavo ad accennare prima, no? Il fatto che in qualche maniera esiste un modello culturale, sono modelli culturali perpetrati e dati non solo per assodati, ma replicati, no? Replicati di generazione in generazione, in qualche modo sono come una sedia pronta e disponibile, con un altro protagonista non umano, certo. Una sedia pronta per il padre, no? Il capotavola. No? E esiste tutta una grammatica degli spazi, una grammatica dei ruoli sociali, e che quindi in qualche modo poi va a saldarsi, a un certo punto, parlando del padre, dico di quanto la consuetudine patriarcale andasse a saldarsi con una disposizione, con una patologia non diagnosticata, con una indole di un certo tipo. E il punto è proprio questa la faccenda che accennavo prima, la questione del rifiutare l'eredità, cioè che poi invece chi racconta che è un maschio non si vuole sedere a capotavola, non è che rifiuta la famiglia, perché per me questa è una cosa fondamentale, cioè non è il rifiuto dell'istituzione,
0: ne avrà una sua.
1: Non è lì il rifiuto dell'istituzione, è il rivendicare il diritto a allontanarsi da una modalità nociva, però appunto l'affermazione molto chiara di chi racconta è: questo è un modello che arriva da singole esperienze di singole persone, ma saldate e amplificate e incoraggiate, dicevo, come per legge, da un modello culturale inaccettabilmente aggressivo sul maschile, e chi racconta dice: io questa eredità la rifiuto, non mi siedo a capotavola. Allora il maschio che rifiuta l'eredità ovviamente c'ha un sacco da lavorare. Ok, e adesso dove mi siedo? E adesso come lo faccio il padre? Nel senso, è come rifiutare l'eredità, allora è tutto da rimboccarsi le maniche.
0: Credo che leggendo il libro, per chi non l'ha ancora fatto, tutti penseranno al proprio padre, alla propria madre, insomma, se hanno avuto una famiglia, diciamo, che ha degli elementi di tradizione, se per età hanno un vissuto di questo tipo. Ricordo che mio padre diceva che per evitare di stare a capotavola lui aveva scelto solo tavoli rotondi, perché era un uomo molto spiritoso, con sedie scomode, così gli ospiti se ne vanno prima. Però
1: io ricordo, quindi, me la citano sempre, ma non so nemmeno se l'autore sia lui, se è vera questa cosa. Non so, qualcuno una volta mi diceva che D'Alema avrebbe detto, ma ripeto, mi sembrava una frase divertente: capotavola è dove mi siedo io.
0: Ah, ecco.
1: No? Questa ricordo questa cosa che mi ha sempre fatto molto bene, non so nemmeno se l'ha detta, no?
0: Sì, e poi c'è tutto il discorso sulla responsabilità, sul fatto che appunto quando un capo famiglia assumeva la responsabilità che comporta questo nome, spesso la cosa andava completamente, cioè alla deriva, appunto, in una maniera come quella in cui meravigliosamente si racconta in questo libro. Non si racconta solo questo, ci sono tante altre cose, c'è anche un ritratto di un certo certo pensare del nostro paese, non solo del nostro paese, perché insomma famiglie così non sono soltanto nel Mediterraneo. Non posso non farti una domanda sugli Stati Uniti, ma non sarà quella ovvia che ti aspetti, cioè cosa ne pensi di Elon Musk e di Trump e di quello che stanno facendo, ma mi domando l'ambiente che tu hai scelto, in cui vivi ormai da anni, se ha avuto una reazione soprattutto alla comunicazione globale così fitta su, di solito quando si fa un presidente americano dopo che è stato eletto per un po', invece adesso è la comunicazione che martella e continua a parlarne, anche questo è un elemento di riflessione. Tu cosa ne pensi e cosa ne pensano i tuoi amici, gli americani che fanno parte della tua vita quando sei negli Stati Uniti?
1: Guarda, la cosa interessante, io vivo a Houston, Texas, che quindi è una città progressista, liberal si direbbe se qua liberale non avesse una connotazione.
0: Mentre il Texas
1: Mentre il Texas è una specie di paradiso in terra di Trump, no? Dove esatto. L'aborto è vietato, dove le armi sono
0: disponibili. Dove il petrolio va scavato dappertutto, insomma. Cioè,
1: sì, esatto. E la cosa interessante in questo, nel contesto in cui vivo, è che gli Stati Uniti funzionano per sistemi totalmente non comunicanti, per cui ed è quello che mi manca profondamente invece della realtà italiana, dove in qualche maniera le classi sono sempre presenti nella vita di ciascuno, la differenza di classi.
0: Censo soprattutto, forse le classi più in Gran Bretagna.
1: No, sì, nel realtà, senso che...
0: Soldi, no?
1: No, i sistemi sono molto a gruppi, per cui nella mia vita personale incontro solo progressisti.
0: Quindi persone che in qualche modo ti corrispondono.
1: Esatto,
0: e
1: da cui non hai la percezione. Poi arrivano le elezioni e succede quello che succede. Quindi credo che fondamentalmente ci sia qualcosa da un lato di molto comune a tutti i populismi in questo momento, i sistemi conservatori, cioè a proposito della comunicazione, che c'è una liberazione. Ricordo che ne parlavamo in questi termini quando venne eletto Berlusconi da noi, no?
0: Sì.
1: Cioè della liberazione di ciò che i singoli, dell'istinto più immediato di manifestare la propria frustrazione, e questo a livello istituzionale.
0: Beh, insomma, riflessioni anche queste che ti ringraziamo per aver condiviso con noi, perché è interessante sentirle dal tuo punto di vista. Io vi ricordo allora che abbiamo parlato dell'anniversario di Andrea Baiani, appena uscito per i narratori Feltrinelli. Grazie davvero di essere venuto a trovarci, vieni tutte le volte che torni a Milano, che noi siamo solo contenti.
1: Promesso, grazie a voi.

0: Genesis Owusu, Big Dog, l'abbiamo già ascoltata più di una volta, è uno dei brani selezionati per insomma, la partitura, la drammaturgia musicale della lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30. Da Dario Grande, sono molti i colleghi e le colleghe della redazione musicale che hanno partecipato a un nutrito magazzino di brani che mano a mano ascolteremo. Adesso, ringraziando Laura che ci ha scritto a proposito di Agatha Christie, di cui abbiamo letto l'incipit di Addio Miss Marple, il suo romanzo postumo, l'ultimo caso, un cold case per appunto Miss Marple, che ci diceva, mentre ne rileggevo la trama e ne indicavo un passaggio in cui ascoltando una citazione che appunto riguardava uno spettacolo teatrale britannico, la protagonista, una delle protagoniste, aveva una sorta di crisi di nervi perché le ricordava qualcosa di terribile. Copritele il volto, Laura ricorda che Copritele il volto è un giallo di P.D. James, che probabilmente anche in questo caso citava proprio la contessa di Amalfi. E quindi Laura e in generale ascoltatrici e ascoltatori, grazie, i vostri messaggi sono sempre molto interessanti. Adesso abbiamo un po' di pubblicità e torniamo subito dopo con l'ultima parte della lunga estate cult di oggi.
1: Siamo buoni, siamo diversi. 80 voglia di libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Ti aspettiamo.
2: Quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Angelique Kidjo torna a Milano col suo nuovo Pop Tour.
5: Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
4: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.

0: E bentornate, bentornati, ultima parte della lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12:30 e Case, Lang, Verse sono coloro che ci hanno proposto questa Accidental Tattoo selezionata da Nicolò Vecchia per il panorama musicale di questa fascia estiva e si tratta di un gruppo canadese americano composto da Neko Case, da K.D. Lang e da Laura Verse, che però si è formato a Portland in Oregon nel 2013. Le ritroviamo, è più corretto, scusate, attraverso questo brano che abbiamo appena ascoltato, Accidental Tattoo. E siamo arrivati così allo spazio che dedichiamo tutti i giorni alla lunga estate cult, al percorso artistico e personale, individuale di Patti Smith, che sarà protagonista del nostro concerto del 29, dico nostro perché è per i nostri 50 anni, del 29 luglio al Castello di Milano, al Castello Sforzesco. Riprendiamo in mano il corposo libro Patti Smith, poetessa del rock, da cui traiamo insomma brevi letture ogni volta che raggiungiamo questo orario e questa parte della lunga estate cult, firmato da Victor Bocris, che lo ricordo è stato un importante giornalista musicale e soprattutto grande amico di Patti Smith fin dai tempi della giovinezza. Libro, ripeto, difficilmente ritrovabile se non nei reminder di Sperling e Kupfer per la collana Nuovi Ritmi, che era proprio dedicata agli artisti e alle artiste del pop e del rock. In generale della musica. Ci sono molte testimonianze che Bocris ha raccolto e sono quelle che noi vi leggiamo da questo suo libro. Ero molto contenta di venire dal sud del New Jersey, dichiara Patti Smith parlando della sua adolescenza, perché era una zona di neri. Mi hanno insegnato a ballare benissimo, ho imparato un sacco di parole in gergo, ecco da dove viene il mio modo di parlare. Anche se mio padre era un intellettuale, desideravo essere come i ragazzi con cui andavo a scuola e quindi volutamente non ho mai imparato a parlare bene. Pensavo che non mi sarebbe servito quando andavo a ballare, quindi che senso aveva? E non mi è mai piaciuta la roba da bianchi, mi metteva in imbarazzo. Al tempo stesso diceva che il suo amore per la lettura, nato quando era molto piccola, anche per iniziativa della famiglia, la portò a leggere di tutto, dalle favole tradizionali alla Bibbia, ai fumetti, alle poesie per bambini e anche i classici per ragazze come Piccole donne di Louisa May Alcott, con tutta la epopea che poi si snodò in altri romanzi della famiglia March e delle sue quattro sorelle. Amavo molto Joe, dice Patti Smith, la figlia anticonvenzionale che si arrangiava da sola, la scrittrice. Dopo che a 7 anni lessi Piccole donne, volevo diventare come Louisa Maria Alcott. Cominciai a scrivere, Joe era grande, mi sentivo davvero vicina a lei, era un maschiaccio. Ma piaceva ai ragazzi, aveva molti corteggiatori, mi immaginavo simile a Joe in Piccole donne, con una famiglia. Ha avuto una grande influenza su di me, come Bob Dylan più tardi. Era così forte, ma anche femminile, le piacevano gli uomini, non era lesbica o roba del genere, così volevo scrivere. Ho sempre sognato a occhi aperti, cioè avevo una band e tutto il resto, facevo a botte con i ragazzi irlandesi, ma di fatto sognavo a occhi aperti. Il fratello di Patti descrisse il proprio ruolo in uno dei più grandi trionfi della sorella con la sua banda di strada. Entrai in una banda che allora si chiamava Buddy Gang Cool Cats. La comandava il nostro guerriero, leader più capace, mia sorella Patti. Io ero l'ultimo membro, il più giovane, eravamo un comando reale, irriducibile, con poca fiducia di riuscire a soddisfare le aspettative del capo nella nostra guerra contro il male, che che era la banda rivale di Jackie Riley. Va notato che non vi furono morti in quella guerra, anche lo spargimento di sangue si limitò a un incredibile esempio di abilità di tiro da parte di Patty, che lanciò un piccolo pezzo di ardesia contro il nemico che avanzava. La pietra fischiò in aria, carica di minacce, la mira si dimostrò perfetta quando avvenne il contatto che separò il nemico dalla sua cicatrice della vaccinazione. Ora eravamo una vera forza con cui fare i conti e la gente lo sapeva. L'ultima parte di questi estratti dal libro di Victor Bocris, la biografia di Patti Smith, è questa, sempre legata alla sua adolescenza, un'altra sua riflessione. Mi pesava essere magrissima, ma avevo un insegnante che diceva che non dovevo preoccuparmene. Mi portò in biblioteca e mi mostrò dei libri d'arte, sostenendo che somigliava a una figura di El Greco o di Modigliani. Era la prima volta che potevo mettermi in relazione con qualcosa di fisico, mi tormentava moltissimo la mia eccessiva magrezza. Durante l'ora di ginnastica, quando ci pesavano, mi mettevo dei lucchetti nelle tasche. Nella cultura delle classi inferiori era considerato desiderabile avere tette grosse e gran culo e io volevo piacere ai ragazzi. Ma non fu così. A loro piacevo piuttosto come amica. L'arte mi liberò completamente. Scoprì Modigliani, scoprì il periodo blu di Picasso e pensai, guarda qui, questi sono grandi maestri e le loro donne erano fatte come me. Cominciai a strappare le pagine dei libri con le riproduzioni dei quadri e portarmele a casa per mettermi in posa davanti allo specchio. Ecco, anche domani ritroveremo questo libro di Victor Bocris con tanti ricordi di Patti Smith, ma adesso è arrivato il momento di PS Songs, la rubrica a cura di Niccolò Vecchia, che ricostruisce il percorso artistico di Patti Smith passando da tanti suoi celebri brani.
1: L'album Radio Etiopia, pubblicato nell'ottobre del 1976, rappresenta un passaggio, almeno in parte, controverso nella traiettoria del Patti Smith Group. Dopo il debutto di Horses, opera in cui la visionarità di brani come Gloria, Land e Free Money aveva messo in mostra la capacità di ridefinire i confini classici del rock, la band si trovò davanti agli interrogativi rappresentati dal secondo disco e alle pressioni dell'industria discografica. L'obiettivo della casa discografica, condiviso in parte dalla stessa autrice, era l'ampliamento del pubblico di riferimento. Per questo motivo venne scelto il produttore Jack Douglas, noto per aver lavorato con band dalla vocazione commerciale e hard rock come gli Aerosmith. La scelta venne contestata da qualcuno. Da un lato, soprattutto la critica più conservatrice accolse il lavoro con durezza. Sulle pagine di Rolling Stone, Dave Marsh liquidò la band come un gruppo di primitivi del punk rock, ripetitivi e ridondanti, accusando la produzione di Douglas di aver soffocato la voce e la poesia di Smith sotto un messaggio saturo e privo di dinamica. Dall'altra vi furono letture capaci di cogliere la grandezza di quel suono denso. Robert Christgau sul Village Voice difese il disco assegnando un voto eccellente e descrivendolo come un lavoro che restituiva la carica dell'heavy metal senza la sua prevedibilità, spinto dall'entusiasmo di un gruppo che stava ancora imparando a suonare. Perfino un critico intransigente come Lester Bangs avrebbe indicato anni dopo Radio Ethiopia come il miglior album di Patti Smith, preferendo la sua sporca anarchia elettrica alla controllata eleganza dell'esordio. All'interno di questo scontro estetico, Pissing in a River si impone come uno dei passaggi centrali del disco. La canzone è una ballata di separazione che descrive lo smarrimento e la devastazione psicologica di una relazione sentimentale giunta al termine. La metafora centrale, espressa nel titolo, poggia su un'immagine diretta e cruda. Pisciare in un fiume significa investire ogni propria risorsa, sentimento e cura in qualcosa di immenso, freddo e indifferente, sapendo che ogni sforzo e tutto quello che sembrava essere importante verrà diluito e cancellato dal flusso dell'acqua. Mentre in Gloria la voce narrante ostentava un orgoglio provocatorio e in Free Money sognava una fuga ideale, in Pissing in a River si assiste alla capitolazione dell'ego. La sofferenza non viene idealizzata attraverso una malinconia aggraziata, ma è descritta come un turbamento fisico, una reazione psicosomatica. Nei versi più disturbanti del pezzo, in cui la voce dichiara di vuotarsi le viscere per espellere l'anima dell'altro, Patti Smith ricorre a un'analogia estrema. L'amante viene descritto come una presenza sostanza tossica che il corpo deve evacuare fisicamente per liberarsi dal trauma dell'abbandono. C'è un'assonanza concettuale con il primo singolo di cui abbiamo parlato, Peace Factory. Se lì l'abiezione era quella esterna, della catena di montaggio, qui si sposta all'interno del corpo, rifiutando ogni canone di compostezza estetica tradizionalmente imposto alle cantautrici dal mercato discografico. Questo resoconto clinico della fine di un amore ha un destinatario reale e preciso. Sebbene biografie successive come Dancing Barefoot di Dave Thompson abbiano cercato di collegare il brano alla relazione matrimoniale con Fred Sonic Smith degli MC5, le fonti primarie smentiscono questa interpretazione. In un'intervista del 1977 rilasciata al bollettino ufficiale del suo fan club, Patti Smith dichiarò che la canzone era stata scritta per Alan Lanier, tastierista dei Blue Oyster Cult e suo partner in primi anni 70. Pissing in a River è dunque il referto della fine del loro lungo e tormentato legame. La struttura musicale, composta dal bassista Ivan Krall, asseconda e amplifica questo senso di inesorabile rovina. Il pezzo poggia su un giro di pianoforte ciclico, suonato da Richard Saul, che si rifiuta costantemente di risolvere sulla tonica, negando all'ascoltatore qualsiasi momento di rilascio armonico. Man mano che l'urgenza vocale di Smith cresce, la chitarra di Lenny Kaye e la sezione ritmica costruiscono un crescendo denso, che traduce in suono la sensazione fisica di una piena che sale senza trovare uno sfogo. Le stratificazioni poetiche del brano collegano l'assenza vocale di Smith cresce, la chitarra di Lenny Kaye e la sezione ritmica costruiscono un crescendo denso, che traduce in suono la sensazione fisica di una piena che sale senza trovare uno sfogo. Le stratificazioni poetiche del brano collegano la sensibilità di Patti Smith alla letteratura modernista del Novecento.

Spiegò successivamente di essere stata sopraffatta dal ricordo del periodo in cui scrisse il pezzo, nel 1976, quando leggeva in modo ossessivo il romanzo Le onde di Virginia Woolf. L'artista riconobbe che la struttura circolare del brano, mossa dal richiamo del mare, delle maree e dalla fluidità dei generi, dialogava a livello subconscio con il flusso di coscienza della scrittrice inglese. Fu una rivelazione che fece emergere la natura profonda della canzone, un'invocazione capace di unire due grandi artiste pur distanti nel tempo. Recidendo i legami con il convenzionale decoro pop imposto al mondo femminile, Pissing in a River resta un monumento alla vulnerabilità. La dimostrazione che esibire il proprio disordine emotivo può trasformarsi, attraverso il mezzo del rock, in una forma di dignità e di resistenza.

0: E allora questa era PS Songs, la rubrica curata da Nicolò Vecchia che ricostruisce il percorso artistico-musicale di Patti Smith attraverso i suoi celebri brani. Questo era Pissing in a River, il brano di cui ci ha parlato quest'oggi. La rubrica ritorna anche domani. Rispondo ad alcuni ascoltatori e ascoltatrici che chiedono i dettagli ancora una volta del libro da cui traggo quotidianamente alcune letture e in particolare le testimonianze della stessa Patti Smith in conversazioni con Victor Bocris, questo è l'autore, che è stato ed è tuttora insomma un giornalista musicale ed esperto soprattutto di musica contemporanea, pop, rock. Ha scritto molti libri che riguardano celebri musicisti, fra questi una biografia di Patti Smith che in Italia è uscita per Sperling e Kupfer nella collana Nuovi Ritmi con il titolo Patti Smith, poetessa del rock. Ma come ho già accennato, è possibile ritrovare il libro non più insomma nelle librerie consuete, ma o nelle librerie di seconda mano oppure ordinandolo su eBay, sia in versione originale che in versione italiana, perché insomma sono andata a controllare proprio su vostra istanza e ce ne sono delle copie se vi interessa recuperarlo. Invece faccio in tempo, prima di passare la linea alle notizie delle 12.30 e darvi appuntamento a domani alle 10 con la lunga estate cult, a ricordarvi che l'Accademia della Scala prosegue il suo tour fuori dalle mura del teatro alla Scala e sarà domani alla Cascina Molino Torrette del Parco Lambro con il suo quintetto di fiati che si occuperà di eseguire trascrizioni rossiniane, ma di arrivare anche a Glenn Miller. E adesso invece però c'è anche un altro appuntamento che riguarda quest'oggi, sempre dell'Accademia della Scala, nella sede di Villa Dosia. Quindi in provincia vicino a Canzo, il quartetto d'archi, questa volta dell'Accademia, eseguirà il quartet Satz di Schubert e anche Mozart con il quartetto delle dissonanze fra gli altri brani che sono nel programma di questo concerto. Dunque, a parte che trovate tutto sul sito dell'Accademia della Scala, la chiamiamola tournée fuori dal teatro di questi giovani musicisti. Allo stesso tempo vi ricordiamo che prosegue il programma La Corte d'Onore della Biblioteca Sormani di Milano curata dal Teatro Menotti ed è proprio il direttore artistico del Teatro Menotti che firma la regia di Volete sapere perché vale la pena di vivere, parole e musiche di Woody Allen. Ci saranno Roberto Andrioli e Fabrizio Checcacci con Lorenzo degli Innocenti oggi alle 19.30. Tutto il programma della Corte d'Onore della Biblioteca Sormani curata dal Teatro Menotti prevede appuntamenti appunto alle 19.30, all'orario del tramonto, della prima sera. Ancora altri appuntamenti, tutta vita live All Stars, Stefano Bollani in concerto con moltissimi ospiti, da Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Are Stavolazzi, Roberto Gatto, Matteo Mancuso, Cristian Mascetta e sua figlia Frida Bollani Magoni. In apertura ci sarà il film Tutta Vita, realizzato da Valentina Cenni, che è anche la moglie di Stefano Bollani, che con lui ha condotto in Via dei Matti la trasmissione della RAI che, ahimè, è stata sospesa, cioè nel senso che ha fatto 5 edizioni, ma non si farà più. E poi ancora c'è il gran finale di stagione allo spazio Noema, lo spazio Teresa Pomodoro, uno sguardo oltre una realtà solidale. È un appuntamento firmato da Livia Pomodoro, che dirige lo spazio Noema ormai da tanti anni dopo la scomparsa della sorella, con Gambè Brass Band, con Livia Pomodoro, Rufin Do e altri ospiti. Come sempre, questo appuntamento che si terrà mercoledì 15 luglio alle 20.15 è gratuito con prenotazione obbligatoria, come sempre, allo spazio Teatro Noema. Noema.org il sito. E infine vi segnalo un paio di appuntamenti fuori Milano. Il Festival di Villa Arconati dedica la serata di quest'oggi alle ore 21 a Pino Daniele con la proiezione di Nero a metà, il docufilm di Stefano Senardi e Marco Spagnoli, con dei mini live di Chiarè. Mentre tra gli appuntamenti fuori Milano, fuori anche provincia, a Mantova in piazza Sordello in centro città, Tocchi si rivede i Pet Shop Boys al Mantova Summer Fest. E questi sono alcuni degli appuntamenti, soprattutto musicali, di quest'oggi, ma non soltanto, come avete sentito. Io vi lascio con un brano, anche qui selezionato da Dario Grande, Le tue dita ferme è rossa. E noi ci vediamo, se volete. Bene. Allora, mi scrive Angela che su Facebook Bollani e Cenni hanno scritto che hanno riconfermato Via dei Matti. Bene, allora questa era una notizia che era nell'aria. Grazie per avercela trasmessa, Angela, e in parte probabilmente anche in seguito a una forte pressione del pubblico, insomma, che ha seguito la trasmissione. Grazie Angela, come sempre preziosi i vostri contributi, ascoltatori e ascoltatrici. Se volete, a questo punto le tue dita ferme ve lo faccio ascoltare domani, se no dovrei tranciarlo. Ci sentiamo domani alle 10 per La lunga estate calda. Un saluto da Ira Rubini.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue, tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino con gli sconti Brick OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
6: Popolare Network.
7: A Bruxelles, riuniti i ministri degli esteri dei 27 i paesi europei alla ricerca di una linea comune sull'Ucraina e sull'Iran. Si discute anche di sanzioni ai coloni israeliani. In agenda anche l'incontro con i paesi del Golfo per discutere di energia e sicurezza. Nel pomeriggio poi a Parigi si ritroveranno i volenterosi all'indomani del rinnovato sostegno NATO a Kiev. E tra Iran e Stati Uniti continuano gli attacchi incrociati, i mediatori assicurano che le trattative vanno avanti, ma il dialogo è sempre più a rischio. La legge elettorale a pochi minuti dalla scadenza. Fratelli d'Italia deposita l'emendamento sulle preferenze. Lega e Forza Italia però non lo firmano. Tra gli alleati non c'è ancora un accordo esplicito sulla modifica. Il rischio ora è quello di un voto segreto in aula che possa fare inciampare la legge. Addio all'attore Sam Neill, il paleontologo di Jurassic Park. Aveva 78 anni, era malato da tempo. Caccia, Ottobre Rosso e Lezioni di piano tra i suoi lavori, celebre soprattutto per il ruolo da protagonista nel film di Steven Spielberg. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Il conflitto in Ucraina, ma anche quello nel Golfo Persico, senza dimenticare la Palestina. Sono questi i temi che sta affrontando il Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. All'indomani del vertice NATO che ha rinnovato il sostegno a Kiev, l'Unione Europea cerca una linea comune sui principali temi di politica estera, partendo dall'Ucraina ma rilanciando il dialogo con i paesi arabi, con i quali è previsto un pranzo di lavoro per discutere della sicurezza in Medio Oriente. Tra i temi più divisivi in agenda c'è l'ipotesi di sanzioni sui prodotti israeliani delle colonie, un tentativo di far pressione su Tel Aviv di fronte alle continue violenze sui palestinesi. Il servizio da Bruxelles.
8: Quella in corso a Bruxelles è una riunione del Consiglio Affari Esteri particolarmente densa di temi caldi in agenda. Dall'Ucraina al Medio Oriente fino a Israele si dovrà cercare una difficile convergenza tra i 27 ministri. Prima di tutto sulla questione ucraina. I governi europei non sono ancora riusciti a trovare la quadra sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'obiettivo è arrivarci oggi, ma la strada rimane in salita per tre questioni. Il congelamento per 6 mesi del tetto al prezzo del petrolio russo, il divieto di ingresso sul territorio UE per gli ex soldati e le sanzioni al patriarca di Mosca Cirillo. A breve si terrà invece un punto con i ministri del Consiglio di Cooperazione del Golfo sulle nuove tensioni in Medio Oriente, dopo la ripresa dei bombardamenti statunitensi contro l'Iran e gli attacchi di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Il rischio è che si riaccenda non solo la guerra nella regione, ma anche la crisi energetica globale. Da segnalare infine la ripresa delle discussioni sugli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Sul tavolo ci sono 3 proposte presentate dalla Commissione. La prima è un sistema di licenze con verifiche di conformità, la seconda dazi a livelli proibitivi, la terza un divieto parziale o totale di importazione, transito e distribuzione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Visto che la Repubblica Ceca si oppone e la Germania rimane scettica, tutto dipenderà dal tipo di votazione. Se le proposte vengono considerate come misura commerciale, basta la maggioranza qualificata, ma se si considerano come sanzioni, c'è bisogno dell'unanimità, quindi tutti a favore. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
7: Le sanzioni europee contro i coloni israeliani rischiano di essere una misura inefficace, ne sono convinte molte organizzazioni internazionali, per esempio Oxfam, che proprio oggi lancia la campagna Palestina per rilanciare nel dibattito il tema dell'autodeterminazione del popolo palestinese. Sentiamo Paolo Pezzati di Oxfam Italia.
9: Noi, società civile italiana, all'interno di un movimento europeo, diciamo che queste misure sono inefficaci e illegali. Inefficaci perché comunque qualsiasi limitazione verrebbe riassorbito dalla politica dei sovvenzionamenti del governo israeliano e soprattutto non danno seguito a quanto chiesto dalla Corte Internazionale di Giustizia di interrompere tutte le attività che mantengano o sostengano l'occupazione illegale israeliana nel territorio palestinese. Quello che noi chiediamo è che il commercio con gli insediamenti israeliani illegali, compresi i servizi e gli investimenti, vengano vietati. La nostra prima idea è che questo avvenga in ambito europeo, ma nel frattempo di cambiare anche le leggi italiane introducendo il divieto e mettendo l'onere della prova rispetto all'origine del prodotto a carico degli importatori. Questo disegno di legge è stato presentato dai principali partiti dell'opposizione, vedremo che succede.
7: E dicevamo, il conflitto in Ucraina resta il principale tema all'ordine del giorno del Consiglio in corso a Bruxelles. Nel pomeriggio poi molti ministri degli esteri, compreso quello italiano Tajani, si sposteranno a Parigi per partecipare a una nuova riunione dei volenterosi convocata dal presidente francese Macron. La riunione arriva mentre gli attacchi aerei incrociati tra Ucraina e Russia proseguono. Mosca ha denunciato oggi la morte di 3 civili a causa dei raid ucraini. Le difese di Kiev affermano che a Zaporizhia e a Odessa sono stati colpiti edifici residenziali. E anche nel Golfo Persico i bombardamenti vanno avanti, gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo massiccio attacco nel sud dell'Iran e Teheran ha risposto con raid contro basi americane in Bahrain, Kuwait e altri paesi della regione. Per ora i mediatori di Oman e Qatar assicurano che il processo negoziale resta in piedi, la tregua sottoscritta meno di un mese fa regge solo sulla carta, ma l'escalation dell'ultima settimana sta ormai mettendo a rischio anche il paravento diplomatico. Il servizio.
10: E ancora guerra in Medio Oriente, i mediatori tra Iran e Stati Uniti cercano di prevenire una ulteriore escalation. Stamattina il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha spiegato che i negoziati di Muscat con l'Oman dovevano servire a creare un meccanismo congiunto di gestione dello stretto di Hormuz, garantendo la sicurezza della navigazione nell'area, ma i negoziati sono stati mandati a monte dalle pressioni degli Stati Uniti sull'Oman. Poco fa la diplomazia di Teheran ha commentato anche la dichiarazione sullo stretto di Hormuz da parte del gruppo E3, gruppo composto da Francia, Regno Unito e Germania, sulla necessità di tenere aperto lo stretto di Hormuz senza condizioni. Per Teheran la dichiarazione europea è priva di fondamento giuridico. Gli europei avrebbero potuto svolgere un ruolo migliore, ma non hanno fatto nulla a causa della loro abitudine di sottomettersi agli Stati Uniti. Queste dichiarazioni non contribuiranno a risolvere la questione né a migliorare la posizione dell'Europa. Parlando del memorandum di Islamabad, Baghei ha dichiarato: non c'è dubbio che siamo entrati in una fase di crisi. Sul nucleare ha affermato che l'Iran non accoglierà la richiesta di Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, richiesta di ispezionare i siti nucleari iraniani danneggiati durante gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Per Popolare Network, Farian Sabai.
7: La politica: con la legge elettorale a pochi minuti dalla scadenza è stato depositato l'emendamento sulle preferenze a firma di Fratelli d'Italia e Noi Moderati. La proposta di modifica prevede il capolista bloccato e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze, ma come previsto l'emendamento non è stato sottoscritto dagli altri alleati, cioè Forza Italia e Lega, che sono contrari alle preferenze. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso e senza un accordo l'emendamento potrebbe essere ora votato in aula con lo scrutinio segreto. In questo caso il rischio è quello di un inciampo sulla modifica che potrebbe anche affossare la legge. Da Roma, Anna Bredice.
11: L'emendamento sulle preferenze c'è, porta la firma di Fratelli d'Italia, del partito di Lupi, un emendamento quindi che non è frutto della volontà dell'intera maggioranza e per questo anche a rischio della tenuta della stessa maggioranza in aula. Forza Italia e Lega non lo hanno firmato e quindi per il voto, senza altri sviluppi, si vedrà solo in aula come andrà. Il compromesso, che comunque pare solo teorico a questo punto, prevede il capolista bloccato e la possibilità poi di mettere fino a 3 preferenze, di cui una di genere, tra i 6 nomi scritti sulla scheda. Dalla maggioranza fanno sapere che in questo modo si raccolgono anche le proposte arrivate dall'opposizione, una tattica per far uscire allo scoperto anche quali siano le intenzioni del centrosinistra su questo aspetto, un tema che per la maggioranza è fondamentale per capire il destino della legge elettorale, ma anche per l'opposizione è utile a svelare le vere opinioni sul voto di preferenza e anche per capire le tattiche parlamentari da seguire da domani in poi. Meloni non è riuscita quindi a convincere il resto della coalizione sull'utilità delle preferenze. Infatti la Lega, dalla Lega e Forza Italia, con i numeri che hanno, avrebbero ben pochi seggi da conquistare in questo modo. L'opposizione al momento non ha ancora deciso che fare. Fonti del PD dicono che devono vedersi i leader per decidere. La questione è se nel caso ci sia un voto segreto, se votare l'emendamento sulle preferenze, creando così una crisi nella maggioranza. Questo nel caso che fino a domani rimanga una frattura dentro i partiti di destra, con il no della Lega e di Forza Italia. Linea allo studio.
7: A Milano oggi il sindaco Beppe Sala riferirà in consiglio comunale sul caso Finalter. La procura ha aperto un'inchiesta sulla società di consulenza di cui il sindaco è socio al 20% tramite un trust, mentre l'80% appartiene a un'altra società della moglie e della figlia di Pietro Galli, ex collaboratore di Sala a Expo ed ex consigliere d'amministrazione di ATM. I magistrati hanno effettuato nei giorni scorsi vari accertamenti, vogliono capire la natura di alcune consulenze per circa 2 milioni di euro affidate a Finalter da un'altra società, la Engineering, che negli anni ha ottenuto commesse da Palazzo Marino. Centrodestra all'attacco accusa la maggioranza in comune di non aver detto nulla finora sulla vicenda. E sempre a Milano poco fa sono stati arrestati 6 giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ritenuti responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio vicino alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dagli inquirenti che a giugno avevano già fermato 2 indagati. In Turchia, quando mancano 2 giorni al 10° anniversario del golpe fallito del 2016, una vasta operazione di polizia ha portato all'arresto di decine di persone. Sono accusate di sostenere il gruppo terrorista Feto, ovvero il gruppo di seguaci del predicatore islamico Fethullah Gulen, che è morto 2 anni fa negli Stati Uniti e che Ankara ha sempre accusato di essere l'ispiratore del golpe. L'episodio segnò un momento di svolta in senso autoritario e repressivo del regime di Erdogan. Quasi 16.000 persone furono arrestate dopo il fallimento del golpe e decine di migliaia di dipendenti pubblici furono licenziati per presunti rapporti con la rete di Gulen. In Venezuela, dopo il devastante terremoto del 24 giugno scorso che ha provocato quasi 5.000 vittime accertate, i familiari dei detenuti politici del carcere di Caracas, Rodeo One, denunciano le sempre più drammatiche condizioni detentive dei loro parenti. La struttura è stata pesantemente danneggiata, i contatti con l'esterno si sono ulteriormente ridotti e fonti di stampa riferiscono di una dura repressione delle proteste dei detenuti. Sentiamo Lorenzo Marcandalli.
12: Libertà dello spresos politicos, recita il grande cartello dei familiari appoggiato alla cancellata de El Rodeo 1. Sono loro a denunciare cosa succede lì dentro. Dal 24 giugno è calato un silenzio tombale, le guardie carcerarie non parlano, ma non è più un segreto che la prigione abbia subito danni dalle scosse. Pochi parenti che ottengono il permesso per un colloquio, ma dietro il vetro divisorio succede che non si presenta nessuno. Il timore che chi sta dentro abbia subito violenze prima di sparire angoscia familiari. Sarebbero almeno 7 quelli di cui non si sa più nulla. Fonti di stampa commentano che diversi detenuti si trovano in camere di tortura, al buio e in completo isolamento. La parola d'ordine è nascondere, cancellare le tracce dei danni del sisma. Profonde crepe sono state coperte con strati di vernice nera. Quanti sono i feriti? Ci sono dei morti. Domande senza risposta. L'ultima scossa di magnitudo 4,3 ha fatto tremare l'edificio. I letti a castello in cemento sono crollati, ci dice al telefono una parente, ma nessuno ci fa sapere di più. Costretti a restare nelle celle, i detenuti hanno minacciato lo sciopero della fame. Il potente ministro dell'interno Diosdado Cabello ordina un blitz punitivo e violento, irridendo l'intento dei prigionieri con il sequestro delle provviste di cibo.
7: La questione non è se i bambini possano accedere ai social network, ma se e quando i social possano accedere ai nostri figli. È quanto ha detto oggi la Presidente della Commissione europea von der Leyen presentando le linee guida del panel di esperti europei per la tutela dei minori online. Lo status quo è insostenibile, ha detto ancora von der Leyen, i social media non sono un giocattolo e siamo d'accordo che debba esserci un'età minima per l'iscrizione a livello europeo. La Commissione esaminerà ora le raccomandazioni contenute nel rapporto e poi presenterà una proposta dopo l'estate. Addio a Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, l'attore neozelandese morto oggi a 78 anni, da tempo aveva rivelato di soffrire di un cancro. Celebre soprattutto per il ruolo del paleontologo Alan Grant nel film Cult di Spielberg, ma nella sua carriera tanti altri film importanti, da Caccia Ottobre Rosso fino a Lezioni di Piano, passando per L'Uomo Bicentenario. Sentiamo Barbara Sorrentini.
13: Aveva 78 anni e un curriculum cinematografico da bicentenario. Sam Neill, neozelandese ma nato in Irlanda nel 1947, vanta un numero immenso di film per il cinema e per la TV. Spesso al fianco di attori celebri, Sam Neill resta nell'immaginario dei più per il ruolo del dottor Alan Grant, il grande esperto e conoscitore del comportamento dei dinosauri in Jurassic Park di Steven Spielberg. Se questo personaggio ha segnato la carriera di Neill, tra i tantissimi film ci sono Caccia Ottobre Rosso di John McTiernan, in cui è Vasily Borodin, braccio destro del capitano Marco Ramius, interpretato da Sean Connery, nel film di fantascienza tratto da un romanzo di Isaac Asimov, L'Uomo Bicentenario di Chris Columbus, Neill era il padre del robot interpretato da Robin Williams. Il suo volto burbero e insofferente, e che in realtà lo ha reso irresistibile, è ancora in Peaky Blinders, la serie TV di Netflix appena uscita con una nuova stagione. Qui il suo ispettore Chester Campbell non va per il sottile se deve ottenere qualcosa. La lista sarebbe ancora lunga, ma per alcune generazioni il volto di Sam Neill resterà per sempre quello crudele del possidente terriero a cui Adam McGrath, Holly Hunter, va costretta in sposa in Lezioni di Piano di Jane Campion, girato in Nuova Zelanda e premiato con la Palma d'Oro a Cannes nel 1993.
7: Infine il tempo, con l'Europa che è alle prese con una nuova ondata di calore. In Italia previste temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con il picco in Sardegna, bollino rosso oggi a Firenze e Perugia. Poi da mercoledì a queste città se ne aggiungeranno altre 5 con bollino rosso: Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. E alle 12.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Sara Milanese e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15.30. Buon ascolto.
14: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Popolare Network.
14: Anteo porta il cinema nei municipi.
16: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
14: Dall'8 al 19 luglio in Piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.
16: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
17: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
16: Istituto Confucio.unimi.it.

Buongiorno ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, ciao da Nicola Vecchia, sono le 12.49 minuti, è estate, questo lo sapete visto il caldo che fa, ma io credo che la maggior parte di voi sappia anche che in questa fascia da qui fino alle 14.30 per l'estate ci sono le conduzioni musicali con diverse voci che si alternano, si danno il cambio settimana dopo settimana al microfono, e per questa settimana, ma ve lo anticipo anche per la prossima, da qui fino alle 14.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì troverete la mia voce, la mia musica soprattutto, sperando che sia anche la vostra e che possiamo passare un paio d'ore di piacevolezza insieme ogni giorno. Il programma è questo: tanta musica, parole appena necessario, ritmi vagamente lenti, poi ci saranno le eccezioni, potete fare domande, fare richieste, adesso vediamo, però insomma l'interazione con voi durante la conduzione con i vostri messaggi è sempre piacevole. Se volete quindi far arrivare i vostri messaggi, il numero è il 331 62 14 013. Se invece volete scrivere una mail c'è sempre diretta@popolarenetwork.it.

Oggi ve l'ho fatta sentire tutta la sigla che ho scelto per queste conduzioni estive, sempre un po' nello stile che anche le estati passate avevo scelto, sempre con gli Hermanos Gutierrez, con cui ho un rapporto di esclusiva per le sigle. E questa canzone in particolare arriva da un loro disco del 2019, se ricordo bene. Sì, Hoy Como Ayer, e il pezzo si chiama El Sol Avenue. Invece volevo iniziare con un brano relativamente nuovo, che in realtà racconta di un disco uscito qualche anno fa. È un brano che si chiama Accidental Tattoo e che emerge dalla collaborazione tra tre meravigliose musiciste, Katie Lang, Nico Case e Laura Veirs, che qualcuno forse avrà ascoltato anche in trio con il nome di Case Lang Veirs. E per celebrare il decimo anniversario, con una edizione speciale del loro disco Case Lang Veirs, hanno iniziato a far uscire un brano completamente inedito, che però origina sempre da quelle session iniziate nel 2014 e poi appunto culminate un paio d'anni dopo. Il pezzo si chiama Accidental Tattoo ed è un altro esempio della affinità meravigliosa che queste tre artiste hanno trovato insieme.

Un brano bellissimo, questo Accidental Tattoo, Case Lang Verse, un disco che è uscito nel 2016 che viene celebrato per il suo decimo compleanno da una edizione speciale. Uscirà il 4 di settembre e questa Accidental Tattoo è stata pubblicata così per iniziare a parlare di questa edizione speciale, appunto dei 10 anni di questa collaborazione tra tre straordinari musiciste che a questo punto forse meritano ciascuna lo spazio per far ascoltare anche uno dei pezzi del loro repertorio. E diamo forse spazio per prima alla meno conosciuta delle tre, Laura Verse, almeno dalle nostre parti. Suo disco Julie Flame, Fiamma di Luglio, non potrebbe essere più adatto in questi giorni bollenti di luglio. È un disco che è uscito nel 2010 e c'è anche proprio la canzone che dà il titolo all'album, e quindi non potevo che scegliere questa.

Jolie Flame di Laura Veirs, sono le 13:03 minuti, state ascoltando Radio Popolare, la musica vi accompagna fino alle 14:30. Qui ritorniamo indietro nel tempo, siamo nel 1988 quando esce Shadowland di Katie Lang. Questo pezzo parla di caffè nero.

Un disco, questo di Katie Lang, prodotto da un grande producer di qualche anno prima, in particolare Owen Bradley, noto per aver lavorato con Patsy Cline, aver contribuito anche al successo di Patsy Cline. Katie Lang, che era al suo terzo album quando nel 1988 uscì in Canada e poi in tutto il mondo, Shadowland. Manca soltanto Nico Case. Questa volta siamo nel 2002. Blacklisted. I wish I was the moon.

Questo brano si chiama Ride Lonesome e arriva direttamente da una collaborazione tra Beck e Sierra Ferrell, che in realtà aveva questo brano, scusate, mi sono un attimo confuso, si chiama Ride Lonesome, Beck e Sierra Ferrell, adesso recupero centralità. È un brano che Beck aveva pubblicato ad aprile per anticipare un tour a sorpresa, l'annuncio di alcuni suoi concerti, un brano che si inseriva abbastanza semplicemente nella lunga serie di brani folk country che ha pubblicato nel corso della sua eclettica vita musicale. L'ha ripubblicato adesso con la collaborazione con Sierra Ferrell, che è una bravissima cantautrice americana, è anche americana, ma il suo genere è l'americana, che poi è sostanzialmente l'incrocio tra folk country, blues, soul. È un po' una bravissima cantautrice americana, è anche americana, ma il suo genere è l'americana, che poi è sostanzialmente l'incrocio tra folk country, blues, soul. È un po' tutto mischiato insieme. Una bravissima

Si chiama Trail of Flowers, ma si era fatta soprattutto conoscere e apprezzare con il suo esordio per un'etichetta importante nel 2021, Long Time Coming, e disco che non ascoltavo da tantissimo tempo, quindi ho scelto di recuperare questo pezzo qui, West Virginia Waltz. E qui siamo proprio nel solco di una certa tradizione, appunto, di Americana Country.

Ok, il country è sicuramente un mio guilty pleasure, ma a questo punto lo metto da parte. L'acusticità del suono rimane comunque presente. Un brano live di Glenn Hansard che si chiama I Hope.

0: Thank you very much.
1: Una registrazione dal vivo per questo bravissimo cantautore irlandese Glen Hansard, Don't Settle, volume 1 e volume 2. Sono due racconti in pratica di due serate, di due concerti che ha tenuto a Berlino e sono state registrate un po' come una specie di best of della sua carriera, racconto della sua carriera da solista, un po' semplicemente come racconto di due serate dal vivo estremamente ben riuscite. Se avete voglia di saperne qualcosa di più, c'è un'intervista che ho realizzato qualche settimana fa con Glen Hansard sul sito radiopopolare.it. Voi andate nello spazio di ricerca, cercate Glen Hansard e viene fuori il podcast di questa intervista che ho fatto con lui. Per chiudere questa primissima parte della conduzione, che poi ci porterà insieme fino alle 14.30, quindi ancora per un'ora, vi voglio far ascoltare una canzone che arriva da una band nuova, interessante, Mary in the Junkyard. Il pezzo si intitola Blood. Poi l'intervallo pubblicitario e torniamo con un po' di altre cose.

0: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

Un brano che si chiama Fighting for You è quello con cui abbiamo ripreso la linea dopo il breve intervallo pubblicitario. Qualcuno avrà riconosciuto gli Arab Strap, che in particolare con Aidan Moffat si presentano sempre piuttosto riconoscibili, in particolare per questo stile di spoken word quasi rappato che Aidan Moffat ha in questo brano, per anticipare il disco Half Told Tales, nono album del gruppo, che uscirà il prossimo 4 di settembre. Fighting for You è una canzone decisamente attuale rappresenta un attacco ai truffatori di estrema destra, al nazionalismo vuoto, e Aidan Moffat ha proprio raccontato che questa canzone parla di certe figure politiche, di demagoghi molto ricchi che non hanno a cuore gli interessi di nessuno se non i propri. E poi continua facendo un parallelo con il passato: sono cresciuto negli anni 80 e a volte mi sembra di rivivere la mia giovinezza. Prevalgono gli stessi miti di una nazione un tempo gloriosa e la minaccia di una guerra mondiale che sembra costante. La disuguaglianza economica e le divisioni di classe sembrano solo peggiorare sempre di più e gli stessi vecchi pregiudizi vengono incoraggiati in modi molto pericolosi. Questo l'ispirazione, diciamo, quello che ci sta dietro Fighting for You degli Arab Strap, che continuano a essere un punto di riferimento sia musicale ma anche, insomma, di intelligenza, di prese di posizioni sociali e politiche. Ha in qualche modo un messaggio anche la prossima canzone, anche questa è una canzone nuova, uscita semplicemente come singolo, senza annunciare, almeno per adesso, un nuovo album. Pizza Mind è il titolo del pezzo, lui è Benjamin Clementine.

It's a Mind di Benjamin Clementine, un nuovo singolo pubblicato un paio di settimane fa. Saluto Phil che al 331-6214013 dice: tra John Grant, Nina Simone e Nick Drake. Io ho sentito sicuramente un po' di Take Five nella costruzione ritmica del pianoforte, però insomma è sicuramente un brano che ricorda un po' di altre cose e contemporaneamente però ci ricorda anche lo stile classico di Benjamin Clementine, che con Pizza Mind più o meno vuole parlare di una società usa e getta, soprattutto nell'entertainment, soprattutto nel fatto che abbiamo sempre bisogno di qualcosa di nuovo e di superficiale. Ecco, questa l'idea, non so perché ci ha messo dentro la pizza, se gli sembra una cosa così superficiale, però bisognerebbe approfondire di più la conoscenza con l'ispirazione di questo brano, ma lo lasciamo da parte per trovare invece un disco che si chiama Offering e che è il nuovo quarto album di due sorelle che abbiamo più volte ospitato ai microfoni di Radio Popolare, le parigine Lisa Kandé e Naomi Diaz, che conoscerete forse con il nome di eBay, che hanno pubblicato un disco recentemente che si intitola Offering ed è per certi versi il loro disco più moderno, direi, soprattutto per come utilizza una produzione particolarmente elettronica, se vogliamo, verso un'idea di dance in qualche modo, soprattutto in alcuni passaggi. Questo probabilmente non è il pezzo che più va in quella direzione, si intitola Asset e loro sono le eBay.

Questo pezzo si intitolava Comfort ed è una canzone dal bellissimo So Help Me God di Kelsey Lou. Questa invece è proprio una novità uscita da pochi giorni, canzone nuova dei Django Django, che si intitola Cameos.

Prima abbiamo sentito cameos degli Django Django per anticipare il loro disco che esce a novembre, mentre subito dopo un'altra canzone con lo stesso scopo nel mondo, oltre a essere una canzone, Come Again di Jim James, anche in questo caso una canzone che dice: ehi, arriva un disco nuovo del mio autore. In questo caso Jim James pubblicherà il 28 di agosto il suo nuovo disco, quinto da solista, Wowed Out, quinto da solista, perché come alcuni di voi sapranno è anche il frontman dei My Morning Jacket. Abbiamo ascoltato Come Again, abbiamo il tempo di ascoltare ancora una canzone e poi ci fermiamo per un altro brevissimo intervallo pubblicitario, che altro un blocchettino, mando soltanto uno stacco, e vi faccio ascoltare questa canzone. Si chiama Waiting on Nina, è una canzone di un musicista che si fa chiamare Family Stereo, quindi lo stereo di famiglia, e in effetti lui con la famiglia e la musica ha parecchio a che fare, perché è figlio di Ben Watt e Tracy Thorn, quindi Everything But The Girl, anche se adesso ognuno dei due ha la propria carriera solista. È venuto fuori da un incontro di talenti così straordinario, sarà bravo anche lui? Sì. Waiting on Nina, Family Stereo.

Beh, fin troppo semplice. Dopo aver ascoltato la voce del figlio, Family Stereo, con la Waiting on Nina che ci aveva accompagnato al breve stacco, dal suo bellissimo disco Record, questa è Tracy Thorn con anche la collaborazione di Corinne Bailey Ray per un brano bellissimo chiamato Sister. Ultimi 21 minuti insieme, poi prenderà la linea Dario Grande con Almendra per questo palinsesto estivo che alla sua seconda settimana forse inizia a essere da voi insomma un po' più conosciuto. Questo pezzo di James Blake, Didn't Come to Argue, con Monica Martin.

Dopo Didn't Come to Argue di James Blake con Monica Martin, con quello switch melodico, ritmico a metà pezzo che mi piace sempre ogni volta, sono tornato su Corinne Bailey Rae, che prima avevamo ascoltato semplicemente come seconda voce insieme a Tracy Thorn. Questa invece è una delle sue canzoni più recenti, He Will Follow You With His Eyes. Saluto a chi sono tornato su Corinne Bailey Rae, che prima avevamo ascoltato semplicemente come seconda voce insieme a Tracy Thorn. Questa invece è una delle sue canzoni più recenti, He Will Follow You With His Eyes. Saluto a chi mi sta scrivendo, Paolo ad esempio, e poi

Voyager di PJ Harvey, il suo ultimo singolo, un brano scritto in particolare per uno spettacolo che ha a che fare soprattutto con la scienza e con i viaggi nello spazio, diciamo così, per tagliarla corta. Un brano sicuramente diverso rispetto a quello che ultimamente ci ha fatto ascoltare PJ Harvey, che nel corso degli anni ha sicuramente fatto cose molto diverse tra di loro, a volte anche proprio delle capriole artistiche, e quindi a volte può risultare anche un po', magari un po' difficile, ma questo pezzo comunque piace molto e ci accompagna al momento dei saluti.

Il momento dei saluti, dicevo, l'ho affidato agli Air e a Beth Hirsch con questo pezzo dal capolavoro Moon Safari, You Make It Easy, per dirvi arrivederci, perché domani e poi ancora per tutta la settimana vi terrò compagnia in queste due ore circa rinfresco postprandiale. Tra poco arriva Almendra con Dario Grande, buon pomeriggio.

sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Eccoci qui, 14:31 minuti pronti a partire. Lunedì 13 luglio si parte con Almendra. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, buon lunedì da Dario Grande. Si comincia con Almendra, la trasmissione del palinsesto estivo di Radio Popolare che vi tiene compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 16:30. Ringraziamo oggi e salutiamo Nicolo Vecchia che oggi ci ha preceduti con 2 ore circa di conduzione musicale e ora portiamo avanti questo palinsesto assolutamente estivo. Anche qui, anche oggi, come sempre un po' d'Almendra, tantissime cose da raccontarvi e soprattutto tantissima musica. Anche oggi abbiamo per esempio un bel mini live in studio. Oggi viene a trovarci un giovane cantautore che arriva da Salerno, lui si chiama Spina, ha pubblicato recentemente un album che è poi il suo primo vero e proprio disco di debutto tra indie rock, estetica un po' punk. Insomma, ci racconterà questo disco, Il mio posto migliore, alle 15:30, quindi restate con noi. E prima un sacco di altre cose, insomma, tra news, cose che accadono in estate che non si possono non raccontare. Per esempio c'è anche una telefonata un po' prima del mini live, verso le 15, riguardo a qualcosa che succederà nei prossimi giorni al festival che si tiene a Villa Arconati dal 2 al 15 luglio. Sono ormai gli ultimi giorni di festival e parleremo proprio di uno degli eventi, anzi dell'evento di chiusura. Non vi dico altro, restate qui ad Almendra per scoprire di cosa si tratta. E poi insomma tante altre cose, quindi vi ricordo, siamo in diretta 331-6214-013, il numero per entrare in contatto con me, SMS, WhatsApp, Telegram. Scrivetemi come va, come state, come avete trascorso questo weekend appena conclusosi, tra magari concerti, festival. Avevamo accennato venerdì dei Subsonica in città, al concerto appunto del Rugby Sound Festival durante il weekend, ma anche dei Bell and Sebastian, anche dei Tamango. Forse qualcuno di voi è stato a uno di quei concerti durante il weekend, scrivetemelo. Nel frattempo cominciamo oggi con un brano di una band giovanissima, loro arrivano da Seattle, si fanno chiamare 44 Go e questa è Revolver.

Revolver, il titolo di questo brano dei 44Go. Il loro sound ricorda molto shoegaze anche inglese, insomma, con questi muri di chitarre. Questo è un pezzo inserito all'interno di quello che è il primo EP, l'EP di debutto di questa formazione, che nonostante suoni molto anche Brit, è, come vi accennavo, di Seattle. Questo primo lavoro è molto interessante, terremo d'occhio questa giovanissima formazione emergente, per capire appunto anche nei prossimi lavori che cosa farà. Però ecco, in questo primo EP ci sono anche cose diverse all'interno, diciamo, dei brani, alcune cose molto più intime, arpeggini di chitarra, pezzi insomma abbastanza variegati, quindi prevedo buone cose per il futuro di questa, per le future pubblicazioni, diciamo, di questo progetto che teniamo d'occhio. Ora andiamo avanti con un'altra band che teniamo d'occhio da un po' e che sta per pubblicare un nuovo album. Sono gli Yard Act, un gruppo britannico. Questa volta arrivano da Leeds. Il loro primo album era The Overload, usciva nel 2022, un disco che loro hanno raccontato più volte era stato interamente concepito e prodotto da loro durante il lockdown, durante la pandemia, periodo nel quale la band si era formata, ed era stato interamente prodotto appunto tramite computer, mandandosi file, mandandosi demo via internet e lavorando interamente al computer, chiaramente in lockdown. Le possibilità non erano molte altre ai quei tempi. Adesso, dopo aver pubblicato un altro paio di dischi, questi Yard Act stanno tornando con un nuovo album che sembra molto interessante, discostandosi a quanto anche hanno raccontato, un pochino più dalle sonorità post-punk che li avevano contraddistinti nei primi lavori, e abbracciando anche diverse sonorità anche a tratti insomma più luminose, come anche hanno spiegato. Il disco è stato registrato in parte appunto in Inghilterra, in parte a Los Angeles. Questo potrebbe aver in qualche modo influenzato anche un po' sul suo mood. Li andiamo ad ascoltare uno dei singoli, ad anticipare il disco che arriva venerdì, Yard Act. Questa è New Beginnings.

New Beginnings, il titolo di questo freschissimo brano degli Hard Act, uscito da pochi giorni in attesa di ascoltare tutto il disco che esce venerdì 17 luglio, questo venerdì che arriva, e si intitolerà You're Gonna Need a Little Music. Quindi siamo molto curiosi di ascoltare questo nuovo album della band di Leeds. Ora, tra le news di Almendra di oggi, cominciamo con una che è giunta proprio questa mattina. Alquanto triste, perché è venuta a mancare all'età di 78 anni l'attore Sam Neill. Non so se il nome già vi dice qualcosa, ma si tratta di un attore che sicuramente vi sarà capitato di vedere in diversi film, conosciuto soprattutto per le sue interpretazioni nel capolavoro di Spielberg, Jurassic Park del 1993. Lui era nato in Irlanda del Nord il 14 settembre del 47, poi però a 7 anni si era trasferito in Nuova Zelanda, era cresciuto proprio lì, aveva iniziato poi, insomma, verso la metà degli anni 70 una carriera anche come attore proprio hollywoodiano, e viene ricordato per ben diversi titoli oltre a Jurassic Park, dal cult del 1981 Possession a Un grido nella notte dell'88, Ore 10 calma piatta dell'89, Caccia a ottobre rosso, Lezioni di piano, Il seme della follia di John Carpenter, e oltre appunto a Jurassic Park anche L'uomo che sussurrava ai cavalli di Robert Redford, questo del 1998. Poi forse qualcuno di voi se lo ricorderà anche molto più recentemente per aver ricoperto un ruolo anche sicuramente di rilievo nella ormai popolarissima serie TV Netflix, Peaky Blinders. Quindi una carriera sicuramente importante, un attore che sicuramente per la mia generazione, che insomma l'ha visto sul grande schermo fin da piccolissima, ma anche per, insomma, le generazioni precedenti, un volto molto familiare. Lui, tra l'altro, durante il periodo anche qui del lockdown, aveva condiviso con il pubblico un altro suo lato, legato alla sua passione per la musica. Si era dilettato, insomma, in diverse cover fatte all'ukulele, andando a interpretare diversi classici, e a un certo punto aveva pubblicato anche una cover dei Radiohead, scusandosi poi nel post Instagram che aveva pubblicato direttamente con la band, direttamente con Thom Yorke, per aver in qualche modo rovinato, diceva, un simile capolavoro come Creep. Quindi lo andiamo ad omaggiare ascoltando questo pezzo che sicuramente gli piaceva tanto. Questi sono i Radiohead con Creep.

I Radiohead con Creep qui ad Almendra Radio Popolare. Questo era un po' il nostro piccolo omaggio a Sam Neill, che a quanto pare apprezzava molto questo brano e che potete trovare insomma su internet un po' nella sua versione voce e ukulele, registrata durante il periodo del lockdown, come dicevamo prima. Sam Neill, fatemi sapere se vi ricordate anche qualche altro film che magari non ho citato prima, ma che secondo voi merita assolutamente, ecco, di essere visto, di essere recuperato, magari tra i titoli un po' meno noti. 331 6214013, il numero di Almendra, il numero della diretta è sempre questo. SMS, WhatsApp, Telegram, scrivetemi che vi leggo subito. Nel frattempo vi chiedo anche di chi è il brano che sta per arrivare, o meglio, il brano che sta per arrivare è registrato ed è stato pubblicato insomma da una bravissima musicista che arriva anche lei un po' come Sam Neill dalla Nuova Zelanda, musicista sicuramente pop, ma in realtà capace di scrivere, diciamo, dei brani pop molto, molto particolari, molto comunque vicini a una certa idea di pop alternativo. E quindi in questo caso proprio Lord, che tra l'altro presto avremo anche possibilità di vedere qui a Milano a Segrate il 23 luglio, suonerà per il festival che si chiama Un Altro Festival. Non so se magari qualcuno di voi in ascolto ha anche i biglietti per andare a vedere il suo spettacolo, ma in questo caso l'ascoltiamo con una cover di un'altra band molto famosa. Non vi dico il titolo perché sennò magari riconoscete subito di chi è la versione insomma originale più nota, però ecco, vi dico per il momento che è lei, Lord.

Lord, proprio con Take Me to the River, come ci scrive Luca. Luca, bravissimo, sei stato il primo, il più veloce almeno a scriverci il titolo del brano e anche appunto gli autori per i quali più che altro il brano è più famoso, ovvero i Talking Heads, che registrarono appunto questo pezzo all'interno del disco More Songs About Buildings and Foods, tra l'altro coprodotto da Brian Eno nel 1978. Ma in realtà forse non tutti sanno che il pezzo originale era di qualche anno prima, del 74, scritto da Al Green e Tini Hodges, quindi anche quella nota dei Talking Heads era anch'essa una cover a sua volta. Bravissimo Luca, brava anche Paola, bravo anche Matteo, che hanno indovinato in ogni caso gli autori, diciamo, della versione dei Talking Heads. Questo brano di Lord, inserito in un disco, una compilation, un tribute album che si intitola Stop Making Sense, praticamente una serie di artisti in giro per il mondo che hanno reinterpretato alcuni dei brani più noti proprio della band di David Byrne. Quindi ci sono dai The National a Blanchel, ai Paramore, a Gene Dawson, a The Caveman, a tanti altri, Girl in Red, Lord, insomma un sacco di versioni alternative, reinterpretazioni interessanti di quelli che sono dei classici della band dei Talking Heads di David Byrne. Ora andiamo avanti. Nel frattempo erano arrivati anche altri messaggini, però, che leggiamo adesso. Ciao, riguardo a Sam Neill. È stato il protagonista, tra l'altro, di due splendidi film australiani, Proof con un giovanissimo Russell Crowe e My Brilliant Career di Gillian Armstrong. Consiglio vivissimo, grande, grazie Mari per questi film che non ho visto, ma che a questo punto mi viene voglia di recuperare con Sam Neill. E poi Ore 10 Calma Piatta, invece, per me al numero uno, dice Enrico. Quello era un bellissimo film, me lo ricordo, l'avevo visto qualche estate fa. E un bel thriller di così con Sam Neill, alta tensione dall'inizio alla fine. Anche questo è un titolo da rivedere, da riscoprire o da vedere, insomma, per la prima volta assolutamente, se non l'avete mai visto proprio in questi giorni, insomma, ci sta per omaggiare Sam Neill. Andiamo avanti, tra poco il collegamento telefonico che vi anticipavo riguardo al festival che si sta tenendo in questi giorni a Villa Arconati. Prima il brano di un altro disco che è uscito di recente, che ci è piaciuto parecchio da queste parti, è quello nuovo di Vince Staples. Lui è un rapper cresciuto in California, nato nella famigerata zona di Compton, già da più di 10 anni in realtà apprezzato per il suo stile, per la sua ironia, per il suo cinismo con cui descrive poi la società americana in cui è nato e cresciuto. E il nuovo album si intitola Cry Baby ed è costruito tra l'altro in larga parte con strumentazione dal vivo, dopo una serie di lavori in realtà chiaramente più costruite tramite sample in stile, insomma, hip hop, e in modo più tra virgolette convenzionale. Qui si è buttato proprio sulla ricerca di suoni, di strumenti dal vivo, quindi sentirete chitarre, suoni crudi, elementi più rock che solitamente magari sono più inusuali all'interno di questo genere. Andiamo ad ascoltare uno dei brani del nuovo disco, questo è Vince Staples e questa si intitola Cotton.

È Cotton il titolo di questo brano che abbiamo ascoltato di Vince Staples, un brano in cui lui, insomma, fa una sorta di ritratto di quella che è, secondo lui, un po' la società in cui vivono gli americani, gli statunitensi al giorno d'oggi, in cui, insomma, ci sono cittadini ridotti spesso a uno stato di sedazione, dice lui, sottomissione da parte delle strutture di potere, da parte delle strutture economiche, ideologiche. Degli Stati Uniti. Ora, tra le altre cose che succedono in questi giorni di luglio, tra le altre cose legate al cinema, anche dal 13 al 15 luglio, quindi attenzione, proprio a partire da oggi, torna al cinema un film, in realtà un film del 1991 dedicato ai Doors, quindi proprio The Doors, il film di Oliver Stone, ormai appunto un film di 35 anni fa, noto per avere appunto Val Kilmer nei panni di Jim Morrison, quindi un film chiaramente che racconta l'ascesa appunto del progetto dei The Doors, di Jim Morrison, musica, poesia, eccessi, autodistruzione, in una versione chiaramente restaurata 4K del Director's Final Cut, quindi insomma la versione più diretta proprio da Oliver Stone, quella con il montaggio voluto appunto proprio dal regista. E lo andiamo a vedere, come vi dicevo, da oggi al 15 luglio. Vedete un po' le sale cinematografiche più vicine a voi che proiettano questo film solo per questi giorni, e quindi insomma non perdetevelo se non l'avete mai visto, lo volete riscoprire, il filmone di Oliver Stone sui The Doors.

0: Touch me il pezzone dei The Doors per ricordarvi che proprio da oggi, al 15 di luglio, in alcuni cinema selezionati andrà in onda di nuovo, andrà sul grande schermo nuovamente il filmone The Doors di Oliver Stone del 1991, edizione Super Director's Cut Mega 4K. Insomma, un'occasione sicuramente interessante per rivederlo o per vederselo per la prima volta, perché no? In questa estate 2026, ora parliamo di altre cose che succedono proprio in questi giorni dell'estate milanese, e non solo. Come vi accennavo, c'è un festival molto interessante che sta andando in scena da qualche giorno a questa parte, in realtà dal 3 al 15 luglio, il festival di Villarconati a Castellazzo di Bollate, e a chiudere questa rassegna, questo festival, il 15 luglio alle ore 21, proprio un evento che secondo noi qua Radio Popolare non si può assolutamente perdersi. E quindi per parlarne, per farcelo raccontare da chi lo vivrà assolutamente in prima persona, diamo il benvenuto a un componente dei Selton, Ramiro dei Selton. Ciao Ramiro, benvenuto a Radio Popolare.
1: Eccomi qua,
0: Ciao,
1: ciao
0: ciao.
1: ragazzi, come state?
0: Noi benissimo qua, tu e la band come state? In preparazione per questo evento?
1: Assolutamente, siamo in sala prove in verità. Ho dovuto
0: Ah,
1: uscire un
0: pazzesco.
1: attimino solo per sentirvi. Ma siamo gasatissimi perché stiamo preparando un live speciale per la serata di mercoledì.
0: Esatto. Allora, speriamo di non aver interrotto, diciamo, il momento più importante della prova,
1: No.
0: delle vostre ultime prove in preparazione dell'evento. Però ecco, diciamo cosa succederà. Salirete sul palco, voi Selton, vabbè, insomma, formazione brasiliana, però ormai milanese da diversi anni a questa parte, ormai conosciuta, molto conosciuta nel panorama italiano, con un'altra band di nome Gilsons, e loro, insomma, sono di nome, i tre componenti della band sono José, Francisco e João, e di cognome fanno Gil, quindi sono praticamente figlio e nipoti di Gilberto Gil, fondatore, diciamo, tra i fondatori del movimento tropicalista
1: Esatto.
0: brasiliano. Ecco, quindi che cosa significa per voi suonare appunto a un evento di questo genere, ecco?
1: Allora, di base, soprattutto con il nostro ultimo disco che è stato Gringo, noi abbiamo avuto la fortuna di riuscire a fare due tour in Brasile, no? Quindi
0: Sì.
1: diciamo che il nostro rapporto con il Brasile si è intensificato di nuovo. Era da tanti anni che non andavamo a suonare, invece c'è stato questo riavvicinamento, quindi per noi poter suonare insieme ai Gilson, che appunto sono ormai in Brasile una realtà, cioè perché oltre a essere figli di Gilberto Gil, che in qualche modo è anche nostro padre,
0: Sì, ovviamente.
1: loro sono anche una band ormai molto rilevante nella scena brasiliana, quindi per noi poter interagire con questa realtà è molto bello. Infatti vediamo se succedono sorprese sul palco.
0: Esatto, allora voi siete come Selton in Italia da tanti tanti anni, la vostra musica sempre messa insieme Brasile, Italia. C'è un elemento in particolare, insomma, che sentite di aver ereditato dalla tradizione tropicalista, da Gilberto, come dicevi, praticamente lo considerate vostro padre, ma qualcosa in particolare che avete proprio assorbito da lì?
1: Allora, una delle caratteristiche principali, diciamo, della musica tropicalista e, diciamo, la grande rivoluzione che hanno fatto Gilberto Gil insieme a Caetano Veloso, Gil Sultante e tutta la scena che c'era, è stato proprio il miscuglio, perché all'epoca in Brasile c'era un grande bigottismo, no, che veniva anche dalla dittatura militare, eccetera, eccetera. Quindi o facevi bossa nova o facevi il rock, però il rock quello copiato dagli Stati Uniti. Invece Caetano Veloso e Gilberto Gil, loro sono arrivati per dire: guarda che in Brasile è tutto questo, noi non siamo né solo una cosa né l'altra. E quindi loro erano molto molto di avanguardia,
0: Certo.
1: tanto è che poi erano odiati da tutti, sia da quelli di destra che da quelli di sinistra, perché veramente il loro intento era provocare e mettere insieme tante cose. E in quel senso credo che noi, da quando siamo una band, il nostro compito è un po' quello di dire: guarda che non siamo né solo brasiliani né solo italiani, non facciamo né solo musica brasiliana né solo musica italiana. Noi, cioè, questa cosa di unire un po' il mondo e cercare qualcosa di nuovo attraverso il miscuglio, credo sia la grande eredità che ci ha dato la Tropicália.
0: Certo, una grande eredità e sicuramente anche una sfida per voi che comunque mi sembra che stia dando ottimi frutti, ottimi risultati. Parlando così di rumors che circolano riguardo al concerto che vi vedrà protagonista proprio mercoledì sera a Villa Arconati, so che avete scelto, diciamo, di posizionare una doppia batteria sul palco. Raccontateci un po' cosa avete in mente, cosa si può dire in anticipo.
1: Allora, questa cosa della doppia batteria in centro palco è una cosa che stiamo portando avanti da quando è uscito Gringo,
0: Gringo.
1: l'ultimo disco, e devo dire che è una formazione che ci piace molto, perché Daniel, che vabbè, storicamente è sempre stato il nostro batterista, però negli anni suona sempre di più anche la chitarra. Questa cosa gli permette di suonare sia batteria che chitarra, e in più quando suona sia lui che l'altro batterista, diciamo che la parte ritmica ne guadagna molto, e i nostri pezzi sono molto basati, no? Su un mix di percussioni,
0: Certo.
1: elettronica e batteria vera, eccetera. Quindi diciamo che con questa cosa della doppia batteria e in più la tastiera, perché abbiamo anche Daniela Mornati alle tastiere che canta anche, quindi siamo in cinque voci, e quindi diciamo che c'è una bella presenza sonora. Mercoledì avremo altri due ospiti addirittura, che
0: Ok.
1: saranno John alle percussioni e Pietro al sassofono, quindi saremo in sette sul palco.
0: Quindi formazione estesa rispetto
1: Esatto.
0: al solito, e dici che
1: Esatto.
0: potrà succedere qualcosa, qualche momento magari in cui voi salite sul palco dei Gilsons o viceversa, qualche momento in cui c'è qualche collaborazione tra di voi?
1: Potrebbe succedere, potrebbe
0: Potrebbe, potrebbe. Lo prendiamo come un sì,
1: succedere.
0: lo prendiamo come un sì, Raviro. Potrebbe succedere, ci sembra.
1: Esatto, vediamo, vediamo, speriamo anche noi, no? Stiamo puntando a quello, poi vediamo come andrà la giornata, secondo me succede.
0: Dai, dai, allora un fantastico modo per coronare questo tour di Gringo, appunto il doppio album nuovo che era uscito durante l'autunno. Ci eravamo sentiti qui a Radio Popolare e anche visti in
1: Esatto,
0: studio proprio per
1: sì.
0: una bella intervista. Lì allora voi stavate per partire, adesso appunto una ciliegina sulla torta che si mette appunto su questa esperienza, su questo tour. I biglietti per mercoledì sera, 15 luglio, Villa Arconati, Selton più Gilson sono ancora disponibili, per cui insomma non resta che andarli a prendere se ancora non li avete. E Ramiro, ci parlavamo insomma prima fuori onda su quale brano fosse giusto mettere, più adatto per salutarci in vista dell'evento di mercoledì, e tu hai scelto un pezzo appunto del nuovo album, Cara Calma Cara.
1: Esatto.
0: Ce lo
1: Sì,
0: presento.
1: vabbè, è un pezzo di volume 1 che mi piace molto. È sempre difficile scegliere uno quando devo scegliere Salone, però dai, questo ci sta, è molto estivo, così.
0: E allora lo andiamo ad ascoltare. Grazie ancora Ramiro, salutaci tutta la band. Scusa per avervi interrotto,
1: Ma va,
0: diciamo, durante
1: niente, è
0: queste
1: stato un
0: prove
1: piacere. È
0: importanti.
1: sempre difficile scegliere uno quando devo scegliere Salone, però dai, questo ci sta, è molto estivo, così.
0: E allora lo andiamo ad ascoltare. Grazie ancora Ramiro, salutaci tutta la band. Scusa per avervi interrotto,
1: Ma va,
0: diciamo,
1: ma
0: durante
1: niente, è
0: queste
1: stato un
0: prove
1: piacere.
0: importanti. Ci
1: Grazie mille.
0: vediamo a Villa Arconati mercoledì.

I Selton con Calma Cara, uno dei brani che arrivano direttamente da Gringo Volume 1, l'ultimo album pubblicato dai Selton, o meglio, questa era la prima parte di questo doppio disco che poi è uscito integralmente lo scorso autunno. Selton, che ringraziamo ancora, ringraziamo Ramiro per averci raccontato un po' come vanno i preparativi per questo mega concertone all'insegna appunto del tropicalismo, all'insegna della tradizione musicale brasiliana. Per mercoledì 15 luglio, Villa Arconati Festival a Castellazzo di Bollate. Biglietti ancora disponibili. Selton più Gilsons, appunto, praticamente gli eredi direttissimi di Gilberto Gil. Quindi, cosa potete chiedere di meglio se volete immergervi un po' nella cultura, nella musica, nelle ritmiche brasiliane? Tra non molto, invece, alle 15:30, come vi anticipavo non molto tempo fa, all'inizio di Almendra, il Mini Live oggi viene a trovarci e sarà sicuramente già nei nostri studi ad eseguire il soundcheck, altrimenti avremmo un problema, ma non è così. Spina, lui è un cantautore che arriva dalla zona di Salerno e è pronto per raccontarci un po' il suo percorso musicale fino a qui, che lo ha portato a questo primo disco che è uscito da poco, Il mio posto migliore, e ce lo racconterà e ce lo suonerà anche in acustico nei nostri studi dalle 15:30. Prima di conoscerlo, prima di dargli il benvenuto, andiamo ad ascoltare un brano di un'altra nostra ospite del mini live di Almendra di una settimana fa, forse nemmeno, insomma era la settimana scorsa. Anne, in questo caso insieme a Raresh, anche qui un disco uscito pochissimi giorni fa, si intitola L'erba, l'acqua, la famiglia.

Alla famiglia, lei è Han, in questo caso insieme a Rare c'è un brano scritto insieme, come ci ha raccontato proprio Han la scorsa settimana nell'intervista con Mili Live, che potete anche ritrovare sul sito, sull'app di Radio Popolare, se andate a recuperare la puntata dello scorso martedì. Anche quella di Raresh invece potete recuperarla sempre negli stessi posti, perché anche lui era passato a trovarci non molto tempo fa, sarà un mese fa, poco più probabilmente, sempre qui a Volume. Due progetti che si fondono molto, in modo molto interessante in questo brano che abbiamo ascoltato. E ora, tra pochissimo, come vi dicevo, il momento del mini live, poi Almendra va avanti con un'altra mezz'ora dopo quella del mini live, quindi dalle 16 alle 16:30 avremo ancora circa una mezz'ora da trascorrere insieme con altre news, altri brani da farvi ascoltare, per cui restate lì e ora ne ascoltiamo un'altra subito dopo le news di Popolare Network e dopo il momento del mini live con Spina che ci aspetta già negli studi al piano di sotto. A tra pochissimo, questa è Pink Navel con Present Vendor.

0: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Mercoledì 15 luglio. Gilson e Selton in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network.
3: Gli Stati Uniti stanno prendendo il controllo dello stretto di Hormuz. Lo ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un'intervista con Fox News, aggiungendo: saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto, diventeremo i custodi dello stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Trump ha anche lasciato intendere che gli attacchi contro l'Iran continueranno. Ogni volta che mandano un drone li colpiamo duramente. Lo scontro nel Golfo si è intensificato negli ultimi giorni. Nelle scorse ore l'esercito iraniano ha detto di aver lanciato un'altra ondata di attacchi contro obiettivi militari americani in tutto il Medio Oriente, prendendo di mira Giordania, Bahrain, Kuwait e Oman. Poche ore prima le forze statunitensi avevano dichiarato di aver lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran con l'obiettivo di ostacolare la sua capacità di attaccare navi mercantili nello stretto di Hormuz. Intanto in queste ore la TV yemenita, affiliata al gruppo filo-iraniano degli Houthi, ha riferito che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sana'a. Secondo alcuni residenti della capitale yemenita, aerei da guerra continuano a sorvolare la città.
2: Petrolio e gas in forte rialzo con gli sviluppi su Hormuz. In Europa si riapre il problema delle scorte di carburante aereo. Secondo Reuters, il continente sconta un deficit di quasi 600.000 barili al giorno e dallo stato attuale le scorte coprirebbero un periodo di massimo 30 giorni. Il continente sta aumentando le importazioni da fornitori alternativi, in particolare Nigeria, India e Oman, ma anche Canada, Stati Uniti, Kuwait e Corea del Sud, a prezzi però sensibilmente più alti. E la crisi sta costando caro all'Europa. Secondo i calcoli del Financial Times, sono stati spesi 53 miliardi in più dall'inizio del conflitto per combustibili fossili. Non solo, nella prima metà dell'anno l'Unione Europea avrebbe toccato un record di acquisti di gas naturale liquido dalla Russia, con circa 10 milioni di tonnellate.
3: La maggioranza per ora resta divisa sulla decisione di inserire le preferenze nella riforma della legge elettorale. In attesa di riunioni interne e ulteriori valutazioni dei partiti del centrodestra, infatti, è stato chiesto al relatore di rimettersi all'Aula nel parere per il voto sull'emendamento che sarà depositato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Unione di Centro. Il testo è stato infatti discusso e sottoposto alla valutazione anche di Forza Italia e Lega per un approfondimento nei partiti che avverrà nelle prossime ore. Un emendamento sulle preferenze è stato presentato anche dal Movimento 5 Stelle. Nel testo è prevista la possibilità di indicare uno o due nomi con vincolo di genere. Vannacci invece ha presentato un emendamento per abolire l'alternanza di genere.
2: L'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, ha indicato per la prima volta la portata potenziale dei tagli, circa 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo che si aggiungono ai 50.000 già previsti, affermato in un'intervista interna pubblicata sull'internet di Volkswagen, di cui è venuto in possesso l'agenzia di stampa tedesca DPA, che conferma così le indiscrezioni delle scorse settimane. Il progetto prevede la chiusura di 4 stabilimenti, duramente contestato dai Länder e dai sindacati che fanno parte del Consiglio di Vigilanza.
3: Il Parlamento ungherese ha approvato un emendamento costituzionale proposto dal governo che sancisce la cessazione dell'incarico dell'attuale Presidente della Repubblica, Tamás Szulyok. I deputati dell'opposizione di Orban, in segno di protesta, sono usciti dall'aula e non hanno partecipato al voto. L'emendamento, oltre alla destituzione del capo di Stato, qualificato dal Premier Magyar un fantoccio di Orban, stabilisce un limite di 12 anni per i mandati dei deputati, un limite di età di 70 anni per i giudici della Corte Costituzionale, cambiandone così la composizione, e l'istituzione di un ufficio di recupero e protezione del patrimonio pubblico con lo scopo, ha detto il governo, di recuperare i miliardi rubati dagli oligarchi del regime corrotto di Orbán.
2: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. In carcere 6 giovani tra i 18 e i 22 anni che apparterrebbero alla gang dei Latin King, che nel giorno dell'omicidio avevano accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli. Durante la fuga la vittima, caduta a terra, era stata poi raggiunta da una coltellata. 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

0: 15 e 36 minuti, sempre in onda con Almendra qui su Radio Popolare. Io sono Dario Grande con voi fino alle 16.30. Abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme con un sacco di musica, un sacco di news e un sacco di ospiti. E quello che arriva proprio adesso in realtà ve l'ho già ampiamente anticipato, per cui con grande piacere finalmente do il benvenuto a Spina. Ciao, benvenuto a Radio Popolare.
1: Grazie.
0: Ciao, allora tu nella vita Michele, dico bene?
1: Esatto.
0: Benvenuto, esatto. Benvenuto Michele, benvenuto qui ad Almendra. Allora, sei qui perché hai pubblicato recentemente un album, si può considerare il tuo album di debutto. Prima avevi già pubblicato qualcosa, dei singoli, un EP, ma questo è proprio il tuo primo vero disco, diciamo, LP, come si dice. Tu arrivi da Salerno. Beh, grazie innanzitutto per essere qui. Sei venuto apposta? Spero di no.
1: Grazie a voi. In realtà sono venuto a fare un giro, ogni tanto mi piace visitare Milano e per fortuna se insomma trovate questa coincidenza di cui mi fa tanto piacere.
0: Eri di passaggio.
1: Era un po' di passaggio, sì.
0: Molto
1: sì.
0: Bene. Senti, come sta andando con questo nuovo disco che è uscito recentemente? So che l'hai già portato in giro, insomma, con dei concerti. Come sta andando, come gira sul palco?
1: Devo dire, sono molto contento e soddisfatto delle date che stanno uscendo, di come stanno andando. Abbiamo fatto un primo giro insieme a Sean Albain, che saluto, che è stato anche qui un po' di tempo fa.
0: Sì,
1: e abbiamo fatto questo primo tour di presentazione insieme, essendo compagni d'etichetta, insomma.
0: Sì.
1: Il mio disco è stato prodotto da Claudio Gnut e Stefano Piro, mentre il suo da Stefano Piro e Guido Andreani. Quindi, avendo Stefano Piro appunto come produttore in comune, abbiamo organizzato questa cosa e nulla, ripeto, i concerti stanno andando bene, io sono molto felice di questa cosa.
0: Ci racconti un po' questa cosa del tour che hai fatto con Sean, perché lui e Sean Albini era passato qualche tempo fa, sarà poco più di un mese fa qui a Radio Popolare, per anche lui per un'intervista, per suonarci qualche brano dal vivo, e ci aveva raccontato che stavate facendo questo piccolo tour insieme. Come funzionava? Com'è stato?
1: È stato molto bello, sicuramente divertente, ma anche comunque impegnativo, perché ci siamo resi conto, insomma, del lavoro che c'è dietro poi appunto al suonare sul palco, che è la parte divertente.
0: Certo.
1: E i viaggi, le notti fuori e tutto il resto. Però devo dire che grazie alla sua compagnia è stato tutto davvero facile e naturale.
0: Abbiamo conosciuto anche noi Sean, diciamo, e tutta la sua storia incredibile.
1: È una grande storia.
0: È originario,
1: sì,
0: da Glasgow, e poi insomma letteralmente girato il mondo vivendo anche appunto di musica, suonando la sua chitarra un po' in giro per il mondo e facendo, insomma, passando mille avventure. Quindi sicuramente sì, ci credo che andare in giro in tour con lui possa essere un'esperienza che si ricorda, ecco. Allora, tu hai pubblicato questo nuovo disco pochi mesi fa, ma prima di arrivarci raccontaci un po' il tuo percorso, come nasce il progetto Spina.
1: Allora, il progetto Spina nasce in realtà non saprei dire quando, perché fin da piccolo ho sempre, diciamo, avuto l'idea di fare musica nella vita. Le prime canzoni le ho scritte intorno ai 15-16 anni, poi intorno ai 20 ho cominciato a pubblicare, come dicevi tu anche prima, i primi singoli, un EP. Però chiaramente tutto autoprodotto, fino ad arrivare, sì, poi finalmente a questo disco, che è uscito fuori perché Claudio Gnut, durante la pandemia, organizzò un corso di songwriting, di scrittura, al quale io mi iscrissi così per gioco, senza chiaramente nessuna grande aspettativa, e invece con mia grande sorpresa lui si innamorò, insomma, dei miei pezzi, fino a propormi di fare questo disco insieme.
0: Certo.
1: Chiaramente io ho detto di sì senza battere ciglio e nulla, molto molto grazie a loro se tutto questo è successo, e io gliene sono molto grato.
0: Certo, quindi diciamo questi anni, dal periodo più o meno post pandemico ad oggi, dedicato a lavorare ai pezzi che sono poi confluiti nel disco.
1: Sì, è stato un lavoro abbastanza lungo, devo dire, più che altro per colpa mia, perché nel frattempo sono successi trasferimenti, ho vissuto a Bologna per un po' di tempo.
0: Ah, ok.
1: Sì, quindi diciamo anche la vita è stata un attimo...
0: Ci siamo messi in mezzo.
1: Sì, esatto, scombussolata, però alla fine dei conti appunto avendo l'appoggio di altri musicisti, di amici, e alla fine ce l'abbiamo fatta.
0: Bravo, bravissimo. Beh, nel frattempo hai fatto anche, insomma, gavetta, quindi tutte esperienze che poi sicuramente hanno portato a quello che è il risultato finale, quindi questo disco, Il mio posto migliore. Direi che siamo pronti, siamo curiosi di ascoltare il primo pezzo che sei qui oggi a suonarci, come si intitola?
1: Vi suono Glassa.
0: Glassa, e allora spina dal vivo ad Almendra.

0: Avete sentito Glassa, uno dei brani suonati dal vivo oggi qui ad Almendra da Spina, nostro ospite di quest'oggi. Tra l'altro non abbiamo descritto un po' la scena, insomma, sei oggi qui chitarra acustica e voce sul palco. Come invece stai portando questi brani? Ci sono concerti in acustico e concerti con band?
1: Allora, per questo primo giro di presentazione sto andando in acustico, un po' per portare le canzoni così come sono nate, e un po' anche per una questione di rodare un po', no?
0: Chiaro,
1: Vedere un
0: chiaro.
1: attimo come va. Per l'inverno mi sto organizzando, insomma, con la mia band storica che ho dall'inizio, che saluto.
0: Sì?
1: E quindi
0: Musicisti
1: questo.
0: fidati.
1: Amici, più
0: Amici
1: che
0: fidati.
1: musicisti, certo. Dino Pistone e Michele Laino, tra l'altro, diciamolo. Nulla, a fine luglio avrò queste quattro date acustiche. Il 22 a Eboli ci sarà una pasta antifascista in cui suonerò anch'io. Poi il 23 a Lucera, in Puglia, il 24 a Bisceglie, insieme proprio a Gnut, mentre
0: Sì.
1: il 25, tornando indietro a Salerno, proprio un'altra pasta antifascista alla quale sono stato invitato proprio oggi, tra l'altro.
0: Ah,
1: E
0: fresca fresca.
1: quindi sì, fresca fresca proprio di giornata.
0: Quindi questo è il calendario di date in arrivo per Spina. Ci hai suonato Glassa un attimo fa, ci racconti un attimo com'è nato questo pezzo?
1: Ma Glassa l'ho scritta ormai un po' di anni fa e racconta un po' l'amore dei 20 anni, appunto dolce come può essere una glassa, però nella canzone
0: Sì.
1: l'ho paragonato un po' all'universo, che è una cosa così grande, così immensa e così potenzialmente fatale, che appunto senza le precauzioni giuste potrebbe fare danni.
0: Certo. E invece per quanto riguarda, insomma, il titolo del disco, il mio posto migliore, qual è il tuo posto migliore?
1: Eh beh, il mio posto migliore è sicuramente questo, quello in cui sono
0: Ah.
1: adesso, con la chitarra, con un microfono, due cuffie.
0: La tua
1: Sì,
0: dimensione.
1: sì, sì, sì, sì. Il disco racconta proprio, diciamo, questa ricerca, che chiaramente è mia perché non potrei mai farmi portavoce di un'intera generazione, però confrontandomi appunto con i miei coetanei, eccetera, ho notato che i temi del disco che affronto nel disco e che, ripeto, ho affrontato per un percorso mio, diventano poi a un certo punto un sentimento generale, ossia l'angoscia, l'ansia della prestazione continua. E
0: Chiaro.
1: appunto avere la fortuna di avere una passione mi ha dato lo spazio per crearmi il mio posto migliore.
0: Certamente. È una cosa questa, diciamo, di questa ansia un po' generazionale che quindi ritrovi, hai toccato con mano anche così, parlandone con amici, con conoscenti.
1: Beh, sì, direi proprio che è il male del secolo, l'ansia. Tutti ce l'abbiamo e io credo che nessuno menta quando lo dice, perché per forza siamo stimolati quotidianamente da milioni di input. Purtroppo sembra un luogo comune, ma in realtà credo fortemente che abbiano un grande impatto poi sulla stabilità quotidiana, diciamo. E appunto, ripeto, il fatto di dover essere comunque sempre performanti, avere sempre la sensazione di dover dimostrare qualcosa, certe volte ci fa dimenticare di noi stessi e poi appunto cominciano le spirali, la depressione, l'ansia e tutto il resto. Per cui un posto migliore bisogna averlo, secondo me.
0: Certamente, anche nell'essere musicisti, insomma, nel provare a trovare una propria strada nel mondo della musica, immagino si sia parecchio, parecchio esposti da questo punto di vista, dalle pressioni all'esterno, dal dover magari pubblicare continuamente nuovo materiale. Su questo dici, riesci a gestirla bene tu?
1: Ma guarda, ti dirò, a me mette molta più pressione andare a fare la spesa e fare la lavatrice che
0: Allora
1: pubblicare un
0: direi di
1: disco.
0: sì, dai. Beh,
1: Quindi sì, credo di sì.
0: c'è anche di tutto l'aspetto dei social, di dover essere
1: Vabbè,
0: sempre
1: certo.
0: presenti, però
1: Io
0: appunto.
1: credo che lì sui social bisogna trovare la propria dimensione per non viversela male, perché è facile entrare, appunto, ripeto, nell'ansia da social e tutto il resto.
0: Certo.
1: Siccome non credo esista una formula esatta per cui fai così e funziona, no. Credo che la via sia trovare la propria dimensione, il proprio modo di gestirli e cercare di limitare i danni, diciamo.
0: Certo, quindi anche lì hai trovato un po' il tuo posto.
1: No, ancora no, lì proprio.
0: vabbè, arriverà col tempo.
1: Sì,
0: senza farsi prendere dall'ansia. Direi che siamo pronti ad ascoltarne un altro. Che pezzo ci suoni, Spina?
1: Allora, adesso faccio Blue, che è uno dei pezzi a cui sono più affezionato del disco, e quando mi dai l'ok vado.
0: Puoi andare quando vuoi. Spina dal vivo ad Almendra.

0: Spina dal vivo qui su Radio Popolare, ci hai appena suonato Blu, tratta dal tuo nuovo disco Il mio posto migliore. Ci racconti un po' questo pezzo che prima hai detto è forse quello che per me, insomma, rappresenta, significa di più.
1: Beh sì, perché questo pezzo lo scrissi convinto di star scrivendo una canzone d'amore. Poi in fase di produzione Stefano mi disse: guarda, secondo me questa canzone parla di suicidio, non so se si può dire in radio, però ormai l'ho
0: Certo.
1: detto. E rileggendomi il testo, risuonandola, in effetti mi sono accorto che è una pagina di diario inconsapevole, una fotografia di un momento difficile, che devo dire, per quanto mi riguarda, è venuta molto bene, perché ogni volta che la risuono mi ricordo insomma, di quel periodo, di quel momento in cui non avevo capito in effetti cosa mi stesse succedendo. E la canzone, appunto, pur essendo incentrata su una tematica così delicata, è comunque scanzonata, un po' tende un po'
0: Alpiglio.
1: all'allegria, proprio perché, appunto, nei momenti più bui, certe volte basta banalmente rimboccarsi le maniche e dedicarsi a se stessi e piano piano, un giorno alla volta, risalire a galla.
0: Certo, passo dopo passo, piano
1: Certo.
0: piano. Ci hai dato qualche informazione così così dietro le quinte riguardo alla lavorazione. Raccontaci un po' meglio com'è stato appunto anche a livello di collaborazione con Stefano, poi Newt, ci citavi prima, insomma, lavorare insieme a questi brani che sono nati, come ci dicevi, poi chitarra, voce o forse anche piano, pianoforte.
1: Esatto. In realtà il piano è stata una svolta decisiva, direi, per questo disco, perché io parto come chitarrista, diciamo. Durante la pandemia, non avendo nulla da fare, avevo un pianoforte a casa, quindi ho cominciato a strimpellarlo e sono uscite fuori alcune delle canzoni che appunto, fanno parte oggi del disco. E quindi sì, diciamo che l'approccio è stato questo. Avevo provato a fare qualche esperimento di arrangiamento, di produzione in camera, però comunque ecco, erano dei provini che poi durante tutto il percorso di produzione, che è durato un po' di tempo, sono stati sviluppati. Lavorare con dei professionisti, appunto come Newt e Stefano Piro, sicuramente, insomma, mi ha fatto piacere, perché ho trovato, oltre a dei produttori, degli amici in realtà che mi sono stati vicino in questa avventura. Ma poi, appunto, ho avuto la possibilità di vedere dei professionisti all'opera. Ho capito delle cose di come si lavora in studio, di come si fanno i live, insomma, qualcosina del mestiere, appunto.
0: Tanti
1: Quindi è stata,
0: aspetti.
1: certo, è stata un'esperienza, oltre alla soddisfazione, diciamo, chiaramente, di pubblicare il mio primo disco, c'è stato tutto un retroscena che mi ha segnato profondamente in positivo.
0: Certamente, molto interessante. Ascolta, parlando invece di cose che hanno inevitabilmente segnato, ti hanno segnato a livello creativo mentre stavi componendo questi pezzi, può essere, non lo so, appunto, della musica che hai scoperto strada facendo, o qualche lettura o qualche film che hai visto, non lo so, qualcosa che è diventato poi una reference, secondo te, importante nel disco, in questi brani.
1: Beh, per me, chiaramente, premetto che non mi paragonerei, chiedo scusa, mai a un mostro sacro come quello che sto per nominare, però la mia ispirazione principale nella scrittura ed è stato Lou Reed, soprattutto con il Velvet Underground, Nico, il disco, insomma, della banana, quello lì.
0: Certo, beh,
1: Sì,
0: leggende.
1: l'ho consumato da quando avevo 13 anni, ancora non mi stanca mai, l'ho ascoltato proprio oggi, Perfect Day. È una roba che sì, mi prende proprio dentro, e l'approccio mi rivedo, insomma, in alcune cose. Per esempio nel contrasto tra la dolcezza infinita dei suoi testi, delle sue musiche, e il personaggio che è il diavolo praticamente sulla terra. Questo contrasto mi ispira tanto. E il suo personaggio, devo dire, è stato un'influenza, ripeto, senza assolutamente paragonare, ma è stata un'influenza molto molto forte.
0: Certamente, certamente. Lou Reed che continua a ispirare generazioni sì, e generazioni
1: mai,
0: ancora nel 2026. Questo ci fa molto piacere e direi che siamo quasi pronti ad ascoltare l'ultimo brano che ascoltiamo su disco. Ricordiamo che appunto stai per proseguire il tuo tour con diverse date al sud, quindi andate sicuramente a vedere i canali Instagram in particolare di Spina per rimanere aggiornati. E se per caso siete di passaggio appunto dalle parti di Salerno, dalle parti di le altre date erano
1: in Puglia, Lucera e Bisceglie.
0: Esatto, Lucera e Bisceglie, passate insomma a trovare Spina dal vivo sul palco. L'ultimo brano che come dicevo ascoltiamo da disco si intitola Senza Amore, che cosa ci raccontaci, qualcosa, presentalo velocemente per noi.
1: Certo, questo è un brano che ho scritto in un momento in cui appunto, come dicevamo anche prima, per Blue, in un momento in cui non provavo nulla, quindi avevo insomma un po' le emozioni appiattite e tra queste emozioni anche la musica mi si era un po' appiattita,
0: certo.
1: Quindi non riuscivo più a scrivere, e questa canzone è dedicata proprio in realtà alla musica, l'ho scritta per lei e appunto si chiama Senza Amore.
0: Un omaggio a lei, insomma.
1: Un omaggio a lei.
0: Grazie ancora Michele in arte Spina per essere passato qui a Radio Popolare, speriamo di rivederci presto e nel frattempo insomma in bocca al lupo per tutto il tuo progetto e per il tuo tour di concerti estivi.
1: Grazie a te, grazie per l'accoglienza.
0: Arriva Senza Amore, grazie ancora a Spina.

Quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento. Ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

0: I The Verve con Space and Time alle 16:08 minuti per entrare in quella che è l'ultimissima mezz'ora di Almendra. Per quanto riguarda la puntata di oggi, ringraziamo ancora Spina, ospite del nostro mini live che abbiamo appena salutato. Grazie ancora, andate ad ascoltare il suo nuovo disco, Un posto migliore, che ha pubblicato da poco. E ora, nell'ultima mezz'ora di Almendra, non ve l'avevo anticipato, ma trattiamo di un'altra notizia così delle ultime ore, ovvero della scomparsa di un grandissimo personaggio, insomma, della, legato alla canzone italiana, ovvero Peppino Di Capri, che è scomparso appunto durante il weekend. Aveva 87 anni, era malato da tempo, ma c'è una persona che è entrata nello studio 2 perché che ho chiamato, perché insomma riguardo a Peppino Di Capri sa molte più cose di me. Quindi benvenuto a Claudio Agostoni. Ciao Claudio.
1: Ciao Dario e buongiorno agli ascoltatori.
0: Buongiorno. Allora, per farla breve, insomma, Peppino Di Capri.
1: Sì, Peppino Di Capri, insomma, è uno dei volti simbolo dell'Italia degli anni 60 e 70, anche direi, queste due decadi. Lui era figlio di una famiglia di musicisti. Fa conto che il nonno suonava nella banda dell'Isola di Capri. Il padre aveva un negozio di dischi e suonava praticamente tutti gli strumenti,
0: tutti
1: gli strumenti a fiato, chitarre, eccetera.
0: Polistrumentista.
1: Quindi, a soli 4 anni Peppino Di Capri ebbe la prima esibizione pubblica. Nel 1943 suonavo il pianoforte davanti alle truppe alleate americane che erano di stanza a Capri. E forse orecchiando qualche cosa da questi soldati americani, ebbe poi quei germi che l'hanno portato a essere, oltre che il cantante melodico,
0: ecco,
1: che ci ricordiamo con canzoni come Champagne e Roberta, anche il rocker italiano.
0: Esatto.
1: Uno dei primi, no? Non fu un caso che fu proprio lui ad aprire i concerti dei Beatles in Italia. Leggenda vuole che sia stato addirittura lui a suggerire: "Oi, ma ci sono 4 inglesi che non sono
0: mica male.
1: Portiamoli a suonare qua, io apro". Adesso questo magari forse è un'esagerazione, però
0: li ha segnalati, forse.
1: È un dato di fatto che li abbia portati lui. E tra le tante cose che riguardano Peppino Di Capri, ebbe anche un ottimo risultato alle elezioni del Parlamento della Canzone.
0: Ah.
1: Era un'iniziativa che aveva lanciato una rivista, Sorrise Canzoni.
0: Sorrise Canzoni, ok, lanciava il Parlamento della Canzone.
1: Aveva lanciato il Parlamento della Canzone, ebbe grande successo perché ci furono quasi 320.000 votanti, quindi un grosso numero. Di questi solo 3.000 vennero invalidati perché le schede era una cosa seria, fatta proprio come le votazioni. Tra l'altro c'era stato chi con molto anticipo sui tempi aveva praticato il voto disgiunto, cioè aveva votato un partito ma aveva dato la preferenza a un cantante.
0: Okay.
1: Quindi non si poteva ancora durante le elezioni vere.
0: Però qui si poteva.
1: Qui si poteva. Parlamento
0: della
1: Canzone. Allora, fra i cantanti aveva stravinto Mina.
0: Sì.
1: Però Peppino Di Capri aveva sfiorato il successo arrivando secondo subito dopo Mina. A seguire Tony Dallara, Betty Curtis, Celentano. Per cui
0: altri grandi del
1: per
0: momento.
1: Per dire, Peppino Di Capri era andato molto bene. No, è molto divertente anche guardare i partiti che erano scesi in lizza. Primo partito era il movimento jukeboxista, che aveva avuto circa il 21% dei voti. Subito dopo era arrivato il partito musical moderato, con il 20%,
0: o meno.
1: E poi il partito della restaurazione melodica, con il 15%. E non era andato male neanche il partito italo-partenopeo, che fa conto che si votava in tutta Italia, aveva avuto circa il 10%, no?
0: Ok.
1: Ecco, quindi Peppino Di Capri, ce lo ricordiamo per quelle canzoni che abbiamo citato prima, quelle melodiche o quelle roccheggianti come Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist, ma per esempio il primo brano ska pubblicato in Italia fu suo, non è un caso.
0: Firmato Peppino Di Capri.
1: Gli amici orobici degli Arpioni, in un loro album, l'hanno omaggiato facendone una cover.
0: L'andiamo ad ascoltare. Dai. Allora, Operazione Sole Arpioni.
1: Peppino una canzone di Peppino Di Capri rifatto dagli Arpioni.
0: Eccola.

0: Scaldati un po', cantavano gli arpioni in questa cover praticamente del pezzo con cui Peppino Di Capri ha portato lo Sky in Italia.
1: È stato il primo, bisogna dirglielo, a Vito War lo saprà benissimo, però.
0: Sì, però con quanto anticipo, diciamo, anche fuori onda.
1: Se noi pensiamo agli specials, ai gruppi con cui noi, almeno io personalmente, ho conosciuto lo Ska, arriviamo agli anni 80.
0: Primi anni 80, quindi... un bel po' di tempo dopo, insomma.
1: Ecco, altra passione personale del sottoscritto sono le sigle, gli inni delle squadre di calcio, e c'è da dire che Nana Napoli dell'83 sì. È uno degli inni delle per i napoletani, ovviamente, più amati di sempre. E anche questo è di Peppino Di Capri. Io chiuderei questo ricordo che abbiamo fatto. Io l'ho sentito 2 o 3 anni fa per un'intervista, perché c'era un progetto che ha portato alla nascita di 3 o 4 CD,
0: sì.
1: Aveva anche uno scopo benefico questa operazione, erano di cover di canzoni capoverdiane, di Cesaria Evora, ma anche di altri musicisti capoverdiani, a cui hanno partecipato veramente moltissimi musicisti, e un brano in uno di questi album è stato interpretato, è proprio Sodade, una delle canzoni più famose di Cesaria Evora, rifatto da Peppino Di Capri. E allora ho sentito Peppino Di Capri per chiedergli com'era nata questa collaborazione.
0: Ok, e quindi andiamo ad ascoltare, insomma, questa chiacchierata che avevate fatto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Non lo so, ci diamo del lei, come la chiamo? Giuseppe, Peppino?
2: Peppino,
1: che era un po' imbarazzato. Senta, il progetto Capoverde Terra d'Amore, come si è trovato invischiato in questo progetto?
2: Ma io circolava sulla mia scrivania qui al mio ufficio una specie di dépliant così con la foto di
1: Cesaria Evora.
2: Evora, sì, la Evora. E quindi niente, mi appassionava, lessi così tutto un po' lo scopo benefico, tutte queste cose, però la combinazione volle che a breve distanza conobbi Zamperi.
1: Sì, Alberto Zamperi.
2: Sì, conobbi Alberto e mi disse: sai, così così ci sono delle idee di far fare a degli artisti italiani, così fare per uno scopo benefico questa cosa. Disse: guarda che io sono in prima linea, conta pure se di me, mi farebbe molto piacere. E devo dire, e mi disse: sai, così così ci sono delle idee di far fare a degli artisti italiani, così fare per uno scopo benefico questa cosa. Disse: guarda che io sono in prima linea, conta pure se di me, mi farebbe molto piacere. E devo dire che mi portò forse il pezzo, penso il più

0: grafiche. E invece mi fa piacere perché ho saputo proprio in questi giorni che la cosa non solo è andata a buon fine, ma è anche già uscita in commercio. Io non l'ho ancora ricevuta. Il signor Zampieri mi ha promesso, dice, guarda, l'ho spedita, cioè, io sono in attesa spasmodica per...
1: Adesso glielo segnaliamo e glielo facciamo mandare. La melodia era splendida.
0: Sì, proprio fantastica. Proprio, no, dirò di più, perché c'è molto di mediterraneo, del napoletano, quella melodia, per cui non so, la sentivo molto di più, poi con questo ritmo incalzante, affascinante dietro, insomma, no, è stato un bel lavoro.
1: Sono
0: una bella soddisfazione.
1: Due artisti, lei e Cesarea Isolani, di Piccole Isole.
0: È bello, è vero, sì. Comunque anche la versione di lei è fantastica, è proprio la pelle d'oca.
1: Lei non la conosceva prima?
0: No, non, magari così l'avrò pure qualche volta, il sound forse mi aveva colpito in particolare, però non avevo mai approfondito, no? Quando me l'ha fatta sentire mi ha trasmesso un'energia positiva, ho detto no, questa cosa la devo fare pure, mi piace troppo, perché c'erano anche altri pezzi, ma questa qua è quella... questo brano qua è quello che mi aveva colpito maggiormente.
1: Quali sono i dischi che ascolta, una curiosità, in questo periodo Peppino Di Capri, sul lettore di casa sua?
0: Questa è una domanda strana, perché chi fa musica difficilmente ascolta, però io sono uno di quei fissati, ma io ascolto tutto, anche perché c'ho in casa i miei due figli giovani che masticano musica di tutti i generi dalla mattina alla sera, per cui io sto sempre lì attento a seguire tutto quello che avviene a livello mondiale. E quindi mi fa l'ascolto con quell'orecchio, capito? Quindi ascolto di tutto, veramente.
1: Ma se dovesse essere confinato su un'isola, a proposito di isole, potesse portarsi un solo CD, che CD si porterebbe?
0: Ai ai ai, questa è una bella domanda. Ma non lo so, ma la mia anima rocchettara mi porta, non so, tra i Queen, i Magici Queen e gli U2, insomma io sono in quella fascia lì come gusto musicale,
1: sì.
0: E però chiaramente poi, non so, magari un disco di musica classica nei momenti di relax, con un drink in mano, insomma, è tutta un'altra acustica.
1: Un'altra acustica. L'ultima cosa, ma è vero che lei è una collaboratrice domestica capoverdiana?
0: Sì, no, non era mia, era di una mia amica, ho sentito che stavo facendo questa cosa, voglio la prima copia, quindi ha fatto bene a ricordarlo, me l'ero dimenticato, sì,
1: allora...
0: è una ragazza in gamba, molto brava, l'ho avuta per un periodo io, perché la mia era andata al suo paese, sai, quando si prendono,
1: sì,
0: i due mesi di riposo, e che mi avevano mandato questa qui, e lei sentiva in casa che io fischiettavo questo brano, dice, ma lei come conosce questa cosa? Come conosco? Io sto facendo il disco. Io allora mi prenoto per la prima copia.
1: Allora dico ad Alberto di spedirne due.
0: Due, bravo.
1: Grazie Peppino.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Di nuovo, a presto.
2: Abbiamo sentito anche la voce di Peppino Di Capri, e che aneddoti.
1: E a questo punto ci resta solo una cosa, Dario, da fare.
2: Sì.
1: Ascoltarci la versione di Sodade di Peppino Di Capri, che, come ha detto lo stesso Peppino, anche l'originale è bella,
2: era bella,
1: quasi come la sua versione.
2: Non solo la mia. Grande Peppino, allora l'ascoltiamo.
1: D'accordo,
2: sarai.
1: Ciao.
2: Ciao Claudio, grazie mille.

Sarai nella versione firmata Peppino di Capri che abbiamo così omaggiato oggi ad Almendra, grazie ancora a Claudio Agostoni per avercelo raccontato ancora con questi, insomma, con queste storie anche divertenti, diciamo, sul suo conto, sul suo percorso artistico durato diversi decenni. Siamo arrivati alla fine della puntata di Almendra di oggi, tra pochissimo la linea va a Giulia Strippoli come sempre per musica leggerissima. Oggi ci salutiamo con un compleanno, quello di Christopher Owens, leader anche di una band che ormai non c'è più, ma insomma avevano riscosso un certo successo quando erano in giro. Parlo dei Girls e andiamo ad ascoltare proprio i Girls con uno dei pezzi più iconici che ci hanno lasciato, Last for Life. Ci risentiamo domani qui ad Almendra, sempre dalle 14:30 alle 16. Da Dario Grande è tutto, a domani.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Ed eccoci tornati, stesso posto, stesse frequenze, una nuova settimana. Buon lunedì ascoltatori, buon lunedì ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate. Io sono Giulia Strippoli, questa è Radio Popolare ovviamente, e lo spazio si chiama Vieni con me. Anche oggi in onda in diretta fino alle 17.30. Siete invitati ed invitate a farvi sentire, a partecipare a questo lunedì anche. Così in modo da poterci arrivare insieme alla fine della giornata lavorativa. Dai che ce la facciamo. Dai che in fondo, quando arriva questo momento del pomeriggio, alla fine siamo già a metà dell'opera. Non trovate? E poi in fondo, in questo programma voi siete coinvolti per rilanciare, invitare, allargare il giro e la cerchia di tutti quegli appuntamenti che vi fanno stare bene durante la settimana, durante il fine settimana, di quelle cose che appunto vi tolgono energia, tempo, però quanto vi danno indietro? Ecco, e allora la logica è questa. Allo 02 33 001 001, per poter rilanciare e far conoscere tutte quelle iniziative che fate, che frequentate, quegli appuntamenti a cui andate e a cui volete portare anche altri e altre. Solitamente tutte quelle cose che costruiscono comunità, fanno rete, non è che trovano proprio spazio ovunque. Su Radio Popolare c'è un canale dove basta comporre lo 02 33 001 001, e voilà. Ciao Giulia, ciao a tutti e a tutte all'ascolto, il giorno X alle ore Y succede che... Venite, vieni. Poi lo so che siete timidi, timide. No, ma ti pare che chiamo in radio? Ma che dico? Ma come? Vabbè, allora mandami un messaggino, lo leggo io. Al 331 6214013, oppure diretta, chiocciolapopolarenetwork.it.

poi vorrei ovviamente mi chiamaste, ma intanto perché mi piacerebbe sentirvi, sapere perché magari una cosa è molto interessante, perché dovremmo conoscerla, perché frequentarla, perché quello spazio che guarda fa quei laboratori, ma sai che le persone che ascoltano la radio meritano proprio di sapere che esiste. Poi è l'estate, ormai è arrivata, in città si fa sempre più fatica e quindi trovare occasioni e momenti in cui si fa qualche cosa di bello e di interessante e che magari ha anche un certo valore, un certo senso, non è proprio cosa così. Non è impossibile, ma nemmeno comunissima. Fate il vostro, siate a bravi. Intanto io ci penso con la musica e oggi iniziamo. La nostra playlist di oggi si apre con Maria Antonietta e Colombre. E oggi è lunedì, si sente proprio, datemi una mano. Il pezzo si chiama Senza Vestiti.

Sono le 16:38 minuti su Radio Popolare. Questa era Senza Vestiti di Maria Antonietta e Colombra ad aprire la playlist di oggi di Vieni con me, dove aspetto le vostre segnalazioni, gli appuntamenti, le cose a cui partecipare, quelle per restare in città senza dannarsi l'anima prima delle ferie. Come fare per invitare, partecipare, segnalare e raccontare allo 02 33 001 001. La linea è vostra. Mentre invece, se volete mandare un messaggino al 3316214013, vi leggo via WhatsApp, SMS, Telegram, via email, perché lo so che siete in ufficio, siete indaffaratissime davanti al computer, va bene anche diretta @popolarenetwork.it. Ecco, visto che ci sono, approfitto anche per ricordarvi che questo programma ha una sua mail di riferimento, quella alla quale poter scrivere magari anche quando, non so, ecco, fuori da questa oretta di diretta, in maniera un po' più estesa, perché la logica ovviamente di chiamare in onda per poter dire ciao Giulia, guarda che il giorno X all'ora Y succede questa cosa qua, ovviamente è una comunicazione un po' più telegrafica. Per invece una comunicazione più estesa vi invito a scrivere una mail a vieni con me @radiopopolare.it e lì poi magari vi ricontatto io. Intanto invece Fede mi manda via SMS un invito ad una pasta asciuttata antifascista che mi ricorda che volevo proprio far questo, ovvero: voi lo sapete che io odio il milanocentrismo, perché Milano è sempre piena di venti, ci sono un sacco di cose, anzi c'è sempre quella logica del non saper poi che cosa fare, perché si va in un overdose di eventi, per cui alla fine poi non si fa niente, si va sempre al solito posto e anzi c'è quel paradosso della scelta, per cui non riusciamo poi a far cose nuove, motivo per il quale volevo chiedervi questo, ve lo chiedo sempre, di avere occhio e orecchio un po' ovunque, però proprio perché si sta avvicinando il 25 di luglio, le pasta asciuttate sono sempre tante, voi scrivetemele in modo che così magari facciamo una piccola rete da qui ai prossimi giorni di ovunque voi siate di pasta asciuttate antifa. Per dire, Fede mi manda quella milanese al mare, mare Milano, non al mare, al mare, il mare con le onde, il mare Milano, appunto in Cascina Torrette, via Quinto Cenni 11, domenica 19 di luglio alle ore 19, trovate appunto tutte le informazioni ovviamente sulla pagina. Mentre invece c'è un'altra persona che non mi scrive, che non si firma, che mi scrive però invece della pasta asciutta antifascista 2026 al Circolo Quarto Stato, e lì ci sarà l'apertura del circo alle 18:30, alle 20 pasta asciutta per tutti e tutte, poi alle 21:30 c'è anche musica live dal vivo. Quindi l'invito è a segnalare, a parte le iniziative, tutti gli eventi, tutte le cose a cui partecipate, soprattutto che salgono dal basso, che sono gratis, popolari, magari iper local, che volete far conoscere, oppure appunto nel caso specifico tutte le pasta asciuttate che ci saranno da qua ai prossimi giorni. Nel frattempo, da qui al weekend ovviamente dobbiamo trovare modi per poter far qualcosa anche con un certo senso. Come al solito c'è il concerto dell'Ampi domani sera al Castello Sforzesco, i biglietti sono ancora disponibili. Tra le artiste, le voci che avrete modo di sentire c'è quella di Giulia May, tra poco con Paola Piacentini vi ricordiamo l'appuntamento. Intanto il pezzo si chiama, che canta Giulia May, La vita è brutta.

0: La vita è brutta, Giulia May. E intanto invece al telefono Paola Piacentini. Ciao Paola, ben arrivata, benvenuta.
1: Eccoci, ciao,
0: Ciao.
1: buonasera, ciao Giulia.
0: Ciao, buon pomeriggio a te, ben arrivata. Allora, dobbiamo dare appuntamento per domani. Tu so che stai preparando la scaletta, giusto? Per Ho tanta voglia
1: sì,
0: di libertà.
1: Sì.
0: Come sta andando?
1: Ripassone finale per questa serata organizzata dall'Ampi Provinciale, quindi sulla scia un po' della festa che c'è stata l'anno scorso, il 14 di luglio, al Castello Sforzesco. Si ritorna nella stessa location dell'anno scorso, con una festa curata questa volta dall'Ampi Provinciale. L'anno scorso era curata dall'Ampi Nazionale, e quest'anno si celebrano gli 80 anni dal voto delle donne e dalla nascita della Repubblica, quindi abbiamo tanto da dire noi donne e da ricordare, e quindi tantissime saranno le voci, le artiste che saranno presenti domani, quindi musica e parole. A condurre la serata ci sarò io, ma ci sarà anche una voce cara a Radio Pop, che è quella di Cinzia Poli.
0: Sì.
1: E insieme a noi Giulia May ha appena mandato un suo pezzo, e sarà tra l'altro in una versione interessante, perché farà un concerto full band di un'ora, con anche gli archi. Ci sarà Claudia Buzzetti, che è un'altra cantautrice che ci piace tanto, dall'animo blues, ci sarà Audrey Ampi con un reading teatrale dedicato alla Palestina, il gruppo vocale Femina. Ci sarà poi anche, diciamo, uno slot, una parte dello spettacolo con un omaggio a Franca Rame e Dario Fo, e Carlotta Cossutta, che la conosciamo come appunto attivista di Noma di Meno, attivista transfemminista, ma è anche, lo sappiamo, ricercatrice in filosofia alla Statale, e con lei faremo un po' il punto su politica e cultura, come siamo messi, a che punto siamo delle battaglie per i diritti delle donne. Quindi insomma, tante voci, spero di averle ricordate tutte o quasi. La cosa importante è che in questo evento, in una Milano che è sempre cara, come sempre più cara, diciamo così, è gratuito. Quindi si propone proprio come una festa popolare la serata di domani. I posti sono, penso, andati via tutti. Bisogna fare una prenotazione su Eventbrite, cercando tanta voglia di libertà, questo è il titolo della serata. Però se non avete fatto in tempo a prenotarvi, venite, perché c'è una lista d'attesa.
0: Infatti.
1: Quindi ci si può mettere lì, aspettare, magari si arriva alle 20, tutto comincia puntualmente alle 30, abbiamo una scaletta fissa, quindi non pensate al ritardo canonico della sinistra, saremo fiscalissime, partiremo alle 20.30, chiuderemo alle 23.30, andremo dritte come dei razzi, perché ci sono tante cose belle, e quindi è una serata intensa, vi aspettiamo.
0: Allora, io sono andata a curiosare un po', proprio in coda a quello che dicevi poco fa sui biglietti. Mi sembra che ogni tanto ricompaiano, proprio perché magari sai,
1: infatti,
0: ci sono i release, no? Qualcuno poi dice no, non riesco, proprio perché c'è la gratuità, e il suggerimento è che se avete voglia anche di un last minute, andate su Eventbrite. In generale il suggerimento è quello di cercare la pagina del concerto nel Estate al Castello Sforzesco 2026, il concerto si chiama 80 Voglia di Libertà, che effettivamente mi sembra anche un titolo così evocativo, anche per tutto quello che, per i temi che tratterete, eccetera eccetera, che ci ricorda anche che i diritti appunto vanno sempre difesi e non dati, no, per scontati.
1: No, ma è proprio, anzi, con l'aria che tira direi proprio di no, anzi. E io lo ricordo che c'è anche una cosina in più, un'opportunità speciale domani sera. Per chi ha voglia e può arrivare intorno alle 19.30, c'è questa possibilità di, prima dell'inizio dello spettacolo, farsi un giro panoramico delle Merlate.
0: Ah,
1: quindi
0: giusto.
1: C'è questo percorso disponibile, grazie appunto al Comune di Milano, e quindi se non vi siete mai fatti un giro da quelle parti, perché no? 19.30, e direttamente con la prenotazione si fa un giro delle Merlate e poi vi aspettiamo giù 20.30 puntuali.
0: Che bello, anche questa occasione ovviamente è gratuita, quindi un modo magari per farsi una serata diversa a Milano. Io lo suggerisco sempre di guardarsi intorno anche spesso nella propria città, perché magari proprio perché ci vivi tutto l'anno devi trovare, capito, quelle occasioni particolari e spot soprattutto, che sono sempre più rare, per andarla a visitare. Magari questa può essere una di quelle.
1: Sì, esatto, poi non stiamo manco a dirlo che bellissima come, come situazione quella del castello. Sappiamo che c'è Patti Smith a fine mese, però insomma domani venite anche alla festa provinciale di Ampi, è un modo per rodarsi prima o poi del 29, no?
0: Allora, dalle 20:30 inizia lo spettacolo. Se andate prima, appunto, vi fate anche una passeggiata sulla Merlata. Paola Piacentini, Cinzia Poli, ma abbiamo detto anche con la musica di Giulia May, Claudia Buzzetti, Giulia Angeloni, Alessio Lega, Le Femina, che tra l'altro sono le, è stato il nostro coro guida durante gli ascoltacori. Insomma, un palco fatto di amici
1: tanti figli rossi che si intrecciano, sì, e che tutti insieme in maniera proprio corale vogliono dare voce. C'è le tante storie delle partigiane di ieri e di oggi, un po' questo il senso, quindi anche noi rispetto all'antifascismo ci chiediamo che cosa vogliamo dire fare oggi, non solo fare memoria ma parlare anche, quindi non solo ricordare le parole delle donne che votarono per la prima volta, delle madri costituenti, ma anche di quelle come appunto fu poi Franca Rame, delle donne che in qualche modo sono le partigiane poi dei tempi più recenti, per cui non ci fermiamo al passato ma arriviamo, cerchiamo di portare il discorso all'oggi, perché ne abbiamo bisogno, come hai detto tu, certi valori sono stati conquistati ma
0: molto,
1: insomma, abbiamo un gran bisogno di fare memoria, ricordarci che poi è bene difenderli e, insomma, dati ma fino a un certo punto, quindi sì, dobbiamo presidiarli.
0: Ora e sempre, Paola.
1: Ora e sempre, e viva l'Italia antifascista!
0: Ciao Paola Piacentini,
1: grazie,
0: a domani!
1: Grazie Giulia, a presto, vi aspettiamo!
0: A domani sul palco del Castello Sforzesco. C'è anche Claudia Buzzetti, appunto, Paola Piacentini, Cinzia Poli, che ringraziamo e ovviamente speriamo anche tanti e tante di voi, non sul palco, sotto il palco. Sarà comunque bello. Concerto gratuito, trovate tutte le informazioni sul sito Milano 80 Voglie di Libertà. Questo è Planet Labirinto, Claudia Buzzetti. Buon ascolto.

0: Qui nel telefono in onda su Radio Popolare 02 33 001 001. Pronto, ciao, chi sei? Da dove chiami?
1: Ciao, ciao Giulia.
0: Ciao, ciao,
1: sono ciao Andrea, chiamo da Pavia.
0: Ciao Andrea, ciao.
1: Ciao.
0: Dici tu.
1: Intanto complimenti per la trasmissione, io quando riesco vi seguo.
0: Grazie. Volevi fare una segnalazione, hai un evento?
1: Sì, sì. Esatto, praticamente nei giorni di domani, dopodomani e giovedì,
0: sì,
1: a Pavia, all'interno del castello Visconteo, si tiene una proiezione molto particolare di cortometraggi.
0: Ok.
1: Sarebbe le tre serate finali del concorso che si chiama Video Slam Pavia.
0: Ok.
1: Che è una gara di cortometraggi che si è tenuta nel mese di giugno. E quindi queste tre serate c'è la proiezione di tutti i cortometraggi che sono stati realizzati, sono credo una trentina, ed è un evento veramente molto bello, molto carino, si può partecipare in modo gratuito.
0: Okay.
1: Inizia alle 20:30 e appunto è un po' per valorizzare in generale i cortometraggi e il cinema in piccolo, ecco, questo è un po' quello che volevo segnalare io.
0: Quindi tutti corti indipendenti anche?
1: Sì, sì, sono stati realizzati all'interno del mese, siccome la rassegna dura un mese,
0: sì,
1: c'è un tema, il tema di quest'anno sono 20, perché Video Slam fa 20 anni, quindi 20 sia il vento sia 20 come numero, sì, sono stati realizzati dalle squadre che si sono iscritte.
0: Ok, e come si compongono le squadre?
1: Praticamente una persona forma la squadra con chi dirige la fotografia, chi...
0: Ma non sono quindi persone professioniste, o sì?
1: Ma è 50-50.
0: Ma che bello!
1: Sia professionisti che anche amatori, che a cui piace girare un corto nell'arco del mese in cui si fa questa gara di cortometraggi.
0: Ma questa sì che è una figata, veramente bello. Quindi immagino che adesso le premiazioni, significa che ovviamente le riprese sono terminate, però magari per il festival successivo, chi avesse voglia, potete intanto andare alle premiazioni e poi intanto iscrivervi per tempo alla prossima edizione, sperando ce ne sia.
1: Sì, che si terrà a novembre, ce ne sono due,
0: vedi,
1: all'anno. Una d'estate e una d'inverno.
0: Hai capito? Bellissimo. Allora ci dobbiamo risentire.
1: Sì, volentieri, volentieri.
0: Dai, va bene. Hai detto Video Slam?
1: Sì, Video Slam Pavia è il nome della gara di cortometraggi.
0: Bene, grazie.
1: Castello Visconteo.
0: Quando c'è la rassegna?
1: Due volte all'anno.
0: No, questi giorni?
1: Nel mese di giugno e nel mese di ottobre-novembre l'edizione invernale. E con appunto le proiezioni del castello per quest'anno.
0: Bene, evviva. Questi giorni, quindi questo fine settimana, proiezioni?
1: Domani, dopodomani e giovedì, quindi 14, 15, 16.
0: Bene, grazie.
1: Niente, a te, ciao.
0: Ciao.

0: squilla ancora il telefono. Pronto?
1: Ciao Giulia, sono Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
1: Ciao, io ti ho mandato settimana scorsa una mail con un'iniziativa.
0: Dove ci inviti?
1: Di Rezzago, in provincia di Como.
0: Dove vai?
1: Ti ho mandato la mail.
0: Racconta l'iniziativa, vai.
1: Ecco, allora, questa è un'iniziativa, si chiama Jukebox dei racconti. Uh-huh. E l'iniziativa inizia il 18 luglio, ogni sabato, dal 18 luglio al 18 agosto, dalle 16 alle 18, a Rezzago, vicino alla Chiesa Romanica.
0: Ok.
1: C'è la mia amica Anna Cassarino, che legge storie di umanità, umorismo e surrealità dei migliori scrittori del Novecento. Uh-huh. È aperta da una fascia di età dei bambini da 10 anni in su.
0: Bene, ci si deve iscrivere, come funziona?
1: Allora, se vai sul sito, se tu vai a guardare la mente, ti ho mandato...
0: Dai il sito.
1: Allora, il sito è... Aspetta, il comune di Rezzago. Proloco comune di Rezzago, trovi tutte le informazioni.
0: Va bene, grazie.
1: Ok, grazie a te, buona giornata. Ciao.

0: In onda, in diretta fino alle 17.30, vieni con me, lo spazio, quello all'interno del quale siete invitati ed esortate a chiamare per segnalare iniziative, appuntamenti, rilanciarle, estendere il giro a tutte quelle cose che pensate debbano, come dire, divulgarsi, allargarsi, e che magari possono piacere alle persone che ascoltano questa radio. Quelle cose più piccole, che hanno meno forza mediatica e che potete raccontare voi direttamente con la vostra voce, chiamandolo 02 33 001 001. Ciao Giulia, il giorno X, ore Y, succede che... Dove e quando lo dite voi. Intanto, una manciata di secondi per...
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
0: Si riprende la diretta con Giancane. Ore 17.03, live fino alle 17.30 su Radio Popolare. Iniziative, appuntamenti, segnalazioni, chiamandolo 02 33 001 001.

Sono le 17.05 minuti ed ecco la seconda parte. Si riprende così con Giancane Mattunò a riaprire la playlist, la diretta, fino alle 17.30 di Vieni con me, lo spazio di Radio Popolare all'interno del quale siete chiamati anche voi. Attraverso una telefonata potete rilanciare iniziative, appuntamenti, cose da fare, quelle che vi permettono magari di costruire la vostra comunità, la vostra rete e all'interno della quale volete invitare anche le persone che stanno ascoltando, magari gli eventi, quegli appuntamenti, quei dibattiti, quelle occasioni che salgono dal basso e su Radio Popolare appunto avete la possibilità di rilanciare. Tra l'altro, ecco, avevo fatto un appello poco fa, è iniziato ad arrivare qualche messaggio proprio a proposito di tutte quelle iniziative legate alla pasta asciutta antifascista, tradizionalmente celebrata il 25 di luglio a Milano. Ci sono tanti diversi appuntamenti. Fede mi scriveva prima dell'appuntamento a Mare Milano in via Quinto Cenni, ci sarà appunto domenica 19. Chiedevo a voi però di essere magari occhi e orecchi in modo da poter fare una rete di pasta asciutta antifascista in generale dovunque voi siate, e mi segnalano appunto la pasta asciutta antifascista all'Arci di Persichello vicino a Cremona dalle ore 19 il 23 di luglio e la pasta asciuttata antifa il 25 luglio dalle ore 17.30 all'Arci di Triulza, frazione di Codogno. Bellissimo, bellissimo, esattamente dove sarei voluta essere, dove sarei voluta andare. Suggeritemi altri posti dove potervi raggiungere così, quantomeno con il pensiero. Su che ce la facciamo ad essere meno milanocentrici possibili. Adesso Codogno e mi sta bene, Cremona benissimo, prima Pavia, adesso Olona, Induno, Olona, ancora mi va benissimo. 3316214013, questo è il numero al quale inviare la vostra segnalazione, i vostri eventi, i vostri inviti. Appunto, io vorrei magari costruire una rete di pasta asciuttate antifa da qui al 25 di luglio, so che ce ne sono ovunque, voi fatemi sapere dove. Vi dicevo Borgolonese in Dunolona, invece sabato 26 la pasta asciutta antifascista di Casa Cervi, si parte alle ore 18 con un pensiero ovviamente sulla Palestina. Mentre invece Sello Balsamo, ecco che arriva, si celebra alla Coppa Agricola, non mi dici però dove, cioè scusami, a che ora? Il 20 luglio alle 20, il 25 luglio ci sta, perfetto, quindi messaggino con dove, quando, come si prenota a Cinisello Balsamo alla Coppa Agricola alle 20, il 25 luglio.

0: Appuntamenti vari ed eventuali nei circoli arci, nelle proloco, ovunque voi siate, occhi e orecchie per poter rilanciare, segnalare e invitare alle pasta asciuttate antifasciste che appunto ci saranno, che si fanno, tanti appuntamenti, tante date, voi scrivetele sempre, io raccolgo ovviamente tutto al 331-6214013 o anche potete chiamare lo 02-33-001-001 sempre molto volentieri. Tra poco vi rilancio l'appuntamento di Mezzago e anche di Senago, stanno arrivando diverse pasta asciuttate antifasciste. Nel frattempo questa è una settimana che ci vede un po' avvicinarci anche ad un tristissimo anniversario del quale ovviamente Radio Popolare non si poteva certo dimenticare, è quello di Genova 2001. Ci sono tante iniziative anche in giro e ovviamente anche lì invitate tutte a segnalarle, a raccontarle, a rilanciarle in questo spazio quando volete, ogni giorno dalle 16.30 alle 17.30 il canale è vostro. Per il momento iniziamo con una iniziativa che sarà al Cinemino. Ciao Alberto, ben arrivato, benvenuto.
1: Ciao Giulia, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, appuntamento per domani, insomma si chiama l'evento Don't Hate the Media, Become the Media, al Noise il Cinemino in via Scagno Sforza 49. A che ora ci vediamo? E soprattutto, insomma, il macro tema l'abbiamo capito. Dici un po' che tipo di serata sarà.
1: Allora, si inizia alle 19, e diciamo che appunto, come dicevi tu prima, sono passati 25 anni dal G8 di Genova 2001 e abbiamo appunto ripreso il claim Don't hate the media, become the media, ovvero non odiare i mezzi di comunicazione, diventa tu stesso l'informazione, e allora abbiamo pensato ad una serata dedicata al ruolo dei media indipendenti, del giornalismo partecipativo e del mediativismo culturale, per riflettere un po' su come sono cambiati gli strumenti per raccontare e documentare il movimento e le sue istanze. Partiremo quindi dal 2001 con un focus su come Indie Media, che è stata protagonista dell'informazione dal basso nei primi 2000, ha rivoluzionato un po' il modo di raccontare le piazze, e poi faremo un salto all'oggi per capire come si è sviluppato il ruolo della testimonianza diretta, delle reti di informazione indipendente in relazione alle nuove tecnologie, nel senso che nella società odierna fatta di piattaforme, social network, intelligenza artificiale, fake news e chi più ne ha più ne metta.
0: Mi sembra un tema che bisogna sempre riorganizzare, ritrattare in funzione anche di quello che come sarebbe stato chissà a Genova appunto oggi con quei tipi di comunicazione. Esatto. Infatti. Allora segue poi la proiezione di Diaz e c'è anche serata musicale. E dove troviamo tutte le informazioni, Albo?
1: Allora lo trovate sui social e sul sito del Noise Cinemino, trovate tutto là.
0: Del Noise Cinemino, la pagina Instagram, che è quella che io per agilità, facilità, semplicità segnalo sempre, è chiocciolina Cineoise, giusto? È
1: esatto,
0: la pagina
1: esatto.
0: Che mi sbaglio a pronunciarla.
1: Volevo solo dire chi ci sarà, con chi parleremo di tutte queste cose. Ne parleremo con esponenti di Indie Media, con Salvatore Garzillo, che è un reporter e graphic journalist, con Francesca Nardi, che è un attivista di Gaza Freestyle e della Global Summit Flottiglia, che sarà in collegamento da Roma, e col gruppo di ricerca Ippolita.
0: Tutto questo domani sera, e ricorda l'orario, alle ore 19, giusto?
1: Dalle ore 19 a seguire alle 21.30 la proiezione di Diaz, Non pulire questo sangue, di Daniele Vicari.
0: Bene, evviva. Grazie Alberto.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Grazie a tutte e tutte. Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao. La pagina dove trovate le informazioni è chiocciolina il Cine Noise. Trovate ora, informazioni, eccetera eccetera, e poi tutti gli appuntamenti del Cinemino sono sempre molto belli. Pagina consigliata da seguire.

È confermato che la manifestazione generale sarà domenica 19, mi scrive Petra, e allora sulla pagina di, suggerisco di andare sulla pagina di Chiocciolina Genova trattino basso _ antifascista e lì trovate tutte le informazioni e sì, dovrebbe essere confermata. Comunque anche Radio Popolare ovviamente vi terrà aggiornati nel caso specifico, appunto già da questa sera ci sarà ospite a Pop Sera Elena Giuliani, sorella di Carlo, poi appunto altri appuntamenti, altri aggiornamenti in settimana. Il 18 stesso Vittorio Agnoletto ci farà invece coprirà l'assemblea che si terrà a Genova in preparazione del corteo, e poi ci sarà ovviamente il 19 anche una diretta per seguire appunto il corteo che dovrebbe partire dalle 15:30 in Piazza Limonda. Noi seguiremo il corteo dalle 16:30 alle 17:30 con tanti, insomma, tanti inviati, tante inviate. Sicuramente su queste frequenze avrete tutti gli aggiornamenti per non perdervi veramente nulla. Intanto, come ogni giorno lo sapete, noi terminiamo sempre in Piazza Duomo. Oggi ci racconta quella che è la sua esperienza Mariella, tra pochissimo su queste frequenze. Il pezzo, questo è Leila.

Non mi perdo ovviamente tutte le segnalazioni delle pasta asciuttate antifasciste che mi state scrivendo alla Casa del Popolo, circo quarto stato di Cardano a Campovarese, dalle 18:30. Apertura del circolo e alle 20 pasta asciutta antifa gratuita, libera e resistente. Questo è il circolo quarto stato. Poi invece a Senago, alla Proloco, in via Levi 14, prenotazione entro il 20 per la pasta asciuttata antifa il 26 luglio alle 12:30. A Mezzago invece l'appuntamento è sabato 25 alle ore 19 al Bosco in Città di Mezzago. Anche qui ovviamente pasta asciuttata libera, gratuita.

Arriva anche Prignana. Ci si vede all'area feste di via Gallarate. Il 25 luglio ci si aspetta a tavola dalle 20.

0: Le segnalazioni delle paste asciuttate antifa vanno avanti per tutta la settimana, salvo questi ultimi minuti. Voi siete sempre invitati e invitate a scrivermi, mi raccomando, se no chiamate in onda ogni giorno 16:30, 17:30, dai che ormai lo sapete. Su, intanto Mariella, benvenuta.
1: Ciao Giulia.
0: Ciao, buon pomeriggio. Mariella, allora tu fai parte dei cittadini e delle cittadine che ormai da oltre un anno vanno in Piazza Duomo ogni pomeriggio, e tu sei una delle continuative, vai quando puoi, insomma, qual è la tua esperienza? Raccontaci.
1: Allora, io purtroppo non sono una delle persone che ha iniziato un anno fa, il 16 giugno, mi sono aggiunta abbastanza tardi, verso novembre. Poi sono andata per un po' di tempo in modo intermittente, ma da febbraio vado praticamente quasi tutti i giorni. Sono contenta di farlo, me lo posso anche permettere, diciamo, anche il tempo per poterlo fare.
0: Però è una cosa che ti restituisce molto, mi sembra di capire, nonostante l'impegno, insomma, però cioè, la felicità arriva da evidentemente prendersi qualche cosa, al di là della parte militante, dell'attivismo, qual è la tua, che cosa senti ogni giorno quando vai in piazza?
1: Allora, ho appena dovuto scrivere un breve testo dove dovrò un po' raccontare la mia esperienza per una cosa.
0: Vai.
1: Per cui ho riflettuto su perché vado lì. Allora, la mia esperienza è stata che questa situazione della guerra mi angosciava veramente molto e mi lasciava una sensazione di impotenza incredibile. Quando ho sentito di questa iniziativa ho pensato che era una cosa che potevo cominciare a fare, che era una cosa alla mia portata, e così è stato, e così sento ancora il desiderio di tornare tutte le sere e di trovarmi con persone che sono lì come me, che hanno deciso di non rassegnarsi, insomma, di cercare di fare qualche cosa, anche di piccolo.
0: Sì.
1: Poi
0: sì.
1: Ho visto che comunque da cosa nasce cosa, perché poi sono nate relazioni, altre iniziative, altre cose, per cui sono entrata un po' tutto in un mondo più complesso. E tra l'altro la cosa che devo dire, lo dico anche per incoraggiare chi è a casa, io non ho fatto un passato da attivista, cioè lo ero, come posso dire, nelle piccole cose, magari seguendo a volte partecipando alle manifestazioni, ma anche, non so, facendo delle scelte piccole, non so, di consumo, di vita,
0: sì,
1: o
0: certo,
1: firmando. Per cui non ho un passato di militanza, a differenza di molte persone che sto conoscendo in piazza e che mi raccontano le loro esperienze, eppure per me è venuto il momento di
0: che bello, Mariella, evviva, sì, guarda, prendo la tua esperienza e la condivido perché è anche un po' mia, e insomma evviva, sentirsi fa sentire meno solitudine questo approccio qua, io ne sono convinta, quindi ti ringrazio per aver esposto questo punto di vista. L'appuntamento, lo ricordo, è ogni giorno in Piazza Duomo dalle 18:30 alle 19:30, per ricordare che a Gaza è in corso in questo momento un genocidio e che tante persone in questo paese non ci stanno. Mariella, io ti ringrazio, saluto te e saluto ovviamente anche chi è all'ascolto in questo momento di Radio Popolare. Vieni con me, finisce qua, torna domani, stesso posto, stesse frequenze, come al solito, alle 16:30, con le iniziative, gli appuntamenti, le cose che voi fate e ci raccontate, a cui volete invitare tutte le persone che ascoltano questa radio. Ci risentiamo domani, un buon pomeriggio, buon proseguimento. Un abbraccio a tutti e a tutte da Giulia, ciao!
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Popolare Network.
6: Sette e trenta, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Un'altra vittima dell'ICE in pochi giorni nel Maine. Una persona è stata uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti della polizia anti-immigrazione statunitense a pochi giorni di distanza dall'assassinio di un immigrato messicano da parte di un agente dell'ICE a Houston. La notizia è stata diffusa dal presidente della Camera dei rappresentanti del Maine, che ha scritto su Facebook: una persona è rimasta uccisa, l'ICE è coinvolta. La polizia e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'FBI per le indagini. Al momento non si hanno informazioni né sull'identità della vittima né sulla dinamica. Gruppi di attivisti locali hanno indetto una manifestazione di protesta che dovrebbe iniziare a breve.
7: Ancora nessun accordo in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Al Consiglio Affari Esteri i ministri si spaccano anche sul metodo di voto. Pochi giorni fa la Commissione ha presentato 3 possibili opzioni per sanzionare i prodotti provenienti dalle colonie, ma ha anche suggerito che sia una questione che richiede l'unanimità. Posizione supportata da Italia e Germania, mentre altri paesi, tra cui la Francia, l'Irlanda e la Spagna, spingono per un voto a maggioranza qualificata.
6: Lo stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto con o senza l'Iran, lo ha scritto poco fa sul suo social Truth il presidente degli Stati Uniti, Trump, aggiungendo di avere ripristinato anche il blocco navale per impedire alle navi iraniane di entrare e uscire. Da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come custodi dello stretto, aggiunto il presidente statunitense, per ragioni di equità saranno rimborsati nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato per tutti i costi necessari a garantire sicurezza e protezione. È l'ultimo passaggio della rapid escalation che nell'ultima settimana ha riguardato Teheran e Washington intorno allo stretto di Hormuz. L'Iran ha fatto sapere che l'esercito interverrà severamente contro qualsiasi interruzione causata al passaggio di navi commerciali attraverso lo stretto da parte degli Stati Uniti, che qualsiasi cooperazione o supporto logistico agli Stati Uniti sarà considerato un atto di guerra contro la sovranità e la sicurezza nazionale dell'Iran.
7: Al processo di appello per il femminicidio Aurora Tila, gettata a 13 anni dal balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024, oggi è arrivata la confessione dell'ex fidanzato allora quindicenne. Il giovane in videocollegamento dal carcere di Catanzaro, dove deve scontare 17 anni decisi dal tribunale per i minorenni, per la prima volta ha ammesso il femminicidio, si è scusato per il delitto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. I giudici dovranno decidere se confermare la condanna.
6: La maggioranza per ora resta divisa sulla decisione di inserire le preferenze nella riforma della legge elettorale. In attesa di ulteriori riunioni e vertici è stato chiesto alla relatore di rimettersi all'Aula nel parere per il voto sull'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati e UDC. Il testo è stato discusso e sottoposto alla valutazione anche di Forza Italia e Lega, che valuteranno nelle prossime ore. Un emendamento sulle preferenze è stato presentato anche dal 5 Stelle. Vannacci invece ha presentato una proposta di modifica per abolire l'alternanza di genere.
7: Aumentano i bollini rossi e arancioni e allerta a Firenze e Perugia in rosso già da oggi e fino a mercoledì. A queste il 15 luglio si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Sempre mercoledì bollino arancione per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo. I lavoratori più esposti chiedono tutele. Giovedì ci sarà lo sciopero dei rider e i dipendenti dei musei civici fiorentini hanno chiesto che si prendano provvedimenti.
6: Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso per una caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano, che li cercava dal 9 luglio, il giorno in cui si erano allontanati da un rifugio. Nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni sorvoli in elicottero e stamattina è stato individuato il crepaccio e sono stati estratti i corpi a una profondità di circa 20 metri. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network. Per ora è tutto, buona serata e buon ascolto.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.

0: Buongiorno, buon inizio settimana.
1: Mamma mia, siamo già alla seconda settimana. Oh, ti rendi conto, Vittoria Davalli, intanto, buongiorno.
0: Alessandro Diegoli, buonasera.
1: Ti rendi conto che mercoledì siamo a metà strada di questa mini stagione di Poveri Ma in Ferie?
0: Beh, tipo, come si chiama? Siamo dei velocisti, sono quelli che fanno le gare di atletica, quelle di
1: Quelle veloci. Beh, allora, noi facciamo 3 settimane, secondo me è una. Allora, rispetto le 3 settimane, rispetto a una stagione intera, è un po' come, non lo so, la corsa dei 400 metri, secondo me. Perché fai conto, non lo so, allora, la diretta, quella one shot, sono i 100 metri.
0: Sì.
1: Poi il miniciclo da 5 o 10 puntate sono i 200.
0: Sì,
1: Tipo gli
0: potrebbe essere.
1: autodocumentari che stanno andando in onda d'estate. Noi che facciamo 3 settimane più in realtà una settimana a settembre, nella quale qualcuna non ci sarà. Ecco,
0: Non so neanche dove sarò ancora, ma da
1: sì.
0: qualche parte nel mondo sarò.
1: Quello è un po' i 400 metri. Addirittura direi che, siccome c'è l'ultima settimana in cui non so ancora con chi farò la trasmissione, sono i 400 ostacoli.
0: Con
1: Ok?
0: anche le... No, le
1: No, no, non la,
0: pozzanghere.
1: no, la, la pozza. La riviera è nei 3000 siepi. No, no, nei 400
0: Bello, mi
1: ostacoli
0: piace molto
1: ci
0: il
1: sono
0: 3000
1: solo
0: siepi da
1: gli
0: buttare.
1: ostacoli.
0: Sì, quello dove probabilmente se lo facessi io sarei tipo per terra,
1: I
0: dopo
1: 400 ostacoli
0: 2 secondi a stella.
1: sono una disciplina molto faticosa e molto tecnica. Sono nell'atletica una roba molto complicata, devo dire. E noi la facciamo, noi nella radio facciamo i 400 ostacoli perché siamo dei miti assoluti.
0: Totale.
1: Quindi riusciamo in questa impresa pazzesca, incredibile a livello radiofonico.
0: Però oggi non parliamo di atletica, né di... Di ostacoli si potrebbe essere, perché questo cavolo di caldo è
1: Un
0: un
1: po' un
0: ostacolo
1: ostacolo.
0: sia per la nostra sopravvivenza che di quella delle nostre piante.
1: Sì, oggi
0: Parliamo
1: pollice
0: di
1: verde.
0: piante.
1: Oggi è una puntata da pollici verdi, e anche per voi che ce l'avete nero, che avete il pollice in necrosi, approfittatene perché avremo un'esperta che ci darà, tra l'altro un'esperta che abbiamo già avuto l'anno scorso.
0: Esattamente.
1: Ne abbiamo osservato l'esplosione sui social.
0: Mamma mia.
1: Sì, ha
0: Sì.
1: triplicato i suoi follower, però sarà
0: Esattamente.
1: ancora con noi, quindi non è che perché ha triplicato i follower allora ci schifa, anche perché è stato un po' grazie a noi. Vabbè, ma dai, chi se ne frega? Facciamo
0: Scusa, dovevo
1: finta di
0: ridere
1: sì.
0: meno,
1: Facciamo finta di
0: forse.
1: sì. Vabbè, e ci darà dei consigli anche per voi là fuori che avete questi balconi che fanno schifo, tutti secchi, non sapete assolutamente come fare a gestire le vostre piante, vi stanno schiattando per le varie ondate di
0: Sì, sì,
1: anticiclone
0: sì. Io
1: africano. Ebbene, forse oggi avrete una risposta.
0: sono una plant mamma disperata.
1: Tu che piante hai? Rifacciamo sempre, tutti gli anni rifacciamo,
0: E
1: però tanto
0: ogni anno
1: crepano.
0: non so dirti i nomi. No, c'è qualcosa che c'era anche l'anno
1: Sai che le
0: scorso.
1: mie sono le stesse identiche dell'anno scorso?
0: Allora, dall'anno scorso, ma anch'io mi sa, ne ho aggiunta una che ho preso quest'inverno che non so dirti il nome, è una pianta strana, ok? Però l'ho comprata. Con la certezza che era una pianta da principiante.
1: Nel senso che principiante?
0: Sì.
1: Nel senso che non va. È una battuta bellissima. Che non va annaffiata?
0: Allora, no, va annaffiata
1: Quando ti ricordi.
0: quando ti ricordi. No, è molto bella perché è una pianta che intanto va annaffiata già se la vedi secca solo in superficie. Poi comunque sta bene in un ambiente, diciamo, sui 25 gradi.
1: Sì,
0: Quindi...
1: cioè quindi in Norvegia, perché qua ce ne sono 42.
0: Infatti sta malissimo ora, non so cosa
1: Scusa.
0: fare. Non so cosa fare. D'inverno stava da Dio, da Dio. Poi c'ha comunque dei momenti in cui la vedi subito che c'è qualcosa che non va, quindi riesci più o meno a prenderla bene. Poi, tra l'altro, ho seguito un consiglio che ci aveva dato sempre Ambra, che è la nostra ospite che avremo tra poco, ovvero quella di... Per capire quanto e quando darli da bere, di mettere il bastoncino tipo un bastone di legno, tipo
1: Dentro nella
0: dentro
1: terra.
0: nella terra, stile come si fa con i dolci
1: Ok.
0: per vedere se sono cotti. E effettivamente questa cosa mi ha aiutato tantissimo.
1: Perché con il tuo bastoncino hai capito l'umidità della terra e quindi hai
0: Perché
1: dato l'acqua
0: praticamente
1: giusta? Sì.
0: se lo tiri su e rimane la terra attaccata, è a posto. Se invece lo tiri su ed è secco,
1: sì,
0: allora lì la pianta sta dicendo dammi da bere, sto morendo.
1: In effetti può essere così. Io invece ho le stesse piante dell'anno scorso, ma scusa, questa qua che si sta soffrendo è una succulenta, è una pianta grassa?
0: No.
1: Ah, no,
0: No, no.
1: Io ho quasi tutte piante grasse, tranne due Solanum, che fanno, sono della famiglia dei pomodori, però non fanno i frutti, fanno dei fiori violetti, belli. Ormai, secondo me hanno più di 10 anni. No, secondo me sicuramente hanno più di 10 anni. Sono due. Il resto è tutto piante grasse che effettivamente se li dai da bere comunque stanno meglio anche loro,
0: sì.
1: In questo balcone sempre arso dal sole del pomeriggio d'estate.
0: Però forse sono le più facilitate ad
1: adesso. Sì, anche perché anche senza darli da bere comunque resistono. Poi
0: questa è la mia idea, poi magari
1: seccano
0: non è
1: un po', ma e ce la fanno. Io ho in particolare, ma poi glielo chiederemo alla nostra ospite Ambra. Il mio orgoglio è un Aeonium, scritto Aeonium.
0: Ma vedi, io come faccio a ricordarmi questi nomi?
1: Ma allora io ho scritto su Google pianta
0: anch'io
1: grassa con le foglie a forma di bla bla bla, alla fine l'ho trovato ed è
0: anch'io
1: quella.
0: Lo faccio, però poi me lo dimentico subito perché hanno questi nomi che non
1: comunque
0: mi rimangono nella mia testa.
1: L'ho comprata al supermercato che in uno di quei vasetti microscopici,
0: sì,
1: anni fa, l'ho piantata e adesso è grande come, diciamo, la ruota di un camion.
0: Madonna.
1: Enorme.
0: Incredibile, più grande, sì, di me, quindi.
1: È grande quasi come la Vittoria, sì.
0: Perché la ruota di un camion supera me.
1: No, vabbè. È enorme.
0: Potrei dormirci dentro una ruota di camion.
1: Potresti, vedi, dormirci. Oppure
0: con i prezzi delle case a Milano potrebbe essere
1: una camera d'aria di camion, puoi fare un grande salvagente o un canotto per quando
0: o la piscina
1: mare.
0: Nel
1: la famosa piscina per il terrazzo, effettivamente. Ricordiamo i nostri contatti, dai.
0: Allora, ci potete scrivere su Telegram, WhatsApp, SMS al 331-6214013.
1: Oppure dopo, quando vi interpelleremo e si parlerà di piante, vi chiederemo le vostre attitudini floricoltrici.
0: Sì, i vostri turbamenti.
1: Sì, turbamenti da pollici neri allo 0233 001 001.
0: Bene.
1: Sì, cos'è questo calo di tensione? Una canzone.
0: Butto un momento, ogni tanto mi dissocio, caro Alone. La vita è troppo dura e io mi disconnetto come un telefono quando va in surriscaldamento. Comunque sì, ora è il momento canzone.

0: Eccoci qui, caro Alone.
1: Ciao, eccoci
0: 17:48, poveri ma in ferie.
1: Allora, parentesi, prima di andare ad accogliere la nostra ospite e gettarci in mezzo alle frasche dei nostri balconi, volevo ricordare che la nostra app è ben funzionante. Perché voglio fare un po' di pubblicità
0: luccicosa.
1: No, è abbastanza luccicosa, l'abbiamo buttata fuori a febbraio, quindi sono 4-5 mesi
0: è ancora
1: c'è.
0: Nuova, cos'è però tutto questo
1: completamente
0: consumismo
1: nuova. No, nuovissima. Ci sono ascoltatori che non sanno che esiste, tipo Diego, con cui stavo interloquendo adesso su Telegram. Se andate su radiopopolare.it, nelle iniziative c'è la nuova app, ripeto, e la potete scaricare. Poi ci sono i link per andare su Android o Apple, oppure andate direttamente su Android o Apple Store o Google Play Store,
0: Radio Popolare.
1: Cercate Radio Popolare e la scaricate. Se avete un iPhone vecchio, non va, perché c'è l'obsolescenza programmata che ci ha stritolati, quindi dovete avere il sistema operativo dal 26 in poi. Mentre per Android va un po' meglio, perché potete avere dalla versione 10 in poi, che vuol dire molti più dispositivi. Ok. Basta, questa era la pubblicità interna che volevo fare.
0: Sì.
1: E adesso
0: e ora l'hai fatta.
1: A te la parola, perché abbiamo l'ospite
0: la ringrazio,
1: sì.
0: Valletto.
1: Grazie, figurati.
0: Quindi torniamo a parlare di piante e ritorna dopo un anno un ospite che avevamo già avuto l'anno scorso, che è Ambra, ma meglio conosciuta sulle pagine social come Piante in Veranda. Ciao Ambra.
2: Ciao, ciao a tutti. Come state?
0: Bene.
1: Bene, grazie.
0: Vivi ancora nonostante questo caldo folle?
2: Lo so, vi capisco. Anch'io odio il caldo, quindi
0: no, più che altro è
2: in compagnia.
0: Mette davvero alla dura, cioè io di solito sono team estate, team caldo, ma questo caldo, cioè non sai mai se sei, non lo so, in un ambiente esterno o in una friggitrice ad aria.
2: Un sacco di persone che amavano l'estate quest'anno si sono ricredute.
1: Sì, adesso odio l'estate, come la famosa canzone che poi magari
2: esatto.
1: Mettiamo. Bruno Martino mi pare che sia. Ambra, guarda, noi ovviamente con tutti questi anticicloni che ci stanno perseguitando quest'estate siamo in ambasce totali, cioè ormai è un classico essere in ambasce con i propri balconi, i propri giardini, in particolare vabbè, il giardino ce l'hanno in pochi, i balconi già molto più diffusi, ma anche semplicemente i davanzali delle finestre o piante da appartamento all'interno. Quest'anno disastro, cioè non si sa dove sbattere la testa.
0: No.
1: Domanda preliminare, ma insomma, professionisti come te si pongono questo problema? Cioè ci sono, che ne so, dei corsi d'aggiornamento, degli studi, qualcosa che stia dietro al cambiamento climatico per quanto riguarda le piante da casa?
2: Ma guarda, lo dicevo prima con appunto sui miei canali social che ho delle piante da 12 anni esterne che tengo fuori in balcone, che quest'anno stanno veramente tanto tanto soffrendo, e sono piante comunque abituate alla qualsiasi, alle intemperie, al caldo, al gelo, ma quest'anno faccio veramente fatica anch'io a tenerle comunque un po' carine, ecco, perché soffrono tanto, sì. Purtroppo, ma poi tra l'altro passiamo dal caldo torrido magari alla grandine, quindi cioè diciamo che è veramente dura quest'anno. Poi qui a Parma, perché io sono di Parma, non piove da tantissimo, quindi
1: siccità.
2: Dura, sì.
0: Anche qua a Milano mi sa che da un po' che non piove.
1: Città. Sono venuti, no beh, qualche c'è stato un temporale devastante, non era la settimana scorsa, forse era due settimane fa. Sì, è vero.
2: Il problema è che il suolo è talmente tanto secco che anche quando fanno queste bombe d'acqua
1: Certo.
2: Non assorbe niente, quindi è complicata la cosa.
1: Tremendo.
0: Ma quindi tu come stai gestendo questa emergenza con le tue piante?
2: Allora,
0: dodicenni?
2: Quelle da esterno, vi dico la verità, io ormai le conosco bene il mio balcone, i miei vasi, quindi praticamente annaffio tutti i giorni. Mm. Perché tra appunto il forte caldo, io ho un'esposizione a sud, quindi sole in picchiata tutto il giorno.
0: Mamma mia.
2: Praticamente i vasi si asciugano oppure diventano molto molto caldi, roventi, quindi praticamente annaffio o alla sera tardi o ancora meglio al mattino presto, così le piante hanno il tempo di rimanere idratate tutto il giorno. Però bisogna comunque stare attenti a non annaffiare troppo, perché poi si lessa proprio la pianta, quindi bisogna controllare. Io ormai vado a occhio perché le conosco, però sarebbe meglio controllarle, appunto controllare il terriccio che sia ben asciutto e poi procedere con l'annaffiatura. Ma comunque anche visivamente dall'apparato, diciamo, fogliare si riesce a capire se una pianta ha sete, perché solitamente si presenta appunto un pochettino un po' floscia e quindi riusciamo a capire anche loro le esigenze che hanno, anche solamente guardandole poi si conoscono.
1: Senti, per quanto riguarda invece, io ho un sacco di piante succulente, insomma le piante grasse, okay, eccetera, ma domanda anche questa così proprio veramente for dummies, ma loro... ce ne sono alcune a cui non do praticamente mai da bere, ma ce la fanno. Ma si riescono grazie all'umidità della notte? Com'è che ce la fanno loro? Perché
2: allora, in realtà, cioè, anche le piante grasse, semigrasse, cactacee, io le annaffio tanto. Tanto non vuol dire spesso e poco, vuol dire che faccio un'annaffiatura profonda, quindi va annaffiato bene tutto il panetto di terra fino a far uscire l'acqua dai fori di scolo. A quel punto vuol dire che abbiamo annaffiato bene. Quindi la diceria della tazzina di acqua per le piante grasse ogni tot, no. Quindi vanno annaffiate bene fino in profondità. Attenzione quando c'è molto caldo, perché vanno in estivazione, cioè quindi si bloccano. Bloccano proprio la crescita, diciamo. Quindi in questo periodo io le annaffio un pochettino meno, però anche lì ci deve essere completamente il panetto di terra ben asciutto e l'importante è che siano in un substrato molto drenante, quindi ricco di inerti, che non faccia appunto l'effetto marciume radicale, ecco.
1: Ok, il marciume radicale sembra la descrizione di una malattia sociale, insomma, che ci attanaglia un pochino se ci guardiamo in giro, è così. Che marciume radicale che c'è in
0: bellissimo. Ma invece io c'ho la cosa che ho delle piante invece dentro casa che sono state sempre in un punto tutto l'inverno, stavano bene tutto, ora le vedo sofferenti, non capisco se c'è poca luce, poi le metto sulla finestra e ho paura che si brucino dal sole, però non so se cambiarli troppo i posti, poi le mando fuori di testa.
2: Allora, conta che per le piante in casa la maggior parte delle volte il problema è la poca luce, ok? Perché chiaramente poi in estate, che magari teniamo chiusi più di scuri, le tapparelle giù, perché chiaramente magari per far entrare meno caldo possibile, oppure direttamente quando siamo in vacanza, chiaramente magari le tapparelle rimangono giù. Io consiglio sempre di tenere delle grow light, che sono quelle luci artificiali che vanno a, diciamo, a compensare la mancanza di luce naturale. E sono delle luci a LED che si possono tenere accese anche 12 ore al giorno, consumano pochissimo perché appunto sono LED e vanno a ricreare la luce solare. Questo le aiuta proprio a rimanere in vita ecco, quando non c'è abbastanza luce. E il problema è poca luce, magari troppa acqua, quindi in quel caso, perché se la pianta non riceve luce, non fa fotosintesi, quindi non, le radici rimangono sempre umide. E quindi è un mix di problematiche, ecco, quando sono in casa. Quindi bisogna stare attenti a darle tanta luce, però allo stesso tempo non devono prendere il sole diretto appunto di questi mesi anche dalla finestra, perché altrimenti si bruciano le foglie.
1: Uh-huh. Ci chiedono...
2: Quindi, tanta luce sì, ma filtrata, diciamo.
1: Okay. Ci chiedono se le grow light scaldano. Direi di no, perché sono a LED.
2: No, non scaldano. Chiaramente vanno tenute a una distanza di 30-40 cm dalla foglia, perché altrimenti si brucia la foglia, come per esempio il sole, ecco.
1: Ok. Senti, ti volevo chiedere, io tra alcuni tuoi colleghi in giro a livello social, ho provato a vedere sempre per quanto riguarda le piante grasse, semigrasse, insomma, famiglia cactus, eccetera, che le prendono, ovviamente devi avere lo spazio, lì devi avere un giardino, perché in casa è impossibile, e le pucciano completamente dentro l'acqua. E si fa? È una cosa che va fatta?
2: Sì, si può fare. Io ho una grandissima amica che lei adotta questa tecnica e si può fare assolutamente, sì.
1: Cioè, proprio, io questa cosa adesso lo spiego agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Vasetto con un cactus, una di quelle piante lì, con le spine, presa, infilata dentro in un grande vaso, molto grande, pieno d'acqua, la lasci dentro, fa le bolle proprio, come se una bottiglia che si riempie, sta giù. Una volta finite le bolle, la tiro fuori e la rimetto al posto suo.
2: Esatto, quella è proprio la, come ti dicevo, annaffiare il panetto di terra in maniera eccellente.
0: Io vedo invece sempre sui social, sempre appunto vedevo questi video molto aesthetic, tipo in no stop motion, il contrario, il video velocizzati, appunto, che mettono la pianta dentro queste ciotole con l'acqua, che magari non so, non gli danno da bere da un secolo, perché vedi che è tutta fiappa, e poi
1: torna su.
0: Infatti, però non ho mai capito se è una cosa che davvero funziona.
1: Questo bagnetto
2: si chiama subirrigazione, che è, diciamo, la tecnica più che ti consente di fare meno errori nell'annaffiatura. Perché in quel caso l'acqua viene assorbita dalle radici per capillarità, quindi dal basso verso l'alto, e in quel caso la pianta beve l'acqua che le è necessaria, e in quel caso si proprio annaffia molto molto bene tutto il panetto di terra. E oltretutto, altra tips, in inverno diciamo che è l'annaffiatura più consigliata, perché in questo modo lo strato superiore, lo strato basale del terriccio rimane asciutto, e in questo caso diciamo si evitano i moscerini, diciamo il marciume del colletto, che è la parte diciamo basale della pianta.
1: Grazie Ambra, ti dobbiamo salutare perché c'è la pubblicità, ma noi ti vorremmo chiedere se torni con noi la settimana prossima, dimmi solo sì o no.
2: Assolutamente sì.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Ciao, a presto. Ciao.
2: Ciao, grazie.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
6: Siamo buoni, siamo diversi. 80, voglia di libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Ti aspettiamo.
7: Angelique Kidjo torna a Milano col suo nuovo Hope Tour.
8: Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
7: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
9: La Consulta Cultura e Tempo Libero del Comune di Osnago presenta Piovono Polpette Fest, da 17 al 19 luglio, 3 giorni di musica, pace e polpette anche vegetariane. Live con Jukebox Umani, Meatballs, Lo Spicious Mariachi e DJ Sofficino. Spazio Bibliogiochi dalle 18, cucina dalle 19, live dalle 21. Piovono Polpette Fest, Bosco Urbano via Matteotti, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.

l'estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.

0: Grazie, grazie.
1: È un grande applauso. Grazie,
0: grazie mille, grazie,
1: grazie
0: pubblico. È il nostro pubblico che ci applaude. Grazie, grazie. Allora, abbiamo 20 minuti qua in questa prima puntata della settimana di Poveri Ma in Ferie e vi chiamiamo allo 0233 001 001 a raccontarci delle vostre tragedie floreali, perché in realtà è così, lo sappiamo che vi sono schiattate le piante
1: e che state piangendo in un angolo al buio.
0: State piangendo le piante.
1: Con le grow lights.
0: Con le drop lights, che sono le lacrime illuminate a giorno da grandi riflettori. Allo 0233 001 001, anche messaggi.
1: Oppure potete anche raccontarci delle storie di grande rinascita,
0: vincita. Di grande successo, sì. Dubitiamo di voi, ovviamente.
1: Tu perché dubiti sappiamo... di loro, ah, sì. Io ho grande fiducia nei nostri ascoltatori.
0: Ma vabbè, speriamo. Raccontateci le vostre storie di successo in successo con piante, balconi, giardini, cactus, aloi e gerani, classici. Se volete anche via messaggio, ma meglio se ci telefonate.
1: Perché sennò ci sentiamo soli.
0: No, ma sì, no, poi è più bello sentire voci diverse a parte le nostre. Adesso ve ne facciamo sentire un'altra di voce, che non è proprio diversissima, perché è, insomma, una voce abituale. Stiamo parlando della rubrica Bello Notizie
1: Natura,
0: Tony Gorgonzola, il quale ovviamente parla di piante, quindi mai è in tema come oggi. E qui vi proponiamo un focus,
1: sì,
0: tra i più esaurienti che abbiate mai sentito sull'origano.
1: Incredibile.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti da Bello Natura, Tony Gorgonzola. Oggi è una giornata veramente spartiacque, perché sono appena sceso dalla montagna per raccogliere l'origano. Ne abbiamo raccolto una quantità esagerata. Eccolo lì, lo potete vedere solo in video. Tantissimo, guardate quant'è, è una panchina intera, l'abbiamo coperta di origano. L'origano è veramente una pianta spettacolare, è una pianta con tantissimi benefici, è antifungina, antinfiammatoria, è un antibiotico naturale. A parte che è buonissimo da mangiare con il pomodoro e mozzarella, ma fa proprio bene alla natura. Qui in montagna c'è un'esagerazione, era un posto molto impervio, però non sono morto, sono ancora in salute e ho il raccolto già bello pronto qui, che adesso metteremo a essiccare al buio in un posto arieggiato. E fra un mesetto lo mettiamo nel barattolo, ben essiccato. Bello natura a tutti, viva veramente l'origano. Entusiasmo, perché ne avevo proprio bisogno di raccogliere un bell'origano per tutto l'anno. E niente, a domani con un'altra pianta, speriamo, meravigliosa quanto l'origano, fantastico, ciao a tutti!

0: Che dire, Tony Gorghi non delude mai.
1: No, ma addirittura, come dire, noto crescere in lui una classica sindrome napoleonica, che tra l'altro di cui sono portatore sano io stesso, per cui insomma me ne intendo. Una data spartiacque, avete sentito, nella storia ormai più che settimanale di Bello Natura Tony Gorgonzola, che vi ha presentato il tema origano. Mamma mia, a te piace l'origano nel pomodoro, nella
0: tantissimo
1: pizza? Piace?
0: C'è chi è contro, lo odia, non ho capito
1: a me non
0: perché, perché non ha un sapore così boh.
1: A me non dispiace, no, ma non l'ha raccolto in montagna.
0: Anch'io però
1: è sceso dalla montagna per raccoglierlo.
0: Però effettivamente poteva trarre d'inganno.
1: Ma erano, ragazzi, bisogna, lo so anch'io che rimanete comunque disorientati quando ascoltate Bello Natura Tony Gorgonzola.
0: Ma perché
1: dovete,
0: cioè,
1: ascoltare cosa dice.
0: Ti manda proprio invisibilio.
1: Sì, ti manda in pappa il cervello più che altro, certo.
0: Comunque Marzio ci scrive che l'anno passato ha piantato un seme di limone,
1: sì,
0: ed è cresciuto un'ortica.
1: Ma non era,
0: forse non è un seme di limone? Cosa è successo?
1: Oppure il seme di limone è ancora lì, ma c'erano anche i semi dell'ortica dentro il vaso o nel giardino dove l'hai piantata.
0: Che ci era in quel seme di limone?
1: Vabbè, 0233 001 001, dai su, forza, forza.
0: Raccontateci, chiedeteci.
1: Oh, tutte le volte... Non fateci infuriare, ok?
0: Che lo so che vi piace sentire Alone infuriato.
1: Il vostro successo migliore, il vostro più grande insuccesso per quanto concerne le piante da giardino. Allora, io successi, ho quei due Solanum che ho detto prima, da 15 anni che ce li ho, vanno avanti, gli ho dato delle putatine ogni tanto, ma fra l'altro i vasi sempre quelli, non ho mai cambiato la terra, gli sbatto dentro un po' di concime,
0: ogni
1: svariati
0: tanto,
1: tipi.
0: Così.
1: E ogni tanto e funziona. Invece i grandi insuccessi per quanto mi riguarda sono le rose, niente, muffe di tutti i tipi, proprio non ce la fanno.
0: Mia nonna era una grande coltivatrice di rose.
1: E i gerani, niente, i parassiti che se li mangiano, vermi, bruchi, che bruchi, falene che arrivano, fanno le loro sequel,
0: cose
1: e poi se li mangiano, non riesco ad averli. E quindi ho sterzato sulle piante grasse. E poi invece non grasse, abbastanza successo, perché una volta lo devo cambiare perché era morto, ma ne ho due vasi con falsi gelsomini. Non proprio rigogliosissimi, però fanno le loro fioriture a maggio e profumano. E verbene, le verbene funzionano e fanno i loro fiorellini per tutta la stagione bella, tutto l'anno, insomma, da primavera all'autunno inoltrato, fiorellini. Adesso ce li ho rosa. Sì, le ho avute bianche, rosse, adesso sono rosa.
0: Bene, qui forse abbiamo qualcuno che ci vuole raccontare le sue storie sulle piante. Pronto?
2: Pronto, pronto, a me è successa una magia incredibile.
1: Sì,
0: raccontacela.
1: Vai.
2: Allora, avevo una piantina che stava morendo, tutta moscia, allora ho messo un bastoncino per tenerla su.
1: Sì.
2: E mica è fiorito il bastoncino.
1: Ma che bastoncino era? È il gelato, ti ha fatto i ghiaccioli?
2: No, un bastone, un pezzo di un'altra pianta secca. L'ho messo
0: ma
2: dentro,
0: va.
2: Neanche... Te lo giuro, due settimane ho fatto la foglia, poi ho fatto il fiore, ho buttato l'altra e ho tenuto quella lì, te lo giuro,
1: Ma sul balcone questo?
0: Quindi l'altra si è sacrificata.
1: Infatti.
2: Sul balcone l'altra è andata e allora nel buttare via l'altra ho guardato, c'era il germoglio.
1: Ma scusami, e che pianta è, lo sai?
2: Non lo so, una pianta, un arbustino piccolino con una fiore azzurrino, non lo so, ce l'ho ancora.
1: Ma pazzesco.
0: Pazzesco.
1: Comunque
2: è una magia.
0: Miracolo.
1: Complimenti.
0: Ma come ti chiami, tra l'altro?
2: Di Mosè. Come si chiama quel bastone che fioriva nella Bibbia? Il bastone di San Michele di Mosè, non lo so.
0: Non so dire.
1: Non lo so, io della Bibbia soltanto che c'è un Dio che brandisce un bastone nodoso che non fa fiori e ti percuote.
2: Leggila prima di andare a letto, ti, bella.
1: Ti percuote le terga e si vendica così dei tuoi peccati. Come ti chiami?
2: Sono Ricky della Tangenziale.
1: Ah, sei tu, ciao.
0: Ciao
1: Ricky, ciao.
2: Ciao belli.
1: Ricky, che abbiamo conosciuto, io ho conosciuto di persona alla Silent Disco di 2 settimane fa.
0: Ma va.
1: Sì.
0: Io non sì, c'ero. Sì, sì. Ricky della tangenziale, ora / miracolante di piante.
1: Sì. Esatto, allora non scriveteci. A sto punto faccio una decisione.
0: No, perché ho visto un messaggio lunghissimo. Decreto
1: legislativo di giudice monocratico. No. Non leggiamo i messaggi perché sono troppi e la dovete smettere di essere così pigri. Dovete telefonare allo 02 33 001 001, perché le trasmissioni radiofoniche sono suono, non sono digitazione, altrimenti viene la classica merda, ok? Ecco.
0: Olè. Dai. Comunque, Diego dice il famoso fiorellino azzurro della tangenziale.
1: Sì, quello, esatto.
0: Pronto?
3: Pronto, sono io?
1: Sei tu?
0: Sì, ciao.
1: Come ti chiami?
3: Sono Mari.
1: Ciao Mari.
3: Sono anch'io un po' esperta di piante.
1: Ah.
3: Devo dire che sono assolutamente d'accordo col concetto che ci sono dei balconi che non hanno simpatia per alcune piante, perché io, per esempio, stranamente, sono anni che cerco di coltivare un'ortensia, ho provato più volte, e Cristo, dopo 3 esatti anni, tutte le volte dopo 3 esatti anni, l'ortensia, puff, non si sa perché muore.
0: Deceduta.
1: Ah.
0: Ma chi sa?
1: Scusami, per dire, appunto, io le rose, adesso mi scrivevano che le rose devono prendere la rugiada.
0: Dove la prendono la rugiada in città?
1: Figurati se sul mio balcone c'è la rugiada, non c'è sta, ma va.
0: Puoi provare a sputarli. C'è
1: lo smog, forse.
3: Non hanno bisogno di sole, però.
1: Ma lo so, le ho messe anche, non troppo, vedi, da una parte troppo poco, dall'altra troppo.
3: Nel senso che l'ideale sono posizioni in cui prendono il sole durante una parte della giornata, però in quella parte della giornata lo prendono bene. E poi basta, per il resto riescono a stare in un ambiente un po' più... sì, umido se vuoi, sono un po' più fresco.
1: No, niente da fare, non è proprio il caso. Senti, ma quindi hai capito perché l'ortensia crepa?
3: Niente.
0: Perché viene bullizzata dal balcone.
3: Non lo so, forse mi viene il sospetto che ci sia un qualche cavolo di parassita che però dopo 3 anni tutte le volte non capisco. Vabbè, comunque, invece sono andata... 5 giorni.
1: Scusa, non ti sentiamo più, cosa succede?
3: Ah, ok, ho tolto la mano, mi hanno rubato il telefono, quindi sto parlando con un iPhone 8 col quale non posso sentire Radio Popolare con l'app.
1: No, l'app non puoi, purtroppo, lo dicevamo prima.
3: Ma sto tirando e non voglio comprarlo adesso, aspetto che esca quello nuovo così si abbassano i prezzi.
1: Ah, giusto, giusto. Ma comprane uno ricondizionato.
3: Un situato bellico che non funziona, vabbè. Comunque stavo dicendo che sì, ho fatto 5 giorni di montagna e viva l'unica vacanza, ho lasciato i gatti alla cazzetta, dalla quale però non volevo dare troppa fatica perché tanto stavo via solo 5 giorni, quindi le ho detto di bagnare solo dei vasi dove avevo seminato il basilico e quello era fondamentale. E torno e siccome avevo appena comprato un caprifoglio bellissimo, e questo caprifoglio è morto con un'aria per morire. No, è gravemente appassito. Spero che si riprenda.
1: Ok. Senti, però, scusa, ma
3: ho subito un trauma.
1: Prima di salutarci, non raccontarci solo gli insuccessi, anche elogiati il tuo più grosso successo, il tuo orgoglio qual è?
3: No, il mio orgoglio sono le piante d'appartamento che quando l'estate le metto fuori e c'è in particolare una alocasia che vabbè è una pianta tropicalissima che fa delle foglie molto grandi e lei è la dimostrazione che la vita esiste perché ogni settimana butta fuori una foglia nuova.
0: Dai.
3: Che è proprio una voglia di vivere enorme. Meravigliosa lei, e poi ho anche una monstera che è un'altra pianta tropicale enorme, e anche lei quando la metti fuori inizia a buttare fuori una quantità di foglie che dici no, non è possibile. È proprio la
1: ok, grazie, ciao, ci salutiamo perché l'iPhone 8 sta cominciando ancora a far sentire male. Ciao. Eh sì, saluto, per forza. Abbiamo telefonate nuove?
0: Sì.
1: Dai, prendiamo qualcosa. Sì, poi magari abbiamo anche il tempo di un'altra canzoncina, non so, tra quelle robe che orrende che scegli tu, insomma.
0: Intanto calmiamoci.
1: No, ho capito, insomma.
0: Allora tu prossima volta
1: ancora messo neanche un po' di heavy metal, vedi te.
0: fanno delle hit estive?
1: Sì, perché no?
0: E sei tu il cultore.
1: Robe che orrende che scegli tu, insomma.
0: Intanto calmiamoci.
1: No, ho capito, insomma.
0: Allora tu prossima volta la playlist.
1: Non ho ancora messo neanche un po' di heavy metal, vedi te.
0: Fanno delle hit estive?
1: Sì, perché no?
0: E sei tu il cultore, me le devi dire tu.
1: Pronto.
0: L'errore tuo, un secondo.

0: e ho scoperto molte cose, come molti aspetti relativi alla crescita spontanea delle piante, anche sia per quanto riguarda le rose, la loro variazione, insomma, crescendo spontaneamente. Poi io facevo delle margotte sui limoni. E
1: cosa sono le margotte, scusa?
0: Le margotte sono... tu fai un taglio su un ramo, intorno a quel taglio metti un bel sacchetto, un taglio che però non spezzi il ramo,
1: sì.
0: Da quel taglio fuoriescono le radici nella terra in cui tu hai messo quel sacchetto.
1: Ah, e quindi poi è la pianta... E poi la taglia.
0: Se è un arbusto, riesce abbastanza rapidamente, le radici crescono abbastanza rapidamente.
1: Ah, quindi per fare un duplicato di quella pianta, praticamente, una specie di clonazione.
0: Io ho queste piante di cedro e di limone, che ormai sono diventate grandi, tant'è che non le ho più a casa, le ho dalla mia amica a Cerro, e ormai hanno 16 anni, le ho fatte a Senigallia. Gaglia su una pianta che era piante che erano in terra, e l'anno dopo, quando sono tornato, ho progressivamente reidratato la terra che c'era in questo sacchetto, e poi alla fine del mese, quando era già idratata, ho tagliato sotto il ramo, mi sono portato a casa queste piante.
1: Perfetto, ma quindi lo fai quando sai che c'hai una pianta che funziona bene, magari appunto fai i limoni, è un limone che ti ha dato soddisfazioni, dici aspetta, questo c'ha un bel DNA, e allora la duplico.
0: Tant'è che con quei limoni e quei cedri la mia amica ci ha fatto il limoncello.
1: Ci ha fatto i soldi!
2: Comunque già quando ha detto ci ha fatto avevo già capito che era il limoncello. Incredibile. Quei limoncelli fatti in casa che tra l'altro ti stirano.
1: Ascolta, ultimissima cosa, ma cosa insegnavi? Sei agronomo o insegnavi filosofia?
0: Ho sempre avuto, tant'è che ogni tanto mi prendevano in giro perché ogni tanto mi prendevano... ho insegnato in una scuola elementare.
1: Ah,
0: tempo nella zona di Via Mare Misurata, e io sono di Milano, ho insegnato in altre scuole, da altre parti ho fatto l'orto, per recintare l'orto una volta sono andato a prendere delle piante che davano in dono, che donavano, una signora le donava a Quartogiaro a chi se le fosse andate a prendere, io le ho prese, le ho messe tutte sul coso, ci ho fatto un recinto di una siepe di martelletto che c'è ancora adesso, nelle scuole dove sono stato ho in giro tante piante, insomma, sono un po' come se fossero miei figli.
2: Meraviglioso.
1: Ciao, grazie.
2: Un allevatore di piante.
1: Mitico. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Abbiamo scoperto la margotta, Vittoria.
2: Che è un'incisione alla fine.
1: Allora, tu incidi un ramo, metti un sacchetto di terra appeso a sto attorno all'incisione e questo fa venire fuori le radici. Poi seghi il ramo, seghi sotto le radici e lo ripianti.
2: Meraviglioso.
1: Pazzesco. Sì,
2: comunque,
1: appunto,
2: come sempre,
1: una tecnica di clonazione.
2: Arriviamo verso fine puntata e c'è fior fiore di telefonate.
1: Va bene, possiamo prendere ancora un paio, secondo me, se sono rapide. Alla fine non abbiamo messo il pezzo heavy metal estivo, vabbè.
2: Sarà per domani, ascoltare.
1: Esatto.
2: Pronto?
3: Pronto, sono io?
1: Ciao.
2: Sì, ciao, come ti chiami?
3: Ciao, sono Roberto.
1: Ciao, Roberto.
3: Volevo raccontare un episodio a proposito di piante, per me insolito, perché io con le piante non mi dimentico di annaffiare, cioè proprio non...
1: C'è un mostro, diciamo, pollice nero, insomma, sì.
3: Sì. Mm-hmm. Cioè, pollice nero non mi piace, però vabbè, comunque vabbè, non sono portato. E niente, allora un bel po' di anni fa abitavo ancora da solo, davanti a piano terra, davanti, diciamo, a casa mia c'era una, all'epoca c'era una famiglia di, sembravano, erano persone tipo, non so, se dell'est, una cosa, insomma, che stando lì un po'.

0: e una volta mi chiedono, mi aiuti col telefono per impostare la sveglia perché non sono capace, metto lì, tutto là imposto, boh. A un certo punto vanno via, mi la, e trovo davanti alla porta di casa mia un vaso con una pianta, e tu, mi guardo intorno, non ci sono più, io la tengo per un po', la tengo sul davanzale, fino a piano termico, è lì disponibile, con tanto il vaso, con tutte le cose, e, lo lascio lì per dire, se volete prenderla lì, è vostra, no? Insomma, questi qua non sono più, sono andati via, mi tengo sta pianta, una pianta grassa, tra l'altro mi dicono che è una succulenta, una cosa che per fortuna grassa, perché appunto è abbastanza dipendente, insomma che adesso c'ho, sto poggiolo è pieno, cioè è infestato, cioè ha prolificato, non so come dire.
1: Nonostante te,
0: cioè nonostante questa mia
1: avversione, incapacità, insomma,
0: no, avversione no, però
1: mostruosità.
0: Adesso sto pensando che è un po' che non ci do un po' d'acqua, ora che avessi un po' di pioggia.
1: Sarebbe
0: però
1: il caso. In realtà tu sai che è in realtà è un organismo attraverso il quale la famiglia dei tuoi ex vicini di casa ti controlla.
2: Esatto.
0: Pieno
2: di cimici.
0: Conterrà anche il 5G probabilmente
1: sì, e sicuramente, esatto. Sicuramente sì. Delle microonde. Ti ringraziamo, ciao!
0: Ciao.
1: Forse è un trasmettitore di Radio Maria, un ripetitore.
2: Però ce l'hanno abbandonata tipo pupo.
1: Regalo, evidentemente, un regalo. Fra l'altro, appunto, gli ha dovuto mettere cos'era? Era sul cellulare. Quindi
2: sì,
1: 5G, per 5G per 5G, chiaramente, evidentemente, insomma. Mi sa che siamo arrivati alla fine, Vittoria. Com'è la storia qua? Sì?
2: Mi sa proprio di sì. Quindi, niente, per chi ci sta telefonando...
1: lunedì
2: tenete
1: prossimo.
2: Pronto, esatto, il telefono, che lunedì prossimo
1: si continua a parlare di piante lunedì prossimo con sicuramente ancora microfono aperto, ancora Ambra con noi. Ricordiamo il suo Insta?
2: Sì, Piante in Veranda, tutto attaccato, semplice
1: chiocciola Piante in Veranda. Il nostro invece è chiocciola Radio Popolare. Iscrivetevi al nostro Insta, cioè seguiteci.
2: Sono anche i canali Telegram.
1: C'è il canale Telegram, c'è il canale WhatsApp, c'è il Facebook,
2: c'è la newsletter che ora è dormiente, è alla playa.
1: La newsletter ne riparliamo a settembre.
2: Vabbè, io comunque lo inculco.
1: C'è il gruppo di Facebook di Poveri Mabelli, che è la trasmissione madre di Poveri Ma in Ferie. Andate, cercate Poveri Mabelli / Radio Popolare. Lì troverete tutti i video
2: Di Tony Gorgo,
1: esatto.
2: Tony Gorg,
1: bello natura, Tony Gorgonzola. Summer Edition. Ciao Vittoria.
2: Ciao Alessandro Diegoli, a domani.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le info su mcdonalds.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Popolare Network.

0: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30, lo stretto di Hormuz ce lo prendiamo noi e guadagneremo un sacco di soldi coi pedaggi. Ennesima capriola di Trump sulla guerra contro l'Iran, con buona pace del diritto marittimo internazionale, del memorandum d'intesa e delle intenzioni dichiarate del conflitto. Stati Uniti, altra vittima dell'IS in pochi giorni, nel Maine una persona uccisa in una sparatoria dell'agenzia antiimmigrazione, la seconda in meno di una settimana dopo Houston. Gli attivisti locali convocano una manifestazione di protesta. Parigi, la riunione dei volenterosi alla vigilia della parata del 14 luglio, Macron vuole farne un'esibizione di potenza militare francese ed europea. Siglato oggi un patto tra 9 paesi, tra cui l'Italia, per sviluppare un sistema antimissili balistici per Kiev. Ancora niente sanzioni europee, invece, per le colonie israeliane. Al Consiglio Affari Esteri i ministri non hanno trovato un accordo. Il nono del voto, Italia e Germania vogliono si decida all'unanimità. Altri paesi spingono per la maggioranza qualificata, più facile da ottenere. Legge elettorale, arriva l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze. La maggioranza resta divisa. Il provvedimento con cui la destra vorrebbe rimodellare il risultato delle prossime elezioni resta in alto mare. Italia alle prese con la terza ondata di caldo dalla fine di maggio, con temperature oltre 40 gradi, soprattutto in centro e sud Italia. Il picco tra martedì e mercoledì, 7 città da bollino rosso. Intanto cresce l'emergenza idrica nord, in particolare nel bacino del Po nelle Alpi orientali, dove laghi e fiumi sono ai minimi storici. Caso Finalter. Giuseppe Sala risponde in aula alle accuse. Avevo dichiarato la mia partecipazione al trust, dice il sindaco di Milano, che poi attacca la stampa che strumentalizza i fatti per ragioni politiche. Queste le principali notizie di giornata, ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 col giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Mercoledì 15 luglio. Gilsons e Selton in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
7: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
8: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20.30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
7: Istituto Confucio.unimi.it.

Le 18.35 in punto. E se deve essere estate, estate sia, quindi anche con il palinsesto estivo di Radio Popolare. Buon pomeriggio da Massimo Bacchetta, benvenute e benvenuti a Pop Sera. Accompagnamento quotidiano nella tutta l'estate sulle frequenze di Radio Popolare, da quest'ora fino alle 20.30 l'informazione della giornata e del pomeriggio, tutto quello che sta accadendo e gli aggiornamenti. Ogni settimana un conduttore o una conduttrice diversa, questa settimana con me Massimo Bacchetta, andremo fino a venerdì. Lo spazio in mezzo alle 19.30 per il giornale radio e alle 19.45 per Metro Regione. Nella estate di Radio Popolare lo spazio di esteri salta e va in vacanza, quindi teniamo noi le fila di tutto. Benvenute e benvenuti.

Un po' di cose anche per parlarne oggi, le cose che stanno accadendo a livello europeo tra Bruxelles e Parigi, tra Consiglio degli Affari Esteri e volonterosi che invece si ritrovano, insomma, nell'ambito dell'Europa si sta parlando un po' di tutto, di un bel po' di cose, poi che si stia parlando soltanto decidendo qualche cosa, adesso lo andremo a vedere, poi ci sono altre cose che riguardano l'Italia, la legge elettorale, gli emendamenti che vengono presentati nelle prossime ore, va al voto questo testo, ancora non si capisce se all'interno della maggioranza passerà o non passerà. Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento che agli altri della maggioranza non piace, eccetera, e poi ci sono altre vicende. È una settimana, tra l'altro, che porta ai giorni di Genova, 25 anni dopo il G8, e Radio Popolare li sta attraversando già da giorni e continuerà per molti giorni ad attraversarla con ospiti, riflessioni, appuntamenti, eccetera. Tutto questo lo andremo a vedere, ovviamente, insieme a voi, giorno per giorno, con vari ospiti, ma probabilmente se ascoltate la radio abitualmente l'avete già sentito. Detto questo, che è l'introduzione generale per chi si mette poi magari all'ascolto del palinsesto estivo di Radio Popolare, andiamo a cominciare.

0: E per cominciare tornerei lì dove vi dicevo, tra Bruxelles e Parigi, tra il Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles e i volonterosi cosiddetti che si ritrovano a Parigi, le decisioni che vengono prese o le cose che erano sul tavolo da discutere che continuano a essere soltanto cose in discussione. Niente ovviamente di meglio che andarlo a verificare, quindi ci andiamo subito con il nostro Federico Baccini. Benvenuto Federico.
1: Buonasera Massimo, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Buonasera, allora partiamo dalla questione appunto il Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles. Parole e parole o poi qualche cosa è stato deciso? E poi ci spostiamo su, su Parigi, insomma la giornata degli europei. I temi ovviamente erano una valanga prevedibili, dall'Ucraina a Gaza, alle sanzioni eccetera.
1: Sì, l'ha riassunto bene, la giornata a Bruxelles qui è stata parole parole. Era difficile forse aspettarsi veramente delle decisioni, sarebbe stato il punto di caduta migliore, più auspicato, ma non è successo. E lo è stato su diversi temi, i più importanti, li ricordiamo, sono quelli che riguardano le sanzioni contro la Russia, quindi il grande capitolo sull'Ucraina, e l'altro grande capitolo è quello Israele e, nella fattispecie, le misure contro il commercio tra l'Unione Europea e gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Erano due temi grossi su cui era difficile pensare che davvero sarebbe arrivata una decisione, ma comunque ovviamente fino a quando non finisce un Consiglio Affari Esteri non si può mai sapere. E partendo da Israele, quello che c'era sul tavolo erano tre proposte della Commissione, cioè dopo mesi e mesi e mesi si è arrivati a proporre finalmente qualcosa che vada a fermare, o almeno questa è la proposta, in parte o in tutto il commercio tra l'Unione Europea, appunto come dicevo, e le colonie israeliane in Cisgiordania illegali. C'erano tre proposte sul tavolo, nessuna di queste è stata adottata, ma non tanto per una questione di merito, quindi di che cosa si va a fare effettivamente, quanto, e questo sembra una questione tecnica, ma è veramente politica, quanto con che voto si va a votare, cioè con che tipologia di decisione si va a votare. Questo perché? Perché ci sono due modalità di votazione, o la maggioranza qualificata, e questo significa quindi mettere insieme 15 paesi membri, che esprimono il 65% almeno della popolazione dell'Unione Europea, oppure l'unanimità, quindi tutti devono essere a favore. Non è chiarissimo se queste sono misure commerciali, e quindi serve la maggioranza qualificata, e quindi è più semplice arrivarci, o se queste sono sanzioni, e quindi serve l'unanimità. E sappiamo che con l'unanimità si va veramente poco distante, perché la Germania è scettica, la Repubblica Ceca è apertamente contraria, l'Ungheria, anche se non c'è più Orbán, diciamo che è molto più contraria che favorevole. E quindi si sono fermati lì, le parole sono state solo parole, si andrà avanti a discuterne, ma non si è arrivati a nessuna decisione su questo primo file.
0: Allora, per continuare nella fotografia, se lì parole parole sul fronte, invece Parigi, i volenterosi cosiddetti, no, volenterosi, com'è che si chiamano? Sì, volenterosi.
1: Sì, volenterosi.
0: Che si ritrovano, eccetera, lì c'è aria di decisioni o ugualmente di parole parole?
1: Appunto, è questo, è il... Uguale. Oggi diciamo che poi soprattutto sull'Ucraina c'è stato questo contrasto a Bruxelles, non si è arrivati nemmeno sull'Ucraina ad ottenere un accordo su il 21° pacchetto di sanzioni, forse ci si arriva mercoledì, e invece a Parigi quantomeno qualcosa di concreto lo possiamo registrare, per esempio che il Regno Unito parteciperà al prestito congiunto dell'Unione Europea da 90 miliardi di euro a favore appunto sostegno di Kiev, sia per la parte del sostegno del bilancio del paese, sia per le spese militari, ma poi c'è anche tutta la questione dei 9 paesi, tra cui anche l'Italia, che hanno creato questa coalizione antibalistica, quindi a sostegno della protezione antimissili balistici che arrivano dalla Russia, appunto, quindi a sostegno anche armato dell'Ucraina come difesa. Quindi diciamo c'è un contrasto, soprattutto per il fatto che la riunione dei volenterosi è arrivata appena dopo è finito il Consiglio Affari Esteri, infatti il ministro Tajani tra gli altri è volato da Bruxelles a Parigi immediatamente, e quindi insomma c'è stata questa contraddizione tra i due luoghi, a Bruxelles dove qualcosa si poteva fare e non si è fatto, e a Parigi dove alla prima occasione si è messo qualcosa a terra.
0: Sì, mi sa che continuiamo a restare in quella enorme strana bolla che ci accompagna da mesi di grandi dichiarazioni a cui seguono in alcuni casi poche decisioni, e per converso invece su altri temi o magari in altri ambiti invece decisioni che vengano prese senza tante discussioni. Ci stiamo quasi abituando a queste bolle che vengono fatte dove l'informazione poi a volte anche delle responsabilità nell'amplificare certe cose e nel non amplificarne altre. Ma insomma, la cronaca almeno l'abbiamo fatta. Federico Baccini, grazie mille, buon lavoro. Ovviamente ti risentiamo nel giornale radio.
1: Grazie, buona serata e buon lavoro.
0: Ciao, ciao, grazie ancora a te. Quasi le 7:15, questa è Pop Sera, appunto, per chi si fosse messo in ascolto adesso. E a proposito di parole, dichiarazioni robeanti e poi bisogna vedere quali decisioni, qualche minuto con Snei Mele, poi la legge elettorale, torniamo sull'Italia, e vediamo se sono parole o decisioni.

0: Radio Popolare, 18 e 47 minuti, questa è Pop Sera in diretta. Allora, la legge elettorale, o quantomeno la proposta di legge elettorale, di riforma di legge elettorale, tanto voluta dal governo, o viene da dire da pezzi di governo, poi accompagnata nelle ultime settimane dalle notizie del dire c'è scontro all'interno della maggioranza sulla questione delle preferenze. Fratelli d'Italia vuole introdurre le preferenze, invece Lega e Forza Italia sono contrarie alle preferenze. Allora, oggi Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento alla riforma che poi va tutta al voto nei prossimi giorni, e quindi si vedrà, che sulla questione delle preferenze la mette così alla fin fine, che era come una semiproposta di mediazione che era stata ipotizzata nelle settimane scorse. Cioè, il capolista è bloccato, quindi se tu voti un partito voti direttamente anche il capolista, ma dopo ci sono tre preferenze possibili che puoi dare, con anche poi l'alternanza di genere, cioè capolista maschio, secondo può essere un maschio anche lì, però poi la terza deve essere non un maschio e la quarta invece può ritornare a esserlo. E quindi tu dai un voto bloccato, quindi senza preferenze, al capolista, e all'altro ci sono tre preferenze. Questo è quello che l'emendamento che è stato presentato stamattina, ma si è poi potuto leggerlo solo, insomma, nell'ultima ora, realmente di fatto prevede. Che cosa poi significherà e quale operazione si porta dietro? Io saluto e ringrazio il professor Roberto Dalimonte, benvenuto e grazie di essere con noi.
1: Grazie per l'invito, buonasera.
0: Insegna sistema politico italiano alla LUIS ed è fondatore del Centro Studi Elettorale. Senta, professor Dalimonte, l'avrà letta anche lei? Io me la sto sfogliando in mano, sono 10-12 pagine di roba, di emendamento, però il succo mi sembra quello, no? Cioè il capolista bloccato e poi tre preferenze possibili che qualcuno ha già fatto notare nel dire, beh, questo, dato che le preferenze possibili poi andrebbero soltanto alle liste che prendono tanti voti, significa che quelli che ne prendono un po' meno, e realisticamente la Lega e Forza Italia, per esempio, rispetto a Fratelli d'Italia, non sarebbero toccati dal sistema delle preferenze. Ma ugualmente questo emendamento l'ha presentato solo Fratelli d'Italia, cioè non Forza Italia e non Lega.
1: Lei mi ha rubato il mestiere.
0: Beh, sì, magari no.
1: Perché la sua sintesi è perfetta.
0: E allora ho fatto il mio, che è quello di fare le sintesi.
1: La sua sintesi è perfetta, non ho veramente altro da aggiungere se non pormi la domanda e porre la domanda a chi ci ascolta se questo emendamento verrà poi approvato o meno.
0: E quello è un punto, questo... perché in queste ore poi aleggiano parole opposte l'una con l'altra, cioè questo è il segno dello scontro all'interno della maggioranza, oppure, le chiedo, può essere il segno invece di un accordo di massima, cioè vabbè, sia che salti sia che non salti questa legge non ci smena nessuno. Cioè, che operazione vede lei dietro questa, anche questo emendamento presentato in questi termini?
1: Forse Fratelli d'Italia vorrebbe togliere all'opposizione l'argomento di essere a favore di un Parlamento tutto scelto dalle segreterie di partito, no? Quindi l'argomento che privare gli elettori del diritto di scegliere i propri rappresentanti, questo è un argomento forte, no? Quindi Fratelli d'Italia è sensibile a questo argomento e vuol far vedere di andare incontro a questa esigenza, no? Di lasciare agli elettori la possibilità di esprimere il loro parere sulle candidature proposte. Però il punto è che, non essendoci accordo dentro, vero accordo dentro la maggioranza di governo, cosa può succedere in aula? E qui dipenderà un po' anche dall'opposizione. Se l'opposizione non parteciperà al voto, ricordiamoci che su questo emendamento il voto è segreto, questa è la chiave, è sbagliato, secondo me è assolutamente sbagliato che si possa usare il voto segreto su queste questioni, però è così. Quindi se la opposizione non va in aula e la maggioranza si deve votare l'emendamento per i fatti suoi, e a quel punto cosa faranno i deputati di Forza Italia e della Lega che sono contrari per principio all'idea del voto di preferenza. E a quel punto sarà interessante vedere cosa succede. Io penso che alla fine non passerà. E quindi, però non ho la sfera di cristallo, stiamo a vedere. Se invece l'opposizione andrà in aula a votare, allora la situazione è più complicata. Tenga conto che anche dentro il PD, secondo me, la maggioranza non vuole il voto di preferenza.
0: Però le faccio un'ipotesi, professore, perché da stupidino io metto insieme tre elementi. Cioè, questa riforma della legge elettorale, tanto sbandierata dalla maggioranza, poi da Giorgia Meloni, avveniva tutta questa campagna prima della crescita progressiva del problema Vannacci per loro, cioè dell'estrema destra fascista dichiarata. Adesso ce l'hanno. Vannacci, una delle poche cose che ha fatto sapere a Giorgia Meloni nel suo linguaggio molto virilista, no? È tira fuori gli attributi, porta a casa quello che hai promesso, cioè le preferenze. In questo modo mi dico, vabbè, Giorgia Meloni fa l'atto di dire io l'ho portata addirittura in Parlamento la questione delle preferenze. I miei me l'hanno bocciata, ma tanto a questo punto il problema principale di quella coalizione lì è se tirano dentro i voti di Vannacci oppure no. E in questo modo la porta con quell'ipotesi di grande coalizione tutta a destra resta aperta. Gli altri, nessuno, sia che passi la riforma, ossia che non passi, nessuno può dire di smenarci troppo di loro.
1: Senta, il fattore Vannacci ha cambiato le carte in tavola completamente, quindi è uno dei fattori decisivi per capire come andrà a finire le prossime elezioni. C'era un modo, che ho anche suggerito in un articolo uscito sul mio giornale 2 giorni fa, per neutralizzare legittimamente il fattore Vannacci, ed era inserire in questo impianto di sistema elettorale, quello voluto dalla Meloni, il ballottaggio, un ballottaggio vero, in modo che gli elettori Vannacci votavano Vannacci al primo turno e al secondo turno, secondo me, molti di loro avrebbero votato la Meloni per non far vincere da sinistra. Invece il ballottaggio non lo vogliono, di nuovo c'è un veto della Lega e di Forza Italia sul ballottaggio, e quindi dovranno fare i conti col fattore Vannacci. Vedremo se lo portano dentro o lo lasciano fuori. Tenga conto pure che per ballare il tango bisogna essere in due, cioè non è detto che basti la Meloni a dire no, vieni e vieni a far parte della coalizione, vieni dentro.
0: Questo
1: bisogna vedere se Vannacci vuole entrare dentro. Capito? Non si può fare il tango da soli.
0: Verissimo, ma in questo caso lei dice, secondo me poi alla fin fine prevedo, poi ovviamente non c'è sera di cristallo, che però questo emendamento non passerà. A quel punto qualcuno addirittura prefigura che questo possa diventare un casus belli quasi da rottura della maggioranza, ma davvero è possibile a suo avviso?
1: Non ci credo assolutamente.
0: E quindi se per caso l'emendamento non passasse,
1: Mi gioco la reputazione.
0: E quindi se l'emendamento non passa, di fatto succede niente.
1: Vuol dire che andiamo a votare con un sistema di liste bloccate, punto. Succede niente.
0: A quel punto, senta, in un sistema...
1: È tutta una pantomima, capisce?
0: Lo sospettavo, per quello che dicevo, ci stiamo muovendo in una bolla generale in cui tante parole e poche decisioni, e viceversa in altri campi decisioni all'oscuro di molti, no? Cioè, sembra che l'Italia e il mondo si stiano comportando sempre di più in questo modo, e in questo caso pare essere molte parole ma pochi effetti. Ma se si andasse, ma a quel punto, se salta l'emendamento, questo qua sulle preferenze, significa che salta anche la riforma elettorale, o è pensabile che invece votino la riforma?
1: Non cambia niente, la riforma verrà votata, ormai la Meloni ha deciso di questa è la riforma che vuole portare a casa, non è riuscito a portare a casa nessuna riforma, che la giustizia bocciata, autonomia differenziata bocciata, comunque su un binario morto, premierato su un binario morto, questa è l'unica riforma istituzionale, quindi sono sicuro che la Meloni la porterà avanti, non c'è dubbio, ripeto, è una pantomima questa qui sul voto di preferenza. La Meloni potrà dire che ci ha provato e che però
0: purtroppissimo gli alleati non erano d'accordo. E esatto, quindi in questo gioco ci sarà la riforma elettorale, quella con l'iperpremio di maggioranza, eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: Non ci saranno non ci dovessero essere le preferenze, Meloni dirà io comunque le volevo e mi sono anche battuta, ci ho messo la faccia in Parlamento, gli alleati non hanno voluto, ognuno se la giocherà a livello elettorale, come dire, anche nelle competizioni interne, e però si andrà a quella riforma, quella che minaccia quell'iperpremio di maggioranza che garantisce il vincitore, insomma.
1: È così. Bella ora sull'iperpremio facciamo un'altra trasmissione, però è così, come ha detto lei, anche perché tenga conto di un fatto che non va sottovalutato, che se il fenomeno Vannacci cresce e Calenda e magari ven fuori il Partito Liberal Democratico di Martin, ven fuori per esempio un onorato che, insomma, tenga conto che se c'è una consistente pattuglia di partiti, di forze politiche fuori dai due poli, si può tornare al proporzionale. Non dimentichi che perché scatti il premio, l'iperpremio, quello che chiama lei, occorre che una delle due coalizioni arrivi al 42. Non è mica detto, non è sicuro al 100% che questo avvenga.
0: Cioè, se si presentasse un parterre molto frastagliato, quella riforma elettorale in realtà potrebbe rivelarsi un proporzionale.
1: Assolutamente, perché lei faccia il conto, 42 più 42 fa 84. Quindi col 16% dei voti più uno, non è la sola condizione, ma col 16% dei voti più uno fuori dalle due coalizioni, salta il premio di maggioranza e tutti i seggi vengono distribuiti in maniera proporzionale. Allora, se come ipotizza qualcuno, io non ci credo, ma come ipotizza qualcuno che Vannacci possa arrivare al 10, diamo un 3-4 a Calenda, poi c'è il Marattin, c'è Onorato, c'è di qua, c'è di là, Tabacci, via discorrendo, e magari appunto ven fuori che né il centro-sinistra né il centro-destra arrivano al 42 e tutti i seggi vengono distribuiti in maniera proporzionale. Torniamo alla Prima Repubblica, punto.
0: Nelle prossime ore vedremo se l'emendamento passa, ma insomma il quadro invece mi sembra dal professor Dalimonte preciso su qual è la prospettiva. La ringrazio molto, professore, di essere stato con noi, di queste spiegazioni, di questa lettura.
1: Grazie per la chiacchierata.
0: Grazie. Buongiorno, buon pomeriggio, ricordo Roberto Dalimonte, docente del sistema politico italiano alla LUIS e fondatore del Centro Studi Elettorale. Questa è Pop Sera, sono le 19 in punto, ci stacchiamo un minuto e poi continuiamo.
2: Quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Una manciata di minuti dopo le 7, lo spazio che abitualmente nel palinsesto abituale di Radio Popolare è coperto da esteri, per tutta l'estate invece Pop Sera lo sostituirà, ovviamente un periodo di vacanza per la trasmissione, quindi saremo insieme direttamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18.30 fino alle 20.30, interrotti soltanto dal giornale radio e da Metro Regione. Bene, andiamo però in questi minuti in Turchia, perché tra due giorni sarà un anniversario, il decimo anniversario del golpe fallito nel 2016. Quel golpe di cui è stato identificato come organizzatore responsabile, anche se lui poi ha sempre negato, Fethullah Gulen. Morto nel frattempo. Beh, però questi 10 anni stanno diventando di nuovo l'occasione per un'enorme, cioè consistente ondata di repressione e in sostanza di arresti in Turchia. Allora, andiamola a vedere quello che sta succedendo con Dimitri Bettoni, benvenuto innanzitutto.
1: Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie mille dell'invito, è un
0: grazie
1: piacere.
0: Grazie mille di essere con noi, Osservatorio Balcani Caucaso. Cosa sta accadendo in questi giorni in vista di questo anniversario che appunto poi ha più di una faccia che deve essere vista, perché Erdogan è uscito ma adesso è lui che si è intestato delle cose, diciamo, del destino di questa nazione? Ma cosa sta avvenendo dal punto di vista dell'ondata di arresti?
1: Sì, è stato un lunedì mattina, diciamo, che ha scioccato di nuovo l'opinione pubblica, a dispetto del fatto che queste ondate di arresti ormai sono diventate una sorta di triste e dolorosa consuetudine. Ed è stato il ministro della giustizia, Akın Gürlek, ad aver, con un comunicato, diciamo, aver dato notizia di una nuova operazione di polizia in tutto il paese, in tutte le 81 province del paese, contro quasi 1000 persone, 968 persone accusate di avere una forma di affiliazione con ciò che resta, diciamo, della rete di Fethullah Gulen. Queste operazioni sono tuttora in corso, non sono, diciamo, tutte concluse. Ed è un segnale che secondo me le autorità hanno voluto dare proprio a 2 giorni dal 15 luglio, quindi da questo decennale che simbolicamente resta una data fondamentale per capire la storia del paese degli ultimi 10 anni, ma che resta una storia contestata, perché nella memoria della cittadinanza, a dispetto, diciamo così, dello slogan che fin dall'inizio il governo ha cercato di utilizzare, ovvero quello di un'occasione di unità nazionale, ecco, questa memoria continua a essere particolarmente divisa e divisiva.
0: Divisa e divisiva nel senso che realmente continua a essere molte le persone, diciamo, seguaci di quell'idea di Fethullah Gulen, predicatore islamico, eccetera, o divisa e divisiva per altri motivi, cioè perché invece la caratura autoritaria di Erdogan divide? Cioè qual è il punto della divisione principale secondo te?
1: Direi entrambe le cose. La prima riguarda proprio la difficoltà in questo paese a giungere a dei percorsi di verità trasparenti e condivisi. Le autorità, ed è questa una tradizione antica in Turchia, tendono un po' a decidere qual è la narrazione, a comunicarla in un processo che cala dall'alto, senza alcuna partecipazione pubblica condivisa, in uno stato, diciamo così, delle istituzioni particolarmente difficile, in cui in particolare le autorità giudiziarie, che sarebbero quelle proposte a fare luce su quanto accaduto, restano ampiamente sotto il controllo dell'esecutivo, e quindi qualunque narrazione, ufficiale o meno, viene continuamente contestata, messa in dubbio, e non c'è, diciamo così, un alveo di discussione sereno, e non può esserci perché, come dicevamo, queste ondate di repressione, questi continui arresti, questo continuo battere il tasto su un pericolo, tra l'altro in un modo abbastanza come dire, contraddittorio e schizofrenico, perché se da un lato, appunto, dicevo stamattina, il ministro della giustizia, ma anche il ministro dell'interno annunciano queste nuove operazioni, dall'altra parte ad Ankara il vicepresidente, il Mase, Cevdet Yılmaz, diceva sostanzialmente che la rete, diciamo, feto, come la chiamano qui, è essenzialmente scomparsa e quindi in questo momento lo Stato è impegnato a monitorare l'emergere di altre minacce. Ecco, anche dalle istituzioni stesse, dal governo stesso arrivano segnali discordanti. Dall'altra, quella dell'eredità di Fethullah Gülen e della sua organizzazione, che aveva raggiunto livelli, diciamo così, di compromissione con le istituzioni statali molto, molto ampi, ma d'altra parte erano state aperte le porte a questa organizzazione. Ecco, questa eredità non può essere sciolta perché continua anche a distanza di 10 anni a perseverare un clima di caccia alle streghe, per cui è impossibile parlare apertamente e serenamente di quanto accaduto. Tutti sono ancora molto, molto preoccupati di venir additati come possibili, anche solo simpatizzanti, senza la necessità di dimostrare dei legami, effettivi, che pure per tante persone sicuramente c'erano.
0: Ma di opposizione laica, diciamo, realmente laica al regime di Erdogan, non ce n'è più traccia?
1: L'opposizione c'è, però qui dobbiamo, secondo me, separare due livelli, diciamo un'opposizione istituzionalizzata, quindi quella dei partiti, e
0: Certo.
1: un'opposizione, diciamo, della società civile. Quest'ultima continua ad esserci, però è in una fase di trasformazione. C'è consapevolezza che in questo momento non c'è coesione, non c'è forza e non ci sono gli strumenti per la società civile per riappropriarsi del dibattito pubblico e degli spazi pubblici, perché questi spazi sono sistematicamente chiusi e controllati dalle autorità. E quindi si assiste a una sorta di regressione della società civile che è in fase di riorganizzazione, continua ad operare, ma lontana da uno spazio di visibilità che è pericoloso in questo momento. Dall'altra parte ci sono i partiti e i partiti sono su percorsi completamente diversi. Sì, fino a poco tempo fa c'era questo tentativo, diciamo così, di creare un campo largo di opposizione a Erdogan e al suo sistema, trainato principalmente da due partiti di opposizione, quali quelli del Partito Repubblicano e del Partito Curdo, un percorso di conciliazione dell'opposizione che però si è spezzato. Da un lato il partito curdo è impegnato in questo momento in un percorso di pace che porta con sé tanti tanti punti
0: Certo.
1: interrogativi, dall'altra c'è un partito repubblicano che si è di fatto spaccato con una leadership che è arrivata ai ferri corti, con scene di poco tempo fa mai viste della sede centrale di Ankara assaltata dai supporter di Kemal Kılıçdaroğlu, che attraverso un colpo di mano giudiziario è riuscito a riprendere in mano almeno sulla carta il partito, e quindi quello non è un partito che in questo momento riesce a fare alcun tipo di opposizione, è completamente preda delle sue convulsioni interne.
0: Quadro chiarissimo. L'ultima domanda, Dimitri Bettoni, ma tra 2 giorni in qualche modo verrà celebrato questo decennale dalla rete di Erdogan?
1: Sicuramente sì, sono previste in tutto il paese celebrazioni, concerti, commemorazioni, sia per quanto riguarda le persone che comunque hanno perduto la vita in quell'occasione, che per tutte quante le migliaia di persone scese in strada che sono state ferite negli scontri tra quella parte di esercito che aveva deciso di agire e quella parte invece di popolazione che aveva deciso di reagire proprio anche in risposta alla chiamata di Erdogan stesso. Ora, sono celebrazioni che formalmente avvengono, quanto sia genuina, diciamo così, la loro partecipazione è esattamente il tasto dolente, ovvero c'è una parte di popolazione che è convinta e abbraccia queste celebrazioni perché è stata persuasa di una vittoria democratica che in fondo esiste. Nessun paese, diciamo così, vuole che il proprio esercito spodesti il governo civile e si sostituisca adesso. Però c'è una grossa fetta del paese che non vede in queste celebrazioni alcun significato. Noi usciremo come osservatore con alcune pubblicazioni cercando di raccontare proprio questa spaccatura nella memoria collettiva ed è un tema evidente ancora irrisolto, che la politica stessa fatica ad affrontare. C'è una sorta di, diciamo così, diniego quasi psicologico, diciamo, dal punto di vista della classe politica turca.
0: 10 anni sono le rimozioni, tra 2 giorni è l'anniversario. Grazie mille anche di questo racconto, Dimitri Bettoni.
1: Grazie a voi, buon
0: Grazie, grazie, buon lavoro a tutti voi e dell'Osservatorio Balcani Caucaso alle 7:15. Noi andiamo avanti alle 19:30, le notizie di Popolare Network. Tra poco rientriamo su Milano e su un caso che si chiama Centro Sociale Cantiere. I do love, baby.

0: 19:17 minuti, Radio Popolare, questa è Pop Sera. Nei prossimi minuti, nei prossimi 10 minuti, è uno spazio che in alcuni casi si potrebbe quasi definire diritto di tribuna, che riguarda uno spazio milanese, uno spazio occupato, il cantiere, che nei giorni scorsi è stato oggetto di notizia, o quantomeno di articolo nello specifico, sul Corriere della Sera, dove si parlava di rivolta degli abitanti contro il cantiere. Il cantiere è lo spazio in via Monterosa, l'ex derby, vado a chi ha la memoria lunghissima indietro negli anni, rivolta contro il cantiere, lamentele degli abitanti e poi di amianto, allacci abusivi, feste e poi... Questo almeno nel titolo, perché poi dentro nel pezzo invece si spiegava un po' meglio le cose. E a quel punto però, innanzitutto con Luca Perena in studio.
1: Ciao Massimo.
0: E poi tra poco con Elena, appunto, del cantiere. Prego, Luca.
1: Sì, dicevi bene, nei giorni scorsi appunto questo articolo sulle pagine milanesi del Corriere, ma si è dedicato appunto al... cantiere, spazio sociale occupato nella zona di Piazza Le Lotto, lo ricordavi, è una questione che va avanti da un po' di tempo, quella che riguarda quello spazio lì, e c'era stata un'allerta gialla, ecco, che era stata così definita dagli attivisti, da coloro che insomma stanno lì tutti i giorni, animano questo spazio ormai da 25 anni, e adesso forse il colore dell'allerta è un pochino cambiato appunto nelle ultime settimane. La questione va avanti da un anno abbondante oramai, ma poi nelle scorse settimane ci sono stati comunque degli sviluppi che hanno portato appunto gli attivisti a fare un presidio, ad esempio una giornata intera lo scorso 4 luglio. L'8 luglio scorso c'è stato appunto un accertamento tecnico, così definito, disposto dalla procura dopo delle segnalazioni che sono arrivate. Da quello che è stato raccontato non risulta nessun pericolo imminente, niente da eccepire, tant'è che il cantiere continua ad andare avanti come è andato avanti in questi 25 anni, e poi però insomma questo articolo appunto almeno nel titolo un po' sembrava andare in una direzione opposta anche rispetto a quello che riportava lo stesso articolo.
0: Ah sì, perché poi per la cronaca sono proprio 25 anni il cantiere, cioè a riferire di quello che l'articolo riferiva ed era attribuito alle persone, degli abitanti della zona, degli esposti, quindi lì sul tetto c'è dell'amianto, poi lo stavano togliendo, poi i diretti interessati, cioè del cantiere, e poi c'erano degli allacci abusivi eccetera, poi sono stati mandati dei controlli delle squadre che però non hanno rilevato niente di tutto questo. Allora, o siete stati bravissimi voi del cantiere o c'è qualcosa. Elena, benvenuti, cioè del cantiere. E poi c'erano degli allacci abusivi eccetera, poi sono stati mandati dei controlli delle squadre che però non hanno rilevato niente di tutto questo. Allora, o siete stati bravissimi voi del cantiere o c'è qualcosa. Elena, benvenuta.
1: Ciao, buonasera Elena.
2: Grazie mille.

0: d'animo, perché
1: ma piacere.
0: Devo dire che, ma guarda, devo dire che questa, come dicevate giustamente, in realtà la situazione va avanti da ormai circa un anno abbondante, perché ricordiamocelo, c'è una nuova proprietà, una delle tante holding immobiliari speculative che stanno mangiando Milano, che ha deciso che nelle sue mire entrava anche la palazzina di Monterosa 84, palazzina, ricordiamocelo, dei primi del Novecento, quindi comunque un valore nello stile Liberty importante, prima sede del Derby Club, poi sede del cantiere, quindi di sicuro valore culturale e sociale in questa zona, ecco, decide di comprarla in quanto asset critico. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire una cosa che puoi pagare molto poco, risolvere la criticità con ogni mezzo necessario sostanzialmente, e poi tendenzialmente questa è una holding specializzata in edilizia di lusso, quindi tendenzialmente rivendere a tantissimo, no? Questo è un po' il gioco, il giochino che fanno ovunque. Ecco, in questo caso noi abbiamo detto, siamo noi il vostro asset critico. Cioè, qual era la criticità? Proprio quella del cantiere, di uno spazio sociale vivo da 25 anni che non vi permetterà di cavarvela così a buon mercato, ecco, quantomeno, no? Quindi siamo noi l'asset critico, in questo caso ce lo rivendichiamo, e quindi il morale è alto, perché da quando più di un anno fa hanno cominciato qualunque tipo di tentativo per ottenere uno sgombero d'urgenza, bisogna constatare che non ce l'hanno fatta, e non ce l'hanno fatta se non altro per la grossa anche mobilitazione di chi si è messo in gioco in prima persona, anche mettendo l'olio di gomito sostanzialmente, ma anche chi si è messo in gioco spendendosi, attraversando lo spazio, dimostrando la propria vicinanza, la propria solidarietà, testimoniando il valore dello spazio, partecipando ai tanti presidi, alle tante mobilitazioni che sono state organizzate in questo anno e mezzo, ecco.
1: Quindi, segnalo a chi ci ascolta che, nonostante l'ottimismo di Elena, poi non è tempo buttato parlarne, perché viviamo nella città in cui l'incrocio tra le proprietà immobiliari e gli spazi invece sociali, cioè non sarebbero strane novità quelle che, no, Anna, che Elena sta prefigurando.
2: Oltretutto in una stagione come l'estate, che poi non è tradizionalmente l'estate. Semplice, se vogliamo, per
1: però,
2: gli spazi sociali.
1: Elena, e quindi poi continuando questa conversazione, però c'è una cosa, cioè che arrivati a questo punto quei controlli che hanno verificato il niente, a quel punto... Sì. Almeno, cioè, quell'atmosfera, cioè queste cartucce le ritenete spuntate a questo punto?
0: Beh, sì, allora parliamoci chiaro, non è un ottimismo, è una, diciamo, anche gioia, no? E in qualche modo, oltre alla rabbia, ci vuole anche l'amore e la gioia per costruire un'alternativa possibile, dettata dal fatto che da quando hanno giocato questa nuova carta, sostanzialmente, del pericolo strutturale, con delle proclami veramente sensazionalistici, allora abbiamo visto un mese di persone che si sono succedute, hanno costruito comunità, hanno veramente dato corpo a un altro mondo possibile. Quindi più che ottimismo, che sappiamo non stare bene in questo mondo in cui comunque danno a tanti spazi sotto attacco oggi, menzioniamo che ci sarà un presidio proprio per questo il prossimo giovedì a Palazzo Marino, per cui insomma sicuramente il ciel si oscura sotto tutti i punti di vista, sia quello del modello Milano che del modello Piantedosi, quindi questo è inutile nasconderselo, però ecco, appunto, certamente in qualche modo la felicità di aver spuntato un'altra delle armi nell'arco della proprietà è sicuramente una soddisfazione, anche perché francamente noi abbiamo sempre messo al centro l'autogestione e l'autorecupero in 25 anni, e tra l'altro se la palazzina che ha ospitato il derby non è crollata, e tra l'altro è stata mantenuta viva, non solo in piedi ma anche viva, è grazie a noi, quindi insomma tendenzialmente forse probabilmente meriteremmo una medaglia civica, e adesso non lo so come funzionano queste cose, però prima potevamo dirlo noi, grazie all'autorecupero il cantiere è un posto sicuro.
2: Ma ecco, Elena, avete...
0: Ieri l'ha detto la TS, l'hanno detto tutti, quindi grazie di averci regalato questa fantastica...
1: Certificazione!
2: Sì, esatto, esatto. No, volevo chiederti però questo, voi interpretate però come un segnale il fatto che appunto sia stata data questa evidenza

0: A quella che, da quello che ci stai raccontando tu, era in realtà una non notizia, potremmo dire, o meglio, una notizia che teoricamente avrebbe dovuto fermarsi al fatto che questo intervento della procura non aveva rilevato alcun tipo di problema. Per voi è un segnale di qualche cosa il fatto che sia stato raccontato almeno da un titolo di quel tipo lì?
1: È un segnale molto chiaro legato al fatto che a Milano, che nel modello Milano gli immobiliaristi sono molto potenti. Non posso, ovviamente, nessuno di noi può dire, diciamo con certezza, perdersi in dietrologie, non ci interessa. È proprio un fatto culturale e strutturale di come funziona questo modello di città e la narrazione mainstream e dominante che lo accompagna. Sappiamo anche come funzionano le logiche di un certo tipo di informazione. Se fai il titolo scandalistico, il 70% dei lettori si ferma lì e clicca e tu guadagni, no? E vendi la copia o vendi il click. Ma più di così, c'è un modello Milano che si regge sulla legittimazione e sull'autolegittimazione all'interno di quel modello e quindi anche degli organi di stampa che ne fanno parte. Quindi se un titolo viene contraddetto dallo suo stesso articolo, non è un caso, non è un caso che vengano millantati nei supposti vicini, e quando si è obbligati a scrivere, che però ce ne sono anche alcuni che tutto sommato invece ci tengono al cantiere, capiscono le sue ragioni, però poi fa niente, passiamo oltre in fretta perché c'è da dare spazio a quello che invece dice qualcos'altro, che vabbè sappiamo che il mondo è fatto così. Possiamo fare, no? Oppure quando si presenta la società e si dice la nuova proprietà è la società che ha acquistato l'edificio per 1,8 milioni e ci si dimentica completamente di menzionare che è la stessa holding, la holding che fa capo allo stesso costruttore coinvolto nello scandalo di Papiniano 48, ricordiamoci, cantiere sequestrato, perché fondamentalmente costruivano uno dei tanti palazzi di lusso spacciandolo da ristrutturazione di un garage con una scia, no? All'interno
0: Una delle molte
2: delle
0: inchieste
2: inchieste
0: aperte
2: aperte. Ecco, è
0: sull'urbanistica
2: strano
0: milanese, sì.
1: dimenticare questo dettaglio, è proprio un po' strano. Io non faccio la giornalista, non do lezioni a nessuno, però è particolare.
2: Così arriviamo all'estate. Elena, buona estate e buona vita al cantiere, ovviamente.
1: Lunga vita al cantiere, grazie a voi, anche
0: Ciao,
1: buon'estate.
0: grazie.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Grazie mille Elena del cantiere, grazie Luca Parenna. Ci fermiamo un minuto e mezzo e poi arrivano le notizie di Popolare Network, poi Metro Regione alle 20, Pop Sera di nuovo in onda fino alle 20:30.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Popolare Network.

0: Lo stretto di Hormuz sarà nostro, Trump alza la tensione nel Golfo e minaccia il ripristino del blocco navale. Per l'Iran, su Hormuz annuncia, imporremo dazi del 20% sulla merce in transito, Teheran rilancia e minaccia la regione. Ogni cooperazione con gli Stati Uniti sarà considerato atto di guerra. Negli Stati Uniti un'altra vittima dell'ICE in pochi giorni, nel Maine una persona uccisa in una sparatoria dell'agenzia antimmigrazione, la seconda in meno di una settimana, manifestazioni di protesta. Parigi è la riunione dei volenterosi alla vigilia della parata del 14 luglio, Macron vuole fare un'esibizione di potenza militare francese ed europea, siglato un patto per un sistema antimissili balistici per Kiev. Ancora niente sanzioni invece per le colonie israeliane. Al Consiglio Affari Esteri i ministri non hanno trovato un accordo. Legge elettorale, arriva l'emendamento di Fratelli d'Italia e Neo Moderati sulle preferenze. La maggioranza resta divisa, ma il provvedimento con cui la destra vuole modellare il risultato delle prossime elezioni accelera. Obiettivo la fine della settimana. Buonasera Popolare Network, il giornale delle 19.30. Da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come custodi dello stretto di Hormuz. Dopo una settimana di tensioni nel Golfo Persico, Trump minaccia alza il livello dello scontro con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe reintrodotto il blocco delle navi iraniane, accusato Teheran, che dopo gli attacchi ha nuovamente chiuso lo stretto, di violare gli accordi nel memorandum d'intesa. Lo stretto è aperto e rimarrà tale, ha scritto Trump su Truth Social, aggiungendo che gli Stati Uniti avrebbero imposto una tariffa del 20% su ogni merce che transiterà attraverso lo stretto, uno sviluppo che contraddice la stessa amministrazione statunitense che fino a poco fa sosteneva che il passaggio nel Golfo doveva essere libero. L'Agenzia Marittima dell'ONU ha già criticato le dichiarazioni del presidente statunitense e Teheran da parte sua ha minacciato tutta la regione avvertendo che chiunque collaborerà con Trump sarà considerato in guerra con l'Iran. La tensione intorno allo stretto degli ultimi giorni ha alzato il livello di scontro, gli attacchi reciproci sono aumentati, facendo traballare già fragili colloqui tra le due parti. Sentiamo l'americanista Mario Del Pero.
1: E credo che le schermaglie a cui stiamo assistendo vadano legate ai negoziati in corso. Una questione cruciale è l'accesso allo stretto di Hormuz, ma soprattutto le modalità di accesso. La guerra ha dato in mano all'Iran un asset, una risorsa straordinaria, capace di danneggiare l'economia globale e di riflesso di colpire anche gli Stati Uniti. Come si gestirà Hormuz riaperto? Qui c'è una diversa interpretazione dell'articolo 5 del memorandum. L'Iran spera di poter imporre la sua sovranità, gli Stati Uniti non vogliono. Credo che l'obiettivo ultimo degli Stati Uniti sia ripristinare lo status quo ante, cioè fare in modo che un collo di bottiglia così vitale per l'economia globale come sia Hormuz abbia acque liberamente navigabili. Dopodiché Trump rilancia con l'uniche categorie, con l'unica retorica che conosce, che sono categorie e una retorica imperiali. Immaginare che gli Stati Uniti prendano il controllo di questo collo di bottiglia, di questo fondamentale passaggio dell'infrastruttura della globalizzazione, lo gestiscano direttamente loro e addirittura siano loro a farci un profitto, è qualcosa di inimmaginabile.
0: Negli Stati Uniti c'è stata un'altra vittima dell'ICE in pochi giorni. Nel Maine una persona è stata uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti della polizia antimmigrazione a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente ICE a Houston. Da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
2: Di questa storia per il momento non si sa ancora molto, si sa che alle 7:30 del mattino in Maine un uomo è stato ucciso dagli agenti dell'ICE. Ci sono dei punti in comune su ciò che è accaduto in Texas, ad esempio anche questi agenti dell'ICE a quanto pare non avevano le body cam, quindi questo complica di molto la ricostruzione degli eventi. Il Dipartimento per la Homeland Security, dal quale l'ICE dipende, non ha rilasciato dichiarazioni, quindi non si sa veramente molto. Si aspetta che indaghi l'FBI, si aspetta che l'Homeland Security indaghi, ma anche come è successo in Texas non ne può indagare la polizia locale. Il portavoce della camera locale è stato il primo a parlare e la prima cosa che ha chiesto è, numero uno, ma cosa ci sta facendo l'ICE in Maine? Perché a quanto pare non era pubblica, si sa anche molto poco dell'identità della persona uccisa. Per il momento quello che ti è venuto a sapere è che si tratta di un immigrato molto giovane. Quello che sta accadendo adesso è che non ci sono più le grandi retate a cui ci aveva abituato Gregory Bovino. Con il cambio di guardie ai vertici politici, sono cambiate le modalità, non le finalità, quindi non abbiamo più le grandi retate guidate da uno vestito come un nazista che lancia i lacrimogeni per primo, ma dei raid più brevi e apparentemente più mirati, ma più mirati nel senso che non coinvolgono più anche cittadini americani, stanno iniziando a uccidere solo gli immigrati.
0: Una coalizione di 9 paesi europei per aiutare l'Ucraina a sviluppare un sistema antimissili balistici, questo al momento il risultato più concreto del vertice dei volenterosi che si è svolto oggi a Parigi. Alla coalizione partecipa anche l'Italia, a margine della riunione è stato siglato anche un accordo per la partecipazione del Regno Unito al maxi prestito da 90 miliardi a Kiev. Il vertice è stato organizzato alla vigilia della parata del 14 luglio in Francia, anniversario della presa della Bastiglia, a cui per l'Italia parteciperà Mattarella. Il servizio.
3: Nel suo discorso alle forze armate, oggi a presentazione della sfilata militare di domani per la festa nazionale del 14 luglio e di fatto a preambolo della riunione dei paesi cosiddetti volenterosi a sostegno dell'Ucraina, oggi pomeriggio a Parigi, Emmanuel Macron ha salutato il risveglio strategico dell'Europa e nello stesso contesto rivendicato l'inizio del riarmo francese con il raddoppio del bilancio della difesa nei 10 anni della sua presidenza. Il messaggio che inviamo al mondo è il seguente, ha detto: la Francia è pronta a difendere la libertà e il diritto anche al prezzo del sangue se necessario. Urbi e torbi, per così dire, messaggio alle forze armate, all'opinione pubblica e alla classe politica francese che si prepara a rimpiazzarlo dopo 10 anni di presidenza magari con altre priorità, e messaggio agli alleati e agli avversari, a cominciare dal fronte che resta prioritario per la Francia e l'Europa, quello ucraino. Con Zelensky, accolto una volta di più oggi a Parigi come una ventina di capi di Stato e di Governo della coalizione che si rafforza, e Putin che sembra indebolirsi ma in reazione rischia di diventare ancora più bellicoso e, per non dire, spericolato. Leader della parola, leader diplomatico o addirittura leader ideologico dell'unità e dell'indipendenza strategica europea, Macron è però un leader a corto di fondi, con il peggior deficit di bilancio dell'Unione e ormai anche a corto di tempo, a meno di 10 mesi dalla fine del mandato. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E invece non c'è nessun accordo in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Al Consiglio Affari Esteri i ministri si spaccano anche su come votare.
4: Se c'è una sensazione che emerge dal Consiglio Affari Esteri di oggi sullo stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, è una confusione generalizzata che ostacola l'assunzione di responsabilità dell'Europa nei confronti della violenza dei coloni israeliani in Palestina. Sul tavolo dei 27 ministri sono arrivate le 3 proposte della Commissione: sistema di licenze con verifiche di conformità, dazi a livelli proibitivi o divieti di importazione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Ma il punto che ha fatto arenare tutto è un altro. Serve la maggioranza qualificata, dunque almeno 15 stati che esprimano non meno del 65% della popolazione UE, o l'unanimità. Sembra una questione tecnica, ma in realtà è estremamente politica. Perché chi sostiene la prima opzione, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, punta sulla costruzione di un fronte che possa spingere l'adozione rapida delle nuove misure. Dall'altra parte, chi vuole l'unanimità, Germania, Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, sa bene che questa misura si andrà a schiantare contro il muro dei veti, come già successo molte altre volte. Ecco perché il supporto del ministro Tajani alle misure contro i coloni, ma con l'unanimità come per le sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir, che infatti sono bloccate da 2 mesi, ha l'aspetto di una posizione solo di facciata del governo di Roma. È l'alta rappresentante Callas a esprimere tutto il disappunto per l'inerzia dei ministri. Il Consiglio dispone di un parere legale secondo cui le decisioni in materia commerciale rientrano nella maggioranza qualificata, ma si possono sempre trovare giuristi che avanzano interpretazioni diverse, ha attaccato la capa della diplomazia UE, parlando di 2 avvocati, 3 opinioni. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Le sanzioni ai coloni sono state anche occasione per tornare a parlare nelle istituzioni europee del caso di Hussam Abu Safia, il direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, detenuto da 1 anno e mezzo in Israele senza accuse formali. Il gruppo dei 5 Stelle e l'Europarlamento ha scritto alla Commissione chiedendo azioni per il suo rilascio. Al servizio di Virginia Platini.
5: Più di 560 giorni in una cella, prima nel centro di detenzione di Sdeteiman, ora a Rakefet, sottoterra, senza un'accusa formale. Il dottor Hussam Abu Safia, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia, per Israele è un combattente illegale, qualcuno che, senza essere un militare, partecipa direttamente a un conflitto. È bastata questa definizione per catturarlo il 27 dicembre 2024, dopo l'assedio del suo ospedale, e basta questa definizione per consentirne la detenzione senza un processo. Le ultime informazioni sulle sue condizioni risalgono a 10 di giorni fa, quando ha potuto incontrare il proprio avvocato. Quasi irriconoscibile per le violenze subite, parlando a fatica, avrebbe dichiarato al legale: «Mi hanno portato qui per uccidermi, non mi vedo sopravvivere». Per la sua liberazione e per quella di altri 13 medici Gazawi detenuti senza accuse, si sono mobilitate ONG israeliane e internazionali, sempre, finora, senza successo.
0: A legge elettorale arriva l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze, su cui la maggioranza resta divisa, ma il provvedimento con cui la destra vuole rimodellare il risultato delle prossime elezioni accelera, obiettivo, la fine della settimana. Da Roma, Anna Bredice.
6: L'emendamento è stato presentato, ma il tempo per Forza Italia e Lega per decidere si sposta domattina. Tanti dubbi dentro Forza Italia, silenzio invece per la Lega, che rinvia domattina presto una riunione per decidere. L'emendamento firmato solo dai partiti di Meloni e Lupi prevede il capolista bloccato e la possibilità di scegliere 3 candidati in una lista di 6 nomi con l'obbligo di una candidatura di genere. Da Fratelli d'Italia l'intesa viene presentata come una soluzione di compromesso offerta agli altri partiti, perché spiegano il capolista rimane fisso e quindi, considerato che i partiti di Tajani e Salvini non prevedono al momento nei sondaggi risultati oltre il 10%, anzi parecchi di meno, non ci sarebbe molta possibilità di vedere eletti altri candidati in lista, ma la diffidenza è forte perché chiaramente Fratelli d'Italia avrebbe campo libero in una campagna elettorale a tappeto, i soldi non mancano per fare comizi e propaganda e i voti possibili nemmeno per eleggere un gran numero di candidati e confermare una situazione che nei fatti vede già vincente il partito di Meloni. Oltre a questo, dentro Forza Italia ci sono opinioni anche più frammentate. Se la segreteria del partito ha possibilità di scegliere il capolista, l'area che fa capo alla famiglia Berlusconi si vedrebbe esclusa anche da questa possibilità. Domattina quindi si capirà se Tajani e Salvini diranno ai loro parlamentari di votare a favore oppure no, sempre che non ci sia il voto segreto e nell'eventualità che l'opposizione rimanga in aula, il risultato sarebbe impossibile ora da prevedere. Con questo emendamento in realtà non si gioca tanto il cammino della legge elettorale, che in ogni caso andrebbe avanti, quanto la forza che ha ancora Meloni di imporre la sua linea e la sua riforma elettorale. Linea allo studio.
0: Non andrà il convegno negli Stati Uniti sugli antifa, sottosegretario agli interni Molteni, lo ha detto poco fa Salvini, il leader della Lega di cui Molteni fa parte, si era fatto il suo nome come inviato del governo all'appuntamento voluto dalla Casa Bianca. Quasi tutti gli invitati di una cinquantina di paesi si sono limitati a mandare funzionari e la scelta di mandare un membro del governo è sembrata un'adesione voluta da Palazzo Chigi alla campagna trampiana. Ora Salvini lo smentisce aggiungendo di non sapere se la scelta ricadrà meno su un altro membro dell'esecutivo. L'Italia le prese con la terza ondata di caldo da fine maggio, causata da una nuova espansione dell'anticiclone africano che porterà temperature oltre i 40 gradi. Già domenica il valore hanno ampiamente oltrepassato le medie stagionali al centro-sud e nelle isole. Il picco atteso tra martedì e mercoledì, 7 città in bollino rosso, a preoccupare soprattutto la durata, che potrebbe protrarsi al 20 luglio. Nel frattempo il caldo sta aggravando anche l'emergenza idrica nel nord Italia, particolarmente critica la situazione nel bacino del Po e nelle Alpi orientali, dove i laghi sono a minimi storici e la portata di molti fiumi si è drasticamente ridotta. Francesco Vincenzi, presidente dell'osservatorio Ambi sulle risorse idriche.
7: La situazione nel nostro paese è drammatica, per non dire preoccupante. Quello che sta oggi soffrendo più di tutto è il bacino del Padano, il bacino del nord Italia, soprattutto il bacino del Po, ma anche di tutto il bacino delle Alpi orientali. Questo significa che in buona parte delle regioni del nord abbiamo una scarsissima disponibilità di risorsa idrica, soprattutto come riserva. Abbiamo i grandi laghi che sono al minimo storico, non è mai stato toccato questo livello negli ultimi decenni, e soprattutto abbiamo la scarsità all'interno dei fiumi proprio della risorsa, mettendo in forte discussione anche proprio la vivibilità del fiume stesso. Ad oggi abbiamo su tutto il territorio del bacino del Po grandissime problematiche di prelievo della risorsa idrica, che sta mettendo in crisi non solo quelle che sono l'agricoltura, ma tutto quella che è l'economia che gira intorno al bacino idrografico del Po. Oggi il problema più drammatico è quella disponibilità di acqua, da un lato per l'uso antropico umano in alcune aree del basso del Polesine, ma soprattutto anche la situazione ambientale, perché la risalita del Cuneo Salino per oltre 30 km rispetto alla foce produce una problematica dal punto di vista ambientale non indifferente.
0: È tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network, la prossima alle 22.30, buona serata e buon ascolto.
8: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: Dove si va in vacanza?
11: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
10: E poi in viaggio?
11: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
10: Riposo vero?
11: Fatica zero.
10: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un

0: Sono le 19.46, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Caso Finalter, Giuseppe Sala risponde in aula alle accuse. Avevo dichiarato la mia partecipazione al trust, dice il sindaco di Milano, che poi annuncia di voler vendere le sue quote nella società e parla di strumentalizzazioni. Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Sivera, avvenuto a maggio alla stazione Certosa di Milano. Sono tutti giovani tra i 18 e i 22 anni, per chi indaga sono legati alla gang criminale latinoamericana dei Latin King. Varese è in corso il processo a carico di 2 carabinieri accusati di aver ucciso un pusher e aver tentato di nascondere il delitto. Secondo i legali dei familiari della vittima emerge un quadro agghiacciante, i militari andavano a caccia degli spacciatori con armi di loro proprietà coperti dai superiori. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala oggi pomeriggio è intervenuto in consiglio comunale per spiegare la sua posizione dopo le notizie di stampa che hanno rivelato come fosse socio di un'azienda che indirettamente avrebbe fatto affari con l'amministrazione comunale e finita poi in un'inchiesta della Procura di Milano su presunte false fatturazioni. Tra le accuse mosse al sindaco per mezzo stampa c'era il fatto che non avesse dichiarato la sua partecipazione al trust che detiene il 20% della società Finalter. In aula il primo cittadino non solo ha ribadito che la legge non prevede l'obbligo di tale dichiarazione, ma ha anche sostenuto di averla fatta nel 2016.
1: Arriviamo al punto fondamentale, secondo me il più delicato, e cioè quello relativo alla dichiarazione del trust. I giornali si sono dilettati nell'accusarmi, e qualcuno anche di voi, di non aver reso pubblica questa partecipazione. Io ero talmente attento al trust, per me era una memoria antica che non ricordavo niente, ma stamattina ho fatto fare una verifica alla mia segreteria, che ho recuperato un documento del 2016, ovviamente a disposizione di tutti, perché è una, si tratta della cosiddetta, la facciamo tutti noi, anche voi, dichiarazione della situazione patrimoniale al Comune di Milano, e in data 30 settembre 2016 ho indicato la mia partecipazione. L'ho indicata, il documento è a vostra disposizione. Poi sapete come funziona. Negli anni a venire si va per variazione. Se non succede nulla non lo si indica più. Questo vale per una casa, vale per una partecipazione, appunto, per una macchina. Per cui il trust c'è nel 2016 e poi non figura. Tra l'altro, ma proprio tra l'altro, quando mi hanno detto della cosa, ripeto, a cui non pensavo, abbiamo anche verificato, fatto io, l'ha fatto la segreteria generale, e ANAC sostiene che non sarebbe nemmeno necessario indicare una partecipazione del genere. Ma lasciamo perdere, l'ho fatta.
0: Il sindaco ha anche detto che ha già dato mandato di vendere le sue quote nella società, per chiudere poi con un attacco a quello che considera strumentalizzazione.
1: È chiaro che ci sono strumentalizzazioni in Italia che sono favorite dall'evidente intreccio tra media e politica, dalla storia. E rimane il fatto che è evidente che, e su questo provate a ragionare un attimo con la vostra testa, è evidente che anche l'osservatore meno accorto che la vicenda riportata in cronaca nazionale dal principale quotidiano italiano non avrebbe mai avuto ospitalità su un quotidiano se non avesse avuto la possibilità di mettere la mia fotina lì e di buttarmi la croce addosso. Questa è la realtà, la dimensione del tema, non avrebbe mai avuto questa possibilità.
0: Dalle opposizioni sono arrivate critiche all'operato del sindaco, mentre la maggioranza lo ha difeso, pur con qualche sfumatura differente che chiede maggior condivisione nelle scelte con l'aula. Sentiamo Alessandro Giungi, che è consigliere del Partito Democratico.
2: Non credo che proprio qui c'entri assolutamente nulla un aspetto penale, un aspetto di indagine o quant'altro. Queste sono scelte però da parte del sindaco in generale che sono molto legate o a uomini e donne comunque che già lavorano per l'amministrazione comunale o comunque a sue amiche o amici personali, che per carità, nel senso, capisco che sia anche questa una possibile scelta, però non può condizionare sempre quella che è la scelta del sindaco sulle persone che poi vanno a ricoprire determinati ruoli che devono essere invece comunque caratterizzati anche a volte da una indipendenza. La questione è quella di evitare, ripeto, commissioni che ritengo che siano assolutamente poco utili e poco comprese.
0: Restano comunque alcune questioni più politiche inevase, come sottolineato da David Gentili, ex consigliere comunale e membro del Comitato Antimafia del Comune di Milano.
3: Ritengo importante che un politico affidi ad un trust il proprio patrimonio, perché in qualche maniera è una scelta che tutela proprio il denaro pubblico, tutela il fatto che ci possano essere dei conflitti di interesse spossessandosi totalmente del proprio patrimonio e affidandolo ad una persona di propria fiducia. Poi trovo importante il fatto che il sindaco abbia detto che scioglierà e restituirà le quote al proprio socio. Ci sono due elementi però che è importante richiamare. Il primo elemento è che nel momento in cui si costituisce un trust, uno può dare un mandato al trustee molto chiaro, per cui può dire al trustee: guarda che, per esempio, il caso di Sala, non investire in società che possono avere direttamente o indirettamente dei rapporti con Milano, con la pubblica amministrazione di Milano o con le aziende partecipate di Milano. La seconda questione, che è invece una inopportunità, io non so se sia mai emerso che in sede di nomina di Galli, il fatto che Galli fosse socio di Sala in affari. Io in genere considero inopportuno il fatto che si nomini una partecipata un proprio socio in affari, perché questo può danneggiare l'immagine del ruolo che si interpreta nella città, in questo caso l'immagine del sindaco. Chiunque potrebbe pensarla male, ecco. Perché essendo un socio ci possono avere dei dare e degli avere, dei contenziosi, e quindi nominarlo in una partecipata può generare il sospetto che, e il sospetto non deve essere mai generato.
0: Altre sei persone sono state arrestate oggi per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate il 26 maggio nella stazione Certosa di Milano. Sono sei giovani di origine peruviana e dominicana, tutti di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Secondo chi indaga, il gruppo appartiene alla gang criminale dei Latin King, indicati già dalle prime testimonianze tra i possibili responsabili dell'omicidio del 22enne. Quello di oggi è uno sviluppo delle indagini che avevano visto lo scorso giugno i primi due arresti di coloro che sono ritenuti gli autori materiali dell'uccisione di Ibarra Silvera. Gli arresti di oggi sono stati fatti tutti nelle province di Milano e Monza Brianza. Oggi e domani una mobilitazione nazionale coinvolge decine di istituti penitenziari in tutta Italia in nome dell'articolo 27 della Costituzione per la dignità delle persone private della libertà. Le carceri lombarde e milanesi sono tra le più sovraffollate, dove le condizioni di vita, soprattutto in questo periodo di caldo estremo, sono peggiori. Nel pomeriggio una delegazione ha visitato l'Istituto per minorenni Beccaria di Milano, dove negli ultimi due mesi ci sono stati due tentati suicidi. Ci sono 55 ragazze a fronte di una capienza di 42 posti. Nessun mediatore culturale in pianta organica, nessun medico nelle ore notturne tra le 22 e le 8. A questi si aggiungono i problemi cronici di manutenzione e di mancanza di personale. Ce lo ha spiegato Luca Paladini, consigliere regionale del Patto Civico, che oggi ha visitato l'istituto.
4: Una serie di luoghi all'interno del Beccaria che potrebbero essere adibiti e sono adibiti alla ricreazione di vario genere dei ragazzi non sono utilizzati perché semplicemente la manutenzione non è fatta e quindi piove dal tetto, l'impianto elettrico va rifatto, mi riferisco ai laboratori nei quali i ragazzi si formano, mi riferisco alle palestre nelle quali i ragazzi ovviamente sfogano il fatto di passare giornate in costrizione, mi riferisco banalmente anche a un luogo dove si potrebbe fare della musica e che è inattivo, è un piccolo gioiello e che da diversi mesi è inutilizzato. Si aggiunge la piscina, che è un luogo che al Beccaria esiste e che da due anni non c'è manutenzione, quindi i ragazzi nei mesi estivi, col caldo che fa, non possono neanche usufruire della piscina. La direzione non ha omesso che ci sono ovviamente delle criticità, loro segnalano l'esigenza di una serie di investimenti che non arrivano dal governo, non arrivano neanche da regione, lo dico da vicepresidente della commissione regione sulle carceri. È notizia di ieri che la giunta ha deliberato 300.000 euro sull'aspetto sociosanitario sulla scorta di una mozione presentata dal sottoscritto nello scorso bilancio, quindi potrei dire meglio tardi che mai, ma arriveranno attraverso un bando 300.000 euro al Beccaria legati all'aspetto sociosanitario. Torneremo nel giro di poco a rivedere la struttura, a settembre inevitabilmente si tornerà al Beccaria per fare il punto della situazione.
0: A Varese è in corso il processo con rito abbreviato per l'omicidio di Rashid Nashad avvenuto nei boschi di Castelveccana nel gennaio del 2023. Sono imputati due carabinieri, uno per aver sparato al 32enne pusher, l'altro per favoreggiamento con l'accusa di averlo aiutato a nascondere l'accaduto. Quello che sta emergendo, secondo i legali che rappresentano i familiari della vittima, è un quadro agghiacciante. Sentiamo il servizio.
5: I carabinieri delle valli sopra Varese andavano a caccia di marocchini nei boschi, portandosi armi da casa fuori ordinanza, e alla fine, come si dice, c'è scappato il morto 3 anni fa, un 32enne ferito da 2 grossi proiettili di gomma sparati a distanza ravvicinata. L'espressione caccia è forte, ma è scritta nero su bianco. Mao Hunting, caccia ai Mao, si chiamava la chat in cui venivano organizzate le incursioni notturne. Le chat sono state rese note dall'avvocato di parte civile della famiglia della vittima, Rashid Nashad, ucciso nel gennaio del 2023. A colpirlo furono 2 proiettili di gomma sparati da un fucile calibro 12. In teoria non letali, ma in realtà quel giorno causarono lesioni toraciche mortali. Per quell'omicidio è in corso il processo che vede imputati 2 carabinieri, l'ex sottufficiale dell'arma di 56 anni accusato di aver sparato e un superiore di 58 anni chiamato a rispondere di favoreggiamento con l'accusa di averlo aiutato a nascondere l'accaduto. Le indagini sono state fatte dalla squadra mobile di Varese, che appunto ha recuperato anche le chat. In tribunale a Varese si è celebrato anche un altro processo per un episodio opaco in questi mesi: uno spacciatore marocchino ferito gravemente a coltellate a Castiglione Olona da un carabiniere fuori servizio e fuori zona di competenza. Il militare è stato condannato in via definitiva a 8 anni e 10 mesi, taglieggiava i pusher per poche centinaia di euro, più che per un bisogno di entrare in azione che per un vero motivo economico. Da Varese, Roberto Morandi.
0: Una notte al Castello Sforza a scoprire gli 80 anni dalla nascita della Repubblica e dal voto delle donne. Domani sera, 14 luglio, dalle 20.30 ci sarà 80 voglie di libertà, una serata di musica, memoria e attualità nel segno dell'antifascismo, a cura dell'Ampi Provinciale di Milano, Radio Popolare e Media Partner. Ivano Taglietti fa parte della segreteria dell'Ampi Provinciale di Milano.
6: Il titolo dice già tutto, tanta voglia di libertà. Ci concentriamo soprattutto su una partecipazione femminile, sia come cast artistico, da Giulia Mei a Buzzetti a Angeloni, che parleranno soprattutto delle condizioni femminili e canteranno soprattutto canzoni legate al mondo femminile, con uno sguardo naturalmente al 1945-46, perché sono appunto 80 anni. Naturalmente noi lo attualizzeremo, perché parleremo della Palestina. Andremo a toccare, non so, ad esempio, anche le figure di Franca Rame e Dario Fo che ci sono vicine. Insomma, il presente ci dice che ne dobbiamo sempre stare molto, molto attenti. Siamo stanchi davvero di arrabbiarci, e perciò anche con la musica, anche con la cultura, anche con la voglia di stare insieme, presumo sia un buon viatico per dire ci siamo, ce la facciamo. Guardiamoci negli occhi, cantiamo, divertiamoci. L'aspetto ludico non è mai da sottovalutare. Siamo già sold out, nel senso che tutti i biglietti, l'ingresso è gratis, sono esauriti, ma abbiamo una lista d'attesa, perciò salite lì e aspettate un po'. L'ingresso è dalle 19.30, vediamo di riuscire a far entrare tutti quelli che possiamo.
0: Tramandare un mestiere antico che rischia di scomparire, alla Veno Mombello, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, nasce la scuola di maestri d'ascia, un simbolo della cultura nautica e della formazione artigianale. Il servizio.
7: Nasce sul Lago Maggiore alla Veno Mombello la prima scuola di maestri d'ascia in Italia. Il maestro d'ascia è l'artigiano che costruisce, restaura e mantiene le imbarcazioni tradizionali in legno, un mestiere antico oggi a rischio scomparsa per la chiusura dei cantieri storici e la mancanza di ricambio generazionale. A lanciare il progetto è la Fondazione Officina dell'Acqua, che dal 2023 si propone di custodire la tradizione nautica del territorio e ha trasformato gli antichi magazzini ferroviari di Laveno, vicino alla stazione Nord, in un museo e in un centro di cultura, formazione e innovazione. La fondazione parla di un maestro d'ascia 2.0, capace di rispettare la tradizione ma anche di lavorare nella nautica contemporanea. La scuola, gratuita, partirà il 1 ottobre e durerà 3 anni. Ad ospitarla sarà l'ex deposito dei pullman di Via Labiena, un edificio abbandonato da decenni che la fondazione ha acquistato e completamente riqualificato, trasformandolo in un cantiere didattico. Il programma prevede una formazione teorica e pratica. Gli studenti lavoreranno nel cantiere della fondazione a contatto con imbarcazioni storiche, materiali e tecniche di restauro. La parte teorica sarà seguita invece dall'Università di Genova, mentre sostengono il progetto Camera di Commercio di Varese, Confartigianato e la Federazione Italiana Barche Storiche. Le candidature sono aperte fino al 1 settembre, scrivendo a info@officinedellacqua.eu. Da Varese, Stefania Radman.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo, oggi a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
8: Nelle prossime ore avremo cieli irregolarmente nuvolosi, asciutto sulla pianura, mentre non è escluso qualche rovescio sulla fascia alpina e prealpina. Per domani martedì in gran parte soleggiato, salvo qualche passaggio nuvoloso. Le temperature massime in aumento, attese da 31 a 35 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera possibilità di qualche rovescio temporale sui rilievi alpini e prealpini.
0: 21 minuti è tutto, Metro Regione ritorna domani sera alle 19.45. Una buona serata da Luca Parena e Alessandro Braga.
9: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.

Due minuti dopo le 20, buona serata, bentornati con Pop Sera. Come ogni giorno per quest'estate, ve lo ricordo ancora una volta, perché è la seconda settimana del palinsesto estivo, saremo insieme dalle 18.30 alle 20.30, interrotti dal giornale radio di Popolare Network di Metro Regione. Questa settimana Massimo Bacchetta al microfono. Mezz'ora ancora insieme fino alle 20.30.

0: Genova 2001, i giorni non sono ancora esattamente quelli, però il periodo lo è e sono 25 anni, sto parlando del G8, appunto 2001, i giorni delle mobilitazioni, delle manifestazioni, delle mattanze in piazza, alla scuola Diaz, poi a Bolzaneto, della morte di Carlo Giuliani, 25 anni, molti di voi che siete adesso all'ascolto probabilmente c'erano e come molti da quel momento sono stati in qualche modo segnati. Quell'enorme stagione di critica al modello imperante allora della globalizzazione, quelle enormi pagine di sospensione della democrazia in Italia, perché questo fu. 25 anni dopo, come ogni anno, ma questa volta ancora di più, molte iniziative ci saranno e sono già anche in corso a Genova e molto spazio Radio Popolare dedicherà e ha già cominciato a dedicare a questo tema in varie trasmissioni e continueremo ovviamente nel corso della settimana fino al fine della settimana. E quindi ne approfitto. I molti e le molte di voi che c'erano, la dico così semplice, cosa ne è stato di voi nel corso degli anni successivi? Cioè, era politica allora ed è stata politica anche negli anni dopo, magari segnata da quello, oppure magari anche sulla scorta di quello avete smesso, fate altro, ma comunque delle cose vi ha lasciato, cosa va lasciato? Se volete me lo scrivete al 331-6214013, sms, whatsapp, telegram, oppure a diretta @popolarenetwork.it. Poi nei prossimi giorni ne parliamo anche. Intanto su quello che accadrà anche nei prossimi giorni, che già sta accadendo, io saluto Elena Giuliani, benvenuta.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: Benvenuta. Grazie. Elena, la sorella. Grazie. Di Carlo Giuliani. E Elena, io così, con questa introduzione che ho fatto, comincerei da quella cosa che dicevo, cioè la sospensione della democrazia, perché poi allora quei momenti e tutta quella situazione poi venne anche così, passò anche alla storia come un momento di sospensione della democrazia. Poi 25 anni dopo, cioè oggi, in questi momenti, questi mesi, anche in questi anni, poi ci stiamo ritrovando a vivere molti casi di sospensione della democrazia, quasi diventata la prassi che al momento buono si sospende tutto. Non parlo dell'Italia, parlo del mondo. Come vedi il rapporto, anche personalmente, tra allora quella cosa che invece arrivò come una fiammata traumatica per una generazione intera, quello che sta succedendo adesso? C'hai dei pensieri in merito su quella cosa della sospensione della democrazia?
1: Come dicevi, sì, purtroppo non la vedo tanto una sospensione che si è fermata nel 2001, nelle giornate di Genova. Purtroppo è una scia che continua, un filo nero che continua nei nostri giorni, nell'applicazione costante di repressione, ma non solo di repressione, anche quella più semplice, quella strisciante di restringimento di spazi vitali e sociali per le persone. E quindi non la vedo molto bene. Per fortuna però ci sono tanti germogli, tanti semi che stanno crescendo, che stanno dando i loro frutti sia in Italia che nel resto del mondo, di tante persone che cercano di far fronte alle situazioni, a questi drammi a cui siamo di fronte, non soltanto appunto, come dicevo, di repressione, ma se pensiamo alle guerre, al genocidio in Palestina, se pensiamo al collasso climatico a cui stiamo andando incontro, ecco, io dico sempre, cerchiamo di metterci di nuovo tutti insieme, come fece il movimento, insomma, di raccogliere quelle che sono le esigenze per la vita e per il pianeta, e quindi per tutte e tutti noi, per costruire veramente quel mondo migliore di cui si parlava allora, che oggi è tragicamente necessario.
0: E in effetti fa impressione poi parlarne in questo anniversario dei 25 anni, no? Perché com'è anche la possibilità di fare, non dico un bilancio, però appunto di vedere due fotografie, no? E quindi fa abbastanza impressione. Senti, Elena Giuliani, ovviamente parliamo poi di che cosa succederà in questi giorni, e dicevo, ha già cominciato a succedere.
1: Di cosa sta già succedendo.
0: Esatto, è già cominciato.
1: Infatti
0: poi
1: io chiedo scusa, forse si sentono un po' di rumori, ma sono tra un'iniziativa e un'altra, quindi sono per strada e spero appunto che non vi arrivino troppi rumori esterni.
0: Assolutamente no, e poi comunque
1: abbiamo iniziato con dibattiti, con spettacoli teatrali, con presentazioni di libri. In questo momento infatti stiamo concludendo la presentazione del libro di Giuseppe De Marzo, L'Internazionale della Terra, tutte cose di cui si parlava già 25 anni fa. E prossimamente avremo altri libri, altri spettacoli teatrali, forum. Io vi invito ad andare a consultare i programmi che potete trovare sul sito g8genova.it, dove ci sono le iniziative generali, oppure sul sito nostro del Comitato Piazza Carlo Giuliani, sul sito carlogiuliani.it, dove ci sono proprio quelle specifiche che stiamo organizzando noi.
0: E che
1: arriveremo a fine settimana con l'Assemblea Nazionale No King, e il 19 una manifestazione, il 20 in Piazza Limonda, il 21 la Diaz. Ecco le nostre tappe per ricalcare, diciamo, le giornate del 2001.
0: E che in qualche modo, già che la manifestazione sia la manifestazione No King, aiuta a raccontare, no, il passaggio di questi 25 anni a proposito delle cose che ci troviamo davanti. A proposito però di quella settimana, cioè di questa settimana, Elena, te lo chiedo come lo chiediamo poi a tutte le persone che intervengono, quella settimana là invece di 25 anni fa, tu come la seguivi, come la vivevi, cosa succedeva?
1: Quella settimana io ero a lavorare a Milano e quindi l'ho seguita a distanza. Ho seguito anche a distanza l'uccisione di mio fratello, che ho scoperto il venerdì pomeriggio rientrando dal lavoro. E quindi la ricordo come un periodo che ha separato la mia vita di prima dalla mia vita di adesso.
0: Cioè, quella tua settimana è cominciata il giorno di Piazza della Limonda, in qualche modo, nel senso che
1: è
0: esplosa, ha cancellato, come vita, diciamo, personale.
1: Quell'evento, potete capire, ha cancellato anche le giornate precedenti, immediatamente precedenti, e insomma mi ha costretta a tentare di ricucire, di ricostruirmi una vita nonostante l'omicidio di mio fratello.
0: Ricordo, per Carlo Giuliani, nessun processo, nessuna condanna, niente, cioè un sacco di ricorsi, magistratura, Corte Europea, eccetera, ed è tutta un'archiviazione e poi conferme di quelle archiviazioni, insomma, nel corso degli anni. Cioè.
1: Archiviazioni, tra l'altro, molto rapida, perché ricordo che l'archiviazione del procedimento penale, delle indagini preliminari, è stata fatta meno di 2 anni dopo l'omicidio di Carlo, è stata fatta a maggio 2003, e i processi genovesi, gli altri, Diaz, Bolzaneto e il processo contro 25 manifestanti partirono poi dopo, nel 2005, dal 2005 in avanti, perché ovviamente si è tolto di mezzo il caso più difficile, insomma, da giustificare. E da allora non c'è stata nessuna assunzione di responsabilità, nulla. L'archiviazione, ricordo, è stato fatto utilizzando una testimonianza anonima trovata su un sito internet, più tutta una serie di perizie. Ma su questo vi invito a cercare un libro che è uscito da pochissimi giorni, edito da Cronache Ribelli, che si intitola A Limonda, chi ha ucciso Carlo Giuliani. È una domanda che ci è rimasta in sospeso, nessuno ha risposto alle tante perplessità, alle tante questioni sollevate dai nostri periti di parte, proprio perché non c'è stato un processo.
0: Senti, Elena Giuliani, tu dicevi quella settimana lì, io la vivevo a Milano perché lavoravo a Milano, quindi la seguivo da distanza e poi ovviamente è esplosa con l'uccisione di tuo fratello. Quindi. E da allora però è stato complicato anche, inevitabilmente però, avere anche su di te, diciamo, non solo il nome, una memoria di nome, ma anche in qualche modo una memoria di esperienza politica, di movimento politico, eccetera. Cioè, portarlo avanti e svilupparlo in questi 25 anni, essendoci entrata in questa maniera tragica, personale, è stato complicato o no?
1: È stato molto pesante. È stato bello e ha aiutato ogni volta che sono venuta in contatto con le persone. È stato complicato, pesante e mi ha lasciato tanta amarezza ogni volta che c'è stato un tentativo di invece rapportarsi con le istituzioni, con quelle forze che avrebbero dovuto fare luce su quelle giornate, fare verità su quelle giornate, partire da quelle giornate, dall'esito catastrofico di quelle giornate per domandarsi perché e per tentare di porre le basi per evitarne il ripetersi, cosa che invece vediamo anche ultimamente dalle ultime manifestazioni. Ricordo Torino, ricordo Bologna, dove una ragazza ha perso un occhio per un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. Quindi i problemi non sono stati risolti, anzi, ovviamente senza scavare, senza voler trovare le responsabilità, non dico punire, almeno riconoscere le responsabilità. I problemi non si risolvono, ma restano sempre attuali.
0: In una situazione appunto in cui un movimento di critica a tutti i meccanismi globali della globalizzazione si ritrova poi 25 anni dopo con una manifestazione No Kink che racconta bene, insomma, quello che invece sta accadendo, che è apparentemente così diverso e poi in realtà profondamente così legato, insomma, al fatto poi centrale di chi tiene in mano le redini del mondo, che poi si chiami globalizzazione o si chiami padrone unico, poco cambia, direi, Elena.
1: Sì, adesso vediamo attuarsi la legge del più forte, no? Hanno stracciato tutte le carte dei diritti che, insomma, pensavamo potessero difenderci, ma nel momento in cui ci cominciano a dire che il diritto internazionale vale fino a un certo punto, significa che il diritto internazionale non vale più niente. Oggi tocca a qualcuno, domani tocca a noi. Ci stanno già preparando la guerra contro la Russia. Nel 2029 se ne parla già da un po'. Bisogna stare molto attenti.
0: Io ricordo i due siti, così andiamo per semplicità, che anche tu, Elena, hai dato, cioè per le varie iniziative che già in questi giorni e poi in tutti i prossimi giorni, che siano iniziative di dialogo, di confronto, che siano iniziative di piazza, di manifestazione, g8genova.it o carlogiuliani.it, e lì basta andarci e trovate con molta semplicità, insomma, tutto il programma, diciamo, in questo 25esimo, esatto. Oppure sulle frequenze di Radio Popolare, poi non mancheranno i momenti, gli appuntamenti, non solo per ricordarvelo, ma anche per farvene la cronaca, perché ovviamente Radio Popolare seguirà e ci sarà. Elena Giuliani, grazie mille di questa chiacchierata oggi.
1: Grazie a voi tutti, grazie a Radio Popolare.
0: Grazie. Una buona serata a te, Elena Giuliani, una buona serata che rinnovo a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, rinnovando anche una domanda a cui state già rispondendo in tanti, che è voi che magari, cioè, che probabilmente c'eravate o c'eravate anche per generazione segnati da quel passaggio del G8 di Genova 2001. Poi cos'è successo di voi? Nel senso, è stata militanza che è continuata, è stata invece vita che è evoluta ed è evoluta anche dal punto di vista del rientro nella vita individuale, oppure proprio quel momento ha segnato il passaggio da una cosa all'altra. Me lo scrivete se volete allo 02 33 001 001, così tra poco li leggiamo.

Allora, dei messaggi al 331-6214-013. Voi che allora, G8 di Genova, 2001, 25 anni fa, c'eravate, perché eravate lì, perché l'avete seguito, perché generazionalmente siete stati toccati e segnati da quel passaggio. Poi che cosa ne è stato? Non c'è niente di, così, di sotterraneo, di retropensiero in questa domanda, cioè quello è stato un passaggio che poi, se era esperienza politica allora, l'ha motivata a continuare, oppure invece poi se è come ci sta pure nella vita, che si è interrotta però un segno l'ha lasciato oppure no, eccetera. Allora, dei messaggi che arrivano, uno che dice 25 anni dopo. Un energumeno mena un immigrato per strada e spopola sui social. Credo che faccia, cioè fa riferimento a un episodio di San Benedetto del Tronto, un appartenente al gruppo di Vannacci che appunto si mette a menare un immigrato che ha bloccato, cioè un ragazzo che ha bloccato la strada, le strisce pedonali, si mette a discutere, poi lo mena e il bello è che mette tutto sul social, cioè perché rivendica. Un altro, però, che dice: io non c'ero, questo è Cosimo, dice, però ricordo bene quando la notizia che Carlo era stato ucciso, ai commenti che nel mio paesello del sud giravano, cominciai a capire che dovevo rendere la mia vita diversa, utile. Solo anni dopo, poi, ho cominciato a mettere assieme i pezzi di quello che ora, oggi, faccio e sono. È per quello che parlavo di un punto di svolta e di passaggio per molte persone, quel G8 di 25 anni fa, è quello che è successo. Davide, che dice che lui aveva 11 anni e quindi dice: non ho vissuto appieno quello di cui state parlando. Spendete un minuto a spiegare cosa vuol dire sospensione di democrazia di cui parlate. È un po' lunga, ma sospensione della democrazia vuol dire quando, cioè,

per come è stata titolata, vuol dire di quando delle squadre organizzate di carabinieri e polizia entrano in una scuola dormitorio per quei giorni che ospita il social forum, entrano e massacrano la gente, li portano fuori in barelle massacrati eccetera, e così e poi inventano i motivi per cui sono entrati, dicendo che avevano trovato delle molotov eccetera, tutte prove poi dimostrate false eccetera. Vuol dire che quando ti portano ti fermano e ti arrestano e ti portano alla caserma di Bolzaneto, c'era gente che ne è uscita massacrata di botte e di umiliazione e di tortura, così perché avevano deciso di prendersi la rivincita su quello che secondo loro era successo in quei giorni, cose del genere, e di responsabili del governo che erano dentro nella sala operativa in cui si stavano gestendo quei momenti di cosiddetto ordine pubblico, cose del genere. Un altro che scrive, ve lo ricordate, se vedi un punto nero eccetera eccetera, fa riferimento anche a uno slogan e a una canzone anche, mazzate allora, mazzate a Genova 2001, mazzate oggi, e lo Stato sono sempre loro e quindi ora è sempre resistenza, dice. Un altro che ringrazia di questa chiacchierata con Elena Giuliani, dice, donna tostissima e di grande coraggio. Un altro che dice, 20 anni di militanza, diciamo che se volevano scoraggiarmi non ci sono riusciti. Un altro è Marcello, che dice che è del 71, Genova 2001 ha cambiato la vita, a me come a tante e a tanti, ma mai ho pensato di smettere di lottare dopo quella mattanza, tutt'altro. Passato qualche mese di profonda malinconia, timore e incazzatura, si è tornati sulle barricate. Avevamo ragione su tutto, visti gli ultimi 25 anni. E chiudo con un ultimo che è purtroppo, la vita è così. Purtroppo, dice, ero troppo giovane nel 2001, ma ho cominciato a fare militanza pochi anni dopo e in qualunque collettivo che io abbia frequentato ancora si sentivano gli strascichi, le paure e i traumi che i compagni più grandi si portavano dietro, e questo probabilmente è un messaggio che persone più grandi di lui e che a Genova magari c'erano stati e magari da ragazzi giovani possono capire bene, le paure e i traumi che i compagni più grandi si portavano dietro. Detto questo, siamo arrivati alle 20 e 29 minuti, questa era Pop Sera, forse tra un po' riusciamo anche a fare arrivare la sigla, o se no, perché se si sblocca il computer, e se no io vi saluto così com'è. No, eccolo qua. Inevitabilmente riprenderemo l'argomento anche nei prossimi giorni, vi ricordo Radio Popolare punteggerà un po' le sue trasmissioni in tutti questi giorni fino alla fine settimana, fino al 20-21 con le iniziative a Genova. Pop Sera, ci risentiamo domani a partire dalle 18.30, appena terminato il giornale radio con i titoli delle 18.30, e andiamo avanti fino alle 20.30. Una buona serata da Massimo Bacchetta, a domani.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
1: Benvenuti a tutte e a tutti da Alba Solaro. Oggi, per Di che anno sei, andiamo nel 1926, torniamo indietro di un secolo. Infatti festeggiamo una grande centenaria che ha fatto moltissima strada. Allora, nel 1926 negli Stati Uniti siamo nel pieno degli anni 20, i famosi Roaring Twenties, i ruggenti anni 20, noti anche come la Jet Age, l'epoca d'oro di questi Stati Uniti, come dire, un'epoca d'oro molto diversa dagli anni 20 che stiamo attraversando adesso noi, insomma, perché a quell'epoca ci si era appena lasciati dietro la prima guerra mondiale, l'epidemia della spagnola, quindi c'era una grande voglia di cambiamento, di divertimento, di consumi, di progresso, comunque di dimenticare tutta la morte che c'era stata e di andare avanti. E non c'era peraltro ancora il sentore della grande depressione che poi arriverà poco dopo, nel 1929. Sono anni veramente molto vivi, no? Sono gli anni delle avanguardie artistiche, anni del boom di Hollywood, di cambiamenti sociali, di donne che cambiavano tantissimo, accorciavano le gonne, accorciavano i capelli, fumavano, bevevano in pubblico, cose che erano impensabili fino a poco tempo prima, e poi guidavano l'auto, automobile che si stava diffondendo sempre di più. E più si diffondeva l'automobile, più richiedeva ovviamente delle infrastrutture necessarie. Ed è così che il 29 aprile del 1926 negli Stati Uniti viene battezzata la madre di tutte le strade, di tutte le autostrade e le superstrade della storia, cioè la mitica Route 66, che viene poi però, viene parte, diciamo, il 29 aprile del 26. L'inaugurazione ufficiale avviene l'11 novembre di quello stesso anno.

Questa era la famosissima Get Your Kicks on Route 66 nella versione fatta dai Rolling Stones per il loro album d'esordio. Il pezzo è un pezzo molto famoso, scritto da musicista jazz di nome Bobby Troup nel 1946, quindi per i 20 anni di questa strada storica, che leggendaria mi viene da dire, che sin dal primo momento è anche stata un grande simbolo di libertà per la cultura americana e non solo, è stata un simbolo anche delle opportunità che questa strada rappresentava in un paese, una nazione in espansione in quel momento verso ovest, quindi proprio nella direzione in cui andava la Route 66, che ha avuto un impatto fortissimo nell'immaginario collettivo. E non sono, sinceramente, non mi vengono in mente molte strade che hanno in qualche modo prodotto la stessa mitologia, la stessa quantità di citazioni, di film, canzoni, libri e anche, come dire, il nostro immaginario, questo sogno di attraversare l'America seguendo proprio il percorso della Route 66 che attraversa ben 8 stati. Oggi, come dire, la Route, se ci siete stati, è un po' diventata il museo polveroso di se stessa, però attraversa ancora questi 8 stati, dal centro di Chicago nell'Illinois, arriva fino in California, a Santa Monica, dopo aver attraversato l'Illinois, ovviamente, poi il Missouri, il Kansas, l'Oklahoma, il Texas, il New Mexico, l'Arizona e fino appunto la California. In tutto 3.940 chilometri, è un po' come dire 3 volte l'Italia, andando dalle Alpi fino praticamente a Lampedusa. E lungo questo percorso si può, come dire, incontrare una galleria di cose stranissime, di bizzarrie, che sono chiamate le roadside attraction, che sono tipiche dell'America kitsch, però anche dell'America più autentica, perché sono appunto motel a forma di dischi volanti, negozi con davanti dei dinosauri di cartapesta che hanno lo scopo, insomma, di incuriosire, di farti fermare, negozietti di souvenir, tavole calde stile anni 50 che ti servono ancora la torta di mele, gli hamburger giganteschi, e poi insomma un mondo pieno anche di bande di motociclisti, di autostoppisti, di gente che sembra appena scappata di casa, reduci della B Generation. Comunque la Route 66 non nasce già come l'abbiamo conosciuta poi nel mito, perché in principio, quando hanno cominciato a realizzarla, hanno sostanzialmente unificato una rete di strade e di sentieri che già esistevano, e alcuni di queste strade erano a malapena percorribili. Infatti la Route 66 è stata completamente asfaltata solo 12 anni dopo la sua nascita, quindi nel 1938, e asfaltarla era assolutamente un'esigenza, perché negli anni 20 in America il numero di automobili possedute dalla gente era triplicato, era passato da 8 milioni di veicoli a 23 milioni di veicoli, e ovviamente tutti questi automobilisti avevano bisogno di strade su cui viaggiare con le loro nuove auto, no, splendenti. Le strade c'erano, ma erano più che altro delle provinciali, servivano molto a livello locale. La Route 66 invece era figlia di una visione ben diversa, una visione per cui l'America diventava, come dire, si ridisegnava il proprio paesaggio incentrandolo proprio sullo spostamento su auto. Peraltro nel 39 c'era stata a New York una celebre fiera universale chiamata Futurama, non a caso, che quindi faceva vedere quello che probabilmente sarebbe stato per loro il mondo dell'America del futuro, il mondo del futuro, ed era un futuro tutto a misura di automobile. Quindi c'erano queste installazioni, c'erano dei modellini spettacolari dove si vedeva quella che sarebbe diventata per loro l'America non di lì a molto, tipo negli anni 60, quindi grandi metropoli attraversate da sopraelevate con grattacieli immensi, ipertecnologici, e queste highway, queste autostrade a 10, 12, 14 corsie dove viaggiare con delle macchine telecomandate, quindi tutto futuribile, tutto automatizzato. D'altra parte lo sponsor della fiera era la General Motors, che quindi aveva tutto l'interesse a ripensare appunto ad un'America dove si prende l'auto anche per fare 20 metri e andare a comprare i cerotti.

0: cents. No phone, no boo, no pets. Ain't got no cigarettes, but
1: e questo era Roger Miller con King of the Road. Dunque io devo confessare una cosa, che io in realtà non ci sono mai stata sulla Route 66, cioè avrei voluto tante volte fare questo famoso viaggio, non mi è mai capitato. Insomma, sono stata a Chicago, dove la route inizia, perché inizia, c'è anche il cartello che dice qui inizia la Route 66 e si trova accanto all'Art Institute of Chicago. Sono stata anche a Santa Monica, dove la strada poi finisce, non sono stata nel punto dove finisce, che è sul Mall, dove anche lì c'è un cartello, però insomma non ci ho mai viaggiato veramente. Però in realtà, come molti che anche pur non essendoci andati hanno la sensazione di conoscerla, esattamente come capita con New York, anche chi non c'è mai stato poi ha la sensazione di sapere che cos'è New York, perché l'abbiamo vista talmente tanto, l'abbiamo, come dire, stata talmente tanto raccontata, che alla fine ti sembra di esserci stato. Allora, uno dei soprannomi più famosi della Route 66, molto famoso, è Mother Road, la strada madre. Allora, questa è una citazione letteraria. Perché? Perché Mother Road è il nome che gli aveva dato Steinbeck in Furore, il suo capolavoro. E in Furore Steinbeck scriveva: la Route 66 è la via delle persone in fuga, la 66 è Mother Road, la strada madre, la strada della fuga, la fuga verso la salvezza, ovviamente. Steinbeck in Furore racconta, penso che molti di voi l'avranno anche letto o magari hanno visto il film, ma comunque insomma è la storia appunto di questa migrazione verso ovest durante la Grande Depressione, nello specifico di una famiglia dell'Oklahoma, che è la famiglia del giovane Tom Joad, uscito di galera, che cerca di scappare con la sua famiglia dalla Dust Bowl, cioè dalle tempeste di sabbia che negli anni 30 avevano devastato l'Oklahoma, avevano causato questa tremenda siccità per cui c'era la carestia, la gente scappava sostanzialmente per non morire di fame. E dove scappava? Scappava verso ovest, verso la California, perché la California in quel momento era la salvezza, era il luogo dove c'era terra da coltivare, terra fertile, c'era il sole, c'era il mare vicino, insomma c'era tutto quello che serviva per salvare. In questo senso la Route 66 è in qualche modo l'ultimo avamposto del grande mito, no, del Far West. È letteralmente fuga dalla povertà e salvezza, come Furore, ma è anche un altro tipo di fuga verso la libertà più avventurosa, più esistenziale, come succedeva invece in On the Road di Jack Kerouac.

E questo era Springsteen con Youngstown, uno dei pezzi più belli di The Ghost of Tom Joad, album magnifico, meraviglioso, dove Springsteen usa appunto questo classico del secolo scorso, Furore, per parlare in realtà della povertà nell'America contemporanea. Dunque, tornando alla nostra Route 66, la strada ha avuto tanti ruoli importanti nel corso della storia. È stata appunto la fuga verso la salvezza dalla Dust Bowl, ma per esempio durante la Seconda Guerra Mondiale è stata anche una strada molto importante per quello che era il flusso, un flusso costante di traffico militare, truppe e rifornimenti che venivano trasportati tra una base e l'altra, e ha avuto un impatto indiretto poi sullo sforzo bellico. Perché? Perché c'erano anche migliaia di lavoratori, di civili, che la percorrevano diretti verso la California alla ricerca di lavoro proprio nelle industrie di materiale bellico, che quindi cercavano lavoro spingendosi verso dove c'erano appunto le industrie impegnate nella Seconda Guerra Mondiale. Poi i movimenti delle truppe militari, il fatto che ci fosse tutto questo via vai di militari tra una base e l'altra, trasformò anche quelle che erano le economie locali, perché ovviamente prima l'economia locale era principalmente basata sull'agricoltura, ma più aumentava il movimento, più aumentavano le persone che la trafficavano, e più molti di quelli che lavoravano nell'agricoltura si sono poi invece messi a lavorare ai servizi, a quello che poteva servire a tutti questi viaggiatori. Questo peraltro anche perché, va detto, a differenza delle moderne autostrade che di solito cosa fanno? Aggirano le città. La Route 66 invece non aggirava le grandi città, attraversava il centro delle comunità, e questo rafforzava alla fine il commercio locale, perché se la strada grande attraversava il centro delle comunità, questo significava che poi su quella strada si sarebbero tutti fermati, quindi erano nate centinaia e migliaia di piccoli esercizi, mini market, tavole calde, motel, ristoranti, diner, stazioni di servizio, pompe di benzina e così via. Quindi insomma, dall'agricoltura ai servizi. Anche per questo un altro dei soprannomi famosi che sono stati dati nel tempo alla Route 66 era Main Street of America, Main Street, la strada principale, che quindi attraversava il cuore dell'America.

Dunque, questi erano i Depeche Mode con la loro versione sempre della mitica Route 66. Dunque, per molti di noi, direi quelli, soprattutto quelli della mia generazione, io sono nata negli anni 60, quindi sono più che altro figlia degli anni 70, quindi di un momento in cui la Route 66 rappresentava per noi che cosa? Era proprio la rappresentazione fisica della libertà, no? C'era questa idea appunto di andare a viaggiare lungo la Route 66 in cerca appunto di una libertà data appunto dal viaggio, anche come scoperta di sé, non era turismo, insomma. Negli stessi anni in cui questa mitica strada viveva il suo momento d'oro, e quindi per noi diventava appunto un manifesto della libertà, per un sacco di altre persone non era altrettanto, come dire, simbolo di libertà. Mi riferisco ai milioni di afroamericani per i quali mettersi al volante e attraversare la Route 66, insomma, non era esattamente così facile, così semplice. I viaggiatori neri che afroamericani che dovevano avventurarsi su questa strada, attraversare questi stati, per la California o anche per altre direzioni, dovevano in qualche modo, come dire, districarsi attraverso un territorio per la maggior parte ostile. La maggior parte delle attività commerciali di cui dicevamo prima erano gestite da bianchi, quindi i diner, i motel, le pompe di benzina, erano gestite da bianchi, e molti di questi bianchi si rifiutavano di servire i neri. Siamo ancora in quella fase, in un'America segregazionista, un'America razzista, un'America dove i neri non potevano appunto neanche usare il bagno, insomma, pubblico in un locale destinato solo ai bianchi. E quindi circa metà delle contee lungo il percorso della 66 erano interamente bianche, quindi immaginatevi le difficoltà se eri nero. C'erano delle città dette le città del coprifuoco. Perché? Perché erano arrivate addirittura a esporre dei cartelli che avvertivano gli afroamericani di lasciare i confini della città prima del tramonto. Non so cosa sarebbe successo dopo se non abbandonavi la città prima del coprifuoco. C'era una minoranza, un numero molto, diciamo, piccolo di attività commerciali che però accettavano di servire clienti neri, e queste attività erano elencate in guide che aiutavano appunto i viaggiatori afroamericani a pianificare il loro viaggio in sicurezza. Una di queste guide era il famoso Green Book, che ha dato il titolo anche a un libro, a un film che penso molti hanno visto, il film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali, di Viggo Mortensen, che fa l'autista che deve portare nel sud degli Stati Uniti questo famoso pianista nero newyorkese. Ebbene, il Green Book nasceva proprio in questo contesto storico, per aiutare appunto gli afroamericani a pianificare in modo sicuro i propri viaggi on the road, come poteva essere un viaggio lungo la Route 66. C'erano decine di indirizzi, ristoranti, lodge bar, parrucchieri, barbieri e le cosiddette tourist homes, che erano stanze o piccole case private che le famiglie accettavano di affittare a viaggiatori, più che altro per solidarietà, per spirito di mutuo soccorso, diciamo, nei loro confronti. Era una rete che serviva soprattutto appunto nei pressi di quelle che dicevamo prima, città del coprifuoco, le sundown towns, dove era pericoloso per un nero trovarsi appunto dopo una certa ora. Quando poi è stato approvato il Civil Rights Act nel 1964, il Green Book ha smesso di essere utile, perché, come dire, nella conquista, insomma, di libertà civili, non, per molti di questi locali avevano chiuso e altri erano stati in qualche modo costretti dalla legge a servire tutti. E quindi con il tempo gran parte degli edifici è stata poi demolita o riconvertita, però ci sono ancora alcune città, per esempio c'è Tucumcari nel New Mexico e Flagstaff in Arizona, dove molti degli indirizzi che erano presenti nel Green Book sono ancora vivi, sono ancora lì, se li volete andare a vedere.

E questo era Ray Charles con Heathrow Jack. Allora, un altro nome che è stato dato negli anni alla Route 66 era Bloody 66, come dire maledetta, sanguinosa, ma più che altro maledetta 66. Perché? Perché prima di essere completamente asfaltata, come abbiamo detto, nel 38, come molte altre highway, aveva il fondo in terra battuta. Sembra difficile crederci oggi, però era così, era una strada con il fondo in terra battuta, quindi c'erano tantissimi punti pericolosi ed erano moltissimi gli incidenti che venivano causati proprio da questo fondo irregolare della strada, quindi Bloody 66, anche perché a parte gli incidenti, poi la strada ha anche tutto un suo repertorio di storie, di cose, di fantasmi, di misteri, di noir, di leggende metropolitane che potete immaginare, no? Autostoppisti scomparsi, automobili fantasma e tutte queste storie qui. Allora, ve ne racconto qualcuna di quelle più famose, che tutte le guide alla 66 poi raccontano. Allora, prima abbiamo nominato Flagstaff in Arizona. Ebbene, a Flagstaff in Arizona sulla 66 c'è un hotel, l'hotel Monte Vista, dove vi consigliano di non prendere la camera numero 210, perché potreste essere svegliati nel mezzo della notte da un colpo alla porta ed è il fantasma di un fattorino che porta il servizio in camera. Se poi uno apre la porta non c'è nessuno. Poi sempre lì, sempre a Flagstaff, che è evidentemente un posto amato dai fantasmi, c'è un altro hotel famoso, il Weatherford, che è proprio considerato uno dei luoghi più iconici della Route 66. Allora, all'hotel Weatherford c'è invece la storia di questo fantasma di una sposa dal cuore spezzato, che infesta in particolare il secondo piano dell'edificio, perché al secondo piano c'è una ballroom, la Zane Grey Ballroom, e a volte la si sente, appunto, si sente questa povera sposa piangere disperata nei pressi della ballroom. Altre volte c'è chi dice di averla invece vista danzare nei corridoi. Poi altre storie simili sono quelle, per esempio, di Joplin, che è un posto al confine tra Missouri e Oklahoma, dove alcuni automobilisti dicono che di notte si vede una strana luminescenza che qualcuno avrebbe anche ripreso in video. Ci sono molte teorie sulla natura di questa luce fantasma, però sono rimaste tutte quante solo teorie.

trovo ancora più inquietante la storia di Amarillo in Texas, della piscina ad Amarillo in Texas. Allora, un secolo fa in questo posto era stato aperto un locale notturno chiamato Natatorium, che in latino poi è la piscina, ma che era a tutti gli effetti una sala concerti e occasionalmente uno spazio dove venivano organizzate delle grandi feste. E si dice che di notte il luogo sia ancora infestato dagli spiriti, appunto, degli ospiti che danzano furibondi tutta la notte fin dagli anni 30, cioè non si sono mai fermati, non hanno mai smesso di ballare. Poi c'è anche la storia del fantasma di Jesse James, del celebre bandito Jesse James. Il suo fantasma si troverebbe nelle grotte di Meramec nel Missouri, perché lui a un certo punto si era nascosto in queste grotte, e quindi ci sono diversi visitatori che giurano di avere visto il fantasma di Jesse James nelle grotte di Meramec. Spero di averlo pronunciato bene. Comunque siamo nel Missouri, sempre sulla Route 66. Allora, non c'è guida che si rispetti della strada che non segnali altri luoghi molto famosi. Allora, uno è il celebre Painted Desert, il deserto dipinto, che è una regione molto spettacolare, desertica ovviamente, ai margini del Grand Canyon. La 66 la attraversa direttamente nel suo tratto finale in Arizona. Poi c'è un altro luogo insomma molto suggestivo da vedere, che è il Meteor Crater, conosciuto anche come cratere Barringer, che è un cratere meteoritico. Dicono che sia il cratere meteoritico meglio conservato al mondo. Si trova vicino a Winslow in Arizona ed è una tappa d'obbligo effettivamente per chi decide di percorrere la 66. Altro posto famosissimo e, come dire, luogo di milioni di selfie e di fotografie ricordo, e anche altro, è il Cadillac Ranch vicino ad Amarillo in Texas, che poi è quello che ha ispirato la canzone di Springsteen. Cadillac Ranch di Springsteen nasce proprio dalla visita a questo posto particolare in Texas, e la canzone sta nell'album The River. Allora, è un posto veramente assurdo, come solo l'America riesce a volte ad essere. Quando arrivate lì lo riconoscete subito, perché ci sono 10 Cadillac d'epoca seppellite nel terreno in senso diagonale, e tutte quante hanno il muso sottoterra. Che cos'è? In realtà è un'installazione creata da un collettivo di artisti che si chiamavano gli Art Farm. L'hanno fatta nel 1974. Peraltro gli Art Farm incoraggiano i visitatori a lasciare il proprio segno, infatti le auto sono tutte completamente ricoperte di graffiti e dai tag, dalle scritte lasciate dai turisti e dai viaggiatori. Driving on night.

Allora, loro erano le Breeders con Driving on Nine. La Route 66 ormai è un monumento alla sua stessa mitologia, no? E come molte cose nella cultura americana è sempre stata un po' in bilico tra l'epico da una parte e il trash dall'altra. Allora, un esempio di questa estetica tra l'epico e il trash: a Catatusa in Oklahoma c'è una famosissima balena blu lunga 24 metri e alta 6 metri. È una balena fatta in ferro e cemento, l'ha costruita un signore che si chiama Hugh Davis nello stagno di casa sua, ed è messa lì, come dire, come semplicemente per attirare l'attenzione e la curiosità dei visitatori, che sono anche invitati a camminare sulla balena e anche a fare picnic, non tanto sulla balena quanto in una spiaggia lì vicino, comunque a godersi le altre attrazioni presenti sul posto. Tutte queste stranezze poi servono sostanzialmente a farti fermare per fare una foto, e poi una volta che ti fermi mangi anche il panino, compri il souvenir e così via. A St. Louis invece, nel Missouri, c'è un posto che è da cartolina, però, come dire, tutt'altro che trash, tutt'altro che una bizzarria. Allora, è l'arco Gateway to the West, è la porta del West. Venne progettata da un architetto finnico-americano, Eero Saarinen, nel 1947. Un arco impressionante, alto 192 metri. Allora, è una costruzione che è iniziata nel febbraio del 63 ed è finita poi nell'ottobre del 65. Allora, se chi se ne intende di architettura sa che sia per la struttura che per la cronologia, quest'arco probabilmente si è ispirato ad un altro arco famoso, ma in realtà mai realizzato, che doveva sorgere a Roma negli anni 30, nel quartiere E42, che poi è il quartiere Eure, è il quartiere che doveva essere la sede dell'esposizione universale a Roma nel 42, che poi non c'è mai stata perché è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. L'arco dell'Eur era stato progettato da un celebre architetto razionalista, ad Alberto Libera. L'arco di Libera è quello che ha sostanzialmente ispirato il Gateway to the West, e sarebbe dovuto essere invece, rispetto a Roma, la porta del mare. Quella è la porta del West, quello dell'Eur doveva essere la porta del mare. Poi altri luoghi curiosi, interessanti: in Arizona, Holbrook, e in California, a San Bernardino, ci sono gli ultimi due motel ancora esistenti di una catena che si chiama Wigwam Motel, e sono questi motel sono fatti di cemento a forma di tipi indiani, sapete, le tende coniche degli indiani. Quindi queste sono degli edifici a forma di tipi indiano, però fatti in cemento, e ci ricordano anche come all'epoca della nascita della Route 66 l'aumento del turismo favorì anche la nascita di moltissime piccole imprese che diedero lavoro anche ai nativi americani. Nacquero fattorie specializzate nell'allevamento dei rettili con cui puoi fare gli stivali da cowboy. Poi c'erano attrazioni commerciali, appunto i motel a forma di tipi, ma negozi che vendevano collanine, oggettini a acchiappasogni, eccetera, dei nativi americani. A San Bernardino invece c'è il primo McDonald's della storia, che ora però è un museo.

Loro erano i Del Fuegos con I Still Want You, canzone che evoca molto questo clima da viaggio attraverso le notti sulle grandi highway americane. Ebbene, la cultura americana ha decisamente colonizzato il nostro immaginario per lungo tempo attraverso la musica, ma soprattutto attraverso il cinema, e non è certo un caso se la Route 66 sia presente in una quantità esorbitante di film, anche molto diversi tra loro. Non è possibile citarli tutti, ve ne cito qualcuno. Allora, uno per esempio è Thelma & Louise. Thelma & Louise già di suo è un film on the road, è un film di fuga, no, di Thelma & Louise, che quando poi cercano di scappare in Messico, anche se non ci riescono, è quello il momento in cui attraverso un pezzettino della Route 66. Ancora più celebre è la fuga dei Blues Brothers, no, quando scappano da Joliet nell'Illinois e scappano proprio attraversando la Route 66. Poi un altro film dove c'è una fuga che coinvolge questa strada mitica è Natural Born Killers di Oliver Stone. Ci sono passati anche River Phoenix e Keanu Reeves in My Own Private Idaho, che in italiano era Belli e Dannati, bellissimo film di Gus Van Sant. Poi ci sono tutta una serie di edifici e paesaggi e pezzi, diciamo, della Route 66 che messi insieme hanno ispirato la cittadina di Radiator Springs, che è quella dove si svolge la storia di Cars della Pixar. Quindi Radiator Springs non è un luogo reale, però è ispirato a tutta una serie di posti appunto della Route 66. Poi un altro, passando dal cinema alle serie TV, un altro caso famosissimo è quello di Breaking Bad. Non so se vi ricordate, ma noi incontriamo Walter White ad Albuquerque, lo incontriamo sul tetto del Doghouse Drive-In, che sta appunto sulla route, e c'è questa insegna a forma di bassotto al neon che scodinzola, che divora le salsicce. Altra location famosissima è la Tavola Calda, che peraltro ancora esiste, nel mezzo del deserto del Mojave, dove nell'87 Percy Edlon girò Baghdad Caffè, bellissimo film ispirato a un racconto di Carson McCullers. Anche quella era una storia di fughe, di abbandoni, di desolazione dell'autostrada nel deserto. Però il film che più di tutti ha consegnato la Route 66 al mito è un altro.

con Born to be Wild. Penso che molti di voi già hanno capito di che cosa stiamo parlando. Questo è un pezzo inciso nel 68 che l'anno dopo viene inserito nella colonna sonora di Easy Rider, e questo è il film di cui ovviamente parlavamo. Libertà e paura è il titolo che gli avevano dato in italiano al film di Peter Fonda, che più di tutti ha fatto della Route 68, che l'anno dopo viene inserito nella colonna sonora di Easy Rider, e questo è il film di cui ovviamente parlavamo. Libertà e paura è il titolo che gli avevano dato in italiano al film di Peter Fonda, che più di tutti ha fatto della Route 66 che cosa? Sostanzialmente il paesaggio

È un film sull'impossibile ricerca della libertà in America che comunque è ancora bigotta e conservatrice. E i protagonisti nel loro viaggio passano attraverso un sacco di questi posti iconici che abbiamo nominato. Per esempio, passano dal Cadillac Ranch nel Texas, passano dalla Monument Valley, passano da Flagstaff in Arizona, passano dalla stazione di servizio di Sacred Mountain e anche passano sul ponte sul fiume Colorado.

E questi erano gli America con Ventura Highway. Dunque, di recente è uscito un reportage molto bello di Riccardo Staglianò per il venerdì di Repubblica, che per i 100 anni della Route 66 è andato proprio a vedere, a ripercorrerne un bel tratto e vedere che cosa ne è rimasto. Ed è molto interessante perché appunto lui è andato fino al molo di Santa Monica, proprio lì dove c'è il cartello che dice End of the Trail, fine del percorso, e dove dice c'è questa fila di turisti che aspettano di mettersi in posa per una foto pronta ad essere poi instagrammata. Allora, nel suo viaggio Staglianò racconta di aver incrociato un po' di tutto: bande di motociclisti, villaggi disabitati, deserti, motel vintage, perché, scrive lui, niente si vende bene come la nostalgia, naturalmente. E di tutte queste tappe, scrive Staglianò, formano una sorta di grande unica città diffusa e lineare, come gli inurbamenti, lui scrive, lungo la via Emilia, che non a caso Guccini paragonava al West. Ora c'è da dire che la Ruzzi è bellissima, questa immagine appunto che ci riporta anche appunto a quello che è il nostro immaginario, no? E, però c'è da dire anche questo, che la Route 66 originale non esiste più. Quando gli USA negli anni 50 cominciarono a pensare appunto a come fare a costruire una vasta rete di strade a più corsie, perché ci pensavano? Ci pensavano perché per loro in tempi di guerra fredda una rete di autostrade fatta in quel modo sarebbe servita come via di fuga in caso di attacco nucleare a una delle principali città americane. Quindi Eisenhower, il presidente Eisenhower, firmò questo Federal Aid Highway Act, questa legge del 56, che cominciò a operare in questo senso e mandò in pensione la vecchia Route 66. Però c'è ancora una historic Route 66 che comunque è più viva che mai, se non nella topografia, comunque nel nostro immaginario. E diciamo che più o meno l'85% del tracciato originale è ancora percorribile, anche se oggi è percorribile

in un senso diverso, perché è un insieme molto eterogeneo di strade statali, di provinciali, di vie che attraversano piccoli centri abitati, quindi bisogna fornirsi di una buona mappa per seguire, insomma, questo percorso. Allora, ci stanno pensando a come ripercorrerla, delle persone un po' particolari, dei ciclisti. Allora, è nata questa United States Bicycle Route System, che ha di recente completato il primo tratto della United States Bicycle Route 66. Vogliono, il loro obiettivo è sostanzialmente ripercorrere tutto il tracciato della route originale, della Route 66, con una pista ciclabile che permetta quindi alle persone di pedalare proprio lì dove un tempo c'era la mitica strada. Per ora hanno completato il percorso tra il Missouri e il Kansas, però continuano a lavorarci. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Che anno sei? Io sono Alba Solaro, grazie a Roberto Cirillo per la regia e per il montaggio audio e a chi è in ascolto, buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, questo è lo spazio del Suggeritore Night Live, la trasmissione del lunedì sera in diretta e in presenza nel nostro auditorium Demetrio Stratos, che si occupa di spettacolo dal vivo, dalla musica al teatro, a tutte le forme di spettacolo. E allora, questi lunedì noi vi riproponiamo alcune delle serate che ci sono sembrate più coinvolgenti. In questo caso abbiamo scelto una serata particolare, quella dedicata alle cabarazze.
1: Il Suggeritore Night Live.
0: Come?
1: Il Suggeritore Night Live!

0: Live come tutti i lunedì sera, e questa sera io parlo pochissimo perché, oltre a ringraziare la nostra tecnica Mary Troisi che ha sfidato, come del resto chi è qui in auditorium, il tempo di questa serata un po' da lupi, noi abbiamo deciso di dedicare questa serata al collettivo che conosciamo già. Sono già state ospiti qui nella nostra festa, le abbiamo avute ospiti in altre circostanze, anche perché domani è la giornata contro la violenza sulle donne, e allora noi abbiamo fatto violenza ad altrettante donne costringendole a venire in auditorium a fare una serata di comicità. Cioè, è sembrato il modo migliore per, cioè, io scherzo su un argomento serio che insomma ci trova tutte quante d'accordo, ma è lo spirito con cui affronteremo questa serata. Dunque, parleremo di tutto quello che vogliono loro, perché io non ho idea di come siano i loro pezzi. Quindi chissà come sono le nostre serate, sa che sono senza rete, non c'è censura, non c'è nulla, e quindi a questo punto voglio qui con me Sonia. Eccola. Cara Sonia, ci ritroviamo.
1: È vero, che bello, Ira.
0: Che bello, abbiamo in comune tante cose, non i colori. Ecco, per cui va bene. Allora, passerò adesso il microfono a Sonia per sempre, praticamente, fino alla fine della serata, perché è lei l'MC delle Cabarazze, sono loro, quindi un applauso alle Cabarazze che non avevo ancora nominato. E sarà lei a introdurle di volta in volta. Oggi ne abbiamo qui ben sei, e quindi non tolgo altro tempo a loro, auguro loro tanta merda, perché appunto se gli augurassi qualcos'altro, già la parola augurare e così via porta con sé nefasti propositi, quindi a questo punto le Cabarazze, via, ti vedo, perché abbiamo perso 2 minuti per via di Jay House Rock, e ti vedo ansiosa. Le Cabarazze.
1: Grazie, un applauso per le Cabarazze, che nascono nel 2018 con l'intento di far vedere quante comiche, brave, forti, intelligenti, ma pure belle, ci sono nel mondo della comicità, che sanno far ridere ma anche riflettere. Guarda un po', se volete, non è obbligatorio riflettere, però noi ve lo proponiamo. Allora, Cabarazze, questa sera, come diceva Ira, ci sono sei comiche sul palco di Radio Popolare. Io devo dire che questa è una bella giornata, io sono la MC, ovvero la Mistress of Ceremony, cioè la maestra di cerimonia, colei che conduce la serata. Però prima di chiamare la primissima comica di questa sera, devo dire che è una bella giornata, veramente positiva, come ha detto una ministra recentemente: oggi è una giornata positiva perché non mi risulta siano state uccise delle donne. Mi si risulta, almeno fino adesso, che stiamo andando in onda. E vi posso anche dire che io mi sono appena separata. Applauso. Bene. Oggi sono ancora viva. Nella suddivisione dei beni, il set di coltelli me lo so tenuta io. È così. Basta, ma è ora del momento di chiamare subito sul palco una grande comica ed MC anche lei, mistress anche lei, Chiara Cherubini.
2: Grazie Sonia, Sonia Collini alla direzione delle Cabarazze, la mente, ma anche il braccio, tutto. Va bene, buonasera, mi presento, sì, sono Chiara Cherubini, faccio tante cose, tutte male. Faccio male l'attrice, faccio male la speaker radiofonica, faccio male la comica, ma sono molto brava a scegliere carriere in cui fallire. Seguitemi per altri consigli. Io ho iniziato a fare la comica grande, diciamo in mezza età, ecco. Sì, diciamo che la comicità è stato il piano B della mia vita, perché il piano A era diventare la prima donna presidente del consiglio. Ma ci ha pensato un'altra comica, e fa molto più ridere di me, altretutto. Ma allora, io questa sera vi chiederei innanzitutto un applauso, perché me lo merito, mi sono messa a dieta! Grazie. Ingrassante. Cosa avevate capito? Ingrassante. No, perché voglio essere sicura di rientrare nel movimento body positivity. Avete presente? Quella roba che gira sui social, che progetta questa utopia di convivere bene col proprio corpo. Se sei grasso, viva il grasso. Se sei magro, viva il magro. Vedo gente che annuisce. Ciò mi fa piacere. Io, per essere sicura di rientrarci, mi sono messa a dieta ingrassante. Anche perché mi sono già persa il Me Too. Cazzo. io ero pronta, pronta a scendere in campo con le mie sorelle femministe e combattere il patriarcato. Poi mi sono resa conto che il mio capo non ci aveva mai provato con me. Ma mai, ma mai, ma proprio mai, mai. Che è strano, perché io ho fatto tanto teatro, radio, e io non dico un regista, non dico un produttore, ma almeno un tecnico delle luci, niente, niente. Al che mi sono fatta due domande e mi sono data una risposta. Mi vedevano irraggiungibile. O avevano paura che accettassi, c'è anche questa possibilità, attenzione. Di fatto è un peccato, perché io di porci ne ho conosciuti tanti, tutti inutili. Perché un conto se il porco è il tuo capo, un conto è se un signor nessuno. Cosa me ne faccio di uno che mi tocca il culo in metro? Cazzo tocchi? Sei regista? No, allora. O quelli che mi chiamano al telefono con l'asma. Allora, dimmi che sei almeno tecnico delle luci. No. E allora fai l'aerosol. O i peggiori, perché c'è un hit parade del peggiore molestatore, Il peggiore, quello che sta più in alto nella catena, è quello a cui non tira il cazzo. No, scusa, no, anche quella è molestia. Non puoi farti il profilo su Tinder se poi hai un lumacone che non se ne entra neanche col calzascarpe, dai. Anche quella è molestia, sedotta e non trombata. Pubblicità ingannevole, direi. No, ma poi mi dico io, cosa me ne faccio di uno che si tocca in pubblico? Lo chiedo a te che sei nel pubblico. Cosa me ne faccio? Niente! E allora smettila! No, che poi in realtà, bravo, mani in alto, in realtà all'inizio la prendevo molto male, mi spaventavo, giustamente, quando succedeva. Poi ho cambiato metodo e ho cominciato a menarli. No, a picchiarli, non no, cosa hai capito? No, a picchiarli, ma ho visto che gli piaceva. E allora ho cambiato ancora tecnica e ho capito qual è l'unica cosa da fare, ed è chiamare la polizia. Anzi, vi racconto l'ultima volta che mi è successo. Stavo uscendo dall'Esselunga con le mie belle buste in mano e mi cade l'occhio in una macchina parcheggiata sul lato della strada, e dentro c'era uno che si divertiva molto da solo. Era molto solo e molto divertito. Al che io chiamo la polizia e dico: pronto, salve, sono qui all'Esselunga, sto uscendo e c'è uno che si sta masturbando. E non è il mio capo. No, va segnalato, perché se no non... Non è il mio capo. Al che quello in macchina mi ha sentito, ha tirato giù il finestrino e mi ha detto, ve lo giuro, testuali parole: su, dai, non ti arrabbiare. Non lo stavo facendo neanche per te. Ma che mi sono beccata la pippa di un'altra. Mi sono messa in mezzo. Com'è andata sta cosa? Al che ho capito che veramente l'unica cosa da fare è chiamare la polizia. Anzi, lo dico a tutte e a tutti. Spero non vi capiti mai. Ma se è l'unica cosa da fare. Oppure ho pensato anche un'altra cosa. Ma vuoi vedere che c'hanno ragione loro? Che ora di sdoganare questa cosa della masturbazione in pubblico, eh? E cominciamo anche noi a farlo, eh? No, dico adesso qui all'auditorium, tutti insieme, giù le braghette, giù le mutande e via il pistolino. Però ragazzi, io te lo dico a te in prima fila, se c'è solo uno che non lo fa, io chiamo la polizia. Pronto? Sì, guardi, sono qua all'auditorium, sì, Radio Popolare. Guardi, c'è uno che non si tocca il pistolino. Lo so, deve essere una questione di lumacone. Adesso vediamo. No, io vi ringrazio per questa serata, vi ringrazio anche perché domani è una giornata importante. Io parlo di molestie, ne parlo in maniera molto leggera, però è un argomento in realtà molto serio. Spero che nessuno si sia offeso, e se vi siete offese, toccateli! Grazie!
1: E lei è Chiara.
2: Grazie Sonia.
1: Chiara Cherubini.

0: Eccoci qua, torniamo con la seconda comica di questa serata per la serata speciale a Radio Popolare Cabarazze. Pronti con l'applauso? Voglio sentire le mani esplodere da un applauso per Laura Biliato. Buonasera Radio Popolare. Io, visto che di cazzo ha parlato Chiara, io prendo in mano l'unica forma fallica che voglio prendere in mano, il microfono. Buonasera a tutti. Tutto bene? Comunque io volevo dire che, ma perché un uomo dovrebbe mai picchiare una donna quando ci puoi fare all'amore? Cioè, nel senso, al massimo due schiaffi sul culo, quella è l'unica violenza che io ammetto in camera da letto. Comunque, va bene, detto questo, parliamo un po' del 2025. Com'è andato il vostro 2025? Beh, siete sfigati come me, perfetto, ok, perfetto. È il mio appunto, insomma, un po' grigio, poco... È che mi sono capitate tipo sfighe una dietro l'altra, no? E per noi lesbiche le sfighe sono un po' più difficili da digerire, sapete perché? Perché c'è la S davanti. È arrivata, minchia, di solito sono lì che dicono, oh figa, e contano le lettere. Grandi, raga. E niente, quindi è un periodo difficile... E sì che era iniziato bene perché il 1° di gennaio è morta mia nonna e... no, era una merda mia nonna, cioè infatti... Se, no, mia nonna era una merda, era cattivissima, peggio di Netanyahu, cioè... Mia nonna era più falsa di una tregua tra Israele e Damas, era una cosa... Guarda che mia nonna era quella donna che diceva a suo figlio, guardati, 50 anni non sta neanche in piedi da solo. Mio zio è invalido, cazzo, al 100%, è allettato. Capite? Quindi, insomma, l'anno era iniziato bene. E poi a un certo punto, plot twist. Bam! Infatti la prima sfiga non l'ho riconosciuta perché è arrivata... Era una domenica pomeriggio. Mi trovo davanti questa ragazza alta, bella, capelli stupendi. Ci guardiamo pochi minuti, ci ritroviamo occhi negli occhi, una di fronte all'altra. C'è tensione, c'è la tensione quella giusta, no? Tutte sudate, c'è contatto. Vado di sforbiciata. Pam, mi parte il legamento crociato del ginocchio destro, porca puttana, di calcio stavo parlando, che cazzo avete capito? Stavo parlando di calcio. E quindi niente, io lì, per terra, dolorante, che soffrivo, questa qui neanche, non si è avvicinata, non mi ha detto neanche, come stai, dove ti fa male, limoniamo, cioè, veramente, una persona insensibile. E tra l'altro io prima tutta iperattiva, yeah! Quindi tutta, che saltavo di qua a destra e a sinistra, il giorno dopo, bam, allettata, immobile! Come il governo italiano davanti a un genocidio. E, qua potete applaudire se volete. Sì! Yeah! e quindi niente, però in questi momenti grigi, cupi, c'è l'amicizia. L'amicizia salva tutto. Infatti appena mi sono fatta male, due mie amiche mi hanno detto no, non ti preoccupare, prima dell'operazione, che se ti scatafasci il legamento poi ti devi operare, no? Prima dell'operazione ti portiamo a Budapest, facciamo un viaggio, organizziamo tutto noi, facciamo tutto noi. Hanno fatto tutto loro, si sono anche lasciate 3 giorni prima di partire. E lui, cazzo, ma amatevi 10 giorni in più, no? Porca troia! Ma che a volte l'egoismo. E quindi niente, mi ho detto, non mi interessa, no, la coppia di riserva. Ci vuole sempre la coppia di riserva. Questa qui, cioè ragazzi, coppia storica, indistruttibile, una quercia centenaria delle relazioni, 12 anni insieme. Quasi un matrimonio, finito uguale. Divorzio e alimenti. Alimenti perché tre gatti, il tra lesbi che funziona così. Sì, è triste. Triste. 3,50 euro al mese. Una faticaccia, guarda, lascia stare. E vabbè, niente, quindi anche questa è andata male. Ma io ho detto, a me non mi interessa. Io a Budapest ci voglio andare e ci vado lo stesso. E ci sono andata. Non mi è andata così male. Sono andata con una donna più grande di me, forte però, gentile, sensibile, che anche lei quando sono triste sa come consolarmi. Sono andata con mia madre e... Allora, questi commenti mi sembrano un po' esagerati, cioè un viaggio con la mamma si fa. Che mi ama, ho scoperto, è bellissimo. Ho scoperto che quando siamo in giro insieme, lei si esalta quando riconosce due lesbiche nel mondo. Raga, è una cosa bellissima. Infatti una sera stiamo camminando sul lungo Danubio, mi fa, io, cioè, non ho scorreggiato, cosa vuoi? Cosa c'è? Guarda quelli lì, sono come te. No, ma loro sono felici. Però insomma, diciamo che però mia mamma era contenta, dai, perché comunque non parte quasi mai. L'unica cosa che ha detto: cavolo, ma partire così su due piedi, no? Cioè, tuo padre cosa facciamo? Lo lascia a casa da solo? Minchia, ma c'ha 70 anni, non è la prima volta che sta a casa da solo. Cosa vuoi che succeda in 3 giorni? Scegliete voi. Sbaglia lavaggio e si ritrova un parterre di mutande come gli angeli di Victoria's Secret. Esce con un cane, rientra con quello sbagliato. Col suo RAV4 sale sul cofano di una Smart, si ribalta sul lato sinistro e fa 6.000 euro di danni. Quale? Tutte e tre! Fantastica! Non so chi abbia risposto, probabilmente chi ha un padre coglione come il mio. Fantastico, esatto. E quindi mia mamma, tornata dal viaggio, contenta per il viaggio, ma dopo sto trittico di stronzate, capite che insomma un po' depressa era. Una sera ci troviamo sul divano, chiacchiera più, chiacchiera meno, a un certo punto se ne esce così dal nulla, in un attimo di follia, lucidità, dite voi. Io nella prossima vita voglio essere lesbica. Ma, insomma, cioè, come hai visto, non è che va proprio così tutto liscio tra donne, no? Però, vabbè, allora mi faccio suora. Ma, guarda, fai come vuoi, tanto sempre a cazzi di gomma finisce. Grazie mille Sonia Collini, grazie Radio Popolare.
1: Eccola qui.
0: Buona serata.
1: Laura Abbigliato, con la comica lesbica con la miglior famiglia del mondo proprio.

0: Radio Popolare con Cabarazze è in arrivo sul palco la terza comica. Lei è Natalia Vasiliscina, detta la Nata!
1: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Как ваши дела? Как ваше настроение? Хорошо, окей. Altri mi sa che non avete ancora imparato lingua russa. Atteggiamento piuttosto mio, poi da parte vostra. Perché ormai non è più dalla Russia con amore, ma dalla Russia con rancore. No, tranquilli, tranquilli, sono russa non praticante. Mi presento io, mi chiamo Natalia Vasiliscina, si pronuncia così, ma chiedo di chiamarmi la Nata perché è più facile per voi, meno stressante per me. Una volta un italiano ha provato di pronunciarmi un nome, no, non è morto, semplicemente non è riuscito, mi ha chiamato Natalina Vasilina. A quel punto ho pensato di iniziare a fare la carriera di porn star. Sarebbe un bel film pornografico di propaganda russa che si intitola Perché entrare nella NATO quando puoi entrare nella NATO? Lo stai già immaginando, eh? Ma no, no, no, sono una comica, sono la miglior comica russa in Italia, anche perché sono unica. Sì. Vi ho portato il famoso umorismo russo e spero di non creare tanto gelo. Però se non vi faccio ridere vi spiazzo in due, così siamo a posto. Allora, io sono single da quasi di un anno, e per uomini in ascolto ho detto single, non che tu sei il prossimo. Vabbè, è un brutto periodo, no? Cioè, è un brutto periodo, perché quando sei fidanzata è sempre qualcuno che ti porta a cena, ti porta i regali, ti porta in vacanza. Uffa, adesso ne ho tre. No, è un bellissimo, cioè, ovviamente scherzo, un bellissimo periodo, perché io finalmente da single posso fare quel cazzo che mi pare, io posso dire quello che mi pare su uomini immaturi e responsabili, perché prima, per non fare innervosire il mio ex, io dovevo fare sempre qualcosa di piacevole per lui, qualcosa che le soddisfa, tipo, non lo so, comprargli i nuovi giochi per PlayStation, cioè. Voi dite, forse Natalia il problema sei tu che ti capitano gli uomini che si comportano da bambini, no? Forse devi smettere con i minorenni. Ma il problema è che io non frequento i minorenni, la mia categoria è ancora più immatura e responsabile perché sono gli uomini italiani. Sì, io quando sono trasferita in Italia pensavo che io finalmente conoscerò il vero macho italiano, il grande seduttore, the Italian stallion, circondato dalla sua aroma di sesso e evasione fiscale. Cioè, ma perché nessuno mi ha detto che fuori dal letto il mio Casanova sarebbe diventato Giacomino? Che ogni sera racconta a sua madre cosa ha mangiato, come ha cagato e quanto la società non lo apprezzi abbastanza? Povero cucciolo! E perché nessuno mi ha detto che sarebbe sua madre a decidere se noi possiamo stare assieme o no, No, ma la maggior parte di madri italiane non vogliono che il loro figlio stia con una russa perché pensano che io sono una stronza interessata soltanto alla cittadinanza. Riflettiamoci un attimo. La signora conosce molto bene suo figlio. Direi da una vita, Ed è arrivata serenamente alla conclusione che non c'è nessun altro motivo che la cittadinanza per quale una donna si avvicina a quella merda del suo figlio e poi la stronza sono io? No, no, no, no, ovviamente ci sono tantissime madri che sono felici che il loro figlio stia con una russa perché finalmente quel disabile domestico avrà una vera badante. No, io davvero, io non sopporto più i mammoni, c'ho troppi brutti ricordi. Una volta ho avuto come coinquilini due ragazzi italiani e ogni fine settimana la loro mamma veniva a casa nostra a Milano e si preoccupava di tutto necessario per i suoi piccoli. Puliva la casa, faceva la spesa, li portava i preservativi, secondo me li metteva anche. Cioè, e meno male che viveva vicino, a Reggio Calabria. Vogliamo sapere quanti anni avevano i ragazzi? 32 e 35 anni. In Italia si chiamano ragazzi. Da noi si chiamano i colonnelli, che hanno alle spalle un divorzio, due figli e il peso della patria. L'unico peso che un mamone italiano riesce a portare a 35 anni sulle sue spalle è il peso del suo zainetto, lo stesso con quale è andato al liceo, l'Invicta, con quale va ancora in giro a fare le esperienze. E le sue esperienze non sono prendere mutuo per la casa, no, ma vedere tutti i laghi d'Italia. Tesoro mio, l'unico lago che ti devo preoccupare a 35 anni è il lago Rotondo, che tu hai sulla nuca. Vabbè, a me questa battuta fa tantissimo ridere, perché io ho controllato, in Italia davvero esiste un lago che si chiama Rotondo e lì c'è un rifugio di fratelli Calvi. Coincidenza? Non penso proprio. Beh, so che sono stata antipatica a alcuni uomini presenti stasera in sala, ma conto sempre sul fatto che potete chiamare madre e piangere. Io non sono l'unica che lamenta di mamoni, cioè, tanti amiche italiane che mi dicono: Natalia, ma io non ce la faccio più, il mio uomo è proprio un bimbo. Forse ho la soluzione. Immaginiamo un bimbo che non sa fare niente, e se lo lasci da solo senza dargli da mangiare, cantare la nina nanna e pulire il culo, cosa succederebbe? Morirà, perché non sa sopravvivere in questo mondo crudele. Quindi, se noi donne smettiamo di salvare i mammoni, tipo per un anno, forse risolviamo il problema? Sì, so che la proposta è un po' crudele, è troppo russa, però io davvero non ce la faccio più, io voglio davvero che tutti i mammoni siano sterminati, perché è una cosa brutta, brutta come i fascisti. Però poi a un certo punto mi ricordo il mio ultimo mammone e dico: sì, ma quando c'era lui... No, che alla fine lui ha fatto anche cose buone, no? E poi mi fermo e mi dico: no, Natalia, ricordati per sempre che sia mamoni che fascisti hanno sempre bisogno di qualcuno che li aiuta ad appendere. E sono Natalia Vasilishina, confermo che immigrazione è una cosa bella. Спасибо e до свидания. Sonia Colini.
0: Eccola qui, la nata, la prima e unica comica russa in Italia. Ce l'abbiamo a Cabarazze.

0: Comica Barazze su Radio Popolare. Abbiamo la nostra prossima comica. E che comica! Via con l'applauso per Greta Cappelletti.
1: Buonasera. Buonasera. Beh, io sono stata lasciata da poco. Sì, sulla soglia dei 40, vogliamo dire qua. E questa è la tensione che volevo creare, proprio questa. Ho deciso che questo periodo affettivo, questo periodo sentimentale, l'ho chiamato aspettare la risacca. Cioè tu passeggi sul bagnasciuga e a un certo punto arriva la corrente che ti porta ai cadaveri dei pesci. È quello, aspettare la risacca per me. E poi, vabbè, voi mi dite, vabbè, ma Greta, ma che c'è? Ma perché non fai Tinder? Fai Tinder, no? Ottima idea, fai Tinder. Ma io che vi devo dire, io sono una romantica, io credo negli incontri casuali, no? Io sono un po' una vintage del cazzo. Ma la vera violenza non è stata questa, la vera violenza è stata cercare casa, perché abitavo con lui, quindi ho passato tutta l'estate a cercare casa. A Milano. A un buon prezzo. Sempre lì. Milano è una città strana, ragazzi, Milano è veramente una città strana. Milano continua a cambiare direzione, non sai mai che volto prenderà. Milano è un po' la Carlo Calenda delle città italiane, secondo me, no? È veramente strana. Poi abbiamo un sacco di bellissimi eventi, no? Noi a Milano abbiamo la Fashion Week, no? La Design Week. Però la nostra metropolitana continua a chiudere a mezzanotte. Cioè Milano è questo mix devastante tra New York e un RSA svizzera, no? Difficile. Poi ha un problema identitario. Non so se siete stati ultimamente sui Navigli. Avete visto le gondole? Ci sono le gondole sui Navigli. Che cazzo ci fanno le gondole sui Navigli? Vi giuro, c'era un turista su una gondola, un turista in evidente stato confusionale. Il tizio che remava gli diceva, allora, listen to me, this is Canal Grande, but we call it Martesana. Ora, secondo me stiamo grattando il fondo, veramente, dai. Però quanto ci sta sul culo quando qualcuno parla male della nostra Milano, no? Noi che siamo all'interno, noi che soffriamo davvero, possiamo. Ma chi arriva da fuori, non ti devi permettere, no? Io ultimamente stavo parlando con questa mia amica, amica, mi scopavo il suo ragazzo, e a un certo punto mi dice, Greta, ma dov'è che posso trovare a Milano? Un bosco. Un bosco. Un bosco orizzontale? Non è... esatto, cioè, ma cosa ti viene in mente? Secondo me, guarda, devi uscire. Secondo me devi uscire da Milano.
2: Ecco, ecco cosa non mi piace. Voi di Milano non avete un bosco.
1: Beh, ci scusi, signora Elfo, ma che cazzo ti devo dire? Noi a Milano abbiamo fatto questo passaggio di civiltà, abbiamo sostituito le foglie con le fatture. Abbiamo fatto questo noi, no? Oppure quando ci dicono bella Milano, ma... che devono sempre puntualizzare, no? Qualche cazzata ogni volta. Ah, bella Milano, ma non ci crescerei un figlio. Tesoro, pensi che crescerlo a San Martino Siccomario sia un'ottima idea? Non so, metodo Montessori proprio, no? Però è vero che abbiamo un problema con il mercato immobiliare ed è vero che è difficile cercare casa, davvero. E quanto è brutto quando stai cercando casa? A parte il fatto che quando stai cercando casa tutti i tuoi amici, è incredibile, c'hanno sta nonna che crepa e che lascia una casa in eredità, no? Magari due, perché no? Cioè gente che era in Naspi, disoccupata, che improvvisamente così devo andare in Chianti per la villa. Ma come cazzo hai fatto? Ma come hai fatto? Cioè, soltanto mia nonna mi ha lasciato la ricetta per il limoncello? Cioè, soltanto mia nonna? Con un biglietto però, un biglietto per Greta. Meglio che inizi a bere, perché non sappiamo come risolverla, sinceramente. È difficile, davvero. E quanto è difficile... Mentre stai cercando casa, parli con quell'amico o con quell'amica che ha possibilità economiche nettamente superiori alle tue. Ce l'abbiamo tutti, quell'amico, quell'amica con possibilità economiche nettamente superiori alle nostre. Se non vi è venuto in mente nessuno, è perché quell'amico siete voi. Bastardi. Io ce l'ho questa amica è Sabrina. Sabrina, ci siamo incontrate un pomeriggio. Sabrina, e gli ho detto, guarda Sabrina, io adesso sto cercando un monolocale a Milano. E Sabrina mi risponde, vi giuro, testuali parole, un monolocale,
2: Dai, bello! Sì! Io una volta sono stata in campeggio.
1: Giuro, io una volta sono stata in campeggio. Ma che cazzo stai dicendo, Sabrina? Scusa, non è un'experience la povertà. Cioè, non è un'escursione che ti scegli sulla smart box, no? Gita con degustazione vino in Chianti oppure vita in 30 metri quadri in un quartiere culturalmente vivace. Non è così, Sabrina, non è così. Ma soprattutto mi ha fatto ragionare su una cosa, Sabrina. Sapete chi non andrà mai e poi mai in campeggio? La sottoscritta. Perché, signori? Perché per me cagare in un prato comune non è un experience, è un ricordo di infanzia, capisci? Oppure intrecciare rami per fare ponti, per guardare fiumi. Non so che cazzo si faccia in campeggio, sinceramente. No, non lo so, quello non lo faccio. Quello è lavorare gratis. Lo faccio già. Non è un problema quello. No. Io una volta sono stata in campeggio. Io voglio l'albergo. Io voglio assolutamente l'albergo, ma sì, assolutamente, con tutti i comfort, le salviette quelle a forma di cigno, sui copriletti, quanto cazzo sono belle, no? Che poi ti dimentichi, entri, ma che cazzo è? Ah sì, la salvietta, quella lì, io le adoro queste cose, veramente, oppure quanto è bella la colazione a buffet, quanto è bella, qualcuno si sta eccitando su questo? La colazione, poveri, come, la colazione buffet, che puoi mangiare tutto, no? Frutta fresca, frutta secca, parmigiana, così, improvvisamente. Che poi io lo so che prendo il cappuccio con la brioche, sempre, però voglio avere la possibilità così di un salame ungherese, no? Lo mangio, no, non sono un aborigena, però c'è la possibilità, no? Ma soprattutto io voglio rubare tutti i campioncini, tutti. Tutti. Non so perché lo facciamo, me lo sono chiesto, cos'è un bisogno atavico, il dopoguerra, non lo so. Cioè, terza guerra mondiale, ma almeno abbiamo i campioncini. Non lo so perché lo facciamo, mi piace un sacco. E chiudo dicendo, non so se vi... Il mio problema è proprio questo, io voglio l'albergo, voglio i comfort. E il mio problema è questo, vi ricordate il film di Titanic? Ecco, io penso di avere lo snobismo di Rose, ma le possibilità economiche di Jack. E quello è il grande problema, in questa grande metafora Milano allora è il Titanic, è una città che sta affondando e dove si salvano soltanto i ricchi. Grazie Radio Popolare, richiamo Sonia Collini.
0: Beh, grande Greta Cappelletti!

0: questa serata di Caparazze, voi che ci state ascoltando, eh? Un applauso dal nostro pubblico live, eccolo qua. Allora, Caparazze, intanto vi rubo due secondi. È questo format che è cominciato nel 2018 proprio per dare uno spazio alle comiche emergenti, ma anche per le comiche già affermate. E soprattutto perché un palco dove provare, eventualmente anche sbagliare, è fondamentale per andare avanti ed imparare e diventare sempre più brave. E quindi, infatti, fra le file delle nostre comiche ci sono tantissime comiche che hanno cominciato magari come delle allieve, magari come delle emergenti, e piano piano sono diventate delle super professioniste. Ne abbiamo tante qua, la prossima è una di loro, e quindi vorrei un grandissimo applauso subito, che parte man mano che la chiamo. Vai, brava, vai, Daniela Carta.
1: Ciao. Giusto per stabilire gli equilibri, a parte le comiche, gli altri per applauso, chi mi ha già visto su un palco? Nessuno. Questo mi fa capire quanto è andata avanti la mia carriera, quindi mi volevo un attimo presentare, volevo dirvi che io sono così solo perché credo nella body positivity, un po' cicciotta, io non credo alla mercificazione del corpo femminile, io in realtà dentro sono magrissima. Volevo anche farvi sapere che non ho avuto figli e sono figlia del fatto di aver fatto tutto questo casino da sola. E se non bastasse, sono oltre che comica, sono anche architetta. E lì mi sono detta: Daniela, ma ti piacciono solamente le professioni no profit, con la partita IVA e che vendono illusioni? Potevi iscriverti a OnlyFans. E quindi io faccio un lavoro che spesso sto a contatto con tanto maschilismo e sudore, e io non ce la faccio più del maschilismo. Invece il sudore, dai. Allora uno può pensare che il problema sono magari gli operai, che sono persone semplici, che hanno magari meno cultura, che vengono da altri paesi, che parlano altre lingue, che ne so, il bergamasco. In realtà il problema non sono gli operai, perché nella mia esperienza le persone con maggiore maschilismo sono gli uomini di potere. Non so, i direttori delle aziende, i membri dei consigli di amministrazione, il presidente, Giorgia Meloni. E non so se avete presente quelle riunioni in cui ci sono quei tavoli enormi e sono tutti uomini e tu sei l'unica donna e non esci neanche dalla torta. E dopo un minuto che ti fissano un po' così ti dicono: scusi, è venuta da sola? No, c'è fuori mio papà in carrozzella che mi aspetta. Perché non sei credibile se sei solo una donna. Allora io a questa ingiustizia ho trovato una soluzione. Io vado a queste riunioni con un mio amico che fa la comparsa. Ho detto che ho trovato una soluzione, non che sono una donna coerente. Gli do uno di quei nomi in inglese che non vogliono dire niente, tipo building specialist, e loro sono contenti. Insomma, fingo per compiacere, per ottenere qualcosa. E fin qua niente di nuovo. Spoiler, non prendo lo stesso i lavori. Allora un giorno ho chiesto perché, uno ha detto: guardi, in realtà è perché lei è un'architetta di merda. Ho detto: no, grazie, come sono contenta. Cioè, io pensavo che era perché ero donna. Sono contentissima. No, perché se fosse stato perché ero donna, io mi sarei arrabbiata tantissimo. E non mi posso arrabbiare, perché io non so gestire l'ira. Cioè, io proprio non sono capace. Forse perché sono una maniaca del controllo. Per darvi un'idea quanto sono maniaca del controllo, l'ultima volta che sono andata in posta ho iniziato la giornata dietro lo sportello in fila e l'ho finita invece dietro lo sportello a sistemare le pratiche, impiegato del mese muto. E questa cosa mi dà un grosso problema nelle relazioni. Cioè, per esempio, anni fa, col compagno che avevo allora, ho fatto una litigata spurente per un motivo molto importante che non mi ricordo. Però mi ricordo che era importante, e a un certo punto, presa dall'ira, ho tirato la prima cosa che avevo in mano, eravamo a cena, una forchetta, l'ho preso, l'unico cinquantenne che non ha il segno del vaiolo ma quello dell'asciuco, e lì ho detto: beh, però Daniela, mi sono mortificato, ho detto: ma proprio tu? Ho detto: guarda, scusa, è un momento difficile, sai, sono stanca, il lavoro non va, il concorso l'ha vinto un'altra donna, è uscita dalla torta. Però cerca di capire, anche un po' colpa tua. No, no, no, scusa, oh, ragazze, mi ha anche perdonato, perché un po' l'ho convinto che era anche colpa sua, controllo tutto, anche senso di colpa. E lì mi sono detta, ma Daniela, ma come fai a essere una femminista, una donna contro la violenza e poi a non riuscire a gestire l'ira? Cioè io a questa cosa devo trovare un rimedio. Allora, uomini, come fate a gestire l'ira? Uomini, come fate a non picchiare le donne? Cioè, siete degli eroi. Cioè, per esempio, come fate dopo una litigata a non sentire quel bisogno spasmodico di chiarire quando ancora si è incazzati? Come fate dopo una litigata a uscire con un amico e a dimenticare tutto davanti a una birretta? Cioè, io esco con la mia amica e sono talmente sensibile che le racconto tutto e alla fine sono incazzata io e pure la mia amica! Come fate a dimenticare tutto con una partita di calcetto? Cioè, io vado a Zumba e dopo 3 ore di Zumba io ci penso tutto il tempo, cazzo. Questa cosa di saper fare più robe contemporaneamente è devastante. Allora lì mi sono detta, ma io donna sono non violenta perché sono più buona o perché sono più debole? Lo so, questa cosa fa un po' agghiacciare come pensiero, però pensiamo alla violenza sui social. Non ha genere. E allora, uomini non violenti, uomini che potreste essere violenti ma non lo siete, spiegatemi come fate a gestire l'ira. E visto che ci siete, spiegatelo anche a loro che lo sono, perché magari a voi vi ascolterebbero. Brava. Comunque, dalle relazioni sbagliate bisogna uscire, io e quel compagno d'allora non stiamo più insieme, ora fa soltanto il mio building specialist. Grazie!
0: Eccola qui, è lei!

0: quasi alla fine di questa serata speciale di Cabarazze a Radio Popolare, ma non è finita, abbiamo ancora una comica in scaletta, lei è l'ultima, ma lei è anche la prima, o comunque una originalissima cantautrice, la chiamo perché vorrei che ci raccontasse il suo bellissimo progetto musicale, Kibo!
1: Buonasera Radio Popolare.
0: Allora, ciao Sonia. Allora Kibo, raccontaci, tu sei una cantautrice che canta i muri.
1: Canto i muri,
0: cioè,
1: sì.
0: Che significa?
1: Ho sbattuto la testa mesi fa contro uno dei muri di Milano e da allora, dal lontano 2018, io li vedo e cantano nella mia testa. Quindi questo è diventato il mio lavoro.
0: O meglio,
1: allora realizzo canzoni con le scritte che si trovano in giro, appunto, che sono questi messaggi lasciati da poeti e poetesse metropolitane in giro per le città che rispondono a quel bisogno proprio, no, atavico di lasciare un segno nella storia. Diciamo, abbiamo questo bisogno di comunicare che una volta era nelle pareti con incisioni rupestri, oggi è dappertutto.
0: Esatto, sui muri della città. E quindi tu le metti in musica?
1: Le metto in musica e quindi faccio parlare poeti e filosofi e grandissimi pensatori con questi temi che si vedono scritti ovunque. Diciamo che il principale, sono inutile dirlo, è l'amore. L'amore in tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature, l'amore romantico, l'amore che non deve chiedere mai, l'amore sgrammaticato, insomma tutte quelle cose che ci fanno capire che l'analfabetismo di ritorno è comunque molto presente sui muri delle città, ma ci sono anche proprio, cioè i muri parlano di noi, raccontano la nostra storia, quindi raccontano anche di una società che cambia, e quindi è interessante vedere appunto le cose che compaiono scritte stasera.
0: E allora ti ascoltiamo subito, vai, prendi pure la chitarra, ascoltiamo subito le canzoni tratte, create in esclusiva da Kibo qui a Radio Popolare, ecco che si prepara. Chi non ha la possibilità di vedere qui in diretta Kibo, la vada a cercare in altri palchi perché merita anche di vedere i suoi video. Ancora un grande applauso per Kibo!
1: Grazie! E allora, parlando proprio di amore, una cosa importante che si trova sui muri sono anche i rifiuti amorosi, e una delle cose importanti è appunto al giorno d'oggi anche accettare i no, e quindi questa canzone riassume un po' il rifiuto indifferenziato.

Oristano, Reggio Emilia, Bologna, Roma. Grazie, grazie, grazie. E così rifiuto secco, scritto su un bidone in giro per le città. E quello che dicevamo rispetto invece al fatto che i muri raccontano la nostra storia e parlano dei giorni nostri è il fatto che sono molto attuali. E quindi andando in giro per Milano, ero in zona Paolo Sarpi, ho visto questa scritta che è diventato il ritornello della prossima canzone, perché parliamo di dislessia. E quindi ci sono questi problemi che sono molto attuali, la dislessia, la disgrafia, insomma, che ci sono sempre stati, ma che adesso trovano uno spazio, no, di confronto, di conversazione. E quindi i poeti e le poetesse hanno lasciato questi messaggi sul fatto che quando siamo piccoli va tutto bene, poi insomma, a lungo andare si vedono quali sono i problemi che ci aspettano nella vita adulta. E quindi andiamo con il dolce dislessico.

0: E Sonia! Ed eccola qui, lei è Kibo!
1: Grazie mille!
0: Splendida!
1: Mi raccomando, se vedete scritte in giro per le città, mandatele sulla mia pagina Instagram. Un nome molto facile da ricordare, una domanda e una risposta. Kibo, che è il mio nome di successo, quindi non dimenticatevelo.
0: Grandissima, grazie di questa conclusione musicale di Kibo. Però io direi a questo punto che ve le devo far rivedere tutte o riascoltare tutte e ripresentare tutte. Le chiamo di nuovo qui sul palco nell'ordine in cui si sono esibite. Erano impreparate Chiara Cherubini. Applauso.
2: Grazie Sonia.

0: arrivo. Intanto ringraziamo Mary Troisi, che è stata
1: la nostra salvezza.
0: Lo dico perché la presento anche al pubblico a casa. Lei è arrivata da poco fra i nostri tecnici e, come ripeto, li ha messi KO tutti quanti. Infatti qua c'è lei questa sera. No, li salutiamo perché non ci stanno ascoltando.
1: Bravissimi.
0: Sono malati sul serio. Allora, in realtà noi siamo qui schierate ringraziando chi è venuto a vederci e chi ci sta ascoltando da casa, perché vorremmo sapere ciascuna di voi
1: i prossimi appuntamenti,
0: sì,
1: perché
0: Cabarazze, se non ne avete, passate il microfono a quella di fianco,
1: perché Cabarazze è una vetrina.
0: Da sempre
1: l'obiettivo è quello di farvele conoscere,
0: di mestiere.
1: Esatto, farvele conoscere, così poi dopo potete andare a vederle di nuovo in altri spazi e magari nello spettacolo completo, giusto?
0: Vai.
1: Allora, Kibo.
2: Allora, giovedì 27 sono a Sesto San Giovanni con alcuni amici comici, mentre il 30 sono a Melzo, pensate un po', per una serata a Cabarazze, insieme a, pensate un po', a Chiara Cherubini, le Cabarazze, ecco, dilagano, e cerchiamo su Instagram,
1: sì, Kibo, proprio C-H-I-B-O,
0: ecco. Oh, perfetto.
1: Abbiamo Daniela Carta.
3: Ciao, io prossimamente sono in un po' di date a Milano, ma il 16 dicembre esco su Comedy Central con la puntata.
0: E
3: non mi cambierà la vita, però fa niente. E poi in realtà abbiamo Iesi a dicembre e poi tra gennaio e febbraio Sicilia, Sardegna. E rifarò il mio spettacolo La Barba e la Bestia a Milano. Seguitemi sui social, Daniela Pepper Comedy.
4: Vabbè, io ne approfitto per fare l'intellettuale. Sì.
1: Greta Cappelletti!
4: Sì, sono sempre. E ne approfitto per fare l'intellettuale della situazione. Io vi invito invece sabato di questa settimana, sabato 29, alle ore 6 alla libreria Verso di Corso di Porta Ticinese, che presento il mio romanzo Dovevo dire Mick Jagger. E
0: devo peraltro dire, hai già presentato
4: tra
0: la Radio Popolare.
4: E tu dici ancora.
0: No, sono sembrata sarcastica.
4: No, volevo ironizzare
0: un po'.
4: No,
0: ma figurati.
4: Ira,
0: ci conosciamo.
4: Ira, tu lo sai, io ti rispetto.
0: Adesso, scusa, non facciamo queste cose qui in pupa.
4: No,
0: vabbè.
4: No.
1: Posso dire, l'ho letto, è bellissimo.
4: Ecco. Bene, sono contenta. Dai, 2, 3. E su Instagram, Greta _ La Cappelletti.
1: Abbiamo Natalia Vasiliscina.
5: Allora, io le mie serate non mi ricordo, sono bionda. Però se volete seguirmi su Instagram, io sono Nata Verona Ancona Savona Imola Livorno Imola Savona Cacomolate Imola Napoli Ancona. Allora, io le mie serate non mi ricordo, sono bionda. Però se volete seguirmi su Instagram, io sono Nata Verona Ancona Savona Imola Livorno Imola Savona Cacomolate Imola Napoli Ancona. Sì, però il 10 di

0: No, cioè, noi siamo ad un altro Caparazze con tante altre comiche, ma Natalia c'è!
1: Sì,
0: Laura, forse, se si ricorda vado a prendere a casa, vabbè. Laura Pigliato!
2: Allora, io mi esibisco ai Giardinetti di Bruzzano, il... No, non è vero. Allora, mi ricordo poco, 20 dicembre allo Zeguina di Monza, il 21 dicembre sempre a Monza, non mi ricordo il nome del locale, e poi comodissimo, 20 miglia in piazza a Capodanno. Se siete lì per via, ragazzi, non balzate, mi raccomando, ci tengo, grazie.
1: Facciamo un pullman.
0: E come la trovano?
2: Ma cazzo, non mi trovo io. _ trattino basso... E adesso sono Gazzi, Gazzi con la G. Grazie mille, buona fortuna.
1: Ti sei semplificata la vita.
2: Sì, esatto, ma io sono boomer dentro, quindi. Grazie mille!
1: Bene.
0: E Chiara Cherubini!
3: Io ringrazio Kibo di avermi ricordato che il 30 abbiamo uno spettacolo. Grazie Kibo, quindi il 30 siamo a Melzo! MELZO! Non so, io copio dalle altre. Non sono bionda, ma non mi ricordo le mie serate, quindi seguitemi su Instagram, Chiara Cherubini, senza _, senza niente. Chiara Cherubini, grazie!
0: Ma allora a questo punto vi devo dire, seguite Caparazze, seguite Sonia Collini, seguite l'Accademia del Comico per tantissime altre serate.
1: Assolutamente.
0: Ecco.
1: Va bene, allora... Grazie di essere state qui, facciamo un ultimo applauso, non l'ultimo spero,
0: vorremmo...
1: una deformazione professionale, non
0: vorremmo
1: facciamo
0: tornare.
1: L'ultimo applauso, ma facciamo un ultimo applauso alle Caparazze che sono venute questa sera, grazie. Non mi obbediscono più, non li tengo più, va bene.

0: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Mercoledì 15 luglio. Gilsons e Selton in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Gli Stati Uniti annunciano un nuovo blocco navale dei porti iraniani che inizierà domani. Trump: lo stretto di Hormuz sarà nostro. Ma Teheran risponde: ogni cooperazione con gli USA sarà considerata atto di guerra. Negli Stati Uniti una persona è stata uccisa dall'ICE durante una sparatoria, è la seconda vittima dell'agenzia anti-immigrazione in meno di una settimana. A Parigi la riunione dei volenterosi, 9 paesi tra cui l'Italia hanno firmato un patto per sviluppare un sistema antimissili balistici da destinare all'Ucraina. Ancora nessuna sanzione europea per i coloni israeliani. Neanche questa volta i ministri degli esteri dei paesi UE hanno trovato un accordo. Italia e Germania vogliono si decida all'unanimità. Altri paesi spingono per una maggioranza qualificata, che sarebbe più facile da ottenere. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come i custodi dello stretto di Hormuz. Dopo una settimana di tensione nel Golfo Persico, le forze americane riprenderanno a bloccare il traffico marittimo dei porti iraniani a partire da domani, 14 luglio. Lo aveva annunciato Donald Trump sul suo social, accusando Teheran, che dopo gli attacchi ha nuovamente chiuso lo stretto, di violare gli accordi del memorandum d'intesa. Come risposta, Teheran ha minacciato tutta la regione, avvertendo che chiunque collaborerà con gli USA sarà in guerra con l'Iran. La tensione intorno allo stretto di Hormuz ha alzato il livello dello scontro. Gli attacchi reciproci sono aumentati, facendo traballare i già fragili colloqui tra le due parti. Sentiamo l'americanista Mario Del Pero.
1: E credo che le schermaglie a cui stiamo assistendo vadano legate ai negoziati in corso. Una questione cruciale è l'accesso allo stretto di Hormuz, ma soprattutto le modalità di accesso. La guerra ha dato in mano all'Iran un asset, una risorsa straordinaria, capace di danneggiare l'economia globale e di riflesso di colpire anche gli Stati Uniti. Come si gestirà Hormuz riaperto? Qui c'è una diversa interpretazione dell'articolo 5 del memorandum. L'Iran spera di poter imporre la sua sovranità, gli Stati Uniti non vogliono. Credo che l'obiettivo ultimo degli Stati Uniti sia ripristinare lo status quo ante, cioè fare in modo che un collo di bottiglia così vitale per l'economia globale come sia Hormuz abbia acque liberamente navigabili. Dopodiché Trump rilancia con le uniche categorie, con l'unica retorica che conosce, che sono categorie e una retorica imperiali. Immaginare che gli Stati Uniti prendano il controllo di questo collo di bottiglia, di questo fondamentale passaggio dell'infrastruttura della globalizzazione, lo gestiscano direttamente loro e addirittura siano loro a farci un profitto, è qualcosa di inimmaginabile.
0: E Trump ha appena dichiarato che gli Stati Uniti colpiranno l'Iran sia stasera che domani. Ma sempre negli Stati Uniti, un'altra vittima dell'ICE in pochi giorni. Nel Maine una persona è rimasta uccisa oggi in una sparatoria che ha coinvolto agenti della polizia anti immigrazione a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente dell'ICE a Houston. Sentiamo da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
2: Di questa storia per il momento non si sa ancora molto. Si sa che alle 7:30 del mattino in Maine un uomo è stato ucciso dagli agenti dell'ICE. Ci sono dei punti in comune su ciò che è accaduto in Texas, ad esempio anche questi agenti dell'ICE a quanto pare non avevano le body cam, quindi questo complica di molto la ricostruzione degli eventi. Il Dipartimento per la Homeland Security, dal quale l'ICE dipende, non ha rilasciato dichiarazioni, quindi non si sa veramente molto. Si aspetta che indaghi l'FBI, si aspetta che l'Homeland Security indaghi, ma anche come è successo in Texas non ne può indagare la polizia locale. Il portavoce della Camera locale è stato il primo a parlare e la prima cosa che ha chiesto è, numero uno, ma cosa ci sta facendo l'ICE in Maine? Perché a quanto pare non era pubblica, si sa anche molto poco dell'identità della persona uccisa. Per il momento quello che ti è venuto a sapere è che si tratta di un immigrato molto giovane. Quello che sta accadendo adesso è che non ci sono più le grandi retate a cui ci aveva abituato Gregory Bovino. Con il cambio di guardie ai vertici sono cambiate le modalità, non le finalità, quindi non abbiamo più le grandi retate guidate da uno vestito come un nazista che lancia i lacrimogeni per primo, ma dei raid più brevi e apparentemente più mirati, ma più mirati nel senso che non coinvolgono più anche cittadini americani, stanno iniziando a uccidere solo gli immigrati.
0: Una coalizione di 9 paesi europei per aiutare l'Ucraina a sviluppare un sistema antimissili balistici. E questo al momento è il risultato più concreto del vertice dei volenterosi che si è svolto oggi a Parigi. Alla coalizione partecipa anche l'Italia. A margine della riunione è stato siglato anche un accordo per la partecipazione del Regno Unito al maxi prestito da 90 miliardi a Kiev. Il vertice è stato organizzato alla vigilia della parata del 14 luglio in Francia, anniversario della presa della Bastiglia, a cui per l'Italia parteciperà Mattarella. Il servizio.
3: Nel suo discorso alle forze armate, oggi a presentazione della sfilata militare di domani per la festa nazionale del 14 luglio, e di fatto a preambolo della riunione dei paesi cosiddetti volonterosi a sostegno dell'Ucraina, oggi pomeriggio a Parigi, Emmanuel Macron ha salutato il risveglio strategico dell'Europa e nello stesso contesto rivendicato l'inizio del riarmo francese, con il raddoppio del bilancio della difesa nei 10 anni della sua presidenza. Il messaggio che inviamo al mondo è il seguente, ha detto: la Francia è pronta a difendere la libertà e il diritto anche al prezzo del sangue se necessario. Urbi e torbi, per così dire, messaggio alle forze armate, all'opinione pubblica e alla classe politica francese che si prepara a rimpiazzarlo dopo 10 anni di presidenza, magari con altre priorità, e messaggio agli alleati e agli avversari, a cominciare dal fronte che resta prioritario per la Francia e l'Europa, quello ucraino. Con Zelensky, accolto una volta di più oggi a Parigi come una ventina di capi di Stato e di Governo della coalizione che si rafforza, e Putin che sembra indebolirsi ma in reazione rischia di diventare ancora più bellicoso e, per non dire, spericolato. Leader della parola, leader diplomatico o addirittura leader ideologico dell'unità e dell'indipendenza strategica europea, Macron è però un leader a corto di fondi, con il peggior deficit di bilancio dell'Unione e ormai anche a corto di tempo, a meno di 10 mesi dalla fine del mandato. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Ancora nessun accordo in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Fumata nera al Consiglio Affari Esteri, i ministri si spaccano anche su come votare, se all'unanimità o a maggioranza qualificata. Il servizio di Federico Baccini.
4: Se c'è una sensazione che emerge dal Consiglio Affari Esteri di oggi sullo stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, è una confusione generalizzata che ostacola l'assunzione di responsabilità dell'Europa nei confronti della violenza dei coloni israeliani in Palestina. Sul tavolo dei 27 ministri sono arrivate le 3 proposte della Commissione: sistema di licenze con verifiche di conformità, dazi a livelli proibitivi o divieti di importazione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Ma il punto che ha fatto arenare tutto è un altro. Serve la maggioranza qualificata, dunque almeno 15 stati che esprimano non meno del 65% della popolazione UE, o l'unanimità. Sembra una questione tecnica, ma in realtà è estremamente politica. Perché chi sostiene la prima opzione, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, punta sulla costruzione di un fronte che possa spingere l'adozione rapida delle nuove misure. Dall'altra parte, chi vuole l'unanimità, Germania, Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, sa bene che questa misura si andrà a schiantare contro il muro dei veti, come è già successo molte altre volte. Ecco perché il supporto del ministro Tajani alle misure contro i coloni, ma con l'unanimità come per le sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir, che infatti sono bloccate da 2 mesi, ha l'aspetto di una posizione solo di facciata del governo di Roma. È l'alta rappresentante Callas a esprimere tutto il disappunto per l'inerzia dei ministri. Il Consiglio dispone di un parere legale secondo cui le decisioni in materia commerciale rientrano nella maggioranza qualificata, ma si possono sempre trovare giuristi che avanzano interpretazioni diverse, ha attaccato la capa della diplomazia UE, parlando di 2 avvocati, 3 opinioni. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E le sanzioni ai coloni sono anche occasione per tornare a parlare all'interno delle istituzioni europee del caso di Hussam Abu Safiya, il direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, detenuto da un anno e mezzo in Israele senza accuse formali. Il gruppo del Movimento 5 Stelle all'Europarlamento scrive alla Commissione chiedendo azioni per il suo rilascio. Ce ne parla Virginia Platini.
5: Più di 560 giorni in una cella, prima nel centro di detenzione di Sdeteiman, ora a Rakefet, sottoterra, senza un'accusa formale. Il dottor Hussam Abu Safiya, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia, per Israele è un combattente illegale, qualcuno che, senza essere un militare, partecipa direttamente a un conflitto. È bastata questa definizione per catturarlo il 27 dicembre 2024, dopo l'assedio del suo ospedale, e basta questa definizione per consentirne la detenzione senza un processo. Le ultime informazioni sulle sue condizioni risalgono a una decina di giorni fa, quando ha potuto incontrare il proprio avvocato. Quasi irriconoscibile per le violenze subite, parlando a fatica, avrebbe dichiarato al legale: «Mi hanno portato qui per uccidermi, non mi vedo sopravvivere». Per la sua liberazione e per quella di altri 13 medici Gazawi detenuti senza accuse, si sono mobilitate ONG israeliane e internazionali. Sempre, finora, senza successo.
0: Legge elettorale. Arriva l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze. La maggioranza resta divisa, ma il provvedimento con cui la destra vorrebbe modellare il risultato delle prossime elezioni accelera. Obiettivo: la fine della settimana. Da Roma, Anna Bredice.
6: L'emendamento è stato presentato, ma il tempo per Forza Italia e Lega per decidere si sposta domattina. Tanti dubbi dentro Forza Italia, silenzio invece per la Lega, che rinvia domattina presto una riunione per decidere. L'emendamento firmato solo dai partiti di Meloni e Lupi prevede il capolista bloccato e la possibilità di scegliere 3 candidati in una lista di 6 nomi con l'obbligo di una candidatura di genere. Da Fratelli d'Italia l'intesa viene presentata come una soluzione di compromesso offerta agli altri partiti, perché spiegano il capolista rimane fisso e quindi, considerato che i partiti di Tajani e Salvini non prevedono al momento nei sondaggi risultati oltre il 10%, anzi parecchi di meno, non ci sarebbe molta possibilità di vedere eletti altri candidati in lista. Ma la diffidenza è forte, perché chiaramente Fratelli d'Italia avrebbe campo libero in una campagna elettorale a tappeto, i soldi non mancano per fare comizi e propaganda e i voti possibili nemmeno per eleggere un gran numero di candidati e confermare una situazione che nei fatti vede già vincente il partito di Meloni. Oltre a questo, dentro Forza Italia ci sono opinioni anche più frammentate. Se la segreteria del partito ha possibilità di scegliere il capolista, l'area che fa capo alla famiglia Berlusconi si vedrebbe esclusa anche da questa possibilità. Domattina quindi si capirà se Tajani e Salvini diranno ai loro parlamentari di votare a favore oppure no, sempre che non ci sia il voto segreto, e nell'eventualità che l'opposizione rimanga in aula il risultato sarebbe impossibile ora da prevedere. Con questo emendamento in realtà non si gioca tanto il cammino della legge elettorale, che in ogni caso andrebbe avanti, quanto la forza che ha ancora Meloni di imporre la sua linea e la sua riforma elettorale. Linea allo studio.
0: Non andrà al convegno negli Stati Uniti sugli antifa il sottosegretario agli interni Molteni. Lo ha detto poco fa Matteo Salvini, leader della Lega, di cui Molteni fa parte. Si era fatto il suo nome come inviato del governo italiano all'appuntamento voluto dalla Casa Bianca. Quasi tutti gli invitati, una cinquantina di paesi, si limitano a mandare funzionari e la scelta di mandare un membro del governo è sembrata un'adesione voluta da Palazzo Chigi alla campagna trumpiana. Ora Salvini lo smentisce, aggiungendo di non sapere se la scelta ricadrà o meno su un altro membro dell'esecutivo. Sui social circola da giorni il video di un militante di Futuro Nazionale, Giuseppe Barboni, che a San Benedetto del Tronto ha aggredito e picchiato un senzatetto iracheno che aveva bloccato il traffico. Il video, ripreso da un passante e postato sui social dallo stesso Barboni che ha rivendicato il suo gesto, è diventato virale. Nei commenti non mancano i messaggi di supporto supporto all'aggressore da parte dei cittadini. Ma chi è questo Giuseppe Barboni? Ce lo racconta Mario Di Vito, giornalista originario di San Benedetto del Tronto.
7: Giuseppe Barboni, diciamo, è un personaggio abbastanza noto al sud delle Marche per la sua intensa attività autopromozionale, social e ultimamente anche politica. Lui aveva cominciato in maniera abbastanza assurda inviando comunicati autoprodotti ai giornali locali in cui si esaltavano, insomma, i suoi successi imprenditoriali, i suoi successi sportivi. Lui fa un'arte marziale, adesso non so bene quale, le sue conquiste sentimentali. Poi è finito, oltre che sui giornali locali, a un certo punto anche su alcune testate nazionali come Dago Spia, anche la Gazzetta dello Sport ha parlato di lui, Forbes, Sole 24 Ore, una sua grande perseveranza, diciamo, autopromozionale. E a un certo punto è diventato un personaggio con una sua, diciamo, viralità, una sua importanza anche lì, e negli ultimi mesi ha scoperto la politica. Prima voleva candidarsi a sindaco di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, con una lista civica che aveva chiamato Tolleranza Zero. Poi era tutta una farsa, in sostanza, perché lui non aveva né i candidati per la lista, né si era preoccupato di raccogliere le firme per presentare appunto questa lista, e dopodiché è stato folgorato sulla via di Futuro Nazionale di Vannacci, che ha proprio ammesso, no, nella sua costituente qualche settimana fa a Roma, che lui voleva raccogliere un po' la feccia del paese. Ecco, un po' ci è riuscito.

E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.

0: Il libro della notte. E ora vi parliamo di un libro. Tutti pensano ai nazisti come assassini, ma prima ancora sono stati ladri. Bello, di tutto questo parla Fabio Isman nel suo libro edito dal Mulino, L'arte razziata dai nazisti.
1: Secondo le indagini mancano all'appello almeno 100.000 quadri, che sono moltissimi, e ogni 10 giorni più o meno se ne trova uno ancora adesso. Non solo, ma questi che si trovano spesso sono quadri nel panorama dell'arte di scarsa importanza, dei Carneadi dell'arte, ma erano importantissimi perché erano la storia di famiglie, perché stavano in casa, perché gente che è sparita spesso nel peggiore dei modi, cioè nei lager, ma spesso sono anche autori importantissimi, Kandinsky, Chagall, Monet, cose del genere, che dopo alla fine gli eredi di questi quadri, essendo in tanti, sono obbligati a mettere all'asta, non possono trovare un altro modo per dividersi i soldi. Si poteva lasciare il Reich, i territori occupati, portando con sé 10 marchi, non di più, e quindi tutto il resto doveva essere già alienato, quindi veniva svenduto pur di poter andare via. Oppure bisognava pagare la tassa di volo del Reich, che era altissima, non mi ricordo la cifra, ma era una cifra stratosferica che pochissimi potevano permettersi, se non nessuno. E quindi per andare via c'è stato bisogno dal 33 in poi di cedere i propri beni e quindi anche i propri quadri. Elie Wiesel diceva: tutti pensano ai nazisti come degli assassini, ma prima ancora sono stati dei ladri dal 33 in poi, quando, dove hanno avuto potere. E quindi adesso stanno venendo fuori in buona misura i risultati delle ricerche sulle vendite forzate, appunto, dal 33 in poi, che prima non si potevano fare perché non c'erano gli organismi di ricerca per farli, perché prima non si potevano fare perché bisognava cercare la gente, perché prima non bisognava, insomma c'erano tantissimi motivi per cui non è stato possibile fare prima. Di molti purtroppo gli archivi sono andati persi, quindi durante la guerra sono stati incendiati o cose del genere, quindi sono ricerche difficili e complicate.
2: Certo, ecco, tu scrivi che la razzia fatta dai nazisti è superiore a quella fatta da Napoleone un secolo prima.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, Napoleone, intanto per cominciare sono diversissime, anche eticamente. Napoleone aveva alle spalle l'ideologia della rivoluzione. La rivoluzione, dopo aver liberato le anime, voleva liberare anche l'arte. L'arte non è degna di essere insudiciata alla vista degli schiavi, quindi gli uomini non erano più schiavi e l'arte non doveva più essere dei nobili, dei monsignori, eccetera. Giusto o sbagliata che fosse, è una filosofia, è una teoria che era la base del lavoro di Napoleone. Hitler e i suoi invece erano solo animati da due desideri: uno, quello della propria di soddisfare la propria cupidigia, e l'altro quello di distruggere una razza, come la chiamavano loro, anche attraverso la distruzione dei loro beni. Quindi gli ebrei venivano privati delle loro aziende, venivano private dei loro beni, delle loro case e quindi anche dei loro quadri. Per cui questi quadri, quelli che sono stati ritrovati e quelli che ancora sono da ritrovare, sono un frammento della Shoah. Sono un pezzo di questa immane, ignobile, vergognosa persecuzione che ha caratterizzato il Novecento. Per cui sono opere degne di essere ricercate, è difficilissimo farlo, ma spesso la cosa più incredibile è che si ritrovano nei musei, stavano da anni nei musei, i musei li hanno comprati quando sono andate all'asta dopo le vendite forzate obbligate dai nazisti, e le hanno comprate senza conoscere cosa c'era dietro.
0: Ed era Fabio Isman al microfono di Anna Bredice sul suo libro L'arte razziata dai nazisti.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Proseguiamo questa sera con le puntate che dedichiamo all'inventario degli album pubblicati nel 1955 con protagonista o coinvolto Clifford Brown, tutti album tra i più caratterizzanti di quella annata discografica.

Clifford Brown è protagonista o co-protagonista assieme a Max Roach di tre degli album che hanno dato il tono all'annata discografica del 55, e cioè Brown and Roach Incorporated, Clifford Brown with Strings e Study in Brown. Inoltre Clifford Brown partecipa alla registrazione di tre album di cantanti, tutte e tre cantanti importanti. L'album intitolato all'epoca Sarah Vaughan, che poi più tardi verrà ripubblicato col titolo Sarah Vaughan with Clifford Brown, e poi l'esordio di Helen Merrill e un nuovo album di Dinah Washington. Tutti questi sei album sono tra i più significativi e caratterizzanti dell'annata discografica 1955 del jazz. Riepilogando, già in precedenza ci eravamo occupati dell'album di Sarah Vaughan, poi nella puntata del 22 giugno abbiamo ascoltato Brown and Roach Incorporated, in quella del 6 luglio Clifford Brown with Strings e abbiamo cominciato ad ascoltare Study in Brown, da cui adesso ripartiamo. Clifford Brown with Strings viene inciso a New York nel gennaio del 55. Poi verso la fine di febbraio del 55, il quintetto Brown Roach, per incidere un nuovo album, si riunisce in studio a New York nella configurazione che avevamo visto nelle sedute dell'agosto del 54, con Aaron Land al sax tenore, Richie Powell al piano e George Morrow al contrabbasso. Dalle sedute dell'agosto del 54 erano stati ricavati i due album precedenti del quintetto, Clifford Brown and Max Roach e Brown and Roach Incorporated. Il nuovo album viene intitolato Study in Brown, omaggio a Brown nel titolo, che è una ulteriore dimostrazione della considerazione di cui il giovane trombettista gode e del rapporto che Roach, di una generazione precedente, figura autorevolissima emersa dal bebop di cui è stato uno degli alfieri, ha per lui. Perché il batterista, già fin da subito, dal 54, quando lo ha ingaggiato, ha cooptato Brown nell'intestazione del quintetto, il che per un leader come Roach non è poco, e qui lascia che Brown sia messo in risalto anche nel titolo del nuovo album. Study in Brown consta di 9 brani, di cui 6 sono degli originali, 4 dei quali firmati da Brown. Nella puntata scorsa abbiamo già ascoltato i primi 3, Cherokee con un formidabile assolo di Brown, Jackie, composizione firmata dal pianista del quintetto Richie Powell, e Swingin' firmato da Brown. Continuiamo con Lance End, firmato dal sassofonista Aaron Land, e George's Dilemma, firmato da Brown, un brano che guarda alla musica afro-cubana e imparentato con Night in Tunisia, ma su un ritmo più lento.

I due brani successivi di Study in Brown sono di nuovo firmati da Clifford Brown e sono gli ultimi brani originali dell'album. Il primo è Sandu, il secondo è Gherkin for Perkin, che è un riferimento a Carl Perkins, primo pianista del gruppo.

Andiamo agli ultimi due brani dell'album. If I Love Again era una canzone. Andiamo agli ultimi due brani dell'album. If I Love Again era una canzone degli anni 30 che era stata poco battuta in

Nel corso del 55 il quintetto Brown Roach lavorò intensamente dal vivo. Di loro come management si occupava Joe Glazer, che ricordiamo come potente manager di Louis Armstrong. Il fatto che Roach e Brown fossero arrivati ad avere un manager simile è indicativo dello status che il quintetto aveva raggiunto sulla scena del jazz. Dopo l'incisione di questo album alla fine del febbraio del 55, il quintetto non ebbe occasione, non è chiarissimo perché, di incidere di nuovo per quasi un anno, cioè fino all'inizio del gennaio del 56. Queste della fine di febbraio del 55 sono anche le ultime sedute di incisione di Harold Land con il quintetto. Harold Land lascia e viene rimpiazzato da Sonny Rollins, che è il sassofonista che entra in studio col quintetto nel gennaio del 56. Ma noi restiamo sugli album che escono nel 55 e veniamo agli album in cui l'arte di Clifford Brown è al servizio di grandi cantanti. Una di queste è certamente Dinah Washington. Nel 2024 avevamo dedicato una puntata a After Hours with Miss D, album di Dinah Washington che è stato tra i più grandi album usciti nel 54. E a quella puntata, che potete ritrovare in podcast, vi rinviamo per la vita, la carriera e anche il personaggio Dinah Washington, limitandoci a ricordare che le cantanti che hanno maggiormente contribuito a definire il canto jazzistico prima della Seconda Guerra Mondiale sono state Billie Holiday e Ella Fitzgerald. Quelle che hanno maggiormente contribuito a definirlo nella fase successiva, dopo la guerra, sono state fondamentalmente Sarah Vaughan e appunto Dinah Washington, che si è mossa all'incrocio tra gospel, blues, rhythm and blues e jazz, e la cui influenza è andata ben oltre il jazz, influenzando le cantanti di rhythm and blues e anticipando quelle di soul. Dinah James viene inciso a Los Angeles nell'agosto del 54. Il titolo è tutto un programma, in effetti Dinah James, assieme a quello che lo aveva preceduto, appunto After Hours with Miss D, è probabilmente il disco di caratura più jazzistica della parte centrale della carriera della Washington. Bisogna tenere presente che Dinah Washington non era soltanto una grande cantante, dotata di una intonazione perfetta, ma era una vera musicista e una grande professionista capace di leggere la musica a prima vista e, oltre a suonare egregiamente il piano, padroneggiava anche l'organo, il vibrafono e un po' di contrabbasso. Diversamente dalla maggior parte dei cantanti, Dinah Washington amava dare spazio ai musicisti con cui lavorava e al loro solismo, e in questo era veramente una cantante calata dentro una dimensione jazzistica. Così adesso noi troviamo un Lover Come Back to Me che dura quasi 10 minuti. La formazione è di prim'ordine, alle trombe troviamo, oltre a Clifford Brown, Clark Terry e Maynard Ferguson, quindi tre fuori classe e ognuno con uno stile molto riconoscibile. Ai sax ci sono Herb Geller all'alto e Harold Land al tenore, al pianoforte Richie Powell o Junior Mans, al contrabbasso Keith Betts o George Morrow, alla batteria sempre Max Roach. In pratica nella formazione c'è compreso per intero il quintetto di Brown e Roach.

Bob Shady, il produttore dell'album, era lo stesso produttore di After Hours with Miss D e, come per l'album precedente, volle creare a Dinah Washington un contesto propriamente jazzistico in cui i musicisti avessero agio di esprimersi, e questo anche proprio per andare incontro ai desideri della Washington. Della seduta di incisione è stato poi pubblicato parecchio materiale ulteriore, ma noi ci teniamo sull'album così come fu pubblicato nel 1955. Noi ascoltiamo adesso tre brani che furono incisi senza soluzione di continuità. I primi due sono esclusivamente strumentali, Alone Together e Summertime, seguiti da Come Rain or Come Shine.

Ci lasciamo per questa sera con il brano che apriva la seconda facciata di questo Dinah Jams registrato dal vivo, I've Got You Under My Skin di Cole Porter. Ci resta poi da completare l'ascolto di questo album e da concludere con l'album di debutto, sempre con la partecipazione di Clifford Brown, di Helen Merrill. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazzantology appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network, dal 1992. Buon ascolto.

Pubblicato nel marzo del 1976, Moon Madness rappresenta il picco creativo e commerciale dei Camel, oltre a essere uno degli ultimi grandi capolavori della stagione d'oro del progressive rock britannico. Dopo lo straordinario successo interamente strumentale di The Snow Goose, 1975, la casa discografica, la Decca, fece pressione sulla band affinché reinserisse le parti vocali nei loro dischi. I Camel risposero con un album speculare, 7 tracce in cui la voce torna a fare capolino, ma dove la musica mantiene una natura fortemente cinematografica, sognante e fluttuante. Stiamo parlando dei dischi del 1976, From Genesis to Revelation, 50 anni da quello che fu, come spiegato nelle precedenti trasmissioni, da una parte il canto del cigno per quanto riguarda il progressive rock e da un'altra parte, volendolo vedere in maniera più strutturale, il consolidamento di una certa corrente del sempre del rock. Torniamo a Moon Madness 1976. C'è da registrare l'arrivo in cabina di regia di Rhett Davis, reduce dal lavoro su Another Green World di Brian Eno. I Camel, con il loro quarto disco, raggiungono i vertici, come appena detto, della propria discografia. Il suono si fa più raffinato, più arioso, siamo in pieno stile Canterbury, eh? C'è una maggiore attenzione alle tessiture elettroniche e alla profondità timbrica, senza perdere però la cantabilità, che resta centrale nel loro linguaggio. In apertura abbiamo sentito Aristilus, che sembra introdurre uno scherzo compositivo. Adesso ascoltiamo Song Within a Song, che chiarisce subito l'impianto del disco, tra atmosfere cristalline, groove elastici e un uso delle tastiere che diventa una vera e propria architettura sonora. Sono i Camel da Mood Madness.

spontanea, delicata, come dire, appunto naturale, viene da pensare che è talmente bella come non ho fatto a pensarci prima. Camel, Moon Madness Song Within a Song, una canzone della canzone dentro la canzone, è incredibile. In questo disco i quattro musicisti sono quattro personalità distinte ed è, sebbene non sia un concept album rigido come il precedente, ricordiamo Snow Goose è la storia di un guardiano del faro e di un'oca durante la prima guerra mondiale, una storia molto bella, anche qui molto poetica, con un volo di animali, con dei ritorni, con l'amore per la natura sullo sfondo di una guerra. Pur non essendo rigido come il predecessore, Mood Madness ha un filo conduttore affascinante. La band decide di comporre alcuni brani basandosi sui tratti caratteriali dei singoli membri del gruppo. Quindi è un lavoro intimo che fotografa una chimica che poi risulterà irrepetibile. Infatti questa sarà l'ultima registrazione in studio con la formazione originale a completo. Vediamo la formazione. Peter Bardenes, tastiere, lui è volubile, dinamico, incline a cambiare idea rapidamente, tipico del progressive, con un brano di riferimento che poi sentiremo, che è Airborne. Andrew Latimer, chitarra, flauto, introspettivo, malinconico, etereo e sognante. Il brano è Lunar Sea, possiamo così interfacciare i brani alle persone. È Andy Ward, batteria, caotico, imprevedibile, guidato da un'energia mutevole e in alcuni tratti si mette insieme a Peter Badness per quanto riguarda l'imprevedibilità. Il brano è Another Night. Doug Ferguson al basso, solido, concreto, socialmente estroverso. Qui non ho trovato il brano di riferimento, devo dire. Il disco ha una durata limitata, 40 minuti in tutto, che poi ricalca un po' la durata media dei dischi in vinile degli anni 70, massimo arrivavano ai 50. Mi ricordo la battuta di Frank Zappa, che si lamentava della durata dei dischi perché non ci stava fisicamente la musica. Si tratta di musica analogica, registrata in maniera analogica, quindi c'è proprio un contenimento fisico delle tracce incise. Con Song Within a Song la composizione è corale, il brano che abbiamo appena ascoltato. Con il prossimo, Chord Change, è interamente strumentale, accelera, la rallenta di continuo, mettendo in mostra l'interazione perfetta tra la chitarra di Latimer e le tastiere di Bardens. È un brano che definisce al meglio, lo stile sinfonico ma dinamico dei Camel. Chord Change. Sono 6 minuti e 37.

Non so, mi viene sempre in mente la... non con riferimento al film, ma il caos calmo. Da una parte il caos, perché vabbè, tutti questi strumenti che viaggiano uno sull'altro, che intersecano linee melodiche, e dall'altra appunto la calma per quanto riguarda la stessa esecuzione musicale, che non è mai caotica, ma è lineare, quasi naturale, molto morbida appunto. Siamo sempre all'interno della facciata A e chiude la facciata A Spirit of the Water. Due minuti, un inserto pianistico che serve appunto a bilanciare poi dopo la facciata B. Ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori più giovani che i dischi erano fisici, andavano girati appunto, facciata A e facciata B, e molte volte le ultime tracce delle facciate erano, per esempio l'ultima traccia della facciata B per molti anni era uno strumentale messo lì delle volte a riempire, mentre l'ultima traccia della facciata A era spesso un'introduzione a quello che succederà dopo. Comunque, Spirit per molti anni era uno strumentale messo lì delle volte a riempire, mentre l'ultima traccia della facciata A era spesso un'introduzione a quello che succederà dopo. Comunque, Spirit of the Water sono due minuti a chiusura della facciata.

chiusura facciata A. Proseguiamo con il primo brano della facciata B e a conferma di quanto detto, Another Night, che sono quasi 7 minuti, è il brano più duro e rock oriented del disco. Qui la chitarra di Latimer si fa più graffiante e quasi bluesy, è un pezzo potente che si discosta parzialmente dalle atmosfere sognanti del resto dell'album, dimostrando la versatilità del quartetto. Another Night.

Cioè, una cosa che non vi ho fatto ascoltare, che non vi ho fatto notare prima dell'ascolto del brano, che ve lo faccio, notare adesso, il tempo stranissimo che viene spesso usato, i tempi che vengono spesso, i famosi tempi dispari, no? Che vengono spesso usati per quanto riguarda la nostra musica, la musica di cui trattiamo qui a Frongeni Story Revelation. Pensate, questo brano è in 12 ottavi. Scusate, mentre le strofe di intermezzo sono praticamente in 4/4, che è il tempo classico del rock. È incredibile, da una parte si incalza, no? E dall'altra invece si diminuisce. È un brano stupendo e è anche uno, come già detto, dei brani più duri, il che è tutto dire del disco. Proseguiamo con Airborne, probabilmente il manifesto emotivo del disco. Se Another Night era il brano più rock oriented, questo è il più emotivo, il più spontaneo. L'introduzione a pianoforte e flauto è di una bellezza commovente. Mi raccomando, ve l'ho detto, ascoltate per bene l'introduzione pianoforte e flauto, perché veramente ci si può commuovere. Poi si evolve in un brano prog sinfonico, che bello, prog sinfonico, dominato da un solo di chitarra tra i più lirici mai scritti da Latimer. Rappresenta perfettamente lo spirito, come possiamo dire, aerodinamico della sua musica. Quindi introduzione, flauto e pianoforte, e poi il prog sinfonico dominato dall'assolo di chitarra. Ascoltiamolo per bene. Airborne, sono 5 minuti.

Siete all'ascolto di From Genesis to Revelation, il programma di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. La mail di riferimento è scuffia@radiopopolare.it. Programma estivo che fa il paio con i 50 anni di Radio Popolare. 1976, comunque presentiamo i dischi che sono usciti 50 anni fa, i dischi ovviamente che hanno segnato il genere che si sente da queste parti. In questa trasmissione, in questa puntata, stiamo parlando di Moon Madness, incarto sempre, Moon Madness, disco dei Camel, non tra i primi dischi dei Camel. Anzi, il quarto disco dei Camel, ma qui veramente raggiungono la pienezza del loro suono. Infatti, da lì in poi sì, manterranno alti i loro livelli, però non sarà mai come questo capolavoro. Fra l'altro, come già ricordato, ultimo disco nella loro formazione più classica, nella loro formazione più bella. Ma arriviamo al brano finale, una suite, 9 minuti e 15, una suite strumentale, quindi loro hanno un po' accontentato la loro casa discografica che gli diceva di reintrodurre Incantato, però insomma gli piacciono le cose strumentali, gli piacciono veramente tanto. E a differenza di quello che ho detto riguardo ai brani strumentali riempi microsolco della facciata B, qui siamo invece di fronte a un vero e proprio capolavoro. Dicevamo un brano strumentale guidato da un giro di basso in 5/4, riprendendo il discorso dei tempi strani, è un tempo ipnotico, e insieme a questi 5/4 c'è una batteria indemoniata di Andy Ward. Gli assoli di sintetizzatore prima e di chitarra poi simulano letteralmente il movimento delle maree su un oceano lunare. Il brano si intitola Lunar Sea. Il finale poi sfuma nel suono del vento e di un battito cardiaco elettronico che si spegne lentamente chiudendo il cerchio. Lunar Sea, sono 10 minuti dopo, sono 9 minuti più avanti per i saluti e per ascoltare una scheggia dal vivo del loro repertorio, sempre tratto da Moon Madness.

E qui termina Moon Madness, Camel 1976. Facciamo partire, teniamo in sottofondo A Song Within a Song, registrata dal vivo sempre nel 76 all'Hammersmith di Londra. Tentiamo un po' una sintesi, perché è un capolavoro. Nel 1976 il progressive rock stava iniziando a soffrire di gigantismo. Pink Floyd, Yes, Genesis diventavano sempre più complessi, cerebrali e a tratti anche verbosi. I Camel scelsero una strada diversa, spesso definita soft prog. Siamo nell'ambito del Canterbury, ma l'altra ala del Canterbury, quella gentile, quella meno complicata, quella più morbida. La loro grandezza e Mood Madness risiede proprio nella sottrazione. Non ci sono dimostrazioni di virtuosismo fine a se stessi. Ogni nota serve a costruire un'atmosfera. La chitarra di Andrew Latimer non aggrediscono l'ascoltatore, ma cantano. La produzione è pulita, spaziosa, focalizzata sui toni caldi del piano e del flauto traverso e dell'organo Hammond. Mood Madness è un album notturno, perfetto da ascoltare in cuffia. Non ha la magniloquenza di Close to the Edge degli Yes e neanche l'oscurità di In the Court of the Crimson King, ma brilla di una luce propria, nostalgica e lunare. Un disco essenziale che non ha perso un grammo del suo fascino. Vi lascio con Song Within a Song, che non è compreso nell'edizione originale di Mood Madness. Questa è Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti vi saluta e vi augura una buona notte. Progone.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Stati Uniti annunciano un nuovo blocco navale dei porti iraniani che inizierà domani. Trump: lo stretto di Hormuz sarà nostro. Ma Teheran risponde: ogni cooperazione con gli USA sarà considerata atto di guerra. Negli Stati Uniti una persona è stata uccisa dall'ICE durante una sparatoria, è la seconda vittima dell'agenzia anti-immigrazione in meno di una settimana. A Parigi la riunione dei volenterosi, 9 paesi tra cui l'Italia hanno firmato un patto per sviluppare un sistema antimissili balistici da destinare all'Ucraina. Ancora nessuna sanzione europea per i coloni israeliani. Neanche questa volta i ministri degli esteri dei paesi UE hanno trovato un accordo. Italia e Germania vogliono si decida all'unanimità. Altri paesi spingono per una maggioranza qualificata, che sarebbe più facile da ottenere. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come i custodi dello stretto di Hormuz. Dopo una settimana di tensione nel Golfo Persico, le forze americane riprenderanno a bloccare il traffico marittimo dei porti iraniani a partire da domani, 14 luglio. Lo aveva annunciato Donald Trump sul suo social, accusando Teheran, che dopo gli attacchi ha nuovamente chiuso lo stretto, di violare gli accordi del memorandum d'intesa. Come risposta, Teheran ha minacciato tutta la regione, avvertendo che chiunque collaborerà con gli USA sarà in guerra con l'Iran. La tensione intorno allo stretto di Hormuz ha alzato il livello dello scontro, gli attacchi reciproci sono aumentati facendo traballare i già fragili colloqui tra le due parti. Sentiamo l'americanista Mario Del Pero.
1: E credo che le schermaglie a cui stiamo assistendo vadano legate ai negoziati in corso. Una questione cruciale è l'accesso allo stretto di Hormuz, ma soprattutto le modalità di accesso. La guerra ha dato in mano all'Iran un asset, una risorsa straordinaria, capace di danneggiare l'economia globale e di riflesso di colpire anche gli Stati Uniti. Come si gestirà Hormuz riaperto? Qui c'è una diversa interpretazione dell'articolo 5 del memorandum. L'Iran spera di poter imporre la sua sovranità, gli Stati Uniti non vogliono. Credo che l'obiettivo ultimo degli Stati Uniti sia ripristinare lo status quo ante, cioè fare in modo che un collo di bottiglia così vitale per l'economia globale come sia Hormuz abbia acque liberamente navigabili. Dopodiché Trump rilancia con l'uniche categorie, con l'unica retorica che conosce, che sono categorie e una retorica imperiali. Immaginare che gli Stati Uniti prendano controllo di questo collo di bottiglia, di questo fondamentale passaggio dell'infrastruttura della globalizzazione, lo gestiscano direttamente loro e addirittura siano loro a farci un profitto, è qualcosa di inimmaginabile.
0: E Trump ha appena dichiarato che gli Stati Uniti colpiranno l'Iran sia stasera che domani. Ma sempre negli Stati Uniti, un'altra vittima dell'ICE in pochi giorni. Nel Maine una persona è rimasta uccisa oggi in una sparatoria che ha coinvolto agenti della polizia anti immigrazione a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente dell'ICE a Houston. Sentiamo da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
2: Di questa storia per il momento non si sa ancora molto. Si sa che alle 7:30 del mattino in Maine un uomo è stato ucciso dagli agenti dell'ICE. Ci sono dei punti in comune su ciò che è accaduto in Texas, ad esempio anche questi agenti dell'ICE a quanto pare non avevano le body cam, quindi questo complica di molto la ricostruzione degli eventi. Il Dipartimento per la Homeland Security, dal quale l'ICE dipende, non ha rilasciato dichiarazioni, quindi non si sa veramente molto. Si aspetta che indaghi l'FBI, si aspetta che l'Homeland Security indaghi, ma anche come è successo in Texas non ne può indagare la polizia locale. Il portavoce della Camera locale è stato il primo a parlare e la prima cosa che ha chiesto è, numero uno, ma cosa ci sta facendo l'ICE in Maine? Perché a quanto pare non era pubblica, si sa anche molto poco dell'identità della persona uccisa. Per il momento quello che si è venuto a sapere è che si tratta di un immigrato molto giovane. Quello che sta accadendo adesso è che non ci sono più le grandi retate a cui ci aveva abituato Gregory Bovino. Con il cambio di guardie ai vertici sono cambiate le modalità, non le finalità, quindi non abbiamo più le grandi retate guidate da uno vestito come un nazista che lancia i lacrimogeni per primo, ma dei raid più brevi e apparentemente più mirati, ma più mirati nel senso che non coinvolgono più anche cittadini americani, stanno iniziando a uccidere solo gli immigrati.
0: Una coalizione di 9 paesi europei per aiutare l'Ucraina a sviluppare un sistema antimissili balistici. E questo al momento è il risultato più concreto del vertice dei volenterosi che si è svolto oggi a Parigi. Alla coalizione partecipa anche l'Italia. A margine della riunione è stato siglato anche un accordo per la partecipazione del Regno Unito al maxi prestito da 90 miliardi a Kiev. Il vertice è stato organizzato alla vigilia della parata del 14 luglio in Francia, anniversario della presa della Bastiglia, a cui per l'Italia parteciperà Mattarella. Il servizio.
3: Nel suo discorso alle forze armate, oggi a presentazione della sfilata militare di domani per la festa nazionale del 14 luglio e di fatto a preambolo della riunione dei paesi cosiddetti volonterosi a sostegno dell'Ucraina, oggi pomeriggio a Parigi, Emmanuel Macron ha salutato il risveglio strategico dell'Europa e nello stesso contesto rivendicato l'inizio del riarmo francese con il raddoppio del bilancio della difesa nei 10 anni della sua presidenza. Il messaggio che inviamo al mondo è il seguente, ha detto: la Francia è pronta a difendere la libertà e il diritto anche al prezzo del sangue se necessario. Urbi e torbi, per così dire, messaggio alle forze armate, all'opinione pubblica e alla classe politica francese che si prepara a rimpiazzarlo dopo 10 anni di presidenza, magari con altre priorità, e messaggio agli alleati e agli avversari, a cominciare dal fronte che resta prioritario per la Francia e l'Europa, quello ucraino. Con Zelensky, accolto una volta di più oggi a Parigi come una ventina di capi di Stato e di Governo della coalizione che si rafforza, e Putin che sembra indebolirsi ma in reazione rischia di diventare ancor più bellicoso e per non dire spericolato. Leader della parola, leader diplomatico o addirittura leader ideologico dell'unità e dell'indipendenza strategica europea, Macron è però un leader a corto di fondi, con il peggior deficit di bilancio dell'Unione e ormai anche a corto di tempo, a meno di 10 mesi dalla fine del mandato. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Ancora nessun accordo in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Fumata nera al Consiglio Affari Esteri, i ministri si spaccano anche su come votare, se all'unanimità o a maggioranza qualificata. Il servizio di Federico Baccini.
4: Se c'è una sensazione che emerge dal Consiglio Affari Esteri di oggi sullo stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, è una confusione generalizzata che ostacola l'assunzione di responsabilità dell'Europa nei confronti della violenza dei coloni israeliani in Palestina. Sul tavolo dei 27 ministri sono arrivate le 3 proposte della Commissione: sistema di licenze con verifiche di conformità, dazi a livelli proibitivi o divieti di importazione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Ma il punto che ha fatto arenare tutto è un altro. Serve la maggioranza qualificata, dunque almeno 15 stati che esprimano non meno del 65% della popolazione UE, o l'unanimità. Sembra una questione tecnica, ma in realtà è estremamente politica. Perché chi sostiene la prima opzione, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, punta sulla costruzione di un fronte che possa spingere l'adozione rapida delle nuove misure. Dall'altra parte, chi vuole l'unanimità, Germania, Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, sa bene che questa misura si andrà a schiantare contro il muro dei veti, come è già successo molte altre volte. Ecco perché il supporto del ministro Tajani alle misure contro i coloni, ma con l'unanimità come per le sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir, che infatti sono bloccate da 2 mesi, ha l'aspetto di una posizione solo di facciata del governo di Roma. È l'alta rappresentante Callas a esprimere tutto il disappunto per l'inerzia dei ministri. Il Consiglio dispone di un parere legale secondo cui le decisioni in materia commerciale rientrano nella maggioranza qualificata, ma si possono sempre trovare giuristi che avanzano interpretazioni diverse, ha attaccato la capa della diplomazia UE, parlando di 2 avvocati, 3 opinioni. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E le sanzioni ai coloni sono anche occasione per tornare a parlare all'interno delle istituzioni europee del caso di Hussam Abu Safiya, il direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, detenuto da un anno e mezzo in Israele senza accuse formali. Il gruppo del Movimento 5 Stelle all'Europarlamento scrive alla Commissione chiedendo azioni per il suo rilascio. Ce ne parla Virginia Platini.
5: Più di 560 giorni in una cella, prima nel centro di detenzione di Sdeteiman, ora a Rakefet, sottoterra, senza un'accusa formale. Il dottor Hussam Abu Safiya, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia, per Israele è un combattente illegale, qualcuno che, senza essere un militare, partecipa direttamente a un conflitto. È bastata questa definizione per catturarlo il 27 dicembre 2024, dopo l'assedio del suo ospedale, e basta questa definizione per consentirne la detenzione senza un processo. Le ultime informazioni sulle sue condizioni risalgono a una decina di giorni fa, quando ha potuto incontrare il proprio avvocato. Quasi irriconoscibile per le violenze subite, parlando a fatica, avrebbe dichiarato al legale: «Mi hanno portato qui per uccidermi, non mi vedo sopravvivere». Per la sua liberazione e per quella di altri 13 medici Gazawi detenuti senza accuse, si sono mobilitate ONG israeliane e internazionali. Sempre, finora, senza successo.
0: Legge elettorale. Arriva l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze. La maggioranza resta divisa, ma il provvedimento con cui la destra vorrebbe modellare il risultato delle prossime elezioni accelera. Obiettivo: la fine della settimana. Da Roma, Anna Bredice.
6: L'emendamento è stato presentato, ma il tempo per Forza Italia e Lega per decidere si sposta a domattina. Tanti dubbi dentro Forza Italia, silenzio invece per la Lega, che rinvia domattina presto una riunione per decidere. L'emendamento firmato solo dai partiti di Meloni e Lupi prevede il capolista bloccato e la possibilità di scegliere 3 candidati in una lista di 6 nomi con l'obbligo di una candidatura di genere. Da Fratelli d'Italia l'intesa viene presentata come una soluzione di compromesso offerta agli altri partiti, perché spiegano il capolista rimane fisso e quindi, considerato che i partiti di Tajani e Salvini non prevedono al momento nei sondaggi risultati oltre il 10%, anzi parecchi di meno, non ci sarebbe molta possibilità di vedere eletti altri candidati in lista. Ma la diffidenza è forte, perché chiaramente Fratelli d'Italia avrebbe campo libero in una campagna elettorale a tappeto, i soldi non mancano per fare comizi e propaganda e i voti possibili nemmeno per eleggere un gran numero di candidati e confermare una situazione che nei fatti vede già vincente il partito di Meloni. Oltre a questo, dentro Forza Italia ci sono opinioni anche più frammentate. Se la segreteria del partito ha possibilità di scegliere il capolista, l'area che fa capo alla famiglia Berlusconi si vedrebbe esclusa anche da questa possibilità. Domattina quindi si capirà se Tajani e Salvini diranno ai loro parlamentari di votare a favore oppure no, sempre che non ci sia il voto segreto, e nell'eventualità che l'opposizione rimanga in aula il risultato sarebbe impossibile ora da prevedere. Con questo emendamento in realtà non si gioca tanto il cammino della legge elettorale, che in ogni caso andrebbe avanti, quanto la forza che ha ancora Meloni di imporre la sua linea e la sua riforma elettorale. Linea allo studio.
0: Non andrà al convegno negli Stati Uniti sugli antifa il sottosegretario agli interni Molteni. Lo ha detto poco fa Matteo Salvini, leader della Lega, di cui Molteni fa parte. Si era fatto il suo nome come inviato del governo italiano all'appuntamento voluto dalla Casa Bianca. Quasi tutti gli invitati, una cinquantina di paesi, si limitano a mandare funzionari e la scelta di mandare un membro del governo è sembrata un'adesione voluta da Palazzo Chigi alla campagna trumpiana. Ora Salvini lo smentisce, aggiungendo di non sapere se la scelta ricadrà o meno su un altro membro dell'esecutivo. Sui social circola da giorni il video di un militante di Futuro Nazionale, Giuseppe Barboni, che a San Benedetto del Tronto ha aggredito e picchiato un senzatetto iracheno che aveva bloccato il traffico. Il video, ripreso da un passante e postato sui social dallo stesso Barboni che ha rivendicato il suo gesto, è diventato virale. Nei commenti non mancano i messaggi di supporto all'aggressore da parte dei cittadini. Ma chi è questo Giuseppe Barboni? Ce lo racconta Mario Di Vito, giornalista originario di San Benedetto del Tronto.
7: Giuseppe Barboni, diciamo, è un personaggio abbastanza noto al sud delle Marche per la sua intensa attività autopromozionale, social e ultimamente anche politica. Lui aveva cominciato in maniera abbastanza assurda inviando comunicati autoprodotti ai giornali locali in cui si esaltavano, insomma, i suoi successi imprenditoriali, i suoi successi sportivi. Lui fa un'arte marziale, adesso non so bene quale, le sue conquiste sentimentali. Poi è finito, oltre che sui giornali locali, a un certo punto anche su alcune testate nazionali come Dago Spia, anche la Gazzetta dello Sport ha parlato di lui, Forbes, Sole 24 Ore, una sua grande perseveranza, diciamo, autopromozionale. E a un certo punto è diventato un personaggio con una sua, diciamo, viralità, una sua importanza anche lì, e negli ultimi mesi ha scoperto la politica. Prima voleva candidarsi a sindaco di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno con una lista civica che aveva chiamato Tolleranza Zero. Poi era tutta una farsa in sostanza, perché lui non aveva né i candidati per la lista né si era preoccupato di raccogliere le firme per presentare appunto questa lista, e dopodiché è stato folgorato sulla via di Futuro Nazionale di Vannacci, che ha proprio ammesso, no, nella sua costituente qualche settimana fa a Roma, che lui voleva raccogliere un po' la feccia del paese. Ecco, un po' ci è riuscito.

0: E il giornale termina qui. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.

Le 18.35 in punto. E se deve essere estate, estate sia, quindi anche con il palinsesto estivo di Radio Popolare. Buon pomeriggio da Massimo Bacchetta, benvenute e benvenuti a Popsera. Accompagnamento quotidiano nella tutta l'estate sulle frequenze di Radio Popolare, da quest'ora fino alle 20.30 l'informazione della giornata e del pomeriggio, tutto quello che sta accadendo e gli aggiornamenti. Ogni settimana un conduttore o una conduttrice diversa, questa settimana con me Massimo Bacchetta, andremo fino a venerdì. Lo spazio in mezzo alle 19.30 per il giornale radio e alle 19.45 per Metro Regione. Nella estate di Radio Popolare lo spazio di esteri salta e va in vacanza, quindi teniamo noi le fila di tutto. Benvenute e benvenuti.

Un po' di cose anche per parlarne oggi, le cose che stanno accadendo a livello europeo tra Bruxelles e Parigi, tra Consiglio degli Affari Esteri e volonterosi che invece si ritrovano, insomma, nell'ambito dell'Europa si sta parlando un po' di tutto, di un bel po' di cose, poi che si stia parlando soltanto o decidendo qualche cosa, adesso lo andremo a vedere, poi ci sono altre cose che riguardano l'Italia, la legge elettorale, gli emendamenti che vengono presentati nelle prossime ore, va al voto questo testo, ancora non si capisce se all'interno della maggioranza passerà o non passerà. Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento che agli altri della maggioranza non piace, eccetera, e poi ci sono altre vicende. È una settimana, tra l'altro, che porta ai giorni di Genova, 25 anni dopo il G8, e Radio Popolare li sta attraversando già da giorni e continuerà per molti giorni ad attraversarla con ospiti, riflessioni, appuntamenti, eccetera. Tutto questo lo andremo a vedere, ovviamente, insieme a voi, giorno per giorno, con vari ospiti, ma probabilmente se ascoltate la radio abitualmente l'avete già sentito. Detto questo, che è l'introduzione generale per chi si mette poi magari all'ascolto del palinsesto estivo di Radio Popolare, andiamo a cominciare.

0: E per cominciare tornerei lì dove vi dicevo, tra Bruxelles e Parigi, tra il Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles e i volonterosi cosiddetti che si ritrovano a Parigi, le decisioni che vengono prese o le cose che erano sul tavolo da discutere che continuano a essere soltanto cose in discussione. Niente ovviamente di meglio che andarlo a verificare, quindi ci andiamo subito con il nostro Federico Baccini. Benvenuto Federico.
1: Buonasera Massimo, buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Buonasera, allora partiamo dalla questione appunto il Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles. Parole e parole o poi qualche cosa è stato deciso? E poi ci spostiamo su Parigi, insomma la giornata degli europei. I temi ovviamente erano una valanga prevedibili, dall'Ucraina a Gaza, alle sanzioni eccetera.
1: Sì, l'ha riassunto bene, la giornata a Bruxelles qui è stata parole parole. Era difficile forse aspettarsi veramente delle decisioni, sarebbe stato il punto di caduta migliore, più auspicato, ma non è successo. E lo è stato su diversi temi, i più importanti, li ricordiamo, sono quelli che riguardano le sanzioni contro la Russia, quindi il grande capitolo sull'Ucraina, e l'altro grande capitolo è quello Israele e, nella fattispecie, le misure contro il commercio tra l'Unione Europea e gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Erano due temi grossi su cui era difficile pensare che davvero sarebbe arrivata una decisione, ma comunque ovviamente fino a quando non finisce un Consiglio Affari Esteri non si può mai sapere. E partendo da Israele, quello che c'era sul tavolo erano tre proposte della Commissione, cioè dopo mesi e mesi e mesi si è arrivati a proporre finalmente qualcosa che vada a fermare, o almeno questa è la proposta, in parte o in tutto il commercio tra l'Unione Europea, appunto come dicevo, e le colonie israeliane in Cisgiordania illegali. C'erano tre proposte sul tavolo, e nessuna di queste è stata adottata, ma non tanto per una questione di merito, quindi di che cosa si va a fare effettivamente, quanto, e questo sembra una questione tecnica, ma è veramente politica, quanto con che voto si va a votare, cioè con che tipologia di decisione si va a votare. Questo perché? Perché ci sono due modalità di votazione, o la maggioranza qualificata, e questo significa quindi mettere insieme 15 paesi membri che esprimano il 65% almeno della popolazione dell'Unione Europea, oppure l'unanimità, quindi tutti devono essere a favore. Non è chiarissimo se queste sono misure commerciali, e quindi serve la maggioranza qualificata, e quindi è più semplice arrivarci, o se queste sono sanzioni, e quindi serve l'unanimità. E sappiamo che con l'unanimità si va veramente poco distante, perché la Germania è scettica, la Repubblica Ceca è apertamente contraria, l'Ungheria, anche se non c'è più Orbán, diciamo che è molto più contraria che favorevole. E quindi si sono fermati lì, le parole sono state solo parole, si andrà avanti a discuterne, ma non si è arrivati a nessuna decisione su questo primo file.
0: Allora, per continuare nella fotografia, se lì parole parole sul fronte, invece Parigi i volenterosi cosiddetti, no, volenterosi, com'è che si chiamano? Sì, volenterosi.
1: Sì, volenterosi.
0: Che si ritrovano, eccetera, lì c'è aria di decisioni o ugualmente di parole parole?
1: Appunto, è questo, è il uguale. Oggi diciamo che poi soprattutto sull'Ucraina c'è stato questo contrasto a Bruxelles, non si è arrivati nemmeno sull'Ucraina ad ottenere un accordo su il 21° pacchetto di sanzioni, forse ci si arriva mercoledì, e invece a Parigi quantomeno qualcosa di concreto lo possiamo registrare, per esempio che il Regno Unito parteciperà al prestito congiunto dell'Unione Europea da 90 miliardi di euro a favore appunto a sostegno di Kiev, sia per la parte del sostegno del bilancio del paese, sia per le spese militari, ma poi c'è anche tutta la questione dei 9 paesi, tra cui anche l'Italia, che hanno creato questa coalizione antibalistica, quindi a sostegno della protezione antipia per le spese militari. Ma poi c'è anche tutta la questione dei 9 paesi, tra cui anche l'Italia, che hanno creato questa coalizione antibalistica, quindi a sostegno della protezione antimissili balistici che arrivano dalla Russia, appunto. Quindi

0: E quindi insomma c'è stata questa contraddizione tra i due luoghi, a Bruxelles dove qualcosa si poteva fare e non si è fatto, e a Parigi dove al primo, insomma, alla prima occasione si è messo qualcosa a terra.
1: Ah sì, mi sa che continuiamo a restare in quella enorme e strana bolla che ci accompagna da mesi di grandi dichiarazioni a cui seguono in alcuni casi poche decisioni e per converso invece su altri temi o magari in altri ambiti invece decisioni che vengano prese senza tante discussioni. Ci stiamo quasi abituando a queste bolle che vengono fatte dove l'informazione poi a volte anche delle responsabilità nell'amplificare certe cose e nel non amplificarne altre. Ma insomma, la cronaca almeno l'abbiamo fatta. Federico Baccini, grazie mille, buon lavoro. Ovviamente ti risentiamo nel giornale radio.
0: Grazie, buona serata e buon lavoro.
1: Ciao, ciao, grazie ancora a te. Quasi le 7:15, questa è Pop Sera, appunto, per chi si fosse messo in ascolto adesso. E a proposito di parole, dichiarazioni roboanti e poi bisogna vedere quali decisioni, qualche minuto con Snail Mail e poi la legge elettorale. Torniamo sull'Italia, eh? E vediamo se sono parole o decisioni.

0: di legge elettorale tanto voluta dal governo, o viene da dire da pezzi di governo, poi accompagnata nelle ultime settimane dalle notizie del dire c'è scontro all'interno della maggioranza sulla questione delle preferenze. Fratelli d'Italia vuole introdurre le preferenze, invece Lega e Forza Italia sono contrarie alle preferenze. Allora, oggi Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento alla riforma che poi va tutta al voto nei prossimi giorni, quindi si vedrà, che sulla questione delle preferenze la mette così alla fin fine, che era come una semiproposta di mediazione che era stata ipotizzata nelle settimane scorse. Cioè, il capolista è bloccato, quindi se tu voti un partito voti direttamente anche il capolista, ma dopo ci sono tre preferenze possibili che puoi dare, con anche poi l'alternanza di genere, cioè capolista maschio, secondo può essere un maschio anche lì, però poi la terza deve essere non un maschio e la quarta invece deve, può ritornare a esserlo. E quindi tu dai un voto bloccato, quindi senza preferenze, al capolista, e all'altro ci sono tre preferenze. Questo è quello che l'emendamento che è stato presentato stamattina, ma si è poi potuto leggerlo solo, insomma, nell'ultima ora, realmente di fatto prevede. Che cosa poi significherà e quale operazione si porta dietro? Io saluto e ringrazio il professor Roberto Dalimonte, benvenuto e grazie di essere con noi.
1: Grazie per l'invito, buonasera.
0: Insegna sistema politico italiano alla LUIS ed è fondatore del Centro Studi Elettorale. Senta, professor Dalimonte, l'avrà letta anche lei? Io me la sto sfogliando in mano, sono 10-12 pagine di roba, di emendamento, però il succo mi sembra quello, no? Cioè il capolista bloccato e poi tre preferenze possibili che qualcuno ha già fatto notare nel dire, beh, questo, dato che le preferenze possibili poi andrebbero soltanto alle liste che prendono tanti voti, significa che quelle che ne prendono un po' meno, e realisticamente la Lega e Forza Italia, per esempio, rispetto a Fratelli d'Italia, non sarebbero toccati dal sistema delle preferenze. Ma ugualmente questo emendamento l'ha presentato solo Fratelli d'Italia, cioè non Forza Italia e non Lega.
1: Lei mi ha rubato il mestiere.
0: Beh, sì, magari no.
1: Perché la sua sintesi è perfetta.
0: E allora ho fatto il mio, che è quello di fare le sintesi.
1: La sua sintesi è perfetta, non ho veramente altro da aggiungere se non pormi la domanda e porre la domanda a chi ci ascolta se questo emendamento verrà poi approvato o meno.
0: E quello è un punto, questo, perché in queste ore poi aleggiano parole opposte l'una con l'altra, cioè questo è il segno dello scontro all'interno della maggioranza, oppure, le chiedo, può essere il segno invece di un accordo di massima, cioè vabbè, sia che salti sia che non salti questa legge non ci smena nessuno. Cioè, che operazione vede lei dietro questa, anche questo emendamento presentato in questi termini?
1: Forse Fratelli d'Italia vorrebbe togliere all'opposizione l'argomento di essere a favore di un Parlamento tutto scelto dalle segreterie di partito, no? Quindi l'argomento che privare gli elettori del diritto di scegliere i propri rappresentanti, questo è un argomento forte, no? Quindi Fratelli d'Italia è sensibile a questo argomento e vuol far vedere di andare incontro a questa esigenza, no? Di lasciare agli elettori la possibilità di esprimere il loro parere sulle candidature proposte. Però il punto è che, non essendoci accordo dentro, vero accordo dentro la maggioranza di governo, cosa può succedere in aula? E qui dipenderà un po' anche dall'opposizione. Se l'opposizione non parteciperà al voto, ricordiamoci che su questo emendamento il voto è segreto, questa è la chiave, è sbagliato, secondo me è assolutamente sbagliato che si possa usare il voto segreto su queste questioni, però è così. Quindi se la opposizione non va in aula e la maggioranza si deve votare l'emendamento per i fatti suoi, e a quel punto cosa faranno i deputati di Forza Italia e della Lega che sono contrari per principio all'idea del voto di preferenza? E a quel punto sarà interessante vedere cosa succede. Io penso che alla fine non passerà. E quindi, però, non ho la sfera di cristallo, stiamo a vedere. Se invece l'opposizione andrà in aula a votare, allora la situazione è più complicata. Tenga conto che anche dentro il PD, secondo me, la maggioranza non vuole il voto di preferenza.
0: Però le faccio un'ipotesi, professore, perché da stupidino io metto insieme tre elementi. Cioè, questa riforma della legge elettorale tanto sbandierata dalla maggioranza, poi da Sergio Meloni, avveniva tutta questa campagna prima della crescita progressiva del problema Vannacci per loro, cioè dell'estrema destra fascista dichiarata. Adesso ce l'hanno. Vannacci, una delle poche cose che ha fatto sapere a Giorgia Meloni nel suo linguaggio molto virilista, no? È tira fuori gli attributi, porta a casa quello che hai promesso, cioè le preferenze. In questo modo mi dico, vabbè, Giorgia Meloni fa l'atto di dire io l'ho portata addirittura in Parlamento la questione delle preferenze. I miei me l'hanno bocciata, ma tanto a questo punto il problema principale di quella coalizione lì è se tirano dentro i voti di Vannacci oppure no. E in questo modo la porta con quell'ipotesi di grande coalizione tutta a destra resta aperta. Gli altri, nessuno, sia che passi la riforma ossia che non passi, nessuno può dire di smenarci troppo di loro.
1: Senta, il fattore Vannacci ha cambiato le carte in tavola completamente, quindi è uno dei fattori decisivi per capire come andrà a finire le prossime elezioni. C'era un modo, che ho anche suggerito in un articolo uscito sul mio giornale 2 giorni fa, per neutralizzare legittimamente il fattore Vannacci, ed era inserire in questo impianto di sistema elettorale, quello voluto dalla Meloni, il ballottaggio, un ballottaggio vero, in modo che gli elettori Vannacci votavano Vannacci al primo turno e al secondo turno, secondo me, molti di loro avrebbero votato la Meloni per non far vincere la sinistra. Invece il ballottaggio non lo vogliono, di nuovo c'è un veto della Lega e di Forza Italia sul ballottaggio, e quindi dovranno fare i conti col fattore Vannacci. Vedremo se lo portano dentro o lo lasciano fuori. Tenga conto pure che per ballare il tango bisogna essere in due, cioè non è detto che basti la Meloni a dire no, vieni e vieni a far parte della coalizione, vieni dentro.
0: Questo è
1: bisogna vedere se Vannacci vuole entrare dentro, capito? Non si può fare il tango da soli.
0: Verissimo, ma in questo caso lei dice, secondo me poi alla fin fine prevedo, poi ovviamente non c'è sera di cristallo, che però questo emendamento non passerà. A quel punto qualcuno addirittura prefigura che questo possa diventare un casus belli quasi da rottura della maggioranza, ma davvero è possibile a suo avviso?
1: Non ci credo assolutamente.
0: E quindi se per caso l'emendamento non passasse,
1: mi gioco la reputazione.
0: E quindi se l'emendamento non passa, di fatto succede niente.
1: Vuol dire che andiamo a votare con un sistema di liste bloccate, punto. Succede niente.
0: A quel punto, senta, in un sistema...
1: È tutta una pantomima, capisce?
0: Lo sospettavo, per quello che dicevo, ci stiamo muovendo in una bolla generale in cui tante parole e poche decisioni, e viceversa in altri campi decisioni all'oscuro di molti, no? Cioè, sembra che l'Italia e il mondo si stiano comportando sempre di più in questo modo, e in questo caso pare essere molte parole ma pochi effetti. Ma se si andasse, ma a quel punto, se salta l'emendamento, questo qua sulle preferenze, significa che salta anche la riforma elettorale, o è pensabile che invece votino la riforma?
1: No, non cambia niente. La riforma verrà votata, ormai la Meloni ha deciso di... Questa è la riforma che vuole portare a casa, non è riuscito a portare a casa nessuna riforma, che la giustizia bocciata, autonomia differenziata bocciata, comunque su un binario morto, premierato su un binario morto. Questa è l'unica riforma istituzionale, quindi sono sicuro che la Meloni la porterà avanti. Non c'è dubbio, ripeto, è una pantomima questa qui sul voto di preferenza. La Meloni potrà dire che ci ha provato e che però...
0: Purtroppissimo gli alleati non erano d'accordo. E quindi in questo gioco ci sarà la riforma elettorale, quella con l'iperpremio di maggioranza, eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: Non ci saranno non ci dovessero essere le preferenze, Meloni dirà io comunque le volevo e mi sono anche battuta, ci ho messo la faccia in Parlamento, gli alleati non hanno voluto, ognuno se la giocherà a livello elettorale, come dire, anche nelle competizioni interne, e però si andrà a quella riforma. Quella che minaccia quell'iperpremio di maggioranza che garantisce il vincitore, insomma.
1: È così. Bella ora, sull'iperpremio facciamo un'altra trasmissione, però è come ha detto lei, anche perché tenga conto di un fatto, che non va sottovalutato, che se il fenomeno Vannacci cresce e Calenda e magari ven fuori il Partito Liberal Democratico di Martin, uh-huh. ven fuori... per esempio un onorato che insomma tenga conto che se c'è una consistente pattuglia di partiti, di forze politiche fuori dai due poli, si può tornare al proporzionale. Non dimentichi che perché scatti il premio, l'iperpremio, quello che chiama lei, occorre che una delle due coalizioni arrivi al 42. Non è mica detto, non è sicuro al 100% che questo avvenga.
0: Cioè, se si presentasse un parterre molto frastagliato, quella riforma elettorale in realtà potrebbe rivelarsi un proporzionale.
1: Assolutamente, perché lei faccia il conto, 42 più 42 fa 84. Quindi col 16% di voti più uno, non è la sola condizione, ma col 16% di voti più uno fuori dalle due coalizioni, salta il premio di maggioranza e tutti i seggi vengono distribuiti in maniera proporzionale. Allora, se come ipotizza qualcuno, io non ci credo, ma come ipotizza qualcuno che Vannacci possa arrivare al 10, diamo un 3-4 a Calenda, poi c'è il Marattin, c'è Onorato, c'è di qua, c'è di là, Tabacci, via discorrendo, e magari appunto viene fuori che né il centro-sinistra né il centro-destra arrivano al 42 e tutti i seggi vengono distribuiti in maniera proporzionale. Torniamo alla Prima Repubblica, punto.
0: Nelle prossime ore vedremo se l'emendamento passa, ma insomma il quadro invece mi sembra dal professor Dalimonte preciso su qual è la prospettiva. La ringrazio molto, professore, di essere stato con noi, di queste spiegazioni e di questa lettura.
1: Grazie per la chiacchierata.
0: Grazie. Buongiorno, buon pomeriggio, ricordo Roberto Dalimonte, docente del sistema politico italiano alla LUISS e fondatore del Centro Studi Elettorale. Questa è Pop Sera, sono le 19 in punto, ci stacchiamo un minuto e poi continuiamo.

Radio Popolare, 18 e 47 minuti, questa è Pop Sera in diretta. Allora, la legge elettorale, o quantomeno la proposta di legge elettorale di riforma,

0: Una manciata di minuti dopo le 7, lo spazio che abitualmente nel palinsesto abituale di Radio Popolare è coperto da esteri, per tutta l'estate invece Pop Sera lo sostituirà, ovviamente un periodo di vacanza per la trasmissione, quindi saremo insieme direttamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18.30 fino alle 20.30, interrotti soltanto dal giornale radio e da Metro Regione. Bene, andiamo però in questi minuti in Turchia, perché tra due giorni sarà un anniversario, il decimo anniversario del golpe fallito nel 2016. Quel golpe di cui è stato identificato come organizzatore responsabile, anche se lui poi ha sempre negato, Fethullah Gulen. Morto nel frattempo. Beh, però questi 10 anni stanno diventando di nuovo l'occasione per un'enorme, consistente ondata di repressione e in sostanza di arresti in Turchia. Allora, andiamola a vedere quello che sta succedendo con Dimitri Bettoni, benvenuto innanzitutto.
1: Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie mille dell'invito, è un
0: grazie
1: piacere.
0: Grazie mille di essere con noi, Osservatorio Balcani Caucaso. Cosa sta accadendo in questi giorni in vista di questo anniversario che appunto poi ha più di una faccia che deve essere vista, perché Erdogan è uscito ma adesso è lui che si è intestato delle cose, diciamo, del destino di questa nazione? Ma cosa sta avvenendo dal punto di vista dell'ondata di arresti?
1: Sì, è stato un lunedì mattina, diciamo, che ha scioccato di nuovo l'opinione pubblica, a dispetto del fatto che queste ondate di arresti ormai sono diventate una sorta di triste e dolorosa consuetudine. Ed è stato il ministro della giustizia, Hakan Gürlek, ad aver, con un comunicato, diciamo, aver dato notizia di una nuova operazione di polizia in tutto il paese, in tutte le 81 province del paese, contro quasi 1000 persone, 968 persone accusate di avere una, diciamo, una forma di affiliazione con ciò che resta, diciamo, della rete di Fethullah Gulen. Queste operazioni sono tuttora in corso, non sono, diciamo, tutte concluse. Ed è un segnale che secondo me le autorità hanno voluto dare proprio a 2 giorni dal 15 luglio, quindi da questo decennale che simbolicamente resta una data fondamentale per capire la storia del paese degli ultimi 10 anni, ma che resta una storia contestata, perché nella memoria della cittadinanza, a dispetto, diciamo così, dello slogan che fin dall'inizio il governo ha cercato di utilizzare, ovvero quello di un'occasione di unità nazionale, ecco, questa memoria continua a essere particolarmente divisa e divisiva.
0: Divisa e divisiva nel senso che realmente continua a essere molte le persone, diciamo, seguaci di quell'idea di Fethullah Gulen, predicatore islamico, eccetera, o divisa e divisiva per altri motivi, cioè perché invece la caratura autoritaria di Erdogan divide? Cioè, qual è il punto della divisione principale, secondo te?
1: Direi entrambe le cose. La prima riguarda proprio la difficoltà in questo paese a giungere a dei percorsi di verità trasparenti e condivisi. Le autorità, ed è questa una tradizione antica in Turchia, tendono un po', come dire, a decidere qual è la narrazione, a comunicarla in un processo che cala dall'alto, senza alcuna partecipazione pubblica condivisa, in uno stato, diciamo così, delle istituzioni particolarmente difficile, in cui in particolare le autorità giudiziarie, che sarebbero quelle proposte a fare luce su quanto accaduto, restano ampiamente sotto il controllo dell'esecutivo, e quindi qualunque narrazione, ufficiale o meno, viene continuamente contestata, messa in dubbio, e non c'è, diciamo così, un alveo di discussione sereno, e non può esserci, perché come dicevamo, queste ondate di repressione, questi continui arresti, questo continuo battere il tasto su un pericolo, tra l'altro in un modo abbastanza come dire, contraddittorio e schizofrenico, perché se da un lato, appunto, dicevo stamattina, il ministro della giustizia, ma anche il ministro dell'interno annunciano queste nuove operazioni, dall'altra parte ad Ankara il vicepresidente, il Mase, Cevdet Yılmaz, diceva sostanzialmente che la rete, diciamo, feto, come la chiamano qui, è essenzialmente scomparsa e quindi in questo momento lo Stato è impegnato a monitorare l'emergere di altre minacce. Ecco, anche dalle istituzioni stesse, dal governo stesso arrivano segnali discordanti. Dall'altra, quella dell'eredità di Fethullah Gülen e della sua organizzazione, che aveva raggiunto livelli, diciamo così, di compromissione con le istituzioni statali molto, molto ampi, ma d'altra parte erano state aperte le porte a questa organizzazione. Ecco, questa eredità non può essere sciolta perché continua anche a distanza di 10 anni a perseverare un clima di caccia alle streghe, per cui è impossibile parlare apertamente e serenamente di quanto accaduto. Tutti sono ancora molto, molto preoccupati di venir additati come possibili, anche solo simpatizzanti, senza la necessità di dimostrare dei legami, effettivi, che pure per tante persone sicuramente c'erano.
0: Ma di opposizione laica, diciamo, realmente laica al regime di Erdogan non ce n'è più traccia?
1: L'opposizione c'è, però qui dobbiamo secondo me separare due livelli, diciamo un'opposizione istituzionalizzata, quindi quella dei partiti, e
0: Certo.
1: un'opposizione, diciamo, della società civile. Quest'ultima continua ad esserci, però è in una fase di trasformazione, c'è consapevolezza che in questo momento non c'è coesione, non c'è forza e non ci sono gli strumenti per la società civile per riappropriarsi del dibattito pubblico e degli spazi pubblici, perché questi spazi sono sistematicamente chiusi e controllati dalle autorità. E quindi si assiste a una sorta di regressione della società civile che è in fase di riorganizzazione, continua ad operare, ma lontana da uno spazio di visibilità che è pericoloso in questo momento. Dall'altra parte ci sono i partiti e i partiti sono su percorsi completamente diversi. Fino a poco tempo fa c'era questo tentativo, diciamo così, di creare un campo largo di opposizione a Erdogan e al suo sistema, trainato principalmente da due partiti di opposizione, quali quelli del Partito Repubblicano e del Partito Curdo, un percorso di conciliazione dell'opposizione che però si è spezzato. Da un lato il partito curdo è impegnato in questo momento in un percorso di pace che porta con sé tanti tanti punti interrogativi, dall'altra c'è un partito repubblicano che si è di fatto spaccato con una leadership che è arrivata ai ferri corti, con scene di poco tempo fa mai viste della sede centrale di Ankara assaltata dai supporter di Kemal Kılıçdaroğlu, che attraverso un colpo di mano giudiziario è riuscito a riprendere in mano almeno sulla carta il partito, e quindi quello non è un partito che in questo momento riesce a fare alcun tipo di opposizione, è completamente preda delle sue convulsioni interne.
0: Quadro chiarissimo. L'ultima domanda, Dimitri Bettoni, ma tra 2 giorni in qualche modo verrà celebrato questo decennale dalla rete di Erdogan?
1: Sicuramente sì, sono previste in tutto il paese celebrazioni, concerti, commemorazioni, sia per quanto riguarda le persone che comunque hanno perduto la vita in quell'occasione, che per tutte quante le migliaia di persone scese in strada che sono state ferite negli scontri tra quella parte di esercito che aveva deciso di agire e quella parte invece di popolazione che aveva deciso di reagire proprio anche in risposta alla chiamata di Erdogan stesso. Ora, sono celebrazioni che formalmente avvengono, quanto sia genuina, diciamo così, la loro partecipazione è esattamente il tasto dolente, ovvero c'è una parte di popolazione che è convinta e abbraccia queste celebrazioni perché è stata persuasa di una vittoria democratica che in fondo esiste. Nessun paese, diciamo così, vuole che il proprio esercito spodesti il governo civile e si sostituisca adesso. Però c'è una grossa fetta del paese che non vede in queste celebrazioni alcun significato. Noi usciremo come osservatore con alcune pubblicazioni cercando di raccontare proprio questa spaccatura nella memoria collettiva, ed è un tema evidente ancora irrisolto, che la politica stessa fatica ad affrontare. C'è una sorta di, diciamo così, diniego quasi psicologico, diciamo, dal punto di vista della classe politica turca.
0: 10 anni sono le rimozioni, tra 2 giorni è l'anniversario. Grazie mille anche di questo racconto, Dimitri Bettoni.
1: Grazie a voi, buon
0: grazie, grazie, buon lavoro a tutti voi e dell'Osservatorio Balcani Caucaso alle 7:15. Noi andiamo avanti alle 19:30, le notizie di Popolare Network. Tra poco rientriamo su Milano e su un caso che si chiama Centro Sociale Cantiere.

19:17 minuti, Radio Popolare, questa è Pop Sera. Nei prossimi minuti, nei prossimi 10 minuti, è uno spazio che in alcuni casi si potrebbe quasi definire diritto di tribuna, che riguarda uno spazio milanese, uno spazio occupato, il cantiere, che nei giorni scorsi è stato oggetto di notizia, o quantomeno di articolo nello specifico, sul Corriere della Sera, dove si parlava di rivolta degli abitanti contro il